La morte è stata sommersa nella vittoria. Prima Corinzi capitolo 15 versetto 54. Per mezzo di un solo uomo il peccato è entrato nel mondo e per mezzo del peccato la morte è passata su tutti gli uomini, perché tutti hanno peccato, è scritto in Romani 5 versetto 12. L'uomo è diventato mortale, il suo corpo torna alla polvere, ma il suo spirito torna a Dio, è scritto in Ecclesiaste capitolo 12 versetto 7. Ma il giorno della risurrezione, corpo e spirito saranno nuovamente insieme e si dovrà incontrare Dio. Per gli increduli, Dio sarà il giudice che li condannerà. I credenti, invece, saranno accolti da un padre conosciuto e amato. Dunque, o condannati a vivere lontano da lui per sempre nelle sofferenze senza fine, o benedetti con lui nel cielo. È una solenne verità. Gli uni conosceranno i tormenti eterni, gli altri hanno già la vita eterna dal momento in cui accettano Gesù Cristo come loro

0: A Radio Logos sono le ore 2 e 6 minuti.
1: Nel collegamento con Cristiano Online, Fares Marzone, stasera tratta il tema come Gesù ha insegnato. Nel tema generale, conoscere Gesù. Buon ascolto.
2: Parto subito con il titolo che ripeto, conoscere Gesù come ha insegnato. E leggo subito un testo biblico. Nel Vangelo di Marco, capitolo 1, versetti 21 e 22, leggiamo queste parole. Vennero a Capernaum, Gesù con i suoi, e subito il sabato Gesù, entrato nella sinagoga, insegnava. Essi si stupivano del suo insegnamento, perché egli insegnava loro come uno che ha autorità e non come gli scribi. Capernaum era un'importante città della Galilea che si trovava nella principale strada di commercio fra Damasco e la costa del Mediterraneo, ed era quindi una base eccellente per l'attività di predicazione e di insegnamento del Signore Gesù. A Capernaum egli poteva istruire sia i giudei del posto sia quanti passavano di lì per altre destinazioni. I giudei avevano la massima considerazione per l'insegnamento degli scribi, che occupavano una parte di rilievo nella società ebraica del tempo. Gli scribi erano gli esperti della legge dell'Antico Testamento e i giudei guardavano al loro insegnamento e alla loro interpretazione delle scritture come vincolante. Per questo motivo, e perché gli scribi erano coloro che scrivevano le scritture nei rotoli, non c'erano i computer o le stampanti allora, di quello che noi oggi chiamiamo l'Antico Testamento, quindi erano loro a scrivere nei rotoli, questi scribi sedevano nei posti d'onore nelle sinagoghe, e molti di loro erano membri del Sinedrio, ovvero del governo giudaico. Nel loro insegnamento questi scribi citavano le opinioni di diversi rabbì o rabbini su vari argomenti e si appellavano non alla loro autorità ma a quella degli altri. Quando Gesù apparve sulla scena, balza subito agli occhi la differenza del suo insegnamento paragonato a quello degli scribi. Di Gesù quindi non è solo importante considerare che cosa insegnò, e questa ovviamente è l'aspetto fondamentale. Aveva una dottrina che suscitava ammirazione da parte della gente, ma lo è anche il modo in cui l'ha fatto, con autorità. Facendo un piccolo passo indietro, dobbiamo dire che Gesù è stato l'insegnante per eccellenza, perché a differenza di tutti gli altri insegnanti del suo tempo e dei tempi successivi, ha insegnato delle verità che sono arrivate integralmente, grazie alla scrittura, alla parola di Dio, fino a noi oggi. E poi bisogna aggiungere che, a differenza di tutti gli altri insegnanti, non solo i suoi insegnamenti sono tuttora viventi e attuali, ma egli stesso vive, ed egli è l'incarnazione delle verità che è venuto a insegnare. Tutto quello che egli ha insegnato lo si può ritrovare perfettamente riassunto in lui, nella sua persona. Infatti egli non solo ha parlato della verità, ma ha detto: io sono la verità. Le sue parole manifestavano la sua persona stessa, cioè chi lui fosse. Quindi la nostra prima necessità è quella di conoscere Gesù come nostro Signore e Salvatore. Pertanto le prime parole che potremmo, o meglio che dovremmo, ascoltare dalla sua bocca, e oggi attraverso la parola scritta, come scritte nel Vangelo di Matteo capitolo 11 e versetto 28, queste parole sono: venite a me voi tutti che siete affaticati e oppressi, e io vi darò riposo. Una volta creduto in Lui, la nostra seconda necessità è quella di conoscerlo come nostro insegnante. Infatti egli ha detto: imparate da me. Fatta questa premessa, consideriamo l'importanza del modo in cui egli ha insegnato. Prima di tutto, come si può vedere nella diapositiva numero 1, Gesù parlava in modo tale che tutti lo capissero, con una semplicità naturale, per esporre le verità divine. Come qualcuno ha scritto, il suo non era un vocabolario scolastico con parole che passavano sopra le teste dei suoi uditori, e che tutti erano in grado di capirlo. La sua semplicità nel linguaggio denotava però la sua grandezza e la profondità del suo pensiero. Inoltre parlava con amore, con grande amore, con compassione. Si legge nel Vangelo di Matteo, capitolo 9, versetto 36, che Gesù, vedendo le folle, ne ebbe compassione, perché erano stanche e sfinite come pecore che non hanno pastore. Alla fine del suo primo sermone, quello sul monte, da cui ha letto il nostro caro Corrado alcuni versetti molto belli e molto significativi, diceva: alla fine del suo primo sermone, il sermone sul monte, ecco che cosa scrive l'Evangelista Matteo, capitolo 7, versetti 28 e 29. Quando Gesù ebbe finito questi discorsi, la folla si stupiva del suo insegnamento, perché egli insegnava loro come uno che aveva e ha autorità, e non come gli scribi. Come si può vedere nella diapositiva numero 2, Gesù parlava in modo diverso dagli scribi. Costoro parlavano di leggi e di leggine, ne avevano coniate una miriade, di alcuni autori loro contemporanei, autori del tempo, parlano di ben 256 leggi e leggine che costoro avevano coniato. Si rifacevano alla tradizione orale e scritta, aggiungendola al loro insegnamento. Affermavano: il rabbino X dice, ma non volevano e non erano in grado di parlare in prima persona con autorità. A differenza loro, che si rifacevano alla tradizione, Gesù ha parlato in modo diretto, fra l'altro rimpiazzando la frase profetica "il Signore dice" con "io vi dico", mettendo le sue susseguenti parole sullo stesso piano autorevole delle scritture dell'Antico Testamento. Anche se privo di istruzione formale, come si può vedere nella diapositiva numero 3, Gesù era solito insegnare con autorità, citando le scritture dell'Antico Testamento, applicandole a quel momento. Infatti, proclamava la legge divina, come si legge nel Vangelo di Marco, capitolo 12, versetti 28 a 31. Uno degli scribi che li aveva uditi discutere, la discussione era tra i Sadducei, un movimento in opposizione ai farisei, un movimento religioso, e questi Sadducei avevano discusso con Gesù. Allora riprendo la frase. Uno degli scribi che li aveva uditi discutere, visto che egli aveva risposto bene, si avvicinò e gli domandò: qual è il più importante di tutti i comandamenti? Gesù rispose: il primo è: ascolta Israele, il Signore nostro Dio è l'unico Signore. Ama dunque il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore, con tutta l'anima tua, con tutta la mente tua e con tutta la forza tua. Il secondo è questo: ama il tuo prossimo come te stesso. Non c'è nessun altro comandamento maggiore di questo. Inoltre, come scritto nel Vangelo di Marco, capitolo 1, versetto 39, Gesù andò per tutta la Galilea predicando nelle loro sinagoghe e cacciando demoni o demoni. Diversi fattori contribuirono al sorgere delle sinagoghe durante la cattività babilonese. Certamente quelli principali furono questi: il Tempio di Israele era distrutto, ma c'era negli ebrei una profonda coscienza nazionale. Oltre al desiderio di incontrarsi per adorare e pregare insieme il Signore, per ascoltare l'insegnamento divino, diventate delle vere e proprie istituzioni scolastiche, luoghi di incontro in cui gli esiliati si riunivano per leggere e studiare la legge. Queste sinagoghe servivano anche a discutere con gli studenti più maturi. I rabbini stessi si circondavano di discepoli scelti da loro stessi con lo scopo di farli diventare loro seguaci, e questa scelta era per istruire questi discepoli. Queste sinagoghe continuarono ad esistere anche dopo il ritorno dalla cattività, dalla prigionia, e una delle maggiori funzioni che venivano esercitate al loro interno era proprio quella dell'insegnamento, sia in quelle esistenti nel mondo greco, sia in quelle situate in Israele. Ritornando al modo in cui Gesù ha insegnato, come si vede nella diapositiva numero 4, egli ha però usato alcuni aspetti pratici tipici dei rabbini, i quali riunivano i loro discepoli, facevano dibattiti e si sedevano quando insegnavano. E Gesù ha chiamato a sé dei discepoli, come si legge nel capitolo primo del Vangelo di Marco, dibatteva con gli scribi, come si legge in Marco capitolo 11. Quando iniziò a predicare il suo primo sermone, quello sul monte, i suoi discepoli e la folla che stava leggermente più distante da lui capirono subito che gli stava per insegnare. L'evangelista Matteo infatti usa due espressioni prima di riportare il contenuto di questo sermone. Lui scrive: si mise a sedere e aperta la bocca. Questi verbi denotano, come o denotavano, come tutti capirono immediatamente, che cosa stesse per fare. Gesù basava il suo dire sulla scrittura. Infatti ai farisei che lo avevano interrogato disse, come si legge nel Vangelo di Marco capitolo 2 versetto 25: non avete mai letto quel che fece Davide quando fu nel bisogno ed ebbe fame, egli e coloro che erano con lui? Tuttavia, a differenza degli altri rabbini, egli spesso insegnava anche fuori, all'aria aperta, e non solo nelle sinagoghe, presso il mare, ovvero il lago di Galilea, su una barca dal mare, sempre in questo lago, e sulla montagna. Inoltre, come si può vedere nella diapositiva numero 5, il suo parlare con le donne, con i pubblicani, cioè gli esattori, con i peccatori e i bambini, non era per niente tipico dei rabbì, come è scritto in più passi dei Vangeli, come ad esempio in Giovanni capitolo 4, nei primi 10 versetti del capitolo 19 del Vangelo di Luca, e sempre in questo Vangelo di Luca nel capitolo 7. Quando parlava, come si può vedere nella diapositiva numero 6, quando parlava richiedeva un verdetto, una decisione, e spesso provocava una reazione violenta. In ogni caso era impossibile rimanere indifferenti al suo insegnamento, come si legge nel Vangelo di Giovanni, capitolo 7, versetti da Giovanni capitolo 7, versetti da 40 a 43. Una parte dunque della gente, udite queste parole, quelle parole, diceva: questi è davvero il profeta. Altri dicevano: questi è il Cristo. Altri invece dicevano: ma è forse dalla Galilea che viene il Cristo? La scrittura non dice forse che il Cristo viene dalla discendenza di Davide e da Betlemme, il villaggio dove stava Davide? Vi fu dunque dissenso tra la gente a causa sua. Anche chi sembrava non avesse preso una decisione aveva già operato una scelta. Eppure, nonostante il suo fosse un messaggio autorevole, lo annunciava sempre con parole piene di grazia e di saggezza e di amore, in un tale modo che tutte le persone desideravano ascoltarlo. L'evangelista Marco ci dice che la folla lo ascoltava con piacere, e l'evangelista Luca, nel capitolo 4, versetto 22 del suo Vangelo, afferma: tutti gli rendevano testimonianza e si meravigliavano delle parole di grazia che uscivano dalla sua bocca. Come si può vedere nella diapositiva numero 7, c'era molta umanità nel suo dire, e la differenza con i rabbì era enorme, perché mentre costoro si dilettavano nel parlare di cose, lui parlava di persone e alle persone. Con i suoi modi di illustrare, di esemplificare, di spiegare le verità più profonde con esempi tratti dalla vita di tutti i giorni, si faceva capire da chiunque. Il suo era un modo intelligibile di esprimersi, come si legge nel Vangelo di Marco, capitolo 2, versetto 21. Nessuno mette vino nuovo in otri vecchi, altrimenti il vino fa scoppiare gli otri, e il vino si perde insieme con gli otri, ma il vino nuovo va messo in otri nuovi. La sua presentazione della verità non era mai espressa in modo freddo, ma con grande partecipazione. A questo proposito è molto chiaro, ad esempio, l'incontro con la Samaritana riportato nel capitolo 4 del Vangelo di Giovanni. Inoltre, Gesù sosteneva il suo dire con affermazioni logiche in progressione, come riportato in più brani, ad esempio nel capitolo 11 del Vangelo di Luca. Ma io voglio leggere un esempio di questo in un altro brano, nel capitolo 6 del Vangelo di Matteo, versetti da 25 a 33, e questa lettura dimostrerà quello che ho appena detto. Perciò, Matteo 6, versetto 25, perciò vi dico: non siate in ansia per la vostra vita. Di che cosa mangerete o di che cosa berrete, né per il vostro corpo di che vi vestirete. Guardate la logica e la progressione. Non è la vita più del nutrimento e il corpo più del vestito? Guardate gli uccelli del cielo, non seminano, non mietono, non raccolgono in granaie, il Padre vostro celeste li nutre. Non valete voi molto più di loro? E chi di voi può con la sua preoccupazione aggiungere un'ora sola alla durata della sua vita? E perché siete così ansiosi per il vestire? Osservate come crescono i gigli della campagna. Essi non faticano e non filano. Eppure io vi dico che neanche Salomone con tutta la sua gloria fu vestito come uno di loro. Ora, se Dio veste in questa maniera l'erba dei campi, che oggi è e domani è gettata nel forno, non farà molto di più per voi, o gente di poca fede? Non siate dunque in ansia dicendo: che mangeremo, che berremo, di che ci vestiremo? Perché sono i pagani che ricercano tutte queste cose, ma il Padre vostro celeste sa che avete bisogno di tutte queste cose. Cercate prima il regno e la giustizia di Dio e tutte queste cose vi saranno date in più. Non siate dunque in ansia per il domani, perché il domani si preoccuperà di se stesso. Basta a ciascun giorno il suo affanno. Dopo questa lettura che dimostra la progressione e la logica del Signore Gesù, faccio semplicemente notare questo. Gesù ha iniziato con le parole: non siate in ansia. E quando sta per tirare le somme, verso la conclusione, nella stessa conclusione, afferma: non siate dunque in ansia. C'è dunque una progressione e un filo conduttore logico in tutto questo suo dire. Gesù non dava mai l'impressione di essere un predicatore con una certa durezza, tipo quella del Battista, per intenderci, anche se la denuncia era una parte costante del suo messaggio, che presentava senza alcun timore, richiamando in modo energico i suoi uditori al ravvedimento, portandoli dunque a rivedere la loro vita, ad esaminare la loro vita. Gesù invitava le persone ad ascoltare la sua parola, un'azione fondamentale per ottenere la vita eterna. Ascoltare è molto diverso dal sentire o udire, che ha lo stesso significato e difficilmente si usa nella lingua parlata. Sentire è avvertire un suono o un rumore in modo casuale, involontario o superficiale. Ascoltare significa attentamente qualcuno. Ho già avuto modo di dire, sorrido a questo riguardo, ho già avuto modo di dire: quando la bimba dei miei vicini piange di sopra, e a volte la sento anche quando do questi messaggi, la sento, ma quando mia moglie mi parla, l'ascolto. Il richiamo di Gesù è stato continuo: chi ha orecchi, ascolti. E con un'altra espressione molto simile, chi ha orecchi per ascoltare, ascolti. Egli rivolgeva l'invito ad ascoltare perché per lui l'ascolto era un elemento molto importante. Infatti voleva che le persone non solo ascoltassero, ma che capissero per poter poi mettere in pratica i suoi insegnamenti. Nel Vangelo di Marco, capitolo 7, versetto 14, si leggono queste parole: poi, chiamata la folla a sé, diceva loro: ascoltatemi tutti e intendete. Chi avesse agito così avrebbe goduto di una benedizione, come si legge nel Vangelo di Luca, capitolo 11, versetto 28. Beati piuttosto quelli che ascoltano la parola di Dio e la mettono in pratica. Nel suo secondo maggior discorso, quello nel quale è inserita la parabola del seminatore, egli inizia in un modo molto significativo con un imperativo e con un avverbio, così nell'originale: ascoltate, ecco il seminatore. Alla richiesta dell'ascolto fa seguire un'immagine, sia usando immediatamente l'avverbio ecco, dalla cui radice nasce la parola video, sia introducendo l'immagine dell'intera parabola, quella del seminatore, del seme, dei terreni e così via. Gesù ha usato molte immagini per spiegare dei concetti profondi. Egli ha istruito i discepoli in modi vari, lasciandoci un modello straordinario. Annunciando, questo implicava l'ascolto da parte dei discepoli, conversando, facendoli osservare, facendoli scoprire, pensare, ricordare, associare, immaginare. Si pensi, come esempio di questo, alle parabole. Gesù non solo mostrava un grande amore per le persone, ma viveva quello che insegnava, in qualche caso ancora prima di dare quello specifico insegnamento. In una occasione, cosa che peraltro aveva fatto più volte, aveva pregato per tutta la notte, quindi ha potuto parlare con grande franchezza del valore della preghiera, del contenuto della preghiera, della perseveranza nella preghiera e dei risultati della preghiera, come si legge nei primi 13 versetti del capitolo 11 del Vangelo di Luca. Rispondendo ad una contesa tra gli apostoli per sapere chi di loro fosse considerato il maggiore, Gesù rispose loro dicendo che la vera grandezza, a differenza di quella umana, non consisteva nel dominio sugli altri, ma piuttosto nel servizio. E lui era in mezzo a loro come colui che serve. E siccome i discepoli continuavano a non voler comprendere, era una cosa facilissima, ma non volevano comprendere, eccolo allora agire, come si legge nei primi 12 versetti del capitolo 12 del Vangelo di Giovanni. Che cosa fa in questo suo agire? Prende un asciugatoio, si veste come facevano gli schiavi, lava e asciuga i piedi ai suoi, è pronto a rispondere all'obiezione di Pietro, pone con tanto amore una domanda di gran peso e conclude in modo autorevole con parole che sarebbero rimaste impresse nella loro mente per tutta la loro vita. Si legge infatti nella conclusione di questo episodio nel Vangelo di Giovanni, capitolo 13, versetti 13 a 17. Voi mi chiamate maestro e signore e dite bene, perché lo sono. Se dunque io, che sono il Signore e il Maestro, vi ho lavato i piedi, anche voi dovete lavare i piedi gli uni agli altri. Infatti io vi ho dato un esempio affinché anche voi facciate come vi ho fatto io. In verità vi dico che il servitore non è maggiore del suo Signore, né il messaggero è maggiore di colui che lo ha mandato. Se sapete queste cose, siete beati, siete felici se le fate. Nel considerare il modo del suo insegnamento va incluso anche l'uso di diverse lingue. Buona parte della Galilea dove Gesù era vissuto fino ai circa 30 anni era multilingue. Due dei suoi discepoli avevano dei nomi greci, Andrea e Filippo. Betsaida era una città dove si parlava greco. Pertanto possiamo ben pensare, e ci sono degli elementi biblici che lo confermano, che egli quando parlava teneva sempre conto del suo uditorio in tutti gli aspetti, da quello principale, la condizione spirituale, ad altri che riguardavano il ceto sociale e anche il discorso della lingua. Possiamo infatti ritenere che egli parlasse tre lingue. Partiamo da quella usata soprattutto nell'ambito spirituale. Di sicuro conosceva e parlava in ebraico ed è molto verosimile che quando ha predicato il suo primo sermone, descritto in Luca capitolo 4, breve sermone, abbia fatto la lettura del passo di Isaia 61 in ebraico. Il fatto che nel Vangelo di Luca il passo di Isaia sia nella versione greca dei 70 non significa necessariamente che Gesù abbia letto da quella traduzione. Luca infatti ha scritto il suo Vangelo per i greci. Era scontato, era ovvio, era naturale che avesse usato una traduzione greca. Ma siccome Gesù stava leggendo una sinagoga in Israele, è naturale che quanto stesse leggendo fosse nella lingua dei padri. Nelle sinagoghe della diaspora o della dispersione, siccome le nuove generazioni non conoscevano l'ebraico, si leggevano le scritture dell'Antico Testamento nella versione greca dei 70, mentre le sinagoghe situate in Israele conservavano l'uso della lingua dei padri, cioè l'ebraico. Nazareth era una zona cosiddetta multilingue perché, oltre a parlare l'aramaico, il dialetto, lingua di Israele, c'erano i soldati romani che ovviamente parlavano il latino e si parlava anche il greco, che era la lingua commerciale e dell'istruzione, e ovviamente l'ebraico, la vita della lingua spirituale dei giudei. In ogni caso, essendo Gesù un predicatore itinerante, doveva per forza conoscere anche il greco. Ad esempio, quando egli si è recato nella Decapoli, una zona di lingue, di cultura greca a nord di Israele, non ha avuto bisogno di un interprete. Nel sermone sul monte ha usato alcune parole di origine greca, per esempio la parola ipocrita, che significa simulatore, quindi attore, e questa parola non ha un corrispettivo in aramaico. Ha usato la parola iota, la lettera più piccola dell'alfabeto greco, pur avendo questa parola il suo corrispettivo nella lingua ebraica. Durante la sua attività pubblica ha usato parole greche come Hades e ha predicato ai greci, come si legge nel capitolo 12 del Vangelo di Giovanni. In occasione della sua visita ai confini di Tiro e di Sidone, incontrò una donna di nazionalità sirofenicia che aveva assorbito la cultura greca, e durante il discorso dell'alto solaio, in occasione dell'ultima cena con i suoi discepoli, ha usato una parola greca importantissima, paracletos, ovvero consolatore, riferito allo Spirito Santo. I romani, almeno quelli che avevano una posizione di autorità, conoscevano il greco, e il fatto che Gesù abbia parlato con loro, con il centurione che aveva il servo malato e con Ponzio Pilato senza l'ausilio di un interprete lascia presumere questo. Ma la lingua principale da lui parlata era soprattutto l'aramaico, in primo luogo perché era il dialetto, ovvero la lingua locale. Poi si trovano alcune parole nei Vangeli usate da lui in quella lingua, e voglio darvi alcuni esempi che gli evangelisti hanno lasciato nell'originale, proprio senza tradurli in greco, quando hanno scritto i Vangeli. Eloi, Eloi, lama sabachthani, Dio mio, perché mi hai abbandonato? Cefa, roccia, reso in greco come o con Pietro. Korban, qualsiasi cosa consacrata, offerta a Dio. Effata, apriti o ti sia aperto. Mammona, ricchezza, raca, persona da poco. Come si può vedere nella diapositiva numero 8, potremmo riassumere così il modo del suo insegnamento, vario a seconda delle persone e circostanze, comprensibile, compassionevole, autorevole, dinamico, coinvolgente e interattivo. Leggendo i Vangeli si rimane stupiti dalla grande proporzione che essi dedicano a questa sua attività di insegnamento, a cui egli ha dedicato più tempo rispetto a qualsiasi altra. E l'influenza nel mondo della sua predicazione e del suo insegnamento è stata di portata unica. Caro ascoltatore, non mi rimane che tirare le somme. Cosa ne è stato dell'insegnamento di Gesù nel corso dei secoli? Molti lo hanno letto come riportato nei Vangeli e la loro vita è andata avanti come se niente fosse, o con una scrollata di spalle, oppure altri lo hanno contestato e contrastato. Molti altri però ne hanno capito la bellezza, la ricchezza, la profondità, lo hanno studiato, hanno scavato per comprenderlo e soprattutto l'hanno interiorizzato accettandolo. Il punto di partenza di costoro è stato quello di credere, esercitando la fede nel dire, nelle parole di Gesù Cristo, che non faceva altro che da un lato presentare l'assoluta necessità umana di ravvedimento e di pentimento e dall'altro di far conoscere la possibilità data ad ogni essere umano di beneficiare della sua opera di salvezza. Oggi Gesù Cristo non è più presente fisicamente fra noi, ma il suo insegnamento risuona come allora in modo potente tramite le pagine della parola di Dio scritta, la scrittura, nella quale la sua voce compassionevole ma anche autorevole invita ogni essere umano ad ascoltarla, e ad accettarne il messaggio. E questo messaggio è centrato su quello che egli ha fatto in croce. Lì ha pronunciato 7 affermazioni. La penultima, che indica la sua vittoria sul peccato, è stata: è compiuto. Non c'è più bisogno di nient'altro. Bisogna credere che la sua opera sia stata completata e sia unica, irripetibile, completa e perfetta. Chi ti parla ha fatto questa esperienza, come spero sia anche di te. Se però non è così, la mia preghiera al Signore è che tu possa farlo per godere degli immensi benefici per questa vita e in vista dell'eternità. Lo farai? Preghiamo. Signore, buon Padre Celeste, grazie perché la tua parola ci presenta il contenuto del messaggio che il Signore Gesù, il tuo meraviglioso, unigenito figlio, ha pronunciato, ma ci presenta anche il modo in cui l'ha fatto, come abbiamo visto percorrendo le pagine dei Vangeli. E Io ti voglio ringraziare, sono sicuro che con me lo faranno i fratelli e le sorelle in fede che hanno capito questo, che hanno ascoltato questo messaggio, lo hanno accettato, lo hanno interiorizzato e vogliono viverlo giorno per giorno. Ma buon Padre Celeste, ti prego, se qualche amica, se qualche amico non ha ancora fatto questa esperienza, non ha ancora ascoltato attentamente e interiorizzato, accettando la parola del tuo figliuolo, del Signore Gesù, la tua parola, che possa farlo, che possa farlo, perché potrà così gustare tanti benefici e tante benedizioni. Ti chiedo, buon Padre Celeste, di continuare a parlare al cuore degli ascoltatori che sono ancora in una posizione forse intermedia di dubbio, di insicurezza, in modo tale che possano riflettere e prendere la giusta decisione di fare loro questa tua parola. Te lo chiedo presentando a te questa preghiera che tu ascolti ed esaudisci, perché secondo la tua volontà, e te la presento nel nome amato e prezioso del Signore Gesù. Amen.
1: Fares Marzone, nel collegamento con Cristiano Online, ha trattato il tema come Gesù ha insegnato, sul tema generale appunto conoscere Gesù. Grazie a tutti voi per l'ascolto prestato.
0: A Radio Logos sono le ore 2 e 48 minuti.
3: Il libro dei libri. Riflessioni sul Vangelo di Giovanni, a cura di Carlo Bertinelli.

cari amici che ci onorate con la vostra attenzione e la vostra presenza, Patrizia ed io vi salutiamo caramente, mentre vi invitiamo a seguire la lettura del Vangelo di Giovanni dal capitolo 9, il brano che occupa i versetti da 6 a 9.

Detto questo, sputò in terra, fece del fango con la saliva e ne spalmò gli occhi del cieco. E gli disse: «Va, lavati nella vasca di Siloe», che significa mandato. Egli dunque andò, si lavò e tornò che ci vedeva. Perciò i vicini e quelli che l'avevano visto prima, perché era mendicante, dicevano: «Non è questo colui che stava seduto a chiedere l'elemosina?» Alcuni dicevano: «È lui!» Altri dicevano: «No, ma gli somiglia!» Egli diceva: «Sono io!»

0: Quell'uomo, guarito dalla sua cecità, tornò al luogo dove solitamente stava, ma non vi trovò Gesù, che evidentemente aveva proseguito il suo cammino. Possiamo immaginare la meraviglia di quella persona che dopo tanti anni di buio assoluto poteva ora vedere ciò che lo circondava, poteva muoversi autonomamente e contemplare le bellezze del creato. Davanti a lui c'era una vita nuova, nuove possibilità, nuove prospettive. È facile immaginare la sua gioia, una felicità profonda, frutto di un'azione di Dio operata per il suo bene. Coloro che lo conoscevano, perché lo avevano visto per tanto tempo seduto in quel luogo a chiedere l'elemosina, si interrogarono, piuttosto stupiti, circa la vera identità di quella persona vedente in buona salute. Alcuni dicevano: è lui. Altri affermavano che era impossibile, ma che c'era una certa rassomiglianza. Ma tutti questi dubbi venivano fugati dalla diretta testimonianza dell'interessato, che con forza dichiarava: sono proprio io. Potete stupirvi, potete non credere ai vostri occhi, potete interrogarvi, ma sono proprio io. Non capita spesso di essere spettatori di un miracolo, di vedere una trasformazione così radicale in una persona, di doverci stupire per la potenza e la grandezza delle opere di Dio. Ma se abbiamo avuto una reale esperienza di vita con il Signore, se la sua parola è penetrata profondamente in noi, conducendoci all'ubbidienza della fede, se è avvenuta una vera trasformazione interiore, frutto di una conversione reale, allora anche noi susciteremo lo stupore delle persone che ci avevano conosciuto prima, perché faranno fatica a riconoscerci. Se questo stupore negli altri non si è verificato, probabilmente la nostra esperienza cristiana non è stata profonda e radicale. La nostra guarigione spirituale non è stata totale e la nostra trasformazione mentale non è stata efficace. Una guarigione parziale, un miglioramento religioso, il passaggio dalla cecità alla miopia, significano che siamo rimasti lontani da quel rinnovamento dello Spirito Santo che vuole farci essere nuove creature, totalmente rigenerati, nati di nuovo. Vi giunga il nostro saluto.
1: Avete ascoltato Il Libro dei Libri, riflessioni sul Vangelo di Giovanni a cura di Carlo Bertinelli.

0: A Radio Logos sono le ore 2 e 59 minuti.
1: Punto e a capo.
2: In compagnia di
3: Gianfranco Piccirillo.
1: Ciao, benvenuto, bentornato all'appuntamento di oggi con Punto e a capo. Oggi vorrei fare una domanda, che poi non è una domanda mia, è una domanda che tanti si sono fatti e forse anche tu ti sarai fatto qualche volta. La domanda è questa: non insegnano forse in sostanza la stessa cosa tutte le religioni? Ti sei mai chiesto questo? Beh, qualcuno ha fatto un esempio di questo tipo. Prendi 10 persone, benda i loro occhi e portale vicino a un elefante. Poi fai in modo che ciascuna di loro tocchi una zona diversa dell'animale, chi la coda, chi la proboscide, chi una zampa e via dicendo, senza però rivelare cosa stanno toccando. Poi riconducile al loro posto e, dopo aver tolto le bende, chiedi di descrivere ciò che hanno toccato. Allora, pensi che le descrizioni saranno concordi? Ovviamente no. Anche se quelle 10 persone hanno toccato lo stesso identico elefante, non saranno mai d'accordo, perché ognuna di loro ha toccato una parte diversa. In altre parole, hanno fatto quell'esperienza in modo diverso. Allora, chi ha fatto questo esempio ha chiesto: non è forse la stessa cosa nell'ambito delle religioni? Io dico di no. Tu che cosa ne pensi? Fammelo sapere. Allora fatti sentire. Ciao da Gianfranco Piccirillo. A presto.
3: Punto e a capo è una produzione Voce della Bibbia.

Leggiamo da Prima Tessalonicesi capitolo 4 versetti 16 e 17. Il Signore stesso scenderà dal cielo e prima risusciteranno i morti in Cristo, poi noi viventi che saremo rimasti verremo rapiti insieme con loro sulle nuvole a incontrare il Signore nell'aria, e così saremo sempre con il Signore. E se fosse oggi? Il versetto di oggi ci parla della prossima venuta del Signore Gesù per togliere dalla terra tutti i veri credenti, prima che si scatenino i giudizi di Dio. È un'esplicita promessa del Signore: tornerò e vi prenderò presso di me. Giovanni capitolo 14 versetto 3. Due motivi rallegrano il cuore del credente che attende questo momento: non passerà per la morte del corpo e sarà per sempre col Signore nella sua gioia. Proviamo a chiederci ogni mattina: e se fosse oggi? Ricordiamoci che quando il Signore verrà, prenderà solo quelli che sono suoi. E degli altri che ne sarà? Dovranno subire i tremendi giudizi che Dio manderà sulla terra, e per quelli che prima lo avevano respinto sarà impossibile accettare il Signore. Vi supplichiamo, nel nome di Cristo, siate riconciliati con Dio. Seconda Corinzi capitolo 5 versetto 20. Oggi, se udite la sua voce, non indurite i vostri cuori. Ebrei capitolo 4 versetto 7. Nell'ultima pagina della Bibbia è ripetuto questo appello: chi ha sete, venga; chi vuole, prenda in dono dell'acqua della vita. Io vengo presto. Apocalisse capitolo 22 versetti da 17 a 20. E se fosse oggi, saresti preso o lasciato? Riflettiamo bene.

0: A Radio Logos sono le ore 3 e 11 minuti.
1: Siamo con Alberto Corsani, direttore del settimanale Riforma, settimanale di chiese evangeliche, battiste, metodiste e valdesi. Buongiorno Alberto, grazie per essere ancora una volta in nostra compagnia. Ben trovato.
2: Buongiorno e grazie a voi. Sì.
1: Allora, come facciamo spesso, prendiamo spunto dagli articoli che troviamo sull'ultimo numero di Riforma, in particolare la prima pagina, e vedo che c'è un articolo dal titolo «La voce nascosta dei libri». La lettura si trova in un'epoca di crisi, più che altro a causa delle nostre abitudini. Il suo sussurro, tuttavia, parla anche dal Salone di Torino. Dunque, una bella iniziativa quella del Salone di Torino, naturalmente, però ecco, il fatto che la lettura si trova in crisi diventa uno di quei fenomeni che non si sa come combattere, ecco, ed è difficilissimo. La regressione per quanto riguarda il numero dei lettori dei quotidiani, per esempio, è enorme negli ultimi anni e non pare che vada come la vivi questa situazione?
2: Non ci sono inversioni di tendenza.
1: Ecco, appunto, come la vivi questa cosa? Come la vive un direttore di un giornale, ecco, come in questo caso Riforma? C'è il rischio
2: la vive in primo luogo anche un direttore di giornale, la vive in primo luogo dal lettore, e dal lettore la vive male, perché io, lavorando principalmente in Torino, vedo l'assottigliarsi, ma proprio fisicamente, percezione a occhio,
1: delle edicole
2: delle edicole, le vedi chiudere una dopo l'altra, e questo vale poi per tutte le città. E poi, siccome costa anche rimuoverle, diciamo, è ancora peggio il fatto che tu le vedi chiuse, almeno venissero portate via,
1: certo,
2: o trasformate in qualche
1: chioschi. Sì, sì.
2: Qualcuno viene trasformato in chiosco o per ristorazione o per fioraio, però io ricordo invece di tante situazioni in cui era molto bello proprio vedere affiancato il chiosco dei fiori e quello dei giornali.
1: Che cosa è successo, Alberto Corsani? Cosa è successo nel corso di questi
3: decenni?
1: Sono appassiti
3: i fiori.
2: sono appassite le pagine, sono ingiallite le pagine. E ci sono altri strumenti che sono appannaggio soprattutto della lettura da parte dei più giovani, fino a smentita, perché poi non si sa se è poi così vero. Tante volte, ce lo diciamo quando si parla degli adolescenti, del fatto che stanno sempre sullo smartphone, eccetera. Poi in realtà magari sono i loro genitori che ci passano ancora più tempo e non danno un grande esempio. Però di fatto sono cambiate un po' abitudini, si privilegia la velocità dell'informazione rispetto all'approfondimento, e si privilegia il fatto che una informazione possa essere, diciamo, soppiantata, sfrattata da un'altra il giorno successivo, e quindi possa rinnovarsi continuamente, ma si perde memoria.
1: Però l'obiezione però, Alberto, è che questa situazione non è così grave all'estero, cioè è soprattutto grave da noi. Ora immagino che anche altrove le difficoltà non manchino, ma da noi è particolarmente più grave. Claudio voleva aggiungere?
3: No, mi è capitato la settimana scorsa questi giorni di essere in treno, e ho dato un po' un occhio, perché ho girato un po' sul treno, anche perché cercavo la toilette, la trovavo, e ho visto che mentre prima erano tanti che leggevano i libri, perché in treno è oggi ho notato anche qualche giovane che leggeva dei libri, devo dire la verità, però la maggioranza è attaccata a questo benedetto telefonino.
1: A cominciare da me, quindi non è che un giudizio, quindi chiaramente.
2: Ma per quanto riguarda il libro, sì, la percezione è che l'Italia fosse più indietro rispetto ad altri paesi anche della stessa Europa, e quindi poi subendo un fenomeno che riguarda tutti, ma partendo da una situazione più di maggiore scarsità, il risultato è più evidente. Bisogna evitare, cioè c'è un rischio per noi altri che continuiamo a essere lettori, un po' di mestiere, un po' per passione, e poi tutte e due, c'è il rischio di sentirsi un pochino in una riserva indiana, no? di contarsi e dire oggi quanti ne abbiamo persi in quest'ultimo anno. La questione è cercare di far appassionare gli altri, cercare di far capire che il prodotto libro non è un oggetto di consumo, ma è qualcosa che ti lascia, che dura e che ti accompagna, che può trattarsi di saggistica quanto anche di narrativa. Ma il libro, dice Gian Piero Comolle, l'autore di questo articolo, ha una sua voce che non si sente fisicamente, la si vede perché la si legge, ma la si sente evocata nella nostra mente quando leggiamo, una voce latente che giace dentro il libro, dice. Naturalmente bisogna metterci, sì. Bisogna dedicare del tempo, bisogna decidere,
1: forse il problema.
2: Parte del nostro tempo va dedicata a questo,
1: allora,
2: come
1: Alberto,
2: si dovrebbe fare per altre cose.
1: Allora, a questo punto però io ti pongo un altro problema che riguarda anche le nostre chiese, perché chi smette di leggere giornali, libri, anche se è un bravo cristiano, smette di leggere anche la Bibbia normalmente. È così?
2: È questo, temo che sia proprio così. Cioè c'erano delle abitudini, dei modi di vivere che prevedevano che la giornata si aprisse o si chiudesse, insomma, quando si poteva essere un po' più raccolti anche familiarmente con una lettura. Esistono i lezionari per questo, esiste comunque la Bibbia come suscitatore di come appiglio per trovare un senso alle cose che facciamo. Le nostre giornate prevedono sempre di meno questi riferimenti, eppure ce ne stiamo dando di altri. C'è chi va a correre tutte le mattine prima di iniziare,
1: sì,
2: a lavorare.
1: Non è che manca il tempo, quello è quello che ci stai dicendo.
2: Cioè,
1: insomma, il tempo, se vuoi, lo trovi.
2: Il tempo, diciamo, abbiamo fatto la riflessione che ci sono delle cose necessarie al nostro benessere e le facciamo, perché ci diamo cura di fare delle cose che riteniamo ci servano. Ora, la Bibbia non è questione di benessere, la Bibbia dà un senso alla nostra esistenza, a quello che noi facciamo comunque, perché il nostro lavoro, le nostre relazioni, i nostri affetti, ma tutto trova un senso diverso alla luce di queste letture. Se manca, andiamo avanti un po' per inerzia, e allora nelle eventuali crisi ci sentiamo un po' spaesati. Diciamo, bisognerebbe capire che quando vediamo anche tante cose che vengono a mancare nel nostro supporto, ecco, il libro, e in particolare il libro con la L maiuscola, è un supporto che sappiamo che c'è sempre. È sempre lì, dobbiamo metterci noi però a trovare la consuetudine, la familiarità. Perché poi una di quelle cose che quando familiarizzi non lasci più, capisci che effettivamente ha un peso, se trascuri rischi di trascurare per sempre.
1: Allora, Alberto Corsani, ci fermiamo un attimo per una canzone. Ricordo comunque che siamo partiti dal commento di un articolo che si trova questa settimana su Riforma, in prima pagina, La voce nascosta dei libri. Torniamo a parlare con Alberto Corsani, direttore di Riforma. Sulla prima pagina di questa settimana c'è un articolo di Daniela Grill, che in realtà è un colloquio con Emanuele Crociani, e il tema è la giornata contro l'omofobia, la bifobia e la transfobia del 17 maggio. Un impegno contro ogni forma di discriminazione. Infatti si legge proprio in apertura: la giornata internazionale contro omofobia, bifobia e transfobia si celebra il 17 maggio per promuovere azioni di sensibilizzazione contro la violenza e la discriminazione verso le persone LGBTQIA+. Accanto a ciò, nel 2007 vengono ideate le veglie per il superamento dell'omotransfobia, grazie a un'iniziativa del gruppo cristiano LGBT Kairos di Firenze, che reagì al tragico suicidio di un giovane gay a Torino. Ecco, perché questo è quello che dobbiamo ricordarci, che poi di mezzo c'è la vita, cioè al di là delle categorie, insomma, no? Vabbè.
2: Esatto,
1: in quell'anno furono organizzate veglie di preghiera in 14 città, dando il via a un movimento che avrebbe assunto dimensioni sempre più ampie. Uno potrebbe dire: ma io non sono omosessuale, non dice niente contro, però non cioè, io non c'è zecco nulla contro queste cose, su queste cose. Ecco, questo è un po' il rischio, cioè se uno non si sente coinvolto direttamente in prima persona, dice è una cosa che non mi riguarda.
2: Sì, e questo diciamo è uno dei motivi per cui si vede anche questo segno grafico più alla fine dell'acronimo, della sigla, che in effetti è una sigla che è cresciuta, era nata come LGBT, poi si sono aggiunte altre forme di minoranza nel campo dell'orientamento sessuale, e quel più sta anche a dirci che altre minoranze potrebbero affacciarsi a chiedere rispetto, a chiedere solidarietà umana e a chiedere fratellanza, per cui non è finita la capacità di includere.
1: Sì.
2: Le categorie da includere possono aumentare. D'altra parte, quello che dicevi tu, dicevi, ma se uno non si sente coinvolto, la questione è interrogarsi su che tipo di comunità siamo.
1: E poi, scusami,
2: che non riesce a.
1: Certo, che non riesce a mobilitarsi verso chi insomma,
2: è poco comunità.
1: Infatti. Allora, poi ricordiamo che questa è una giornata di sensibilizzazione contro la violenza, contro la discriminazione. Basterebbe questo per far accendere la lampadina rossa, soprattutto a delle comunità di minoranza, tra l'altro. E vorrei aggiungere sommessamente che anche la comunità cattolica è una comunità di minoranza, forse loro non lo sanno, ma non sono più maggioranza nel paese. Quindi le minoranze
2: lo sanno,
1: sì. Vabbè, meno male. Okay. Vabbè.
2: Lo sanno da tempo, anche se forse non si dice tanto. Vabbè. Ma la consapevolezza c'è, ed è una consapevolezza che fa tremare i polsi.
1: Quando noi abbiamo a che fare con la violenza, allora anche se non siamo omosessuali, ora io dirò, forse per te una grandissima banalità, no? Ma questo è irrilevante, che tu sia omosessuale o no,
2: certo.
1: È irrilevante, lì c'è di mezzo la violenza. Io vorrei capire se c'è un cristiano che dice no, a me la violenza contro gli omosessuali va bene. Cioè una roba che...
2: Sì, esatto, perché le manifestazioni di intolleranza sono tante, sono da quelle verbali a quelle psicologiche, a quelle poi fisiche, proprio della violenza, bisogna prendere e prevenirle sul nascere.
1: Ci sono ragazzi che si suicidano,
2: sì,
1: ancora adesso. Perché non riescono a reggere la pressione dei loro pari, diciamo così, dei loro compagni, che più che prenderli in giro c'è qualcosa di più, c'è una sorta di bullismo proprio. Allora,
2: Alle volte anche in famiglia non c'è il supporto, c'è anche forse una... questo era più sensibile alcuni anni fa,
1: sì.
2: Ma insomma la tendenza a nascondersi. La cosa ancora bella che aggiungerei di questa serie di manifestazioni è che c'è libertà di città in città, di associazione in associazione, diciamo c'è una grande serbatoio in cui confluiscono, infatti questa agenda che abbiamo riportato segnala tutte queste iniziative, che però ognuno è libero di organizzarle in momenti di preghiera, in momenti liturgici, in momenti di esternazione musicale, piazza o un locale di culto, molta libertà, ma tutti sotto uno stesso segno.
1: Allora Alberto Cossani, su questi temi ci ritorneremo, intanto grazie davvero per essere stato in nostra compagnia. Ricordo che potete trovare diversi articoli di Riforma anche nel sito ad accesso libero riforma.it, poi anche lì potete scoprire come fare ad abbonarsi, eventualmente a richiedere una copia in omaggio della versione cartacea di Riforma, insomma riforma.it è il sito di riferimento. Grazie ad Alberto Corsani e appuntamento
2: a voi,
1: prossima settimana.
2: Come al solito.
1: Grazie.
2: A presto.
4: Carmen Zammataro
5: e Mario Calvagno.
4: Per l'intervista di oggi abbiamo in collegamento il pastore dottor Francesco Mosca, della redazione del mensile Il Messaggero Avventista e segretario generale della Federazione delle Amicizie Ebraico-Cristiane in Italia. Ciao Francesco, benvenuto.
5: Ciao Francesco. Buonissimo a voi e a tutti gli ascoltatrici e gli ascoltatori che ci seguono.
6: Grazie. Con Francesco Mosca facciamo una breve recensione del numero di maggio 2026 della rivista. E il fascicolo di questo mese è dedicato all'accoglienza, a partire dalla rubrica Una parola per oggi, con l'articolo dal titolo Sulle orme di una moabita, fede, scelte e migrazione, firmato da Isari Sanchez Velasquez. Si tratta di alcune considerazioni in tema sulla vicenda biblica di Ruth. Allora, cosa puoi dirci in merito, Francesco?
5: Partiamo dal testo biblico, direi. Ruth 2:11: hai abbandonato tuo padre, tua madre e il tuo paese natio per venire a un popolo che prima non conoscevi. La storia di Ruth è una storia di scelte, di migrazione, e l'autrice si sente vicino a lei. Anche la sua storia personale e familiare, infatti, è segnata da viaggi, da trasferimenti che l'hanno portata a vivere da una piccola esperienza dall'immigrazione dal Messico, un piccolo paesino rurale, prima negli Stati Uniti, nel Mississippi e poi in Tennessee. Poi ha cercato anche lei la sua strada, è arrivata in Italia come studentessa, ha seguito la chiamata pastorale di suo marito Nicolò, ha vissuto a Cremona, a Mantova, a Parma e poi ha fatto ritorno a Firenze all'istituto Villa Aurora. Ogni spostamento, lei afferma, ha segnato una tappa importante con sfide significative, nuove lingue, culture, nuove amicizie per costruire e mantenere dei legami. E in mezzo a queste difficoltà però non è mai mancato l'aiuto del Signore che manda attraverso delle persone. E anche Ruth lasciò la propria casa, la propria terra, la propria lingua e le usanze, affrontando in prima persona le difficoltà che tutto questo comportava. La scelta di Ruth di seguire sua suocera che torna in patria fu una scelta controcorrente e non è facile, ma nasce certo dall'affetto di Ruth per Naomi. E Ruth non si limita a seguirla, abbraccia la sua cultura, la sua fede, cosa che segnerà la sua vita. La fede di Ruth non è astratta o teorica, ma è calata nella realtà. Essa ha portato la protagonista a compiere delle scelte difficili, ma nella direzione che il Signore aveva pianificato. Se oggi ci ritroviamo di fronte a una scelta importante, Ruth può darci il coraggio di compiere quel salto nel vuoto, quel vero e proprio atto di fede.
4: E adesso un articolo a cura della redazione dal titolo Il primo spazio dove impariamo ad accogliere con amore. Parla della famiglia, che è tenuta in grande considerazione nell'ambito della Chiesa Avventista Mondiale, proprio con un dipartimento dedicato. In che modo allora la famiglia, Francesco, può accogliere con amore, secondo l'articolo?
5: Diciamo che il 15 maggio si celebra la Giornata Internazionale della Famiglia, istituita dall'ONU, per ricordare l'importanza della famiglia per ogni società. Per la Chiesa Avventista la famiglia non è solo un'istituzione sociale, ma è soprattutto un dono di Dio, il primo spazio dove impariamo ad amare, a perdonare, a crescere. È una realtà preziosa, ma è anche fragile e merita cura, preghiera, accompagnamento. Dall'ultimo rapporto dell'Istat, in Italia la famiglia è composta da una sola persona, in prevalenza sono il 37%. Le coppie con figli sono al 28%, quelle senza figli al 20%, quindi ci troviamo di fronte a un profondo cambiamento. Il calo delle nascite nel 2005 ha segnato un minimo storico, inoltre poi l'Italia invecchia con 14,8 milioni di over 65, pari quasi a un quarto della popolazione. Quindi siamo di fronte a nuove forme di solitudine, di fragilità economiche, di precarietà relazionali, ma si sente anche un bisogno di crescere nei legami stabili. E quindi la visione biblica della famiglia non è un ideale astratto, potremmo dire una buona notizia concreta. Infatti il Salmo 68 dice che Dio fa abitare nella famiglia chi è solo. Quindi questo tratto del suo carattere rivela la missione profonda della famiglia cristiana: diventare un luogo di accoglienza, di radicamento, di amore che si prende cura. E quindi siamo invitati a guardare alla famiglia come alla prima chiesa, il luogo dove le nuove generazioni imparano a conoscere il carattere di Dio attraverso gesti quotidiani di amore. In questo mese dedicato alla famiglia, quindi siamo invitati a pregare per le famiglie. Ogni famiglia diventi un luogo in cui l'amore di Cristo si vede, si sente e si tocca, perché l'Apostolo Paolo dice: accoglietevi gli uni gli altri come anche Cristo vi ha accolti.
6: Certo. Bene, allora su queste tematiche continueremo fra pochissimo.
4: Carmen Zammataro, riprendiamo l'intervista di oggi con il pastore dottor Francesco Mosca per questa breve recensione del Messaggero Avventista del mese di maggio 2026.
6: Sì, finora abbiamo visto due articoli, la rubrica Una parola per oggi con la vicenda di Ruth appaiata, diciamo così, affiancata ad una vicenda personale. E poi ancora la famiglia, l'importanza dell'accoglienza con amore all'interno appunto della famiglia cristiana.
4: E allora continuiamo con altri contenuti. Una storia di vita e anche di accoglienza viene raccontata nell'articolo Dio mi ha guidato anche nel deserto. Di cosa si tratta, Francesco?
5: Si tratta di un'intervista del direttore del giornale Giuseppe Cupertino a un missionario in servizio a casa mia, una casa di riposo della Chiesa Avventista a Forlì. Noel Agnon, 31 anni, da poco è missionario a Forlì con la sua storia di intreccio di fede, di coraggio e provvidenza. Noel viene dal Benin, studiò fino alla maturità e sognava di diventare un insegnante. E così studiò all'università di Abomey Calavi. Lì incontrò un avventista che non frequentava l'università il sabato e gli chiese il perché. E gli spiegò che il sabato appartiene al Signore e lui fu molto incuriosito. Poi tornò nel suo villaggio, trovò un avventista che lo mise in contatto con una sorella negli Stati Uniti d'America e gli dava delle lezioni via mail. E poi successe che la sua famiglia non poteva più sostenerlo negli studi e questa sorella dagli Stati Uniti lo aiutò. Fu questo gesto che gli toccò il cuore e sentì anche la chiamata di Dio e fu battezzato nel 2020. Nel 2023, trovandosi senza vie di uscita, decise di prendere la via del deserto, salendo su un camion diretto al nord verso il Niger e poi raggiunse la Libia, un viaggio terribile. Che lo portò per 7 mesi poi nei campi di detenzione in Libia. In quel buio fu sostenuto dalla sua fede e dalla fratellanza avventista. Dal Brasile ricevetto dai fratelli del denaro per mangiare. Poi una sorella di Milano lo mise in contatto col pastore, che gli spiegò che entrare in Italia con un barcone era pericolosissimo e sarebbe stato poi illegale, per cui riuscì a trovare i mezzi per ritornare in Benin. Dopo un anno e mezzo di pratiche, ora è missionario a Forlì presso la casa di riposo Casa Mia. Ogni giorno ringrazia Dio per le persone che ha messo sul suo cammino da 3 continenti diversi. Quando tutto sembrava perduto, Dio ha aperto delle strade usando persone lontane unite dalla fede. Certo. E concludo con questa bella frase: nessun deserto è troppo vasto quando la speranza cammina con noi.
6: E poi abbiamo ancora un ultimo articolo che prendiamo in questa recensione: accogliere con amore o accogliere l'amore? Anche Dio ha svuotato se stesso per ospitare la nostra alterità. Articolo di Hans Gutierrez, che è docente presso la Facoltà Avventista di Teologia a Firenze e direttore del Centro Culturale di Scienze Umane e Religiose. Francesco, in che modo l'autore affronta questo tema?
5: Il professor Hans Gutierrez afferma che accogliere l'altro è uno dei primi doveri del cristiano e poi si riferisce all'evangelista Matteo, che parla dell'amore esprimendo una concezione nuova. La prima riguarda chi ama, che è incompleto di fronte a un soggetto che gli è sconosciuto e lo sorprende. L'amore è l'atteggiamento di stupore di fronte a un valore che è esterno al nostro sistema. La fede in Cristo e di Cristo nasce dall'incompletezza. Gesù è colui che si svuota e valorizza l'umano che gli è di fronte. L'amore qui non è pienezza, ma incompletezza, dialogo e tensione nell'accoglienza dell'altro. allora dobbiamo disfarci di tutto ciò che deforma la percezione che io ho dell'altro. L'altro è tale solo quando ci sorprende e trasgredisce gli schemi che abbiamo adottato per poterlo capire. E in questo senso l'amore di cui parla Matteo è un amore che svuota se stesso per limitare la nostra prepotenza e voglia di inquadrare l'altro nei nostri schemi. La seconda trasformazione riguarda chi è amato. Non è colui che ha solo imperfezioni e quindi non è in grado di dare nulla. Ogni amato è più grande dei propri sbagli, valore nascosto che non emerge se chi ama è pieno di strategie caritatevoli. Chi ama deve svuotarsi delle proprie virtù per dare spazio al valore dell'altro. Perciò l'amore di chi ama, in questo caso del Cristo, stabilizza e rende visibile quel valore nascosto. Amare è un'esperienza di riconoscimento del valore dell'altro. L'amore vero riconosce che l'altro è lì, senza di noi e prima di noi. L'amore di Cristo non risiede nel dare, ma nel ricevere quel dono nascosto dell'altro, nello spazio che abbiamo saputo svuotare da tentativi idolatrici di aiutare e di salvare il mondo.
6: Bene, e allora per approfondire questi e tutti gli altri articoli e ricevere una copia gratuita del Messaggero Avventista di maggio 2026, cosa bisogna fare, Carmen?
4: Sì, basta mandare un messaggio, un vocale WhatsApp al numero 348 222 72 94.
6: E salutiamo e ringraziamo il pastore dottor Francesco Mosca della redazione del mensile Il Messaggero Avventista e segretario generale della Federazione dell'Amicizia Ebraico-Cristiana in Italia. Ciao Francesco, alla prossima allora.
4: Ciao Francesco.
5: Ciao a voi e a tutti gli ascoltatori che ci seguono.

Per qualsiasi informazione inerente ai nostri programmi o se vuoi parlare con noi, puoi utilizzare il numero WhatsApp 338 25 10 347. Ripeto il numero WhatsApp 338 25 10 347. Ti aspettiamo!

0: A Radio Logos. Sono le ore 4. Buon ascolto.
1: Una parola per oggi.
2: Oggi leggiamo dal Vangelo di Giovanni, capitolo 17, versetto 8. Hanno veramente conosciuto che io sono proceduto da te. La riflessione che segue è a cura di Giovanni Beccari. Parlando in preghiera con il Padre, Gesù definì i suoi discepoli come coloro che avevano veramente conosciuto che egli era stato mandato da Dio. I discepoli, nonostante tutti i limiti che in quanto uomini avevano, raggiunsero una conoscenza autentica e reale dell'identità di Gesù. Da dove scaturì questa vera conoscenza? I discepoli erano forse persone speciali in grado di comprendere un qualcosa che altri non erano in grado di afferrare? Gesù, poco prima di pronunciare le parole appena citate, disse, sempre parlando in preghiera con il Padre, «Poiché le parole che tu mi hai date le ho date a loro, ed essi le hanno ricevute». Questo ci fa comprendere che soltanto ricevendo la parola di Dio si ottiene la vera conoscenza dell'identità di Gesù. Chi ha conosciuto veramente Gesù lo ha fatto non perché è in grado di comprendere qualcosa che altri non possono capire,

Benvenuti ad un diamante al giorno. Buongiorno, leggiamo questa mattina dall'Evangelo di Marco, capitolo 8, versetto 31, e dice: era necessario che il figlio dell'uomo soffrisse molte cose, fosse respinto, fosse ucciso e dopo tre giorni risuscitasse. E ancora Atti degli Apostoli, capitolo 17, versetto 3. Il Cristo doveva morire e risuscitare dai morti. Cristo doveva soffrire e morire. Senza il minimo lamento, Gesù Cristo cammina verso la croce, come la pecora muta davanti a chi la tosa, è scritto in Isaia capitolo 53 versetto 7. Resta muto davanti a Pilato, quel giudice iniquo che lo condanna e lo fa flagellare sebbene avesse riconosciuto la sua innocenza. I capi del popolo, pieni di odio, pretendono che Gesù sia crocifisso. Il popolo insensato reclama la sua morte. I soldati e la coorte romana lo ingiuriano e si beffano di lui. Con una sola parola potrebbe annientarli tutti, ma davanti a sé ha il grande piano di Dio: salvare l'uomo perduto. Esce dalla città portando la sua croce e si lascia condurre al Calvario. Sa ciò che lo aspetta, la cosa più terribile per la sua anima santa: essere identificato col peccato e sperimentare l'abbandono di Dio nel momento stesso in cui lo glorificherà nel modo più eccellente. Agli oltraggi degli uomini risponde con una preghiera: Padre, perdona loro perché non sanno quello che fanno. Sopporta la croce e l'infamia. E poi, quando tutto è compiuto, china il suo capo coronato di spine e rimette a Dio Padre il suo spirito. Perfetto nel suo servizio, perfetto nel suo sacrificio, Cristo ha glorificato il suo Dio e ha salvato gli uomini che gli credono. Tu che stai ascoltando, sì, proprio tu, gli hai creduto? Se non lo hai fatto, rifletti bene su tutto quello che abbiamo detto e poni il tuo cuore davanti a Lui per accettarlo come personale salvatore. Che il Signore ci benedica.

0: Buongiorno, è il momento di ascoltare il calendario più che vincitori.
1: Cari amici all'ascolto, buongiorno a tutti. È il 20 maggio e leggeremo dal libro del profeta Geremia nel capitolo 18, il verso 6. Questo verso ci richiama ad una vera e propria responsabilità, cioè quella di essere autori e gestori della nostra vita. In che senso, mi chiederete? Il fatto è che il popolo di Israele ha sempre fatto scivoloni verso l'idolatria e questo gli è costato carissimo. Geremia viveva in un momento di caos totale, perché Giuda era inizialmente sotto la minaccia degli assiri che volevano soggiogarla, poi si trovava sotto la pressione del re di Babilonia che assediava Gerusalemme. In tutto questo il popolo non prendeva troppo sul serio questa minaccia, perché essendoci il Tempio pensavano che questo facesse da deterrente. Ma non prendevano sul serio neppure le parole proferite per profezia da Geremia, perché annunciava la deportazione in Babilonia e la distruzione della città. Il popolo era stupidamente incredulo e perseguitava il povero Geremia, lo percuoteva, lo isolava e lo imprigionava. La deportazione in Babilonia era un castigo che Dio permetteva. Questo non lo avevano capito. Ed era un castigo affinché il popolo si rendesse conto di essere andato troppo oltre, adorando idoli di altri popoli e contaminandosi con i loro costumi. Ma quella di Dio non era una vendetta per una così grande disobbedienza. Oltre al castigo, infatti, prometteva anche una restaurazione. Purtroppo, quando si ha il collo duro, il castigo non porta frutto. Dobbiamo capire le cose che Dio permette, perché il suo non è mai un agire secondo sentimento, ma secondo giustizia e amore. Fermo restando che Egli, autore di vita e di ogni benedizione, può cambiare ogni circostanza in nostro favore, fare e disfare secondo i suoi progetti, che comunque ci trovano sempre al centro dei suoi pensieri. E a proposito, leggiamo proprio il verso di oggi, che dice così: Casa d'Israele, non posso io fare di voi quello che fa questo vasaio? Dice il Signore. Ecco, quel che l'argilla è in mano al vasaio, voi lo siete in mano mia, casa d'Israele.
2: La riflessione di oggi ha per titolo Il tocco del vasaio. All'interno del bosco di Capodimonte, residenza borbonica del 1700, oltre al museo, le fontane e i bellissimi giardini, si trova la prestigiosa Scuola dei Mestieri dell'Arte, rivolta a giardinieri, gioiellieri e ceramisti. Ho assistito a una lezione sulla lavorazione della ceramica e l'insegnante che l'ha tenuta ha spiegato: un artista che lavora la ceramica tiene conto di 10 verità basilari. 1. Nelle mani del vasaio l'argilla prende vita e si trasforma in arte. 2. Ogni pezzo racconta una storia, plasmata con pazienza e passione. 3. L'argilla obbedisce al vasaio e insieme creano la bellezza eterna. 4. Da un ammasso informe di argilla il vasaio estrae un capolavoro. 5. Le sue mani non plasmano solo l'argilla, ma anche l'anima della sua creazione. 6. L'arte del vasaio è il dialogo perfetto tra la terra e l'immaginazione. 7. L'argilla si arrende al tocco esperto che trasforma il semplice in sublime. 8. La ruota del vasaio gira e con essa si forgia la magia della creazione. 9. Ad ogni giro di ruota l'argilla rivela la sua vera essenza. 10. Il vasaio non vede mai solo l'argilla, vede infinite possibilità di creazione. Caro amico e cara amica che ti senti informe, inutile e privo di valore, arrenditi al tocco esperto del vasaio onnipotente. Lascia che ti dia forma, plasmi la tua anima e ti riveli la tua vera essenza. Quando ti guarderai allo specchio, finalmente vedrai non più una cosa qualunque, ma una vera e propria opera d'arte.
3: Nella riflessione che abbiamo ascoltato mi ha colpito l'elemento numero 7, e cioè l'argilla si arrende al tocco esperto del vasaio. È proprio questo che Dio vuole fare nelle nostre vite, dei capolavori, ma siamo noi tante volte ad impedirglielo. Quando ci lasciamo trasportare dalle nostre sensazioni ed emozioni, blocchiamo il proposito e il piano che Dio ha per noi. Tante volte diciamo anche noi, come il popolo di Israele, come scritto in Geremia al capitolo 18, noi vogliamo camminare seguendo i nostri propri pensieri e vogliamo agire ciascuno secondo la caparbietà del nostro cuore malvagio. Quanto è difficile aspettare con pazienza il compimento dei piani di Dio. C'è una forza dentro di noi, il nostro famoso io, che è il nostro più grande nemico, perché ci spinge ad innalzarci e a non sottometterci a nessuno. Perciò Gesù diceva: se qualcuno vuole venire dietro a me, rinneghi se stesso, prenda la sua croce e mi segua. Se vogliamo fare di testa nostra e decidere autonomamente della nostra esistenza, non siamo adatti al regno di Dio. Se invece abbiamo desiderio di scoprire e realizzare quali benedizioni Dio ha riservato per quelli che si affidano a Lui, sottomettiamoci alla sua volontà, fidiamoci di Lui e lasciamoci condurre per mano. Vi mando un caro saluto e un abbraccio grande.
0: Più che vincitori, con Laila Datri, Enzo Balsano e Alessandra Saturnino.

0: A Radio Logos sono le ore 4 e 25 minuti.
1: Come abbiamo annunciato, abbiamo a questo punto in nostra compagnia il dottor Biagio Tinghino, infettivologo. Buongiorno dottore, grazie per essere in nostra compagnia ancora una volta, ben trovato.
2: Buongiorno a voi, buongiorno.
1: Quest'oggi approfittiamo delle sue competenze per parlare di un argomento che è sulle prime pagine di tutti i giornali. Io vedo il Corriere, virus, la catena dei contagi, Repubblica. Antivirus, nuovi contagi, ecco il piano per l'Italia. E Schillaci, il ministro della salute, da noi nessun pericolo. Ma insomma, leggendo queste cronache e questi servizi, si ha l'impressione che anche i giornalisti siano un po' in imbarazzo, perché anche in passato le epidemie, le pandemie sono iniziate con tutta una serie di errori, con rassicurazioni, e poi è finita male, ecco. Però ci sono delle differenze, naturalmente. Dottor Tinghino, che idea si è fatto lei, se è il caso almeno di rassicurare, ecco, l'opinione pubblica?
2: Ma, allora, intanto dobbiamo fare delle differenze importanti, perché l'epidemia da coronavirus era dovuta a un virus che era mutato e che da poco quel tipo di virus era saltato nell'uomo, dall'animale all'uomo, e diciamo non avevamo conoscenze di nessun genere, eccetera, e poi aveva una contagiosità molto ma molto elevata. Questo virus di cui stiamo parlando, che è un antivirus, nello specifico la famiglia si chiama antivirus, in realtà lui si chiama in maniera più specifica, si chiama virus Andes, è un virus che ha caratteristiche molto diverse. Ecco, intanto è un virus zoonotico, cioè abitualmente si trasmette tra gli animali e i topi. Ogni tanto dal topo può saltare all'uomo, perché l'uomo per esempio ha toccato, non so, le feci, il terreno contaminato, ha inalato delle polvere di feci e cose di questo genere. Si chiama Antan perché deriva da un fiume che è in Corea del Sud, dove ci fu un'infezione, un'epidemia, pensate, nella guerra di Corea del 50-53, quindi è una cosa molto vecchia. Perché non deve preoccuparci più di tanto? Perché le differenze, dicevo, sono diverse. Questo è un virus che si trasmette con una qualche difficoltà, cioè devi proprio avere un contatto stretto, ravvicinato, continuato con una persona infetta. Mentre se parliamo del virus, del coronavirus, ecco, diciamo, per fare un ordine di grandezza, era 1.000 volte, 1.500 volte più contagioso, lo si prendeva in maniera molto facile. E questa è la differenza fondamentale.
1: Ma non questo è che ci possono essere delle mutazioni di questo virus che potrebbero renderlo molto più pericoloso nel prossimo futuro?
2: Ma allora, le mutazioni avvengono quando ci sono tante replicazioni, cioè quindi quando ci sono milioni di contagi. Le mutazioni non avvengono quando siamo nell'ordine di qualche decina di contagi, perché la mutazione è un errore di copiatura dell'RNA. Quindi se le copie che facciamo sono poche o ci sono pochi soggetti contagiati, le mutazioni sono poche, sono lente, sono rare, quindi non influiscono. Cioè, cosa dobbiamo aspettarci? Dobbiamo aspettarci un piccolo focolaio, qualche piccolo focolaio infettivo che poi si estinguerà da solo, perché queste persone, ripeto, non contagiano con facilità quelli che stanno a contatto con loro, se non un contatto prolungato.
1: Sulla nave però sono morte delle persone, insomma, quindi purtroppo la nave da crociera.
2: Sì, per quello, perché ovviamente, come dire, quelle persone non sapevano che c'era il virus in circolazione, quindi i contatti tra di loro c'erano. E poi voglio sottolineare che in una nave di crociera i contatti sono stretti, l'ambiente è chiuso e ci sono centinaia, a volte anche migliaia di persone. Quindi se fosse stata, vi faccio un esempio, un'epidemia di virus influenzale, che è molto più contagioso, un'epidemia di morbillo o di coronavirus, su 1.000 persone se ne sarebbero contagiate la maggior parte. Invece qua ci sono stati, da quello che sappiamo, solo pochi contagi, 8 se non ricordo male, e 3 morti. Ecco, questa è purtroppo invece una caratteristica, cioè i contagi sono pochi ma la mortalità è elevata. Abbiamo una mortalità che oscilla tra il 25, qualche volta anche qualcosa in più, per cento. Quindi mortalità elevata, però difficoltà a contagiarsi. ci sono stati 8 casi confermati sulla nave Pontius e 3 decessi. Quindi attualmente in Italia ci sono 4 passeggeri che sono rientrati dalla nave, non hanno nessun sintomo, allora solo per precauzione sono in quarantena, in sorveglianza, in isolamento per 45 giorni. Perché 45 giorni? Perché il tempo di incubazione è molto lungo di questo virus, però non ci aspettiamo niente di che, peraltro sono anche, come dire, isolati, ma non possono contagiare altre persone.
1: Allora Claudio voleva porre una domanda.
3: Tra l'altro una l'abbiamo qui a qualche centinaia di metri a Careggi, però ci sono anche diverse persone che risultano tra questi, come si, ora non mi sfugge la parola, asintomatici, ecco,
1: quindi positivi ma asintomatici.
3: Ci spiega meglio, sì, dottore?
2: Ma allora, quando c'è il contagio, allora, se si sviluppa la malattia, la patologia è piuttosto alta, cioè la mortalità è anche piuttosto alta, però i contatti possono essere positivi e asintomatici, cioè hanno preso il virus non sta provocando malattia, quindi l'unica cosa che si fa è tenerli sotto sorveglianza finché, diciamo, non è passato il tempo ragionevole per aspettarsi che la malattia si manifesta, dopodiché ovviamente sono liberi di andare in giro come vogliono. Quindi io non ho alcuna preoccupazione da questo punto di vista. Ripeto, ci può essere qualche altro caso, questo può succedere, ma generalmente, visto il livello di attenzione che c'è stato, visto che il focolaio era molto circoscritto, cioè questi erano su una nave, non potevano scappare dalla nave, quindi sappiamo esattamente tutti quelli che c'erano e tutti sono sotto controllo, non so se mi spiego. È chiaro che qualcuno dalla nave era sceso già prima.
1: Eh sì, prima aveva preso aerei, insomma, purtroppo sì, non è proprio tutto.
2: Però,
1: vediamo un po'.
2: Sì, però è difficile, come dire, mentre in un aereo di linea, se ci sono 5 persone che hanno l'influenza, beh, li si infettano facilmente. Se ci sono 5 persone che hanno l'antivirus, è abbastanza difficile che qualcuno si infetti.
1: Quindi lei è molto ottimista, direi, sulla situazione.
2: MS.
1: Sì, certo. Le riporta quello che è la convinzione di fondo. Il ministro, anche il ministro Schillaci l'ha detto, da noi nessun pericolo. Io ho trovato su Repubblica di ieri una interessante intervista a David Quanman, 78enne autore americano, celebre divulgatore scientifico e padre del saggio Spillover, l'evoluzione delle pandemie. Lui ha detto: l'antivirus è molto insidioso ma non è altamente trasmissibile. E però, ecco, il titolo dell'intervista, dell'articolo: la scampiamo, ma la lezione del Covid non ci ha insegnato nulla. Perché lui lamenta il fatto che negli Stati Uniti è stato smantellato, insomma, molte delle protezioni, ecco, che erano state a suo tempo stabilite, e gli Stati Uniti sono usciti dall'Organizzazione Sanitaria
3: OMS,
1: scusate.
2: Dall'OMS, sì. Ma e questo era coerente con certi messaggi politici che dovevano andare contro l'OMS. Fra l'altro bisognava anche un po' mettere a tacere, non dare molta evidenza alla mortalità elevata che c'era stata negli Stati Uniti per il Covid, perché insomma alcuni stati non avevano adottato tutte le misure richieste. Però tornando a un concetto più ampio, lo spillover, cos'è lo spillover? Lo spillover è il salto di specie che i virus fanno quando da una specie passano all'altra in natura. È una cosa assolutamente normale.
1: E quando Quanman dice che avverrà ancora, però noi ci troveremo meno organizzati, i rapporti tra gli Stati Uniti e la Cina per esempio sono peggiorati, le vaccinazioni sono viste dall'opinione pubblica in una maniera con molta diffidenza. Claudio voleva
3: aggiungere... addirittura il ministro Kennedy.
1: Poi abbiamo un ministro in America.
2: Però il ministro Kennedy, perdonate, ma aveva un orientamento contrario ai vaccini prima di essere eletto. Questo gli ha permesso probabilmente di essere eletto, cioè di contare sul numero di voti non indifferente. E ovviamente, nonostante il suo ruolo, continua a praticare una politica spesso contraria alla comunità scientifica. Gli Stati Uniti via via si stanno isolando da questo punto di vista, però tutto questo non cambia quello che succede in natura, cioè i virus ci sono, passano di specie facilmente, e questa cosa avverrà sempre più frequentemente, perché oggi abbiamo viaggi internazionali, ci spostiamo continuamente da un paese all'altro, Quindi questo dobbiamo aspettarci, non bisogna essere profeti per capirlo, no? È una cosa naturale, prima non so, la peste per trasmettersi da Firenze a, che so io, a Venezia ci impiegava 3 mesi, adesso noi ci spostiamo nel giro di 3 ore, quindi è ovvio che le malattie infettive trasmissibili aumenteranno e potrebbe venire fuori un'altra epidemia. Cos'è il problema? Che eredità ci ha lasciato l'epidemia da coronavirus?
1: Infatti.
2: Un'esperienza sul piano sanitario e purtroppo una esperienza sul piano politico e sociale del quanto può la disinformazione causare drammi.
1: Sì.
2: E sì, è vero, ha ragione questo autore, purtroppo questa, diciamo, la disinformazione è stata così cavalcata da politici e persone interessate che se si dovesse riverificare un'altra epidemia, io temo che molte persone non seguirebbero i consigli delle autorità sanitarie e sarebbe una strage.
1: Intanto lui ci informa che il morbillo, quindi non stiamo parlando di una novità, ha ucciso 95.000 persone nel mondo nel 2024, anche se non se ne parla. E uno dei motivi è che sono diminuiti le vaccinazioni.
2: Bisognerebbe anche chiedere su questi 95.000, perché poi le chiacchiere sono chiacchiere, ma i dati sono numeri, quanti erano vaccinati e quanti non vaccinati. I soggetti vaccinati molto difficilmente.
1: Sì, sì, ma infatti l'idea era proprio questa, cioè che le persone muoiono perché rifiutano di vaccinarsi, e questo è il discorso, cioè che è entrata una sorta di psicosi, non dico generalizzata, ma insomma in ampi settori dell'opinione pubblica, che non riguarda neanche più solamente le possibili pandemie, ma persino quelle che normalmente venivano accettate come cose, come dire, normali.
2: Però il punto è che quando si creano i mostri, poi è difficile riportarli, certo, diciamo, all'interno del laboratorio. La pandemia è stata una manna dal cielo per soggetti politici che volevano destabilizzare il mondo occidentale, le democrazie, per soggetti politici che volevano prendere il governo, per chi voleva avere visibilità. Insomma, quando c'è una crisi, c'è una difficoltà, vengono fuori un po' tutti gli approfittatori, quelli che cavalcano queste cose. Però una volta che si è creata la diffidenza, poi questa cosa non è che si ritira con uno schiocco di dita.
1: Allora, siamo arrivati alla conclusione, dottore, come dire, stiamo tranquilli per l'immediato, ma per il medio-lungo termine, insomma, le preoccupazioni ci sono e sono serie, ecco, mettiamola così, va bene come riassunto?
2: Assolutamente. Vabbè, sì, tranquilli adesso, naturalmente se tu scoprissi di aver mangiato, se è stato a braccetto con una persona che aveva l'antivirus, starei un po' a casa per capire come va, però preoccupazione assolutamente bassa, ecco, sarei più preoccupato appunto per il morbillo, gli altri virus contro cui molti sono resistenti, non vogliono vaccinarsi, ecco, come si diceva, quelli morti li fanno.
1: Allora, una battuta finale, Claudio?
3: Io sono preoccupato invece per questi politici, questo è vero virus, perché se questi politici, cioè se un ministro in America la pensa tutto al contrario, quindi non è un paese indifferente, quindi
1: parlando di un paesino,
3: quello mi sembra un grave virus, che su quelli si combatte ancora peggio.
2: Ma d'altra parte, voglio dire, lasciamo stare l'ambito delle malattie infettive, ma in generale purtroppo lo scenario internazionale ci sta mostrando che molti paesi, insomma, hanno perso un po' la testa, i governanti stanno facendo le cose strane, quindi è coerente con tutto il resto del funzionamento. Il problema non è solo infettivologico, è anche politico, militare, economico. Mala tempora currunt, direi.
1: Mettiamoci anche la dimensione spirituale dentro e siamo a posto.
2: Ahimè.
1: Grazie davvero all'infettivologo Biagio Tinghino per essere stato in nostra compagnia quest'oggi. A risentirci la prossima settimana. Grazie, a presto.
2: Grazie a voi.

0: Benvenuti a questa breve meditazione quotidiana di Un miracolo ogni giorno.
1: C'è una storia nella Bibbia che mi ispira molto. Quando Abramo offrì suo figlio, Isacco, come sacrificio per obbedienza a Dio. Che prova e che passo di fede! Per fede Abramo, quando fu messo alla prova, offrì Isacco. Egli, che aveva ricevuto le promesse, offrì il suo unigenito. Eppure Dio gli aveva detto: «È in Isacco che ti sarà data una discendenza». Abramo era persuaso che Dio è potente da resuscitare anche i morti e riebbe Isacco come per una specie di resurrezione. Hai mai provato questo? Dio ti ha chiesto di sacrificare, di dare qualcosa a lui che ti era caro? Per Abramo era tanto più difficile, perché Isacco era il suo unico figlio, carne della sua carne, figlio della promessa. Ma Abramo si fidava di Dio e aveva ragione, perché all'ultimo momento Dio ha fatto un altro sacrificio. È anche una bella immagine del sacrificio di Dio del suo unico figlio, Gesù Cristo. Si può consegnare tutto a Dio con fiducia. Un desiderio profondo, un lavoro particolare, il desiderio di sposarsi finalmente. Dio è colui che provvede. Vuole vedere il tuo amore per Lui e la tua fiducia in Lui, come ha fatto con Abramo. Abbi fiducia in Lui. Dio provvederà completamente per te, in tutto ciò che hai abbandonato a Lui nell'amore. Grazie di esistere. Eric Sellerie.
0: Cosa aspetti? Appuntamento a domani.

0: A Radio Logos. Sono le ore 5. Buon ascolto.
1: Enzo Di Salvia e Maria Pulerà presentano Il libro più letto.
2: Eccoci a metà settimana, ben ritrovati tutti. E Dio che vuole il cambiamento di ognuno di noi, ecco che dice a Geremia: non pregare più per questo popolo. Sentiamo insieme.
1: Il libro più letto. Conduce in studio Enzo Di Salvia.
3: Ed eccomi qua, carissimi amici ascoltatori, un grosso saluto a tutti voi che siete in ascolto. Nei capitoli 11 e 12, Geremia, dopo la lettura della legge, trasmette a tutto il popolo il suo tremendo messaggio. Dobbiamo ricordare che dopo aver dato i 10 comandamenti in Esodo capitolo 20, Dio aveva pronunciato dei giudizi nel caso che tale legge fosse stata disobbedita. E questo viene evidenziato da Geremia, che mette in risalto gli aspetti della legge che condizionano il nostro comportamento quotidiano. Il modo con cui trattiamo il prossimo, facciamo i nostri affari e il nostro comportamento nella vita sociale. Molte persone parlano della correttezza della loro dottrina, ma quello che è ugualmente importante è il tipo di vita che stiamo vivendo. Infatti dovremmo chiederci: quanto siamo onesti? Quando è puro il nostro cuore, il nostro comportamento, i nostri pensieri? Ecco perché Geremia insiste tanto. Se fossimo veramente onesti, la maggioranza, ognuno di noi, dovrebbe inginocchiarsi davanti a Dio. Dovrebbe confessare il suo peccato, il bisogno di camminare con Lui, stargli vicino. Ma come le persone non lo fecero ai tempi di Geremia, così non lo faranno nemmeno ai nostri giorni. Leggiamo quindi i primi due versetti di questo nuovo capitolo 11. Ecco la parola che fu rivolta a Geremia da parte del Signore. Ascoltate le parole di questo patto e parlate agli uomini di Giuda e agli abitanti di Gerusalemme. Quando la legge venne trovata e letta al popolo, il re Giosia chiamò i capi ed essi fecero un giuramento secondo il quale avrebbero ubbidito alla parola di Dio con dei gravi rischi per chi avesse

si è disubbidito, come detto in questi versetti che seguono dal 3 al 5. Di loro: così parla il Signore, Dio di Israele, maledetto l'uomo che non ascolta le parole di questo patto, che io comandai ai vostri padri il giorno che li feci uscire dal paese d'Egitto, dalla fornace di ferro, dicendo: ascoltate la mia voce e fate tutto quello che io vi comanderò. Voi sarete mio popolo e io sarò vostro Dio, affinché io possa mantenere il giuramento che feci ai vostri padri di dar loro un paese dove scorre il latte e il miele, come oggi si vede. Allora io risposi: Amen, Signore. Prima del ritrovamento del libro della legge, il popolo non conosceva la legge, ma ora la conoscono e quindi la loro responsabilità è molto più grande. Dio dice: maledetto l'uomo che non obbedisce alle parole di questo patto. E queste parole sono della massima serietà perché provengono dall'Iddio creatore, dal Signore di tutta la terra. Qualcuno ha detto che avrebbe preferito essere un pagano in qualche oscuro angolo della terra, chino davanti a un idolo, piuttosto che un membro di una chiesa in cui viene predicata fedelmente la parola di Dio, ma che non ha mai fatto niente per metterla in pratica, cioè non ubbidisce a quanto essa dice. È come dire: ho più rispetto per un pagano, perché Dio potrebbe portargli il Vangelo, mentre quel membro di chiesa che ha udito il Vangelo e non lo mette in pratica sarà certamente giudicato molto severamente dal Signore. Nonostante gli avvertimenti, ecco come si comportò il popolo di Israele. Leggiamolo dai versetti 6 sino all'8 di Geremia, capitolo 11. Il Signore mi disse: proclama tutte queste parole nella città di Giuda e per le strade di Gerusalemme, dicendo: ascoltate le parole di questo patto e mettetele in pratica. Io infatti ho scongiurato i vostri padri dal giorno che li feci uscire dal paese d'Egitto fino a questo giorno. Li ho scongiurati fin dal mattino, dicendo: ascoltate la mia voce. Ma essi non l'hanno ascoltata, non hanno prestato orecchio e hanno camminato seguendo ciascuno la caparbietà del loro cuore malvagio. Perciò io ho fatto venire su di loro tutto quello che avevo detto in quel patto che io avevo comandato loro di osservare e che essi non hanno osservato.

0: Il nostro brano di riprensione continua proibendo persino a Geremia di pregare per loro con queste parole che troviamo nei versetti che vanno dal 10 al 14, sempre da Geremia, capitolo 11. «Sono tornati alle iniquità dei loro padri antichi, i quali rifiutarono di ascoltare le mie parole, sono andati anch'essi dietro ad altri dei per servirli. La casa di Israele e la casa di Giuda hanno rotto il patto che io avevo fatto con i loro padri. Perciò così parla il Signore. Ecco, io faccio venire su di loro una calamità, alla quale non potranno sfuggire. Essi grideranno a me, ma io non li ascolterò. Allora le città di Giuda e gli abitanti di Gerusalemme andranno a gridare agli dei a cui offrono profumi, ma essi non li salveranno nel tempo della calamità. Infatti, o Giuda, tu hai tanti dei quante sono le tue città e quante sono le strade di Gerusalemme, tanti sono gli altari che avete eretti alla vergogna, altari per offrire profumi a Baal. Tu non pregare per questo popolo, non ti mettere a gridare né a far suppliche per loro, perché io non li esaudirò quando grideranno a me a causa della calamità che li avrà colpiti». Quando la cavarbietà del cuore umano raggiunge questi limiti e persiste, non vi è più nessuna possibilità di perdono. Il Signore Gesù disse un giorno che il peccato che non poteva essere perdonato è la bestemmia contro lo Spirito Santo. Questo grave peccato di bestemmia non è altro che l'incredulità caparbia del cuore umano a riconoscersi un peccatore perduto e a credere quindi in Gesù come suo personale salvatore. Non possa essere questa la tua posizione, amico, perché allora non ci sarà più nessuna possibilità di perdono per te, ma se credi in Gesù sarai salvato. Il capitolo 11 si chiude con il fatto che Geremia viene allontanato dalla sua città natale, Anatot, come leggiamo in questi ultimi versetti, esattamente dal 19 sino al 23. «Io ero come un docile agnello che si conduce al macello. Io non sapevo che tramavano macchinazioni contro di me, dicendo: distruggiamo l'albero con il suo frutto, sterminiamolo dalla terra dei viventi, affinché il suo nome non sia più ricordato. Ma o Signore degli eserciti, giusto giudice, che scruti le reni e il cuore, io vedrò la tua vendetta su di loro, poiché a te io rimetto la mia causa». Perciò così parla il Signore riguardo a quelli di Anatot che cercano la tua vita e dicono: non profetare nel nome del Signore, se non vuoi morire per mano nostra. Perciò così parla il Signore degli eserciti. Ecco, io sto per punirli. I giovani moriranno per la spada, i loro figli e le loro figlie moriranno di fame. Non resterà di loro nessun residuo, poiché io farò venire la calamità su quelli di Anatot, l'anno in cui li visiterò. Dio dice a Geremia che non valeva la pena di parlare ancora ad Anatot, perché, rifiutando Dio, vogliono ora uccidere anche il profeta. E questa analogia la possiamo riferire ad alcune chiese che oggi non si occupano più delle cose di Dio e non insegnano più con fedeltà la parola di Dio come una volta. Alcune persone pensano che sia terribile che i loro membri diminuiscano e che le chiese siano vuote, ma non si preoccupano della cosa peggiore, cioè che la parola di Dio non viene più insegnata. Geremia, dietro ordine di Dio, smise di portare la sua parola ad Anatot e andò in altro luogo, anche perché le persone non solo avevano rifiutato Dio, ma volevano anche ucciderlo. Che quadro abbiamo qui, amici? A Geremia costa qualcosa stare dalla parte di Dio, gli spezzava il cuore e lo allontanava dalla sua patria. In Giovanni 4, al versetto 44, leggiamo: «Poiché Gesù stesso aveva attestato che un profeta non è onorato nella sua patria». Il Signore aveva dovuto lasciare la sua città, Nazaret, e trasferirsi a Capernaum. Ecco quello che dovette fare anche il giovane Geremia. Egli sta trasmettendo un messaggio diverso da quelli che odiamo oggi. Alcuni dicono: venite a Gesù ed egli vi darà una nuova personalità e vi farà ricchi e vi sentirete bene. Questo non è quello che impariamo da Geremia e dalla sua vita. Infatti, egli dice di ritornare a Dio e questo costerà qualcosa, ma ne varrà la pena. A dispetto del fatto che Giuda aveva fatto un patto per servire Dio, il risveglio nel paese si dimostrò largamente superficiale. Non c'è dubbio che le parole di Geremia abbiano avuto il loro effetto e che ci siano stati alcuni che sinceramente si sono poi rivolti al Signore. Infatti, Geremia aveva detto: «Poi il Signore mi disse: proclama tutte queste parole nella città di Giuda e per le strade di Gerusalemme, dicendo: ascoltate le parole di questo patto e mettetele in pratica. Tuttavia, le cose erano peggiorate nel paese».
1: Stai ascoltando Il libro più letto.
0: Dopo il risveglio, l'interesse nelle cose spirituali era andato scemando e le persone erano ritornate sui loro passi. Anche il re Giosia prese un grosso abbaglio muovendo guerra al re d'Egitto, il faraone. Infatti, nella battaglia di Megiddo, il re venne ferito a morte e Geremia lo pianse in questo modo. Geremia compose un lamento su Giosia e tutti i cantori e tutte le cantanti hanno parlato di Giosia nei loro lamenti fino ad oggi, tanto da diventarne un'usanza in Israele. Essi si trovano scritti tra i lamenti. Abbiamo letto da Seconda Cronache, capitolo 35, il verso 25. Bene, Geremia pianse perché sapeva che il popolo non solo sarebbe ritornato all'idolatria, ma che sarebbero sprofondati ancora di più nell'immoralità, cosa che si verificò puntualmente poco tempo dopo. Geremia portava al popolo un messaggio che avrebbero dovuto ascoltare, ma essi lo rifiutarono e complottarono di ucciderlo, così che dovette lasciare la sua città natale. Se re Giosia fosse stato ancora in vita, avrebbe protetto Geremia, ma il re non c'era più, e al suo posto salì al trono Joacaz, il quale regnò solo per 3 mesi. Al suo posto, sul trono di Giuda, il faraone Neco mise successivamente Joachim. Questi doveva pagare un tributo all'Egitto, così impose forti tasse al paese. Ma non passò molto tempo che il re Nabucodonosor sconfisse gli egiziani e Joachim diventò un vassallo di Babilonia. Queste situazioni andarono avanti per 3 anni. Poi Joachim si ribellò contro il re di Babilonia, ignorando ancora l'avvertimento di Geremia. Egli aveva anche avvertito in precedenza di non allearsi con l'Egitto, visto come fonte in cui aver fiducia, che però si era dimostrata falsa. Ma i re di Giuda non avevano prestato attenzione, diventando così sempre più corrotti. Così, continuando la nostra considerazione sul libro del profeta Geremia, arriviamo al capitolo seguente, il 12. In questo capitolo entriamo in un periodo malvagio della nazione e l'unica luce rimasta era quella data da Geremia. Riassumendo, la situazione era a questo punto: Giosia era stato ucciso, Geremia era stato allontanato e degli uomini malvagi erano saliti al trono. Le condizioni sembrano volgere al peggio e forse a questo punto Geremia, come credo ogni onesto credente, comincia ad avere dei seri dubbi. Cattivi pensieri gli passano nella mente e si chiede perché Dio permetta certe cose senza intervenire. Questo spesso accade ad ogni persona che ha una guida spirituale e si chiede perché il Signore non intervenga. Si guarda intorno e ci si rende conto che sono le persone migliori a soffrire, mentre le più spirituali sembrano avere più problemi di altri. Penso che tutti, una volta o l'altra, ci siamo chiesti perché Dio permette tutto questo. Anche Davide fece queste domande al Signore, vedendo i malvagi prosperare come degli alberi verdeggianti. Infatti, nel Salmo 37, al versetto 35, leggiamo queste inequivocabili parole. «Ho visto l'uomo malvagio e prepotente ergersi come albero verdeggiante sul suolo natio». Ma attenzione, perché il versetto successivo dice così: «Ma poi è scomparso, ed ecco, non c'è più. L'ho cercato, ma non si è più trovato». Questa è la condizione che troverà chi persiste nel rifiutare il Signore Gesù, ritenendo inutile la fede in Lui come personale salvatore. Che questo non valga, che questo non succeda per te, amico, amica che ci stai ascoltando. Passiamo ora alla lettura dei primi 2 versetti del capitolo 12 e ascoltiamo Geremia che parla con Dio, riconoscendo la sua sovranità. «Tu sei giusto, Signore. Quando io discuto con te, tuttavia io proporrò le mie ragioni, perché prospera la via degli empi. Perché sono tutti a loro agio quelli che agiscono perfidamente? Tu li hai piantati, essi hanno messo radice, crescono, inoltre portano frutto. Tu sei vicino alla loro bocca, ma lontano dal loro intimo». La domanda che Geremia si poneva era come mai potessero prosperare quelli che parlavano di Dio, ma che se ne erano allontanati. Anch'io vorrei chiedere oggi al Signore le stesse cose, ma non ho la risposta e credo che nemmeno Geremia o Davide l'avessero. Credo che Dio, nella sua sovranità, permette che i malvagi godano di benessere e crescano come alberi perché è misericordioso, è paziente con loro, desiderando che si ravvedano e che nessuno perisca, mentre lascia che ci domandiamo perché non prosperano quelli che si interessano invece nelle cose del Signore. I versetti 3 e 4 di Geremia 12, che leggerò ora, hanno lo stesso tipo di domande. Eccole. «Signore, tu mi conosci, tu mi vedi, tu provi quale sia il mio cuore verso di te. Trascinali al macello come pecore, preparali per il giorno del massacro. fino a quando sarà afflitto il paese e si seccherà l'erba di tutta la campagna. Per la malvagità degli abitanti, le bestie e gli uccelli sono sterminati, poiché quelli dicono: egli non vedrà la nostra fine. Geremia chiede al Signore perché non li giudica. Inoltre si domanda per quanto tempo il paese dovrà soffrire. In altre parole, perché il Signore non interviene? La risposta che il Signore dà a Geremia e a noi è che dobbiamo accettare le cose come sono, perché dobbiamo avere fiducia in Lui, che sa quello che fa.

0: Geremia aveva iniziato il suo discorso dicendo che Dio era giusto. Vedi, amica, amico, quello che Dio sta facendo oggi, anche se sembra strano, è giusto. E questo lo capiremo meglio un giorno. Ecco dove subentra la fede. È scritto nella Bibbia che noi camminiamo per fede e non per visione. Soltanto Geremia stava dalla parte del Signore, mentre Joachim era un regnante corrotto. Le cose peggioravano e Geremia si domanda che cosa accadrà. Dio aveva già rassicurato Geremia che la situazione era sotto il suo controllo. Nel capitolo 11, al versetto 16, leggiamo: «Il Signore ti aveva chiamato ulivo verdeggiante, adorno di bei frutti. Al rumore di un gran tumulto, egli vi appicca il fuoco e i rami ne sono danneggiati». Paolo si riferisce a questo in Romani 11, al versetto 17, quando dice che l'albero di ulivo è stato tagliato e messo da parte. Questo è esattamente ciò che Dio ha fatto a questo popolo. Anche oggi, dalla stessa radice, gli sta traendo un albero di ulivo selvatico. Questo siamo tu ed io, cioè la Chiesa, che è stata innestata nella radice che è Cristo. Egli è la radice che esce da terra arida, come è descritto in Isaia 53, al versetto 2. Che porta la vita, quindi radice, che viene a portare la vera vita. Dio dice a Geremia che egli si occuperà di questo, perché ha un piano che va ben al di là delle circostanze che Geremia poteva vedere. Nel brano successivo notiamo che il Signore desideri incoraggiare Geremia nonostante le avverse apparenze. Leggeremo quindi dal versetto 5 al 7. Sentiamo cosa dicono questi versetti. «Se correndo con dei pedoni, questi ti stancano, come potrai gareggiare con i cavalli? Se non ti senti al sicuro che in terra di pace, come farai quando il Giordano sarà in piena? Perché persino i tuoi fratelli e la casa di tuo padre ti tradiscono. Anch'essi ti gridano dietro a piena voce. Non li credere quando ti diranno delle buone parole. Io ho lasciato la mia casa, ho abbandonato la mia eredità. Io ho dato l'amata mia nelle mani dei suoi nemici». Non vorrei sembrare irriverente, ma credo che Dio stia dicendo a Geremia che se si sentiva turbato da quello che stava accadendo, non aveva ancora visto il futuro, perché le cose sarebbero peggiorate. Amica, amico, se le cose ti sembrano brutte, difficoltose oggi, sappi che lo diventeranno ancora di più. Spero che il sapere questo ti porterà più vicino a Dio. Egli non spiega tutti i dettagli come noi vorremmo, ma ci dice che possiamo avere fede in Lui, che fa sempre le cose giuste. Potrai trovare spiegate queste cose nella Bibbia, che è la sua parola. Essa è la rivelazione di Dio per la salvezza degli uomini, è un punto di riferimento morale. La Bibbia è un aiuto nelle difficoltà, anche le peggiori. In essa, nella parola di Dio, troverai una parola amica ogni giorno. Vorresti leggerla? Fanne quindi subito richiesta e ti sarà inviata gratuitamente a casa. Ebbene, con queste riflessioni attorno alla importanza della parola di Dio per la nostra vita ancora oggi, io mi fermo qua. Vi ringrazio per l'attenzione e intanto ci sentiamo domani al solito orario. Ciao.
1: Fatti sentire se vuoi parlare dell'argomento di oggi o della fede, se vuoi conoscere meglio Dio o solo sentire che c'è speranza per la situazione in cui ti trovi. E ricordati, il libro più letto è scritto proprio per te.
2: Se i nostri argomenti ti interessano, ascolta Il libro più letto. Il libro più letto, da lunedì a venerdì su questa emittente. Una produzione Transworld Radio.
3: Per qualsiasi informazione inerente ai nostri programmi o se vuoi parlare con noi, puoi utilizzare il numero WhatsApp 338 25 10 347. Ripeto il numero WhatsApp 338 25 10 347. Ti aspettiamo!

Radio Logos non irradia pubblicità, vive grazie ai doni dei suoi ascoltatori. Se anche tu desideri aiutare quest'opera, puoi contribuire con un libero dono, servendoti del conto corrente postale 16 58 87 17. 16 58 87 17. Intestato a Radio Logos. Il Signore saprà certamente ricompensarti. Sì.

Per qualsiasi informazione inerente ai nostri programmi o se vuoi parlare con noi, puoi utilizzare il numero WhatsApp 338 25 10 347. Ripeto il numero WhatsApp 338 25 10 347. Ti aspettiamo!

Il giorno del Signore verrà come un ladro. In quel giorno i cieli passeranno stridendo, gli elementi infiammati si dissolveranno, la terra e le opere che sono in essa saranno bruciate. Seconda Pietro, capitolo 3, versetto 10. La Bibbia. L'annuncio ricorrente della prossima fine del mondo non è forse un sintomo dell'angoscia dell'umanità di fronte all'avvenire che si prevede catastrofico? In chi mettiamo la nostra fiducia per essere sollevati da questa angoscia? La Bibbia dichiara con molta chiarezza che questo mondo avrà una fine. Ma ciò che dobbiamo temere non è la fine del mondo, ma il giudizio di Dio che precederà quell'evento, perché ogni uomo dovrà comparire davanti a Lui. Infatti è scritto in Atti capitolo 17 dal versetto 30 al versetto 31: Dio ora comanda agli uomini che tutti in ogni luogo si ravvedano, perché ha fissato un giorno nel quale giudicherà il mondo con giustizia per mezzo dell'uomo che egli ha stabilito, e ne ha dato sicura prova a tutti risuscitandolo dai morti. Quest'uomo, Gesù, ancora oggi dice: chi ascolta la mia parola e crede a colui che mi ha mandato ha vita eterna e non viene in giudizio, ma è passato dalla morte alla vita. Evangelo di Giovanni, capitolo 5, versetto 24.

Leggiamo dalla lettera a Tito, capitolo 2, versetto 11. La grazia di Dio, salvifica per tutti gli uomini, si è manifestata. E ancora Evangelo di Giovanni, capitolo 1, versetto 17. La grazia e la verità sono venute per mezzo di Gesù Cristo. Che cos'è la grazia di Dio? Alcuni pensano che quando si parla della grazia di Dio si voglia dire che Dio è indulgente, compiacente, pronto a perdonare tutto e tutti ad occhi chiusi. Per altri è la soluzione nei casi disperati. Allora si invoca la grazia di Dio. Altri ancora, e sono molti, immaginano che per guadagnarsi il paradiso debbano fare ogni sforzo possibile. E poi, se i loro meriti sono insufficienti, la grazia di Dio compenserà quello che manca. No, la grazia di Dio è tutt'altra cosa. Se non è correttamente intesa, ci si fa di Dio un'immagine falsa, perché si pensa che egli sia indifferente al male e allo stato di perdizione in cui si trovano tutti gli uomini per natura. Dio è certamente misericordioso, buono e potente nello stesso tempo, pronto a venire in aiuto alla sua creatura. È un Dio d'amore che vuole il bene eterno degli uomini, ma è anche il Dio che non può tollerare il male senza punirlo, che non può considerare il colpevole come innocente, è scritto in Numeri capitolo 14 versetto 18. Solo Dio poteva salvare noi peccatori senza rinunciare a dare ai nostri peccati la punizione che meritavamo. In che modo? Per mezzo di Gesù Cristo, che è venuto in terra per farsi carico dei nostri peccati e subire Lui al posto nostro il castigo di Dio. È così che Dio può far grazia a tutti, senza distinzione. Ma c'è una condizione: che ciascuno individualmente riconosca il bisogno che ha di questa grazia e accetti Gesù come proprio Salvatore e Signore della propria vita.

La Bibbia ci racconta in maniera vivida l'incredibile fatto storico della venuta di Gesù, il Figlio di Dio, su questa terra attraverso il mistero dell'Incarnazione. Concepito dallo Spirito Santo e nato dalla Vergine Maria, il bimbo Gesù divenuto adulto è morto sulla croce per noi e il terzo giorno è risorto dai morti. Da come ci poniamo nei confronti di tali avvenimenti dipende la nostra vita su questa terra e nell'eternità. Se scegliamo di continuare a ignorare Gesù e ciò che Egli ha fatto per noi, la nostra rimarrà un'esistenza vuota. Tutto è morto sulla croce per noi e il terzo giorno è risorto dai morti. Da come ci poniamo nei confronti di tali avvenimenti dipende la nostra vita su questa terra e nell'eternità. Scegliamo di continuare a

che è infinitamente più di quanto si possa immaginare. È questa la vera festa a cui partecipa tutto il cielo. Accettare Gesù come proprio personale Signore e Salvatore. Se ancora non lo hai fatto, questo è il momento di scegliere Lui. Rivolgiti ora a Gesù con fede e con tutto il cuore. Chiedigli perdono per i tuoi peccati. Credi che Gesù è morto sulla croce per te ed è risorto dai morti. Accettalo come tuo personale Signore e Salvatore e affidagli la tua vita. Permetti al cielo di operare nel tuo cuore una salvifica trasformazione. Dio ti benedica.

0: Sono le ore 6:01.
1: Ed eccolo qui, appuntamento con Dio, inizia anche oggi. Un abbraccio, un saluto a tutte e a tutti voi che siete all'ascolto con i più svariati sistemi. C'è chi ci segue dalla FM, da varie frequenze, varie stazioni. Radio Voce della Speranza, ma anche altre radio in questo momento collegate con noi. Saluto che vi giunge da parte di Mario Calvagno ai microfoni di RVS Roma. E fra poco leggeremo e commenteremo il versetto di oggi, così come ci viene proposto dal nostro calendario di letture bibliche. Consiste proprio in questo il nostro appuntamento così speciale. Un appuntamento di spiritualità, un appuntamento per approfondire giorno dopo giorno varie tematiche dalle Sacre Scritture.

riconcilia con lui anche i suoi nemici. Un versetto molto impegnativo, quello di oggi, questo di Proverbi 16:7, quando il Signore gradisce le vie di un uomo, riconcilia con lui anche i suoi nemici. Quando un uomo è unito, quando una persona, quando un essere umano è unito a Dio, ci sono tante situazioni della propria vita che possono essere risolte, anche le più difficili, e forse non tutte, ma sicuramente quelle che possono essere risolte con l'aiuto del Signore sono delle situazioni che vanno avanti, delle matasse, diciamo così, per quanto ingarbugliate possano essere, alla fine vengono sciolte, vengono sbrogliate, come si dice.

Versetto che troviamo nel libro dei Proverbi, capitolo 16, esattamente il settimo versetto, Proverbi 16, 7. Quando il Signore gradisce le vie di un uomo,

il gradimento di Dio. Dio che vede nella, non tanto nei risultati e non tanto forse nella realtà dei fatti della vita di un uomo, di una donna, ma forse vede nella sua disponibilità, nella sua disposizione d'animo, vede che c'è la volontà di essere legati a Lui, di essere dipendenti da Lui, di avere non l'orgoglio di risolvere la propria vita da soli, ma di avere l'umiltà, come abbiamo forse anche altre volte visto in questo ambito, di avere l'umiltà di chiedere, l'umiltà di implorare, di invocare il Signore affinché intervenga Lui in maniera potente, in maniera forte, in maniera risolutiva, in maniera definitiva nella nostra vita. E quando ciò non avvenisse, rimettersi comunque a quella che è la volontà di Dio, fare dipendere non soltanto noi, ma anche la nostra stessa volontà da Dio, dalla sua volontà, per il meglio, perché il Signore conosce cos'è meglio per noi. Il Signore sa che anche passando oggi attraverso delle tappe difficili della nostra vita, il nostro cammino alla fine si risolverà nella maniera giusta. Quando il Signore gradisce le vie di un uomo, riconcilia con lui anche i suoi nemici. Riconciliazione è una, non soltanto un fare la pace, non soltanto una tolleranza, una sopportazione della vicinanza perfino del proprio nemico, ma qualcosa di diverso, un rientrare di nuovo in una relazione vera, in una relazione sincera, in una relazione profonda, fare in modo che le cose passate non esistano più, non vengano perfino più ricordate, ma ci siano dei proponimenti nuovi, un cammino nuovo, un cammino fatto ancora una volta insieme. Lo so, lo stai pensando, lo state pensando, lo stiamo pensando. È difficile. Anzi, io non vorrei deludere nessuno dicendo che è impossibile. È impossibile da un punto di vista umano. Qui c'è qualcosa di divino, qualcosa di miracoloso, qualcosa di totalmente diverso per i nostri parametri. Eppure con Dio c'è.

Vi ricordate Gesù? Gesù sulla croce che prega, prega il Padre per quelli che in quel momento sono i suoi nemici, coloro che sono i suoi aguzzini, coloro che lo torturano, coloro che godono addirittura della sua sofferenza e della sua morte. Eppure Gesù dice di perdonarli al Padre, dice di non imputare loro questo come peccato, ma anche il diacono Stefano. Stefano nella sua morte, durante la sua morte, colpito dalle pietre, una morte orrenda anche questa per lapidazione, come si dice, innocente, non aveva fatto nulla, aveva soltanto predicato Cristo. Chi si era sentito toccato da questo aveva creduto, chi si era sentito toccato forse in altro modo aveva odiato Stefano, perché voleva rimanere nella propria situazione di vita, nei propri peccati forse, ma anche nella propria situazione di potere, perché il fatto che altri aderissero alla fede di Gesù significava perdere potere per queste persone. È inimmaginabile il poter credere essi stessi in Gesù. E di conseguenza Stefano era stato tolto di mezzo. Ecco, avevano pensato di togliere Stefano di mezzo. E Stefano, proprio mentre sta per morire, ci raccontano questo gli Atti degli Apostoli, vede i cieli aperti, vede la gloria di Dio, vede quella che poi un giorno sarà l'eternità davanti a lui quando risusciterà anche lui, come tutti i credenti, al ritorno di Cristo. E anche Stefano in quel momento ama i propri nemici, perdona i propri nemici. Non è umano questo, è divino. È Dio che prende il sopravvento nella vita di una persona. È Dio che trasforma ogni cosa nella vita di una persona. È Dio che fa comprendere a noi, a me, a te, che ci sono delle cose vere, delle cose eterne, delle cose definitive che stanno al di sopra delle nostre cose umane. Cose umane che periscono, che retrocedono, che diventano relative anche con il passare del tempo. Cose umane che rimangono umane, cose divine che durano per tutta l'eternità. E una di queste cose è proprio incorporare in se stessi l'amore di Dio, la disposizione di Dio, la volontà di Dio, la mente di Dio. Ed è proprio Dio, è proprio Gesù che lo ha detto. Vi ricordate? Amate i vostri nemici, fate del bene, prestate senza sperarne nulla, il vostro premio sarà grande e sarete figli dell'Altissimo, poiché Egli è buono verso gli ingrati e i malvagi. Luca 6,35, Gesù, ripeto, che parla. Amate i vostri nemici, fate del bene a quelli che vi odiano, amate quelli che vi perseguitano, benedite coloro che vi maledicono, pregate per quelli che vi maltrattano. E qui anche Matteo 5,44. Ecco, è questo il messaggio di Gesù. È difficile, lo so, ma non siamo noi a doverlo mettere in pratica. Dobbiamo solo chiedere una mente nuova, un cuore nuovo, una prospettiva nuova nella nostra vita. Dobbiamo chiedere al Signore la sua presenza, il suo spirito. Ed è così che si realizza, soltanto così che si realizza la sua volontà nella nostra vita. Perché noi non sappiamo fare nulla. E Dio invece sa fare tutto.

In altro modo, Paolo, l'apostolo Paolo, in più luoghi delle sue lettere che troviamo nel Nuovo Testamento della Bibbia, ripropone quello che è il messaggio di Gesù, quella che è la volontà di Gesù per tutti noi, quella di amare perfino i nostri nemici. E Paolo cala nella realtà umana questo messaggio di Gesù, ad esempio Romani 12:18: se è possibile, per quanto dipende da voi, vivete in pace con tutti gli uomini. E poi ancora nella lettera agli Ebrei, capitolo 12, versetto 14: impegnatevi a cercare la pace con tutti e la santificazione, senza la quale nessuno vedrà il Signore. E ritornando al nostro versetto di oggi, di appuntamento con Dio, Proverbi 16:7: quando il Signore gradisce le vie di un uomo, riconcilia con lui anche i suoi nemici. Abbiamo messo dei paralleli, dei passi paralleli a questo versetto. Lo abbiamo calato con l'apostolo Paolo nella realtà della vita, lo abbiamo elevato con il Signore Gesù dalla realtà della vita, dalla sua realtà di vita, dalla nostra realtà di vita, perché Gesù ha vissuto queste cose come uomo. Lo abbiamo elevato, dicevo, questo versetto e questo concetto a qualcosa di ancora più grande, a qualcosa di ancora più definitivo, qualcosa che entra nella volontà di Dio, che entra nella mente di Dio, che entra nel cuore di Dio. Sintonizziamoci con questa volontà, con questa mente, con questo cuore. Sintonizziamoci attraverso lo Spirito Santo, attraverso lo Spirito del Padre, attraverso lo Spirito di Gesù. E molte cose cambieranno nella nostra vita, cambieranno in meglio. Amate i vostri nemici, pregate per coloro che vi perseguitano. Quanto è difficile in noi uomini, in noi donne. Ma in Gesù, nel Padre, nello Spirito, diventa una prospettiva nuova, una prospettiva che si può realizzare.

E prima di concludere l'appuntamento con Dio di oggi, come nostro solito, ascoltiamo un brano musicale, una canzone di ispirazione cristiana e subito dopo, ecco, ci saranno i saluti, ritorneremo anche con un'offerta gratuita di un libro, come avevamo detto anche all'inizio. Bene, il canto che vorrei potessimo ascoltare insieme ha per titolo Stupenda Grazia e ce lo presenta Luigi Scordamaglia. Lo sentiamo adesso in sottofondo, ritorniamo tra un paio di minuti e per salutarci e per questa offerta gratuita del libro. Stupenda Grazia, Luigi Scordamaglia. La grazia di Dio per tutti.

Ed era Luigi Scordamaglia con Stupenda Grazia, un classico riadattato alla ritmica moderna, riadattato alla musica contemporanea, riadattato a noi, alla nostra mente, al nostro cuore, attraverso la mente, il cuore e la volontà di Dio, come dicevamo prima di mandarlo in onda. E ricordiamo quindi ancora in chiusura il versetto di oggi di Appuntamento con Dio, un versetto dal libro dei Proverbi, esattamente Proverbi 16:7: quando il Signore gradisce le vie di un uomo, riconcilia con lui anche i suoi nemici. E la riconciliazione è importantissima, una nuova prospettiva di vita. E ancora qui vorrei aggiungere, lo faccio in maniera molto semplice, un versetto di Paolo, anche se siamo in chiusura, vorrei metterlo in parallelo a quanto abbiamo già detto, vari versetti messi insieme per costituire una sorta di cammino spirituale nell'ambito anche di questa puntata di Appuntamento con Dio. E anche questo versetto è un versetto dell'Apostolo Paolo. Lo leggiamo fra pochi istanti con un commento di poche parole, di pochi secondi.

2 Corinti 5, 18 e anche i versetti successivi, due versetti successivi, li leggiamo. E tutto questo viene da Dio che ci ha riconciliati con sé per mezzo di Cristo e ci ha affidato il ministero della riconciliazione. Infatti Dio era in Cristo nel riconciliare con sé il mondo, non imputando agli uomini le loro colpe, e ha messo in noi la parola della riconciliazione. Noi dunque facciamo da ambasciatori per Cristo, come se Dio esortasse per mezzo nostro. Vi supplichiamo nel nome di Cristo, siate riconciliati con Dio. Ed essere riconciliati con Dio significa essere suoi ambasciatori presso gli altri, per riconciliare gli altri a Dio, riconciliare gli altri con se stessi, ma riconciliare anche gli altri con noi, essere noi riconciliati con gli altri, perfino con i nostri nemici. E se Dio ci riconcilia con sé, se noi ci riconciliamo con Dio, le cose possono andare in maniera diversa. Bene, per oggi è veramente tutto, appuntamento con Dio rinnovato a domani alla stessa ora. Io ci sarò, spero ci siate anche voi. Un abbraccio fortissimo da parte di Mario Calvagno e buon proseguimento d'ascolto. Ciao!

0: Sono le ore 6 e 26 minuti.
1: Revival, la musica gospel italiana degli anni 80.
2: Ogni giorno ore 6 e 30.

Ho chiesto perché nella vita di tutti i giorni il pensiero della morte non è assillante e non ti riempie di sgomento? Forse è così perché tu sei giovane e hai davanti tutta la vita, oppure perché sei anziano e la tua vita l'hai già vissuta e non hai niente da perdere ormai. Eppure la morte dobbiamo affrontarla tutti. Dicevamo che l'uomo non vuol pensare alla morte quando tutto va bene e la vita procede regolarmente, ma viene il momento in cui ognuno si troverà di fronte alla nera falciatrice ed allora ci sarà la paura e si lotterà con tutte le forze per cercare di sfuggirle. Comprenderemo meglio le cose considerando che Dio ci ha creati esseri immortali. Il Signore ci dà la possibilità di vivere una piccolissima parte della nostra eternità su questa terra. Ed è proprio in questi anni che noi, in assoluta libertà, dobbiamo scegliere come vivere dopo. Chi avrà accettato Cristo come suo personale salvatore avrà un'eternità felice alla presenza di Dio. Chi invece rinnegherà Dio vivrà eternamente nel dolore. Il fatto stesso che quando la morte non ti è vicina, non te ne preoccupi, è sintomo che nel profondo del tuo cuore prende posto il senso dell'immortalità. Ogni uomo messo chiaramente di fronte alla morte lotta perché sa inconsciamente di essere immortale e che morire non è insito nella sua natura. Chi accetta il sacrificio di Gesù sulla croce non dovrà più temere la morte perché sa di essere già nelle gioie dell'eternità. Amico, non vuoi anche tu non avere timore della morte? Accetta oggi stesso il sangue di Gesù che lavi i tuoi peccati. Potrai vivere alla presenza di Dio. Non te ne pentirai.

Logos non irradia pubblicità, vive grazie ai doni dei suoi ascoltatori. Se anche tu desideri aiutare quest'opera, puoi contribuire con un libero dono, servendoti del conto corrente postale 16 58 87 17. 16 58 87 17. Intestato a Radio Logos. Il Signore saprà certamente ricompensarti. Dono, servendoti del conto corrente postale 16 58 87 17. 16 58 87 17. Intestato a Radio Logos. Il Signore saprà.

0: Sono le ore 7. Buon ascolto.
1: Una parola per oggi.
2: Oggi leggiamo dal Vangelo di Giovanni, capitolo 17, versetto 8. Hanno veramente conosciuto che io sono proceduto da te. La riflessione che segue è a cura di Giovanni Beccari. Parlando in preghiera con il Padre, Gesù definì i suoi discepoli come coloro che avevano veramente conosciuto che egli era stato mandato da Dio. I discepoli, nonostante tutti i limiti che in quanto uomini avevano, raggiunsero una conoscenza autentica e reale dell'identità di Gesù. Da dove scaturì questa vera conoscenza? I discepoli erano forse persone speciali in grado di comprendere un qualcosa che altri non erano in grado di afferrare? Gesù, poco prima di pronunciare le parole appena citate, disse, sempre parlando in preghiera con il Padre, «Poiché le parole che tu mi hai date le ho date a loro, ed essi le hanno ricevute». Questo ci fa comprendere che soltanto ricevendo la parola di Dio si ottiene la vera conoscenza dell'identità di Gesù. Chi ha conosciuto veramente Gesù lo ha fatto non perché è in grado di comprendere qualcosa che altri non possono capire, ma perché

Benvenuti ad un diamante al giorno. Buongiorno, leggiamo questa mattina dall'Evangelo di Marco, capitolo 8, versetto 31, e dice: era necessario che il figlio dell'uomo soffrisse molte cose, fosse respinto, fosse ucciso e dopo tre giorni risuscitasse. E ancora Atti degli Apostoli, capitolo 17, versetto 3. Il Cristo doveva morire e risuscitare dai morti. Cristo doveva soffrire e morire. Senza il minimo lamento, Gesù Cristo cammina verso la croce, come la pecora muta davanti a chi la tosa, è scritto in Isaia, capitolo 53, versetto 7. Resta muto davanti a Pilato, quel giudice iniquo che lo condanna e lo fa flagellare, sebbene avesse riconosciuto la sua innocenza. I capi del popolo, pieni di odio, pretendono che Gesù sia crocifisso. Il popolo insensato reclama la sua morte. I soldati e la coorte romana lo ingiuriano e si beffano di lui. Con una sola parola potrebbe annientarli tutti, ma davanti a sé ha il grande piano di Dio: salvare l'uomo perduto. Esce dalla città portando la sua croce e si lascia condurre al Calvario. Sa ciò che lo aspetta, la cosa più terribile per la sua anima santa: essere identificato col peccato e sperimentare l'abbandono di Dio nel momento stesso in cui lo glorificherà nel modo più eccellente. Agli oltraggi degli uomini risponde con una preghiera: Padre, perdona loro perché non sanno quello che fanno. Sopporta la croce e l'infamia. E poi, quando tutto è compiuto, china il suo capo coronato di spine

e rimette a Dio Padre il suo spirito. Perfetto nel suo servizio, perfetto nel suo sacrificio, Cristo ha glorificato il suo Dio e ha salvato gli uomini che gli credono. Tu che stai ascoltando, sì, proprio tu, gli hai creduto? Se non lo hai fatto, rifletti bene su tutto quello che abbiamo detto e poni il tuo cuore davanti a Lui per accettarlo come personale salvatore. Che il Signore ci benedica.

0: Buongiorno, è il momento di ascoltare il calendario più che vincitori.
1: Cari amici all'ascolto, buongiorno a tutti. È il 20 maggio e leggeremo dal libro del profeta Geremia nel capitolo 18, il verso 6. Questo verso ci richiama ad una vera e propria responsabilità, cioè quella di essere autori e gestori della nostra vita. In che senso, mi chiederete? Il fatto è che il popolo di Israele ha sempre fatto scivoloni verso l'idolatria e questo gli è costato carissimo. Geremia viveva in un momento di caos totale, perché Giuda era inizialmente sotto la minaccia degli assiri che volevano soggiogarla, poi si trovava sotto la pressione del re di Babilonia che assediava Gerusalemme. In tutto questo il popolo non prendeva troppo sul serio questa minaccia, perché essendoci il Tempio pensavano che questo facesse da deterrente. Ma non prendevano sul serio neppure le parole proferite per profezia da Geremia, perché annunciava la deportazione in Babilonia e la distruzione della città. Il popolo era stupidamente incredulo e perseguitava il povero Geremia, lo percuoteva, lo isolava e lo imprigionava. La deportazione in Babilonia era un castigo che Dio permetteva. Questo non lo avevano capito. Ed era un castigo affinché il popolo si rendesse conto di essere andato troppo oltre, adorando idoli di altri popoli e contaminandosi con i loro costumi. Ma quella di Dio non era una vendetta per una così grande disobbedienza. Oltre al castigo, infatti, prometteva anche una restaurazione. Purtroppo, quando si ha il collo duro, il castigo non porta frutto. Dobbiamo capire le cose che Dio permette, perché il suo non è mai un agire secondo sentimento, ma secondo giustizia e amore, fermo restando che Egli, autore di vita e di ogni benedizione, può cambiare ogni circostanza in nostro favore, fare e disfare secondo i suoi progetti, che comunque ci trovano sempre al centro dei suoi pensieri. E a proposito, leggiamo proprio il verso di oggi, che dice così: Casa d'Israele, non posso io fare di voi quello che fa questo vasaio? Dice il Signore. Ecco, quel che l'argilla è in mano al vasaio, voi lo siete in mano mia, casa d'Israele.
2: La riflessione di oggi ha per titolo Il tocco del vasaio. All'interno del bosco di Capodimonte, residenza borbonica del 1700, oltre al museo, le fontane e i bellissimi giardini, si trova la prestigiosa Scuola dei Mestieri dell'Arte, rivolta a giardinieri, gioiellieri e ceramisti. Ho assistito a una lezione sulla lavorazione della ceramica e l'insegnante che l'ha tenuta ha spiegato: un artista che lavora la ceramica tiene conto di 10 verità basilari. 1. Nelle mani del vasaio l'argilla prende vita e si trasforma in arte. 2. Ogni pezzo racconta una storia, plasmata con pazienza e passione. 3. L'argilla obbedisce al vasaio e insieme creano la bellezza eterna. 4. Da un ammasso informe di argilla il vasaio estrae un capolavoro. 5. Le sue mani non plasmano solo l'argilla, ma anche l'anima della sua creazione. 6. L'arte del vasaio è il dialogo perfetto tra la terra e l'immaginazione. 7. L'argilla si arrende al tocco esperto che trasforma il semplice in sublime. 8. La ruota del vasaio gira e con essa si forgia la magia della creazione. 9. Ad ogni giro di ruota l'argilla rivela la sua vera essenza. 10. Il vasaio non vede mai solo l'argilla, vede infinite possibilità di creazione. Caro amico e cara amica che ti senti informe, inutile e privo di valore, arrenditi al tocco esperto del vasaio onnipotente. Lascia che ti dia forma, plasmi la tua anima e ti riveli la tua vera essenza. Quando ti guarderai allo specchio, finalmente vedrai non più una cosa qualunque, ma una vera e propria opera d'arte.
3: Nella riflessione che abbiamo ascoltato mi ha colpito l'elemento numero 7, e cioè l'argilla si arrende al tocco esperto del vasaio. È proprio questo che Dio vuole fare nelle nostre vite, dei capolavori, ma siamo noi tante volte ad impedirglielo. Quando ci lasciamo trasportare dalle nostre sensazioni ed emozioni, blocchiamo il proposito e il piano che Dio ha per noi. Tante volte diciamo anche noi, come il popolo di Israele, come scritto in Geremia al capitolo 18, noi vogliamo camminare seguendo i nostri propri pensieri e vogliamo agire ciascuno secondo la caparbietà del nostro cuore malvagio. Quanto è difficile aspettare con pazienza il compimento dei piani di Dio. C'è una forza dentro di noi, il nostro famoso io, che è il nostro più grande nemico, perché ci spinge ad innalzarci e a non sottometterci a nessuno. Perciò Gesù diceva: se qualcuno vuole venire dietro a me, rinneghi se stesso, prenda la sua croce e mi segua. Se vogliamo fare di testa nostra e decidere autonomamente della nostra esistenza, non siamo adatti al regno di Dio. Se invece abbiamo desiderio di scoprire e realizzare quali benedizioni Dio ha riservato per quelli che si affidano a Lui, sottomettiamoci alla sua volontà, fidiamoci di Lui e lasciamoci condurre per mano. Vi mando un caro saluto e un abbraccio grande.
0: Più che vincitori, con Laila Datri, Enzo Balsano e Alessandra Saturnino.

Salve amici. Eccoci ritrovati di nuovo insieme per un altro numero del programma Meditazioni Bibliche Giornaliere. Chi vi parla è Matteo e vi augura un buon ascolto. Iniziamo allora subito con dire il titolo della meditazione di oggi, che è la seconda parte de La vita e gli affanni. Leggiamo allora per questo tema nel Vangelo di Matteo al capitolo 6 al verso 34 e poi leggeremo sempre nello stesso Vangelo al capitolo 11 il verso 28. E allora dice così: non siate dunque in ansia per il domani, perché il domani si preoccuperà di sé. Basta ciascun giorno il suo affanno. E poi il secondo verso, nel capitolo 11 al verso 28, Gesù dice: venite a me voi tutti che siete stanchi, affaticati, oppressi, e io vi darò riposo.

ci sono persone che cercano aiuto a destra e a manca, cercando di caricare del proprio peso amici, fratelli, parenti e così via, scoprendo poi che nessuno è in grado di reggere a lungo il peso, e ritrovandosi quindi nella solitudine del proprio affanno. Gli altri mostrano la loro insofferenza e la loro ribellione, non mostrandosi disposti ad accettare le circostanze della vita o a viverle cercando il soccorso divino. Altri ancora cercano nelle sostanze stupefacenti, nell'alcol, altri ancora nel suicidio, la via per uscire da certe situazioni apparentemente irrisolvibili. Le parole che abbiamo letto nei versi di oggi ci mostrano invece la via che per alcuni sembra impercorribile perché è fatta di religione e di riti. Il mio consiglio invece è di provare per credere. Affidarsi al Signore Gesù, che non è una religione, è l'unica soluzione. Io, che vi sto parlando, ho sperimentato questo. Perciò vi parlo con cognizione di causa. E non solo per sentito dire. Sapete, con la fede il Signore Gesù ci sosterrà, cioè ci darà la forza per reggere il peso che è sulle nostre spalle, senza essere schiacciati da esso. Scopriremo che il peso diventa meno gravoso, perché Lui stesso se ne farà carico. Quali sono allora le motivazioni portate dal Signore Gesù contro l'affanno? Beh, una prima è che il preoccuparsi è segno di stoltezza. Puoi forse tu aggiungere un'ora sola alla tua vita? Puoi aggiungere un palmo alla tua statura? La gestione della vita è forse nelle tue mani? Non dovremmo forse riflettere sulla nostra provvisorietà? Sapete, l'ansia non viene forse anche da questa preoccupazione che tutto ciò sia sotto il nostro controllo? Sono molti i modi in cui Gesù può dare riposo. Egli può fare scomparire la causa del peso, e magari il Signore Gesù può, trasformando le circostanze della vita, può farcelo sembrare meno grave di quanto non ci appaia a prima vista. E forse facendoci scorgere il lato positivo di ciò che ci sembra solo male e fonte di dolore. Sapete, amici, il Signore Gesù può darci veramente riposo, aprendo il nostro cuore alla speranza che domani le cose cambieranno. Può darci veramente riposo dandoci la pazienza
di sapere attendere con fiducia. Può darci riposo facendoci valutare le cose dal suo punto di vista e non dal nostro. Può darci riposo in tanti altri modi ancora, ma possiamo stare sicuri che nessuno di coloro che si sono affidati a Lui è rimasto privo della sua benedizione e del suo riposo. Infatti, l'invito di Gesù è rivolto a tutti, nessuno escluso. Il Signore Gesù è in grado, caro amico, cara amica, di dare riposo anche a te. E la mia domanda è questa: hai portato il tuo peso al Signore oggi? Dio è Padre e Lui si occupa delle realtà, anche quelle minime. Bene amici, allora il tempo a nostra disposizione è terminato e io vi ringrazio per il vostro ascolto e vi do appuntamento a domani. Che Dio vi benedica.

0: Benvenuto a Equipaggiati, dove troverai le forze per combattere le battaglie giornaliere. Happy Hump Day. Cos'è il Hump Day? In inglese è la giornata della gobba, cioè da oggi si va in discesa verso il weekend. Sicché l'Hump Day sarebbe la sera, mi sa, del mercoledì. Sempre mercoledì. Ok, oggi leggiamo il capitolo 10, sempre di Marco, dal versetto 23 al versetto 31. Gesù, guardandosi attorno, disse, rivolto ai discepoli, «È quasi impossibile che un ricco entri nel regno dei cieli». Questa affermazione li lasciò stupiti e Gesù aggiunse, «È davvero difficile entrare nel regno di Dio per quelli che confidano nelle ricchezze. È più facile per un cammello passare per una cruna di un ago che per un ricco entrare nel regno di Dio». I discepoli erano piuttosto scettici e cominciarono a chiedersi fra loro, «Ma allora chi potrà mai essere salvato?» Gesù li guardò attentamente, poi disse, «Per gli uomini è impossibile, ma non per Dio, perché a Dio tutto è possibile». Allora Pietro cominciò a ricordargli tutto ciò che lui e gli altri discepoli avevano lasciato alle spalle. «Abbiamo rinunciato a tutto per seguirti», gli diceva. E Gesù rispose, «Ebbene, io vi riassicuro che nessuno ha mai rinunciato a qualcosa come casa, fratelli, sorelle, madre, figli, padre o proprietà per amor mio e per predicare il Vangelo, senza che ne riceva un compenso 100 volte di più, come case, fratelli, sorelle, madri, figli e terre, insieme alle persecuzioni però. Tutto questo sarà suo qui in terra, e nel mondo che verrà riceverà la vita eterna. Ma molti che sembrano essere importanti adesso saranno gli ultimi, e molti che sono gli ultimi saranno i primi». Allora, facciamo attenzione alla sottile osservazione dei primi versetti. Inizialmente Gesù dice «è quasi impossibile che un ricco entri nel regno dei cieli». Poi fa una specificazione. «È davvero difficile per quelli che confidano nelle ricchezze». Ok, questo cambia il tono di ciò che abbiamo sentito innumerevoli volte. L'essere ricco di per sé non intralcia al seguire Cristo, a meno che non si dipenda sulla nostra ricchezza. E cosa vuol dire? Tanti hanno uniformato i loro possedimenti con la loro immagine. Non parlo degli scemi che comprano il tutto firmato per farsi notare mentre a casa fanno la fame, ma di coloro che effettivamente sono benestanti e sanno di esserlo perché beneficiano dei loro averi. Dio dice chiaramente che non puoi servire due padroni, in contrapposizione. Pertanto coloro che traggono forza, identità, potenza, influenza dalle loro ricchezze avranno grossissime difficoltà nell'entrare nel regno di Dio. Alcuni attribuiscono la cruna del lago con una piccola porta chiamata così che era l'ingresso di Gerusalemme. E questa forzava il cammello in ginocchio per passarci. Però non facciamoci prendere dal folklore o dalla fantasia, in quanto tale porta non è mai esistita, prima o durante il tempo di Cristo, o anche al tempo di questi scritti. Gesù ci vuol far capire l'impossibilità di tale azione, a meno che, e c'è una meno che, Dio non intervenga e cambi il cuore della persona. Mi piace come Pietro nella sua genuinità dice forse quello che tanti di noi pensano e non esprimono. Abbiamo rinunciato a tutto per seguirti. Come esseri umani siamo motivati da ricompensa. L'atleta che si fa il mazzo per ricevere la gloria, o lo studente che studia per il voto, o il lavoratore che fa le ore lunghe per la promozione e via dicendo. Penso che quando si arrivi alla fede o al servire il nostro Signore, il discorso non cambi tanto. Devo confessarvi in primis che quando ho lasciato il mondo dell'alta finanza ben retribuito e valutato per darmi la vita di missionario, ho fatto un salto nel vuoto e ci sono stati momenti bui di prove finanziarie, di persecuzione, di incertezza che mi hanno portato a dire le stesse parole di Pietro. Signore, ho lasciato questa posizione per che cosa? Dove sono i benefici? non delle belle parole, specialmente quando sono rivolte a colui che ha lasciato la sua posizione di re supremo dell'universo per sacrificarsi per me. Wow, che schiaffo morale. Eppure, come ha fatto con Pietro, non mi ha ripreso, ma anzi mi ha fatto e fa avere altri fratelli, sorelle, figli nella fede. E mi fa utilizzare case di altri credenti che le mettono a disposizione proprio come promesso. Riflessione. Cosa ti motiva a servirlo? Sii onesto con te stesso. Signore, ti ringraziamo innanzitutto che con te tutto è possibile. E questo ci dà speranza. E vediamo anche il comportamento di Pietro che dice: ma abbiamo lasciato così tante cose nel nome tuo, nel senso stiamo investendo, che ritorni avremo? E tu non l'hai sgridato, non l'hai rimproverato, ma l'hai rassicurato dicendo che ci saranno dei ritorni eterni per coloro che hanno fatto questi sacrifici. E noi non vogliamo seguirti perché ci sarà un riconoscimento futuro, un investimento futuro, ma perché tu sei stato il primo ad amarci e quello è sufficiente. Grazie Padre. Amen. Ok carissimo, non vedo l'ora di risentirti domani. Ciao.
1: Disco Highlight. In questi giorni è in evidenza
2: Tu mi rendi capace di Romilda. Il nostro disco highlight dedicato all'album Tu mi rendi capace di Romilda è uscito nel dicembre 2021 ed è il suo primo album con etichetta Hopeful Music. Romilda Cozzolino è stata la vincitrice della 12ª edizione di J Factor, manifestazione nata nel 2009 che da diversi anni sta offrendo un palcoscenico e un trampolino di lancio a band e giovani artisti. Il brano che vi propongo adesso è la versione acustica di un brano che abbiamo già ascoltato, Polvere. La voce è sempre quella di Romilda. La

0: Tchau.
1: Senti mai il bisogno di confidarti con qualcuno? Di sfogarti completamente e affidarti a lui? Io penso che sia normale e giusto questo sentimento, ma a volte manca la persona adatta. Forse ti trovi solo, senza parenti o amici, o forse sei diffidente verso le persone che ti stanno intorno. Io conosco delle persone che, pur trovandosi assolutamente sole al mondo, hanno qualcuno a cui possono affidarsi. Questo è bello, perché questo qualcuno è tanto comprensivo, paziente e capace di aiutare.
0: Questa persona è il Signore. Confidati in Lui. Vedrai, non ti deluderà. Thank you.

Stai ascoltando Radio Logos. Radio Logos, una radio evangelica comunitaria che non trasmette pubblicità, è sostenuta da doni di singoli ascoltatori di diverse parti d'Italia. Se anche tu vuoi aiutare e sostenerla, puoi utilizzare il conto corrente postale 16 58 87 17. Ripeto, 16 58 87 17. Oppure chiamaci per maggiori informazioni.

0: L'impegno per l'Altissimo di Oswald Chambers. Legge Michele Cometa.
1: Dal Vangelo di Luca, capitolo 21, versetto 19. Con la vostra perseveranza guadagnerete le anime vostre. Dopo che uno è nato di nuovo, per un certo tempo il suo pensiero e i suoi ragionamenti mancano dell'equilibrio e della robustezza che avevano prima. Egli deve imparare a dare espressione alla nuova vita che è in lui, a formare in sé la mente di Cristo. Guadagnerete le anime vostre con la perseveranza, dice la Scrittura. In quanti siamo a preferire di rimanere sulla soglia della vita cristiana invece di lavorare alla costruzione dell'anima in armonia con la nuova vita che Dio vi ha immessa? È un errore in cui incorriamo perché non sappiamo bene come siamo fatti, cioè facilmente attribuiamo al diavolo quello che è invece frutto della mancanza di disciplina della nostra natura. Pensiamo a quello che potremmo essere una volta lanciati nella nuova vita. Vi sono alcune cose per cui non dobbiamo pregare, per esempio il cattivo umore. Il cattivo umore non sparisce con la preghiera. Esso va cacciato via. Più che da ragioni morali, dipende quasi sempre da condizioni fisiche. Non lasciarsi sopraffare da un malumore causato da ragioni di salute richiede uno sforzo notevole. Ma non permettiamogli mai di prendere il sopravvento su di noi, nemmeno per un momento. Dobbiamo prenderci per la collottola e darci una buona scrollata. Allora vedremo che possiamo fare benissimo quello che ci pareva al di là delle nostre forze e possibilità. Il nostro guaio è che spesso non vogliamo fare una certa cosa. Ma la vita cristiana è l'incarnazione del coraggio spirituale.
0: Avete ascoltato L'impegno per l'Altissimo di Oswald Chambers, edizioni GBU Roma.

0: Sono le ore 8 e 15 minuti.
1: Disco Highlight. In questi giorni è in evidenza
2: Tu mi rendi capace di Romilda. Sia i testi che la musica di tutti i brani contenuti in questo CD sono di Romilda. Fa eccezione quello che vi propongo adesso, che è invece del duo Canigula Maugeri. La polvere sul capo ci riporta a galla e ci ricorda che veniamo dalla terra, che siamo fragili, siamo deboli, siamo polvere nell'universo. Un messaggio tutt'altro che nichilista, infatti il brano si conclude con «Siamo la terra su cui Dio ha riversato il suo cielo, la polvere che contiene i suoi sogni». Polvere, canta Romilda. La.

0: disco highlight. In questi giorni
1: tu mi rendi capace di Romita.
2: La Bibbia ci racconta in maniera vivida l'incredibile fatto storico della venuta di Gesù, il figlio di Dio, su questa terra attraverso il mistero dell'incarnazione. Concepito dallo Spirito Santo e nato dalla Vergine Maria, il bimbo Gesù divenuto adulto è morto sulla croce per noi e il terzo giorno è risorto dai morti. Da come ci poniamo nei confronti di tali avvenimenti dipende la nostra vita su questa terra e nell'eternità. Se scegliamo di continuare a ignorare Gesù e ciò che egli ha fatto per noi, la nostra rimarrà un'esistenza vuota, seguita da una morte eterna. Quando invece decidiamo di credere in Lui e gli chiediamo perdono per i nostri peccati, allora realizzeremo la sua salvezza ed Egli farà di noi delle persone nuove. Poi trascorreremo un'eternità meravigliosa con Lui, che è infinitamente più di quanto si possa immaginare. È questa la vera festa a cui partecipa tutto il cielo: accettare Gesù come proprio personale Signore e Salvatore. Se ancora non lo hai fatto, questo è il momento di scegliere Lui. Rivolgiti ora a Gesù con fede e con tutto il cuore. Chiedigli perdono per i tuoi peccati. Credi che Gesù è morto sulla croce per te ed è risorto dai morti. Accettalo come tuo personale Signore e Salvatore e affidagli la tua vita. Permetti al cielo di operare nel tuo cuore una salvifica trasformazione. Dio ti benedica.

Gentilissimi amici all'ascolto, ben ritrovati per questo 20 maggio sulle nostre frequenze. Io sono Roberto e vi terrò compagnia per i prossimi 10 minuti circa all'interno della trasmissione intitolata Buongiorno.

questa nuova giornata che Dio ci dà da vivere, vogliamo iniziare riflettendo su un piccolo argomento che è quotidiano, ma che ha anche un riflesso eterno in campo spirituale, ma anche nella vita pratica. Parleremo infatti dello stop.

Si dice che una fabbrica di automobili americana, la quale aveva molto a cuore l'incolumità degli acquirenti delle proprie autovetture, abbia equipaggiato queste ultime di un altoparlante collegato al contachilometri. Raggiungendo infatti velocità elevate, l'altoparlante sarebbe entrato automaticamente in funzione ed una voce ammonitrice avrebbe invitato il conducente alla prudenza, esprimendosi in diversi termini. Per esempio, alla velocità di 80 km orari, la macchina avrebbe suggerito queste frasi: stai marciando troppo rapidamente per trovarti in città. Ancora, alla velocità di 100 km, sicuramente possiedi il controllo della tua vettura, ma sei sicuro che i freni siano in perfetto stato? Ancora, alla velocità di 130 km, attenzione, la tua vita è legata ad un filo. Ed infine, alla velocità di 160 km, ti sei ricordato di pagare l'ultima rata dell'assicurazione sulla vita?

Ahimè, di settimana in settimana viene tracciato il bilancio degli incidenti e delle vittime del weekend. E le statistiche ci dicono che la maggior parte di questi incidenti vengono eseguiti, tra virgolette, per disattenzioni delle persone oppure per l'alta velocità. Tant'è vero che spesso sentiamo parlare del demone della velocità. E sicuramente questa è una minaccia alla sopravvivenza nostra, ma anche a quella degli altri. Più di qualcuno, infatti, in occasioni di grandi incidenti, l'ha chiamata, come dicevo poc'anzi, un spirito demoniaco. E questo, devo convenire, spesso è importante averlo come punto di partenza nella nostra guida. Ma vorrei ora trasportare questo semplice esempio, questo semplice concetto, in quello che è un rapporto che l'uomo è invitato ad avere nei confronti di Dio. Ma prima ascoltiamo ancora un po' di musica.

Se è vero il detto che non c'è alcun cieco maggiore di quello che non vuole guardare, ebbene possiamo dire che nel rapporto tra gli uomini e Dio la parte del cieco la facciamo sicuramente noi, perché siamo veramente accecati dal mondo nel quale viviamo, che ci propone problemi, difficoltà, spunti di diverso genere riguardo a quelle che sono le nostre attività. Spesso ci facciamo dei piccoli idoli, come il lavoro, come il divertimento, come, non so, i figli, eccetera, eccetera, trascurando invece un valore che sicuramente è molto più importante, quello del rapporto con Dio. Infatti, volere rimanere ciechi e sordi al richiamo da parte di Dio ci conduce ad un precipizio eterno. Ed il Vangelo richiama proprio ogni persona affinché singolarmente faccia una interruzione della sua vita peccaminosa, che metta davanti a sé un bel cartello esagonale con scritto stop, un taglio in un certo senso in quella che è la folle corsa della propria vita. Lo scrittore del libro dei Proverbi, al capitolo 13 e al versetto 16, cita queste parole: «Ogni uomo accorto agisce con conoscenza, ma l'insensato fa sfoggio di follia». Dunque, perché volere continuare a correre, ad avere questa velocità nella vita che esclude Dio? Il precipizio eterno è lì e nessuno ce lo toglierà.

Grazie a Dio, però, noi abbiamo una possibilità di evitare di cadere nel precipizio eterno ed è quello di affidarci alla parola di Dio, la quale ci invita ad avere un rapporto personale in Cristo Gesù. Attraverso il suo sacrificio ha dato a ognuno di noi la possibilità di credere e di ricevere per grazia la salvezza, il che evita veramente che ognuno di noi si debba mettere nella posizione di valutare delle opere meritorie, le quali davanti a Dio non hanno molto senso riguardo all'ancora della salvezza.

Ed ora raccogliamoci brevemente in preghiera. Nostro Dio e Padre Celeste, veramente ferma la folle corsa dell'uomo incredulo, affinché possa avere un confronto con l'opera salvifica del sacrificio di Cristo sulla croce, credendo in questo riceva la salvezza eterna. E quindi quel precipizio eterno, che è rappresentato dall'inferno, divenga solo un brutto incubo che è stato scacciato dal tuo amore. Te lo chiediamo e te ne ringraziamo nel nome del tuo prezioso e santo figliolo.

La sigla finale ci ricorda che il tempo a disposizione si è esaurito. Io però comunque ti ricordo e ti invito che siamo sempre a tua disposizione per darti qualunque genere di assistenza, per rispondere alle tue domande e per ricevere anche quelle che sono le tue impressioni riguardo a ciò che è stato detto. Al termine della sigla avrai l'elenco dei nostri recapiti, non indugiare. Per il momento io ti saluto, ti ringrazio e ti do appuntamento a domani alla stessa ora. Ciao!

Ho chiesto perché nella vita di tutti i giorni il pensiero della morte non è assillante e non ti riempie di sgomento? Forse è così perché tu sei giovane e hai davanti tutta la vita, oppure perché sei anziano e la tua vita l'hai già vissuta e non hai niente da perdere ormai. Eppure la morte dobbiamo affrontarla tutti. Dicevamo che l'uomo non vuol pensare alla morte quando tutto va bene e la vita procede regolarmente, ma viene il momento in cui ognuno si troverà di fronte alla nera falciatrice ed allora ci sarà la paura e si lotterà con tutte le forze per cercare di sfuggirle. Comprenderemo meglio le cose considerando che Dio ci ha creati esseri immortali. Il Signore ci dà la possibilità di vivere una piccolissima parte della nostra eternità su questa terra. Ed è proprio in questi anni che noi, in assoluta libertà, dobbiamo scegliere come vivere dopo. Chi avrà accettato Cristo come suo personale salvatore avrà un'eternità felice alla presenza di Dio. Chi invece rinnegherà Dio vivrà eternamente nel dolore. Il fatto stesso che quando la morte non ti è vicina, non te ne preoccupi, è sintomo che nel profondo del tuo cuore prende posto il senso dell'immortalità. Ogni uomo messo chiaramente di fronte alla morte lotta perché sa inconsciamente di essere immortale e che morire non è insito nella sua natura. Chi accetta il sacrificio di Gesù sulla croce non dovrà più temere la morte perché sa di essere già nelle gioie dell'eternità. Amico, non vuoi anche tu non avere timore della morte? Accetta oggi stesso il sangue di Gesù che lava i tuoi peccati. Potrai vivere alla presenza di Dio. Non te ne pentirai.

Radio Logos vive grazie alle offerte volontarie di quanti credono nel suo servizio. Quanti volessero esprimerle la loro simpatia attraverso il proprio libero contributo, possono farlo utilizzando il seguente conto corrente postale: 16 58 87 17. 16 58 87 17. Intestato a Radio Logos, Foggia.

Notiziario del 20 maggio 2026, una buona giornata a tutti voi. Vladimir Putin è arrivato a Pechino per una nuova missione diplomatica con Xi Jinping. Notiziario del 20 maggio 2026, una buona giornata a tutti voi. Vladimir Putin

guida come partner energetico affidabile, soprattutto nel pieno delle tensioni in Medio Oriente. Sullo sfondo della crisi in Medio Oriente, la Russia continua a mantenere il ruolo di fornitore affidabile di risorse, mentre la Cina quello di consumatore responsabile di tali risorse, ha dichiarato il leader del Cremlino. Il presidente americano Trump ha dichiarato che gli Stati Uniti concluderanno molto rapidamente il dossier iraniano, ribadendo che Teheran non potrà dotarsi di armi nucleari. Parlando alla Casa Bianca durante il congresso picnic, il tycoon ha spiegato che Washington sta lavorando per chiudere la partita in modo molto piacevole, aggiungendo: faremo un piccolo viaggio in un posto chiamato Iran. Nelle stesse ore Axios ha riferito che Trump prenderà parte al vertice del G7 in programma a giugno in Francia, dove i leader discuteranno di intelligenza artificiale, commercio e lotta alla criminalità. La partecipazione del presidente degli Stati Uniti era stata messa in dubbio per le tensioni con alcuni paesi del G7, accusati dalla Casa Bianca di non sostenere pienamente la linea americana nel conflitto con l'Iran. Trump, parlando ancora dell'Iran, ha affermato: Teheran ha tempo altri 2 o 3 giorni, massimo una settimana, poi attaccherò. Al G7 delle finanze si discuterà su libera e sicura circolazione attraverso Hormuz, per cui Trump ha detto che la cosa è imperativa, così come una soluzione duratura del conflitto. Il segretario di Stato americano Marco Rubio sarà venerdì al vertice NATO in Svezia. Secondo la Reuters, Washington comunicherà la riduzione delle forze americane disponibili per l'alleanza durante le crisi. Intanto l'agenzia di rating Standard & Poor's avvisa l'Europa: se lo stretto resta chiuso, il rischio è un rallentamento dell'economia e un aumento dell'inflazione. Veniamo alla cronaca italiana. Attimi di preoccupazione nella zona di Napoli Nord, nel quartiere di Scampia, dove è crollata parte della Vela Rossa. La struttura disabitata era in fase di abbattimento. Stando alle prime informazioni non ci sarebbero feriti, ma un palazzo adiacente nella zona di via Gioberti è stato evacuato a scopo precauzionale dai vigili del fuoco. Una bambina di 2 anni è morta a Bollengo, nel Canavese, in provincia di Torino, dopo essere stata investita dall'auto del padre che stava facendo manovra nel cortile di casa. Sull'esatta dinamica sono in corso gli accertamenti della polizia di Ivrea. Secondo una prima ricostruzione, la piccola, già fuori perché doveva essere portata all'asilo, sarebbe sfuggita alla custodia dei genitori. Il padre non l'avrebbe vista e l'avrebbe investita accidentalmente, poi l'avrebbe immediatamente soccorsa e portata al pronto soccorso dell'ospedale di Ivrea, ma la gravità delle ferite è stata tale da impedire ai sanitari di riuscire a salvarle la vita. Un'altra flottiglia di propaganda è giunta al termine. Tutti i 430 attivisti sono stati trasferiti su navi israeliane e sono in viaggio verso Israele, dove potranno incontrare i loro rappresentanti consolari. Lo scrive il Ministero degli Esteri israeliano in una nota. Ancora una volta questa flottiglia si è rivelata nient'altro che una trovata pubblicitaria al servizio di Hamas. Israele continuerà ad agire nel pieno rispetto del diritto internazionale e non permetterà alcuna violazione del legittimo blocco navale di Gaza, aggiunge la nota. Sale a 14 il numero degli indagati nell'inchiesta sulla strage di Capodanno a Crans, Montana, dove sono morte 41 persone e 115 sono rimaste ferite. L'ultimo in ordine di tempo è Jean-Stéphane Rey, funzionario dell'ufficio tecnico del comune di Cermignon, nel cui territorio si trovava anche il disco bar Constellation, prima della fusione che ha dato vita nel 2017 a Crans, Montana. Rey, che ha conservato l'incarico anche in quest'ultima amministrazione, è stato sentito a Sion inizialmente come testimone. I 3 sub esperti finlandesi hanno portato in superficie 2 dei 4 corpi dei sub italiani morti alle Maldive. Si tratterebbe del biologo marino Federico Gualtieri e della docente universitaria Monica Montefalcone. Gli esperti hanno anche portato in superficie e consegnato alla polizia maldiviana le telecamere, GoPro e diverse attrezzature subacquee recuperate dentro il sistema di grotte dove sono stati ritrovati i corpi. Probabilmente gli altri 2 verranno recuperati in giornata. Come

0: Hanno raccontato alcuni membri della spedizione di Dan Europe l'assicurazione che ha garantito la presenza dei subsoccorritori. I corpi erano stati individuati nel corso della giornata di lunedì in un cunicolo nei pressi della terza camera della cosiddetta Grotta degli Squali a oltre 60 metri di profondità. Quando sono stati visti, i quattro corpi erano uno vicino all'altro. Chiudiamo con le previsioni del tempo di oggi, pressione in rinforzo. La giornata caratterizzata da un tempo in prevalenza soleggiato e asciutto su gran parte del paese. Il cielo sarà spesso sereno o poco nuvoloso su gran parte delle regioni. Soltanto sui settori alpini e sugli Appennini di Lazio e Campania potranno verificarsi delle veloci piogge o brevi temporali, specie durante le ore pomeridiane. Temperature in aumento. E con il meteo anche oggi chiudiamo il notiziario. Un buon proseguimento di ascolto con i nostri programmi.
1: Enzo Di Salvia e Maria Pulerà presentano Il libro più letto.
2: Eccoci a metà settimana, ben ritrovati tutti. E Dio che vuole il cambiamento di ognuno di noi, ecco che dice a Geremia: non pregare più per questo popolo. Sentiamo insieme.
1: Il libro più letto. Conduce in studio Enzo Di Salvia.
3: Ed eccomi qua, carissimi amici ascoltatori, un grosso saluto a tutti voi che siete in ascolto. Nei capitoli 11 e 12, Geremia, dopo la lettura della legge, trasmette a tutto il popolo il suo tremendo messaggio. Dobbiamo ricordare che, dopo aver dato i 10 comandamenti in Esodo capitolo 20, Dio aveva pronunciato dei giudizi nel caso che tale legge fosse stata disobbedita. E questo viene evidenziato da Geremia, che mette in risalto gli aspetti della legge che condizionano il nostro comportamento quotidiano. Il modo con cui trattiamo il prossimo, facciamo i nostri affari e il nostro comportamento nella vita sociale. Molte persone parlano della correttezza della loro dottrina, ma quello che è ugualmente importante è il tipo di vita che stiamo vivendo. Infatti dovremmo chiederci: quanto siamo onesti? Quando è puro il nostro cuore, il nostro comportamento, i nostri pensieri? Ecco perché Geremia insiste tanto. Se fossimo veramente onesti, la maggioranza, ognuno di noi, dovrebbe inginocchiarsi davanti a Dio. Dovrebbe confessare il suo peccato, il bisogno di camminare con Lui, stargli vicino. Ma come le persone non lo fecero ai tempi di Geremia, così non lo faranno nemmeno ai nostri giorni. Leggiamo quindi i primi due versetti di questo nuovo capitolo 11. Ecco la parola che fu rivolta a Geremia da parte del Signore. Ascoltate le parole di questo patto e parlate agli uomini di Giuda e agli abitanti di Gerusalemme. Quando la legge venne trovata e letta al popolo, il re Giosia chiamò i capi ed essi fecero un giuramento secondo il quale avrebbero ubbidito la parola di Dio con dei gravi rischi per chi avesse disubbidito, come detto in questi versetti che seguono dal 3 al 5. Di loro: così parla il Signore, Dio di Israele, maledetto l'uomo che non ascolta le parole di questo patto, che io comandai ai vostri padri il giorno che li feci uscire dal paese d'Egitto, dalla fornace di ferro, dicendo: ascoltate la mia voce e fate tutto quello che io vi comanderò. Voi sarete mio popolo e io sarò vostro Dio, affinché io possa mantenere il giuramento che feci ai vostri padri di dar loro un paese dove scorre il latte e il miele, come oggi si vede. Allora io risposi: Amen, Signore. Prima del ritrovamento del libro della legge, il popolo non conosceva la legge, ma ora la conoscono e quindi la loro responsabilità è molto più grande. Dio dice: maledetto l'uomo che non obbedisce alle parole di questo patto. E queste parole sono della massima serietà perché provengono dall'Iddio creatore, dal Signore di tutta la terra. Qualcuno ha detto che avrebbe preferito essere un pagano in qualche oscuro angolo della terra, chino davanti a un idolo, piuttosto che un membro di una chiesa in cui viene predicata fedelmente la parola di Dio, ma che non ha mai fatto niente per metterla in pratica, cioè non ubbidisce a quanto essa dice. È come dire: ho più rispetto per un pagano, perché Dio potrebbe portargli il Vangelo, mentre quel membro di chiesa che ha udito il Vangelo e non lo mette in pratica sarà certamente giudicato molto severamente dal Signore. nonostante gli avvertimenti, ecco come si comportò il popolo di Israele. Leggiamolo dai versetti 6 sino all'8 di Geremia, capitolo 11. Il Signore mi disse: proclama tutte queste parole nella città di Giuda e per le strade di Gerusalemme, dicendo: ascoltate le parole di questo patto e mettetele in pratica. Io infatti ho scongiurato i vostri padri dal giorno che li feci uscire dal paese d'Egitto fino a questo giorno. Li ho scongiurati fin dal mattino, dicendo: ascoltate la mia voce. Ma essi non l'hanno ascoltata, non hanno prestato orecchio e hanno camminato seguendo ciascuno la caparbietà del loro cuore malvagio. Perciò io ho fatto venire su di loro tutto quello che avevo detto in quel patto che io avevo comandato loro di osservare e che essi non hanno osservato.

0: Il nostro brano di riprensione continua proibendo persino a Geremia di pregare per loro, con queste parole che troviamo nei versetti che vanno dal 10 al 14, sempre da Geremia, capitolo 11. «Sono tornati alle iniquità dei loro padri antichi, i quali rifiutarono di ascoltare le mie parole. Sono andati anch'essi dietro ad altri dei per servirli. La casa di Israele e la casa di Giuda hanno rotto il patto che io avevo fatto con i loro padri. Perciò così parla il Signore. Ecco, io faccio venire su di loro una calamità alla quale non potranno sfuggire. Essi grideranno a me, ma io non li ascolterò. Allora le città di Giuda e gli abitanti di Gerusalemme andranno a gridare agli dei a cui offrono profumi, ma essi non li salveranno nel tempo della calamità. Infatti, o Giuda, tu hai tanti dei quante sono le tue città e quante sono le strade di Gerusalemme, tanti sono gli altari che avete eretti alla vergogna, altari per offrire profumi a Baal. Tu non pregare per questo popolo, non ti mettere a gridare né a far suppliche per loro, perché io non li esaudirò quando grideranno a me a causa della calamità che li avrà colpiti». Quando la caparbietà del cuore umano raggiunge questi limiti e persiste, non vi è più nessuna possibilità di perdono. Il Signore Gesù disse un giorno che il peccato che non poteva essere perdonato è la bestemmia contro lo Spirito Santo. Questo grave peccato di bestemmia non è altro che l'incredulità caparbia del cuore umano a riconoscersi un peccatore perduto e a credere quindi in Gesù come suo personale salvatore. Non possa essere questa la tua posizione, amico, perché allora non ci sarà più nessuna possibilità di perdono per te, ma se credi in Gesù sarai salvato. Il capitolo 11 si chiude con il fatto che Geremia viene allontanato dalla sua città natale, Anatot, come leggiamo in questi ultimi versetti, esattamente dal 19 sino al 23. «Io ero come un docile agnello che si conduce al macello. Io non sapevo che tramavano macchinazioni contro di me, dicendo: distruggiamo l'albero con il suo frutto, sterminiamolo dalla terra dei viventi, affinché il suo nome non sia più ricordato. Ma, o Signore degli eserciti, giusto giudice, che scruti le reni e il cuore, io vedrò la tua vendetta su di loro, poiché a te io rimetto la mia causa. Perciò così parla il Signore riguardo a quelli di Anatot che cercano la tua vita e dicono: non profetare nel nome del Signore, se non vuoi morire per mano nostra. Perciò così parla il Signore degli eserciti. Ecco, io sto per punirli. I giovani moriranno per la spada, i loro figli e le loro figlie moriranno di fame. Non resterà di loro nessun residuo, poiché io farò venire la calamità su quelli di Anatot, l'anno in cui li visiterò». Dio dice a Geremia che non valeva la pena di parlare ancora ad Anatot, perché, rifiutando Dio, vogliono ora uccidere anche il profeta. E questa analogia la possiamo riferire ad alcune chiese che oggi non si occupano più delle cose di Dio e non insegnano più con fedeltà la parola di Dio come una volta. Alcune persone pensano che sia terribile che i loro membri diminuiscano e che le chiese siano vuote, ma non si preoccupano della cosa peggiore, cioè che la parola di Dio non viene più insegnata. Geremia, dietro ordine di Dio, smise di portare la sua parola ad Anatot e andò in altro luogo, anche perché le persone non solo avevano rifiutato Dio, ma volevano anche ucciderlo. Che quadro abbiamo qui, amici? A Geremia costa qualcosa stare dalla parte di Dio, gli spezzava il cuore e lo allontanava dalla sua patria. In Giovanni 4, al versetto 44, leggiamo: «Poiché Gesù stesso aveva attestato che un profeta non è onorato nella sua patria». Il Signore aveva dovuto lasciare la sua città, Nazareth, e trasferirsi a Capernaum. Ecco quello che dovette fare anche il giovane Geremia. Egli sta trasmettendo un messaggio diverso da quelli che odiamo oggi. Alcuni dicono: «Venite a Gesù, ed egli vi darà una nuova personalità e vi farà ricchi e vi sentirete bene». Questo non è quello che impariamo da Geremia e dalla sua vita. Infatti, egli dice di ritornare a Dio, e questo costerà qualcosa, ma ne varrà la pena. A dispetto del fatto che Giuda aveva fatto un patto per servire Dio, il risveglio nel paese si dimostrò largamente superficiale. Non c'è dubbio che le parole di Geremia abbiano avuto il loro effetto e che ci siano stati alcuni che sinceramente si sono poi rivolti al Signore. Infatti, Geremia aveva detto: «Poi il Signore mi disse: proclama tutte queste parole nella città di Giuda e per le strade di Gerusalemme, dicendo: ascoltate le parole di questo patto e mettetele in pratica. Tuttavia, le cose erano peggiorate nel paese».
1: Stai ascoltando Il libro più letto.
0: Dopo il risveglio, l'interesse nelle cose spirituali era andato scemando e le persone erano ritornate sui loro passi. Anche il re Giosia prese un grosso abbaglio muovendo guerra al re d'Egitto, il faraone. Infatti, nella battaglia di Megiddo, il re venne ferito a morte e Geremia lo pianse in questo modo. Geremia compose un lamento su Giosia e tutti i cantori e tutte le cantanti hanno parlato di Giosia nei loro lamenti fino ad oggi, tanto da diventarne un'usanza in Israele. Essi si trovano scritti tra i lamenti. Abbiamo letto da Seconda Cronache, capitolo 35, il verso 25. Bene, Geremia pianse perché sapeva che il popolo non solo sarebbe ritornato all'idolatria, ma che sarebbero sprofondati ancora di più nell'immoralità, cosa che si verificò puntualmente poco tempo dopo. Geremia portava al popolo un messaggio che avrebbero dovuto ascoltare, ma essi lo rifiutarono e complottarono di ucciderlo, così che dovette lasciare la sua città natale. Se re Giosia fosse stato ancora in vita, avrebbe protetto Geremia, ma il re non c'era più, e al suo posto salì al trono Joacaz, il quale regnò solo per 3 mesi. Al suo posto, sul trono di Giuda, il faraone Neco mise successivamente Joachim. Questi doveva pagare un tributo all'Egitto, così impose forti tasse al paese. Ma non passò molto tempo che il re Nabucodonosor sconfisse gli egiziani e Joachim diventò un vassallo di Babilonia. Queste situazioni andarono avanti per 3 anni. Poi Joachim si ribellò contro il re di Babilonia, ignorando ancora l'avvertimento di Geremia. Egli aveva anche avvertito in precedenza di non allearsi con l'Egitto, visto come fonte in cui aver fiducia, che però si era dimostrata falsa. Ma i re di Giuda non avevano prestato attenzione, diventando così sempre più corrotti. Così, continuando la nostra considerazione sul libro del profeta Geremia, arriviamo al capitolo seguente, il 12. In questo capitolo entriamo in un periodo malvagio della nazione e l'unica luce rimasta era quella data da Geremia. Riassumendo, la situazione era a questo punto: Giosia era stato ucciso, Geremia era stato allontanato e degli uomini malvagi erano saliti al trono. Le condizioni sembrano volgere al peggio e forse a questo punto Geremia, come credo ogni onesto credente, comincia ad avere dei seri dubbi. Cattivi pensieri gli passano nella mente e si chiede perché Dio permetta certe cose senza intervenire. Questo spesso accade ad ogni persona che ha una guida spirituale e si chiede perché il Signore non intervenga. Si guarda intorno e ci si rende conto che sono le persone migliori a soffrire, mentre le più spirituali sembrano avere più problemi di altri. Penso che tutti, una volta o l'altra, ci siamo chiesti perché Dio permette tutto questo. Anche Davide fece queste domande al Signore, vedendo i malvagi prosperare come degli alberi verdeggianti. Infatti, nel Salmo 37, al versetto 35, leggiamo queste inequivocabili parole: «Ho visto l'uomo malvagio e prepotente ergersi come albero verdeggiante sul suolo natio». Ma attenzione, perché il versetto successivo dice così: «Ma poi è scomparso, ed ecco, non c'è più. L'ho cercato, ma non si è più trovato». Questa è la condizione che troverà chi persiste nel rifiutare il Signore Gesù, ritenendo inutile la fede in Lui come personale salvatore. Che questo non valga, che questo non succeda per te, amico, amica che ci stai ascoltando. Passiamo ora alla lettura dei primi 2 versetti del capitolo 12 e ascoltiamo Geremia che parla con Dio, riconoscendo la sua sovranità. «Tu sei giusto, Signore, quando io discuto con te, tuttavia io proporrò le mie ragioni, perché prospera la via degli empi. Perché sono tutti a loro agio quelli che agiscono perfidamente? Tu li hai piantati, essi hanno messo radice, crescono, inoltre portano frutto. Tu sei vicino alla loro bocca, ma lontano dal loro intimo». La domanda che Geremia si poneva era come mai potessero prosperare quelli che parlavano di Dio, ma che se ne erano allontanati. Anch'io vorrei chiedere oggi al Signore le stesse cose, ma non ho la risposta e credo che nemmeno Geremia o Davide l'avessero. Credo che Dio, nella sua sovranità, permette che i malvagi godano di benessere e crescano come alberi perché è misericordioso, è paziente con loro, desiderando che si ravvedano e che nessuno perisca, mentre lascia che ci domandiamo perché non prosperano quelli che si interessano invece nelle cose del Signore. I versetti 3 e 4 di Geremia 12, che leggerò ora, hanno lo stesso tipo di domande. Eccole: «Signore, tu mi conosci, tu mi vedi, tu provi quale sia il mio cuore verso di te. Trascinali al macello come pecore, preparali per il giorno del massacro. Fino a quando sarà afflitto il paese e si seccherà l'erba di tutta la campagna? Per la malvagità degli abitanti, le bestie e gli uccelli sono sterminati, poiché quelli dicono: egli non vedrà la nostra fine. Geremia chiede al Signore perché non li giudica. Inoltre si domanda per quanto tempo il paese dovrà soffrire. In altre parole, perché il Signore non interviene? La risposta che il Signore dà a Geremia e a noi è che dobbiamo accettare le cose come sono, perché dobbiamo avere fiducia in Lui, che sa quello che fa.

0: Geremia aveva iniziato il suo discorso dicendo che Dio era giusto. Vedi, amica, amico, quello che Dio sta facendo oggi, anche se sembra strano, è giusto. E questo lo capiremo meglio un giorno. Ecco dove subentra la fede. È scritto nella Bibbia che noi camminiamo per fede e non per visione. Soltanto Geremia stava dalla parte del Signore, mentre Joachim era un regnante corrotto. Le cose peggioravano e Geremia si domanda che cosa accadrà. Dio aveva già rassicurato Geremia che la situazione era sotto il suo controllo. Nel capitolo 11, al versetto 16, leggiamo: «Il Signore ti aveva chiamato ulivo verdeggiante, adorno di bei frutti. Al rumore di un gran tumulto, egli vi appicca il fuoco e i rami ne sono danneggiati». Paolo si riferisce a questo in Romani 11, al versetto 17, quando dice che l'albero di ulivo è stato tagliato e messo da parte. Questo è esattamente ciò che Dio ha fatto a questo popolo. Anche oggi, dalla stessa radice, gli sta traendo un albero di ulivo selvatico. Questo siamo tu ed io, cioè la Chiesa, che è stata innestata nella radice che è Cristo. Egli è la radice che esce da terra arida, come è descritto in Isaia 53, al versetto 2. Che porta la vita, quindi radice, che viene a portare la vera vita. Dio dice a Geremia che egli si occuperà di questo, perché ha un piano che va ben al di là delle circostanze che Geremia poteva vedere. Nel brano successivo notiamo che il Signore desideri incoraggiare Geremia nonostante le avverse apparenze. Leggeremo quindi dal versetto 5 al 7. Sentiamo cosa dicono questi versetti. «Se correndo con dei pedoni, questi ti stancano, come potrai gareggiare con i cavalli? Se non ti senti al sicuro che in terra di pace, come farai quando il Giordano sarà in piena? Perché persino i tuoi fratelli e la casa di tuo padre ti tradiscono. Anch'essi ti gridano dietro a piena voce. Non li credere quando ti diranno delle buone parole. Io ho lasciato la mia casa, ho abbandonato la mia eredità. Io ho dato l'amata mia nelle mani dei suoi nemici». Non vorrei sembrare irriverente, ma credo che Dio stia dicendo a Geremia che se si sentiva turbato da quello che stava accadendo, non aveva ancora visto il futuro, perché le cose sarebbero peggiorate. Amica, amico, se le cose ti sembrano brutte, difficoltose oggi, sappi che lo diventeranno ancora di più. Spero che il sapere questo ti porterà più vicino a Dio. Egli non spiega tutti i dettagli come noi vorremmo, ma ci dice che possiamo avere fede in Lui, che fa sempre le cose giuste. Potrai trovare spiegate queste cose nella Bibbia, che è la sua parola. Essa è la rivelazione di Dio per la salvezza degli uomini, è un punto di riferimento morale. La Bibbia è un aiuto nelle difficoltà, anche le peggiori. In essa, nella parola di Dio, troverai una parola amica ogni giorno. Vorresti leggerla? Fanne quindi subito richiesta e ti sarà inviata gratuitamente a casa. Ebbene, con queste riflessioni attorno alla importanza della parola di Dio per la nostra vita ancora oggi, io mi fermo qua. Vi ringrazio per l'attenzione e intanto ci sentiamo domani al solito orario. Ciao.
1: Fatti sentire se vuoi parlare dell'argomento di oggi o della fede, se vuoi conoscere meglio Dio o solo sentire che c'è speranza per la situazione in cui ti trovi. E ricordati, il libro più letto è scritto proprio per te.
2: Se i nostri argomenti ti interessano, ascolta Il libro più letto. Il libro più letto, da lunedì a venerdì su questa emittente. Una produzione Transworld Radio.
3: Per qualsiasi informazione inerente ai nostri programmi o se vuoi parlare con noi, puoi utilizzare il numero WhatsApp 338 25 10 347. Ripeto il numero WhatsApp 338 25 10 347. Ti aspettiamo!

0: Sono le ore 9 e 30 minuti.
1: Benvenuti a 365 volte lui. Quando il giorno della Pentecoste si compì. Atti 2:1. È un'espressione strana. Noi scriveremmo quando venne il giorno di Pentecoste, ma si compì. Cosa dovrebbe significare? Dio aveva già pianificato e determinato questo giorno prima della fondazione del mondo. E quando il tempo di attesa stabilito da Dio fu terminato, lo Spirito Santo venne nel mondo. Questo ci dimostra ancora una volta la fermezza con cui Dio sostiene i suoi piani. Per una volta parliamo in modo sciocco e molto umano. Se fossimo stati Dio, avremmo rimandato questo giorno, perché la situazione era plausibilmente sfavorevole. Roma era diventata potente. I problemi politici riempivano i cuori e le menti della gente. A chi allora interessava lo Spirito Santo? E poi, Dio aveva le persone giuste con cui iniziare? Persone con nomi famosi? Persone spiritualmente importanti? No, solo alcuni poveri pescatori ed esattori di tasse, ignoranti e timidi, erano a sua disposizione. Quando il giorno della Pentecoste si compì, Dio mandò il suo spirito forte e buono. Rimane fermo sui suoi piani e non ci chiede consigli. Va per la sua strada. E quando le grandi masse hanno in mente qualcosa di diverso dallo Spirito Santo, egli lo dà a coloro che hanno fame di giustizia. E quando i potenti riempiono il mondo di frastuoni, egli dona il suo spirito ai silenziosi e ai desiderosi. Ma si attiene al suo piano quando il giorno della Pentecoste si compì. Tutto deve compiersi puntualmente, ciò che egli un tempo ha previsto per noi. Signore, fa che i tuoi progetti e le tue azioni siano per noi più importanti di qualsiasi altra cosa. Amen.

Cari amici radioascoltatori, buongiorno da Carmelo. Anche oggi, 20 maggio, continueremo la nostra carrellata di meditazioni giornaliere tratte dal calendario Il Buon Seme. Oggi vogliamo prendere in considerazione, all'inizio di questa giornata, i versetti tratti dal libro ai Romani, capitolo 13, versetti 11 e 12, che dicono: «E questo tanto più dobbiamo fare, conoscendo il tempo, perché è ormai l'ora che ci svegliamo dal sonno, poiché la salvezza ci è ora più vicina di quanto credemmo. La notte è avanzata e il giorno è vicino. Gettiamo dunque via le opere delle tenebre e indossiamo le armi della luce».

C'era una volta un collezionista che aveva riunito una quarantina di meridiane o quadranti solari che era fiero di mostrare appese ai muri della sua sala. Tutte erano fabbricate secondo le norme, ma neppure una era idonea ad indicare l'ora. Ovvio, perché essendo chiusa in una stanza, il sole non le rischiarava. Non vi è forse in questo una lezione per i credenti? Domandiamo a Dio che la vita di ciascuno di coloro che conoscono il Signore proclami ad alta voce la verità. E questo avverrà se noi viviamo nella sua luce. Si è talvolta obbligati a constatare che una irreprensibile professione di fede non è sempre accompagnata da una condotta esemplare. Se l'evangelizzazione conduce così poche persone alla salvezza, se vi è spesso tanto rilassamento nelle famiglie e nelle comunità cristiane, non cerchiamo altre spiegazioni. Si predicano delle verità strettamente bibliche, ma sovente esse sono, ahimè, lontane dall'agire sulle nostre coscienze e la loro messa in pratica lascia talvolta tristemente a desiderare. Come non essere costernati vedendo l'indifferenza ed il lassismo occupare sempre più spazio nella cristianità? Poniamoci sinceramente sotto la luce della parola di Dio. È solo così che il messaggio dell'Evangelo potrà essere ricevuto e compreso da coloro che ci circondano. In questo modo potremo aiutare gli altri a sincronizzarsi sull'ora esatta. Cari che siete all'ascolto, possiamo cominciare il conto alla rovescia? Ci siamo? Con questa domanda Carmelo vi saluta e vi dà appuntamento, come sempre, a Dio piacendo, a domani.

Sono numerosi quelli che non ascoltano il messaggio d'amore che Dio rivolge loro, che non si curano di leggere la sua parola. La Bibbia ha un messaggio urgente da non trascurare. Eccolo. Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito figlio affinché chiunque crede in lui non perisca, ma abbia vita eterna. Giovanni capitolo 3 versetto 16. E ancora, vi supplichiamo nel nome di Cristo, siate riconciliati con Dio. Eccolo ora il giorno della salvezza. Seconda Corinzi capitolo 5 versetto 20 e capitolo 6 versetto 2. Approfittiamo di questa occasione.

Stai ascoltando Radio Logos. Radio Logos, una radio evangelica comunitaria che non trasmette pubblicità, è sostenuta da doni di singoli ascoltatori di diverse parti d'Italia. Se anche tu vuoi aiutare e sostenerla, puoi utilizzare il conto corrente postale 16 58 87 17. Ripeto, 16 58 87 17. Oppure chiamaci per maggiori informazioni.

Notiziario del 20 maggio 2026, una buona giornata a tutti voi. Vladimir Putin è arrivato a Pechino per una nuova missione diplomatica con Xi Jinping. Ad accoglierlo all'aeroporto è stato il ministro degli esteri cinese. Quella del presidente russo è la 25esima visita ufficiale in Cina. Nel corso dell'incontro bilaterale Putin ha ribadito il ruolo della Russia come partner energetico affidabile, soprattutto nel pieno delle tensioni in Medio Oriente. Sullo sfondo della crisi in Medio Oriente, la Russia continua a mantenere il ruolo di fornitore affidabile di risorse, mentre la Cina quello di consumatore responsabile di tali risorse. La Russia, come partner energetico affidabile, soprattutto nel pieno delle tensioni in Medio Oriente. Sullo sfondo della crisi in Medio Oriente, la Russia continua a mantenere il ruolo di fornitore affidabile di

sforzando per chiudere la partita in modo molto piacevole, aggiungendo: faremo un piccolo viaggio in un posto chiamato Iran. Nelle stesse ore Axios ha riferito che Trump prenderà parte al vertice del G7 in programma a giugno in Francia, dove i leader discuteranno di intelligenza artificiale, commercio e lotta alla criminalità. La partecipazione del presidente degli Stati Uniti era stata messa in dubbio per le tensioni con alcuni paesi del G7, accusati dalla Casa Bianca di non sostenere pienamente la linea americana nel conflitto con l'Iran. Trump, parlando ancora dell'Iran, ha fermato Teheran a tempo altri 2 o 3 giorni, massimo una settimana, poi attaccherò. Al G7 delle finanze si discuterà su libera e sicura circolazione attraverso Hormuz, per cui Trump ha detto che la cosa è imperativa, così come una soluzione duratura del conflitto. Il segretario di Stato americano Marco Rubio sarà venerdì al vertice NATO in Svezia. Secondo la Reuters, Washington comunicherà la riduzione delle forze americane disponibili per l'alleanza durante le crisi. Intanto l'agenzia di rating Standard & Poor's avvisa l'Europa: se lo stretto resta chiuso, il rischio è un rallentamento dell'economia e un aumento dell'inflazione. Veniamo alla cronaca italiana. Attimi di preoccupazione nella zona di Napoli Nord, nel quartiere di Scampia, dove è crollata parte della Vela Rossa. La struttura disabitata era in fase di abbattimento. Stando alle prime informazioni non ci sarebbero feriti, ma un palazzo adiacente nella zona di via Gioberti è stato evacuato a scopo precauzionale dai vigili del fuoco. Una bambina di 2 anni è morta a Bollengo, nel Canavese, in provincia di Torino, dopo essere stata investita dall'auto del padre che stava facendo manovra nel cortile di casa. Sull'esatta dinamica sono in corso gli accertamenti della polizia di Ivrea. Secondo una prima ricostruzione, la piccola, già fuori perché doveva essere portata all'asilo, sarebbe sfuggita alla custodia dei genitori. Il padre non l'avrebbe vista e l'avrebbe investita accidentalmente, poi l'avrebbe immediatamente soccorsa e portata al pronto soccorso dell'ospedale di Ivrea, ma la gravità delle ferite è stata tale da impedire ai sanitari di riuscire a salvarle la vita. Un'altra flottiglia di propaganda è giunta al termine. Tutti i 430 attivisti sono stati trasferiti su navi israeliane e sono in viaggio verso Israele, dove potranno incontrare i loro rappresentanti consolari. Lo scrive il Ministero degli Esteri israeliano in una nota. Ancora una volta questa flottiglia si è rivelata nient'altro che una trovata pubblicitaria al servizio di Hamas. Israele continuerà ad agire nel pieno rispetto del diritto internazionale e non permetterà alcuna violazione del legittimo blocco navale di Gaza, aggiunge la nota. Sale a 14 il numero degli indagati nell'inchiesta sulla strage di Capodanno a Crans, Montana, dove sono morte 41 persone e 115 sono rimaste ferite. L'ultimo in ordine di tempo è Jean-Stéphane Rey, funzionario dell'ufficio tecnico del comune di Cermignon, nel cui territorio si trovava anche il disco bar Constellation, prima della fusione che ha dato vita nel 2017 a Crans, Montana. Rey, che ha conservato l'incarico anche in quest'ultima amministrazione, è stato sentito a Sion inizialmente come testimone. I 3 sub esperti finlandesi hanno portato in superficie 2 dei 4 corpi dei sub italiani morti alle Maldive. Si tratterebbe del biologo marino Federico Gualtieri e della docente universitaria Monica Montefalcone. Gli esperti hanno anche portato in superficie e consegnato alla polizia maldiviana le telecamere, GoPro e diverse attrezzature subacquee recuperate dentro il sistema di grotte dove sono stati ritrovati i corpi. Probabilmente gli altri 2 verranno recuperati in giornata. Come hanno raccontato alcuni membri della spedizione di Dan Europe, l'assicurazione che ha garantito la presenza dei subsoccorritori, i corpi erano stati individuati nel corso della giornata di lunedì in un cunicolo nei pressi della terza camera della cosiddetta grotta degli squali, a oltre 60 metri di profondità. Quando sono stati visti, i 4 corpi erano uno vicino all'altro. Chiudiamo con le previsioni del tempo di oggi. Pressione in rinforzo. La giornata caratterizzata da un tempo in prevalenza soleggiato e asciutto su gran parte del paese. Il cielo sarà spesso sereno o poco nuvoloso su gran parte delle regioni. Soltanto sui settori alpini

Alpini e sugli Appennini di Lazio e Campania potranno verificarsi delle veloci piogge o brevi temporali, specie durante le ore pomeridiane, temperature in aumento. E con il meteo anche oggi chiudiamo il notiziario, un buon proseguimento di ascolto con i nostri programmi.

0: Casa Nostra. Scorci, aneddoti, esperienze e riflessioni di vita familiare. Una rubrica senza tempo con Maria Teresa De Giustina, che fino alla sua morte ha collaborato con il periodico La Voce del Vangelo, di cui è stata anche direttrice per molti anni.
1: Sto diventando vecchia e i ricordi molte volte ritornano alla mente, e alcuni di mio padre, che sono ricordi molto lontani, sono molto importanti. Mio papà era un ufficiale e comandava molti soldati. Aveva molte responsabilità in caserma e fuori caserma e non si faceva mettere i piedi addosso da nessuno, però i suoi soldati lo rispettavano. E ricordo che uno, per esprimere la sua ammirazione, ha commentato: «È bravo, non bestemmia come noi». Quando tornava a casa, però, mio papà dimenticava reggimento, caserma, generale, colonnelli e giocava con me. Siccome ero l'unica figlia, il suo tempo libero era mio. Facevamo viaggi virtuali attraverso l'Italia, seduti su un divano, mi ricordo che era un divano di velluto rosso. Poi andavamo a fare delle passeggiate e a un certo momento della mia infanzia si è accollato il progetto di vestire a nuovo le mie marionette. Si è fatto dare da mia mamma ritagli di stoffa, cordoncini, nastro, ago e filo, e ha rifatto il guardaroba a re, regine, briganti, pulcinella, arlecchini. L'arlecchino mi ricordo che era solamente fatto di 4 colori, perché mettere tanti colori insieme era troppo difficile. Però per me era una meraviglia. Non ci crederete, ma proprio quelle marionette io le conservo ancora in fondo a un baule, e probabilmente i miei figli le ritroveranno una volta che io sarò andata a stare col Signore. Il tempo che i papà spendono coi figli, giocando, lavorando e chiacchierando, ha un valore incredibile. Fa sentire i figli importanti, e quando siamo bambini e adolescenti abbiamo bisogno della presenza del papà, e certe cose le si ricordano per tutta la vita. Ho letto un articolo del dottor Dobson, che è uno psicologo evangelico americano e ha scritto parecchi libri, è conosciuto in tanti paesi per i suoi consigli savi, e lui racconta: fra i miei ricordi più belli ci sono i momenti passati con mio padre. Ci alzavamo la mattina presto d'inverno, indossavamo i nostri vestiti pesanti e andavamo nel nostro luogo favorito. Scavalcavamo una staccionata e seguivamo un ruscello fino ad arrivare in quello che io chiamavo il grande bosco, perché gli alberi mi sembravano immensi e altissimi. Mio padre mi sistemava vicino a un grosso tronco cavo che consideravamo la nostra casa, e aspettavamo che sorgesse il sole. La natura si risvegliava con gli scoiattoli e gli uccelli che incominciavano la loro giornata. Quei momenti erano straordinari per me. Parlavamo di cose di cui non avremmo mai parlato in altre situazioni. Io gli dicevo tutto. Da adolescente, come mi sarei mai potuto arrabbiare con un padre che aveva preso il tempo di stare con me? I nostri dialoghi e i nostri scherzi di quelle mattine mi hanno dato la voglia di essere come lui, di fare diventare miei i suoi valori, di sognare i suoi sogni, di credere nel suo Dio. La sua influenza su me continua ancora oggi che sono un uomo maturo. È l'influenza di un uomo che ha saputo mettere un bambino sulla strada giusta. Tempo fa mio marito e io eravamo in pizzeria. Lui aveva visto che ero stanca e aveva pensato bene di regalarmi un po' di libera uscita. Poco dopo che ci eravamo sistemati, è entrato un nostro amico con suo figlio. Avevano deciso di passare una serata insieme. ci siamo salutati e poi loro si sono seduti in un altro tavolo. Chiacchieravano, ridevano e mangiavano, che era un piacere vederli. Una sera fra uomini potrebbe cementare l'affetto fra un padre e un figlio. Potrebbe essere l'occasione per confidenze e riflessioni, senza prediche e secondi fini, solo per la gioia di stare insieme e di sentirsi amici. Pensateci.

0: Avete ascoltato A Casa Nostra, scorci, aneddoti, esperienze e riflessioni di vita familiare.
1: Per qualsiasi informazione inerente ai nostri programmi o se vuoi parlare con noi, puoi utilizzare il numero WhatsApp 338 25 10 347. Ripeto il numero WhatsApp 338 25 10 347. Ti aspettiamo!

0: Sono le ore 10 e 32 minuti.
1: Fermata 5.
2: Ciao, sono Gianfranco Piccirillo, è un piacere essere con te. Dal lunedì al venerdì, sempre a quest'ora, porterò una riflessione per la tua vita. Quindi facciamo una pausa insieme? Ti chiedo di fermarti con me per 5 minuti. Domanda: che cos'è la mondanità? Alcuni dicono che è una questione di come ci si intrattiene, di quali film si guardano, se si beve oppure no, eccetera. Altri dicono che è la gente con cui si va in giro, o il modo in cui ci si veste, o le parole che si dicono. Forse la persona mondana è una persona che non va in chiesa. Però nessuna di queste cose definisce la mondanità. Magari possono essere pratiche non buone o possono essere sintomi della malattia, diciamo, ma sono solamente dimostrazione che esiste un problema più profondo, più reale. Giacomo, l'autore dell'omonima lettera del Nuovo Testamento, afferma che la mondanità non è altro che la contesa e l'invidia che poi producono disordine e ogni cattiva azione. Non solo, generano guerre, combattimenti, conflitti, magari un grande conflitto mondiale, oppure anche quella piccola scaramuccia che hai avuto in chiesa o in ufficio la settimana scorsa. Tu volevi fare le cose a modo tuo, ma anche loro volevano farle a modo loro. I desideri egoistici conducono a combattere. Quello che Giacomo descrive qui è lo spirito del mondo, lo spirito della contesa, e rappresenta la nostra vecchia natura. La rivalità cane mangia cane nel mondo degli affari è mondanità. Un partito politico contrapposto a un altro è mondanità. Chi sale nella scala sociale e calpesta le mani degli altri, o nel tuo condominio una famiglia che non parla con un'altra. Questo stesso spirito, insomma, entra anche nella Chiesa. Questa è mondanità. Sorprendentemente, la cura per la malattia della mondanità è la preghiera. La risposta a confidare in Dio in maniera assoluta, ad andare a Lui in preghiera, ad affidargli ciò che hai nel cuore. Quando ci trovi contesa e invidia, parlane con Dio, digli tutto. Non possiamo neanche immaginare la profondità della sua grazia. La grazia è stata definita come un favore immeritato da parte nostra. In realtà è amore in azione. Dio non ci ha salvati per amore, ci ha salvati per grazia. Ne ha veramente tanta. Dio dona grazia in abbondanza, ma dobbiamo portarla in giro in un umile contenitore. Anche noi dobbiamo essere pronti a sottometterci a Lui. Il diavolo non può raggiungerti quando non ti allontani troppo da Dio. Un lupo non attacca mai una pecora quando essa è con il pastore. Il nostro problema è che ci allontaniamo troppo da Dio. Umiliati davanti al Signore ed Egli ti eleverà. Lo farà. Fin troppo spesso noi pensiamo di essere intelligenti, forti, capaci, pensiamo di essere bravi a sufficienza, ma Dio dice che in noi non c'è nulla di buono, non c'è nulla in noi che lo attragga, ma è solo il nostro grande bisogno di Lui che lo attira verso di noi. Se siamo disposti a umiliarci e ad abbassarci dove Lui ci può rialzare, Egli lo farà. Due tipi di persone cercano di prendere il posto di Dio. Uno è il peccatore che dice: sono abbastanza buono per essere salvato. Signore, non ho bisogno della tua salvezza, fatti più in là, così mi siedo accanto a te. Io sono il salvatore di me stesso. Poi c'è l'altro tipo che giudica tutti. Giacomo dice che il giudizio è affare di Dio. Dobbiamo giudicare noi stessi, quello sì, ma andare a Dio con umiltà. A noi piace anche fare grandi progetti per il futuro, ma Giacomo ci ricorda che noi non sappiamo cosa ci riserva il domani. La vita umana, vissuta senza Dio e a prescindere da Dio, è il fallimento più colossale nell'universo di Dio. Molti di noi non imparano mai a vivere veramente qua giù sulla terra. Meno male che la nostra vita è nelle mani di Dio. Noi non possiamo vantarci di niente. Facciamo del caos senza neanche rendercene conto. Se sai che devi fare una certa cosa o favorire una certa causa e non lo fai, questo è peccato. La nostra vita è breve. Non roviniamola con contese, con invidie. Va a Gesù, deponi la tua vita davanti a Lui. Comincia davvero a vivere. Egli vuole darti una vita fuori dall'ordinario. La prossima volta vedremo di scoprire ciò che la Bibbia ha da dire sui ricchi e sui poveri. Nel frattempo però, leggi la Bibbia. È un consiglio da amico. Ciao, a presto.
1: Fermata 5, disponibile anche su youtube.com/radiocrcristiana. Una parola per oggi.
3: Oggi leggiamo dal Vangelo di Giovanni, capitolo 17, versetto 8. Hanno veramente conosciuto che io sono proceduto da te. La riflessione che segue è a cura di Giovanni Beccari. Parlando in preghiera con il Padre, Gesù definì i suoi discepoli come coloro che avevano veramente conosciuto che egli era stato mandato da Dio. I discepoli, nonostante tutti i limiti che in quanto uomini avevano, raggiunsero una conoscenza autentica e reale dell'identità di Gesù. Da dove scaturì questa vera conoscenza? I discepoli erano forse persone speciali in grado di comprendere un qualcosa che altri non erano in grado di afferrare? Gesù, poco prima di pronunciare le parole appena citate, disse, sempre parlando in preghiera con il Padre, «Poiché le parole che tu mi hai date le ho date a loro ed essi le hanno ricevute». Questo ci fa comprendere che soltanto ricevendo la parola di Dio si ottiene la vera conoscenza dell'identità di Gesù. Chi ha conosciuto veramente Gesù lo ha fatto non perché è in grado di comprendere qualcosa che altri non possono capire,

Benvenuti ad Un Diamante al Giorno. Buongiorno, leggiamo questa mattina dall'Evangelo di Marco, capitolo 8, versetto 31, e dice: «Era necessario che il Figlio dell'uomo soffrisse molte cose, fosse respinto, fosse ucciso e dopo tre giorni risuscitasse». E ancora Atti degli Apostoli, capitolo 17, versetto 3. Il Cristo doveva morire e risuscitare dai morti. Cristo doveva soffrire e morire. Senza il minimo lamento, Gesù Cristo cammina verso la croce, come la pecora muta davanti a chi la tosa, è scritto in Isaia, capitolo 53, versetto 7. Resta muto davanti a Pilato, quel giudice iniquo che lo condanna e lo fa flagellare, sebbene avesse riconosciuto la sua innocenza. I capi del popolo, pieni di odio, pretendono che Gesù sia crocifisso. Il popolo insensato reclama la sua morte. I soldati e la coorte romana lo ingiuriano e si beffano di lui. Con una sola parola potrebbe annientarli tutti, ma davanti a sé ha il grande piano di Dio: salvare l'uomo perduto. Esce dalla città portando la sua croce e si lascia condurre al Calvario. Sa ciò che lo aspetta, la cosa più terribile per la sua anima santa: essere identificato col peccato e sperimentare l'abbandono di Dio nel momento stesso in cui lo glorificherà nel modo più eccellente. Agli oltraggi degli uomini risponde con una preghiera: Padre, perdona loro perché non sanno quello che fanno. Sopporta la croce e l'infamia. E poi, quando tutto è compiuto, china il suo capo coronato di spine e rimette a Dio Padre il suo spirito. Perfetto nel suo servizio, perfetto nel suo sacrificio, Cristo ha glorificato il suo Dio e ha salvato gli uomini che gli credono. Tu che stai ascoltando, sì, proprio tu, gli hai creduto? Se non lo hai fatto, rifletti bene su tutto quello che abbiamo detto e poni il tuo cuore davanti a Lui per accettarlo come personale salvatore. Che il Signore ci benedica.

0: Buongiorno, è il momento di ascoltare il calendario più che vincitori.
1: Cari amici all'ascolto, buongiorno a tutti. È il 20 maggio e leggeremo dal libro del profeta Geremia nel capitolo 18, il verso 6. Questo verso ci richiama ad una vera e propria responsabilità, cioè quella di essere autori e gestori della nostra vita. In che senso, mi chiederete? Il fatto è che il popolo di Israele ha sempre fatto scivoloni verso l'idolatria e questo gli è costato carissimo. Geremia viveva in un momento di caos totale, perché Giuda era inizialmente sotto la minaccia degli assiri che volevano soggiogarla, poi si trovava sotto la pressione del re di Babilonia che assediava Gerusalemme. In tutto questo il popolo non prendeva troppo sul serio questa minaccia, perché essendoci il Tempio pensavano che questo facesse da deterrente. Ma non prendevano sul serio neppure le parole proferite per profezia da Geremia, perché annunciava la deportazione in Babilonia e la distruzione della città. Il popolo era stupidamente incredulo e perseguitava il povero Geremia, lo percuoteva, lo isolava e lo imprigionava. La deportazione in Babilonia era un castigo che Dio permetteva. Questo non lo avevano capito. Ed era un castigo affinché il popolo si rendesse conto di essere andato troppo oltre, adorando idoli di altri popoli e contaminandosi con i loro costumi. Ma quella di Dio non era una vendetta per una così grande disobbedienza. Oltre al castigo, infatti, prometteva anche una restaurazione. Purtroppo, quando si ha il collo duro, il castigo non porta frutto. Dobbiamo capire le cose che Dio permette, perché il suo non è mai un agire secondo sentimento, ma secondo giustizia e amore. Fermo restando che Egli, autore di vita e di ogni benedizione, può cambiare ogni circostanza in nostro favore, fare e disfare secondo i suoi progetti, che comunque ci trovano sempre al centro dei suoi pensieri. E a proposito, leggiamo proprio il verso di oggi, che dice così: Casa d'Israele, non posso io fare di voi quello che fa questo vasaio? Dice il Signore. Ecco, quel che l'argilla è in mano al vasaio, voi lo siete in mano mia, casa d'Israele.
2: La riflessione di oggi ha per titolo Il tocco del vasaio. All'interno del bosco di Capodimonte, residenza borbonica del 1700, oltre al museo, le fontane e i bellissimi giardini, si trova la prestigiosa Scuola dei Mestieri dell'Arte, rivolta a giardinieri, gioiellieri e ceramisti. Ho assistito a una lezione sulla lavorazione della ceramica e l'insegnante che l'ha tenuta ha spiegato: un artista che lavora la ceramica tiene conto di 10 verità basilari. 1. Nelle mani del vasaio l'argilla prende vita e si trasforma in arte. 2. Ogni pezzo racconta una storia, plasmata con pazienza e passione. 3. L'argilla obbedisce al vasaio e insieme creano la bellezza eterna. 4. Da un ammasso informe di argilla il vasaio estrae un capolavoro. 5. Le sue mani non plasmano solo l'argilla, ma anche l'anima della sua creazione. 6. L'arte del vasaio è il dialogo perfetto tra la terra e l'immaginazione. 7. L'argilla si arrende al tocco esperto che trasforma il semplice in sublime. 8. La ruota del vasaio gira e con essa si forgia la magia della creazione. 9. Ad ogni giro di ruota l'argilla rivela la sua vera essenza. 10. Il vasaio non vede mai solo l'argilla, vede infinite possibilità di creazione. Caro amico e cara amica, che ti senti informe, inutile e privo di valore, arrenditi al tocco esperto del vasaio onnipotente. Lascia che ti dia forma, plasmi la tua anima e ti riveli la tua vera essenza. Quando ti guarderai allo specchio, finalmente vedrai non più una cosa qualunque, ma una vera e propria opera d'arte.
3: Nella riflessione che abbiamo ascoltato mi ha colpito l'elemento numero 7, e cioè l'argilla si arrende al tocco esperto del vasaio. È proprio questo che Dio vuole fare nelle nostre vite, dei capolavori, ma siamo noi tante volte ad impedirglielo. Quando ci lasciamo trasportare dalle nostre sensazioni ed emozioni, blocchiamo il proposito e il piano che Dio ha per noi. Tante volte diciamo anche noi, come il popolo di Israele, come scritto in Geremia al capitolo 18, noi vogliamo camminare seguendo i nostri propri pensieri e vogliamo agire ciascuno secondo la caparbietà del nostro cuore malvagio. Quanto è difficile aspettare con pazienza il compimento dei piani di Dio. C'è una forza dentro di noi, il nostro famoso io, che è il nostro più grande nemico, perché ci spinge ad innalzarci e a non sottometterci a nessuno. Perciò Gesù diceva: se qualcuno vuole venire dietro a me, rinneghi se stesso, prenda la sua croce e mi segua. Se vogliamo fare di testa nostra e decidere autonomamente della nostra esistenza, non siamo adatti al regno di Dio. Se invece abbiamo desiderio di scoprire e realizzare quali benedizioni Dio ha riservato per quelli che si affidano a Lui, sottomettiamoci alla sua volontà, fidiamoci di Lui e lasciamoci condurre per mano. Vi mando un caro saluto e un abbraccio grande.
0: Più che vincitori, con Laila Datri, Enzo Balsano e Alessandra Saturnino.
4: Negli Stati Uniti, nota il Post, sta crescendo il giro d'affari dei prediction market, siti che si comportano come piattaforme di scommesse online, ma si presentano come siti di pronostici. La differenza sostanziale sta nella possibilità di aggirare le strette normative che regolano le scommesse. Attraverso questi servizi si può puntare su qualsiasi cosa, dallo sport alla politica, e c'è anche chi, spiega la testata, ha pronosticato il ritorno di Gesù prima del 2027. La probabilità in questo momento è al 4%.
5: Disco Highlight. In questi giorni è in evidenza
6: Tu mi rendi capace di Romilda. Il nostro disco highlight dedicato all'album Tu mi rendi capace di Romilda è uscito nel dicembre 2021 ed è il suo primo album con etichetta Hopeful Music. Romilda Cozzolino è stata la vincitrice della 12ª edizione di J Factor, manifestazione nata nel 2009 che da diversi anni sta offrendo un palcoscenico e un trampolino di lancio a band e giovani artisti. Il brano che vi propongo adesso è la versione acustica di un brano che abbiamo già ascoltato, Polvere. La voce è sempre quella di Romilda.
7: La

Leggiamo da Prima Tessalonicesi capitolo 4 versetti 16 e 17. Il Signore stesso scenderà dal cielo e prima risusciteranno i morti in Cristo, poi noi viventi che saremo rimasti verremo rapiti insieme con loro sulle nuvole a incontrare il Signore nell'aria e così saremo sempre con il Signore. E se fosse oggi? Il versetto di oggi ci parla della prossima venuta del Signore Gesù per togliere dalla terra tutti i veri credenti, prima che si scatenino i giudizi di Dio. È un'esplicita promessa del Signore: tornerò e vi prenderò presso di me. Giovanni capitolo 14 versetto 3. Due motivi rallegrano il cuore del credente che attende questo momento: non passerà per la morte del corpo e sarà per sempre col Signore nella sua gioia. Proviamo a chiederci ogni mattina: e se fosse oggi? Ricordiamoci che quando il Signore verrà, prenderà solo quelli che sono suoi. E degli altri che ne sarà? Dovranno subire i tremendi giudizi che Dio manderà sulla terra. E per quelli che prima lo avevano respinto, sarà impossibile accettare il Signore. Vi supplichiamo, nel nome di Cristo, siate riconciliati con Dio. Seconda Corinzi, capitolo 5, versetto 20. Oggi, se udite la sua voce, non indurite i vostri cuori. Ebrei capitolo 4 versetto 7. Nell'ultima pagina della Bibbia è ripetuto questo appello: chi ha sete, venga. Chi vuole, prenda in dono dell'acqua della vita. Io vengo presto. Apocalisse capitolo 22 versetti da 17 a 20. E se fosse oggi, saresti preso o lasciato? Riflettiamo bene.

Radio Logos vive grazie alle offerte volontarie di quanti credono nel suo servizio. Quanti volessero esprimerle la loro simpatia attraverso il proprio libero contributo, possono farlo utilizzando il seguente conto corrente postale 16 58 87 17 16 58 87 17 intestato a Radio Logos, Foggia.

Notiziario del 20 maggio 2026, una buona giornata a tutti voi. Vladimir Putin è arrivato a Pechino per una nuova missione diplomatica con Xi Jinping. Ad accoglierlo all'aeroporto è stato il ministro degli esteri cinese. Quella del presidente russo è la 25esima visita ufficiale in Cina. Nel corso dell'incontro bilaterale Putin ha ribadito il ruolo della Russia come partner energetico affidabile, soprattutto nel pieno delle tensioni in Medio Oriente. Sullo sfondo della crisi in Medio Oriente, la Russia continua a mantenere il ruolo di fornitore affidabile di risorse, mentre la Cina quello di consumatore responsabile di tali risorse, ha dichiarato il leader del Cremlino. Il presidente americano Trump ha dichiarato che gli Stati Uniti concluderanno molto rapidamente il dossier iraniano, ribadendo che Teheran non potrà dotarsi di armi nucleari. Parlando alla Casa Bianca durante il congresso picnic, il tycoon ha spiegato che Washington sta lavorando per chiudere la partita in modo molto piacevole, aggiungendo: faremo un piccolo viaggio in un posto chiamato Iran. Nelle stesse ore Axios ha riferito che Trump prenderà parte al vertice del G7 in programma a giugno in Francia, dove i leader discuteranno di intelligenza artificiale, commercio, andando per chiudere la partita in modo molto piacevole, aggiungendo: faremo un piccolo viaggio in un posto chiamato Iran. Nelle stesse ore Axios ha riferito che Trump prenderà parte al vertice del G7 in programma

Trump, parlando ancora dell'Iran, ha fermato Teheran a tempo altri 2 o 3 giorni, massimo una settimana, poi attaccherò. Al G7 delle finanze si discuterà su libera e sicura circolazione attraverso Hormuz, per cui Trump ha detto che la cosa è imperativa, così come una soluzione duratura del conflitto. Il segretario di Stato americano Marco Rubio sarà venerdì al vertice NATO in Svezia. Secondo la Reuters, Washington comunicherà la riduzione delle forze americane disponibili per l'alleanza durante le crisi. Intanto l'agenzia di rating Standard & Poor's avvisa l'Europa: se lo stretto resta chiuso, il rischio è un rallentamento dell'economia e un aumento dell'inflazione. Veniamo alla cronaca italiana. Attimi di preoccupazione nella zona di Napoli Nord, nel quartiere di Scampia, dove è crollata parte della Vela Rossa. La struttura disabitata era in fase di abbattimento. Stando alle prime informazioni non ci sarebbero feriti, ma un palazzo adiacente nella zona di via Gioberti è stato evacuato a scopo precauzionale dai vigili del fuoco. Una bambina di 2 anni è morta a Bollengo, nel Canavese, in provincia di Torino, dopo essere stata investita dall'auto del padre che stava facendo manovra nel cortile di casa. Sull'esatta dinamica sono in corso gli accertamenti della polizia di Ivrea. Secondo una prima ricostruzione, la piccola, già fuori perché doveva essere portata all'asilo, sarebbe sfuggita alla custodia dei genitori. Il padre non l'avrebbe vista e l'avrebbe investita accidentalmente, poi l'avrebbe immediatamente soccorsa e portata al pronto soccorso dell'ospedale di Ivrea, ma la gravità delle ferite è stata tale da impedire ai sanitari di riuscire a salvarle la vita. Un'altra flottiglia di propaganda è giunta al termine. Tutti i 430 attivisti sono stati trasferiti su navi israeliane e sono in viaggio verso Israele, dove potranno incontrare i loro rappresentanti consolari. Lo scrive il Ministero degli Esteri israeliano in una nota. Ancora una volta questa flottiglia si è rivelata nient'altro che una trovata pubblicitaria al servizio di Hamas. Israele continuerà ad agire nel pieno rispetto del diritto internazionale e non permetterà alcuna violazione del legittimo blocco navale di Gaza, aggiunge la nota. Sale a 14 il numero degli indagati nell'inchiesta sulla strage di Capodanno a Crans, Montana, dove sono morte 41 persone e 115 sono rimaste ferite. L'ultimo in ordine di tempo è Jean-Stéphane Rey, funzionario dell'ufficio tecnico del comune di Cermignon, nel cui territorio si trovava anche il disco bar Constellation, prima della fusione che ha dato vita nel 2017 a Crans, Montana. Rey, che ha conservato l'incarico anche in quest'ultima amministrazione, è stato sentito a Sion inizialmente come testimone. I 3 sub esperti finlandesi hanno portato in superficie 2 dei 4 corpi dei sub italiani morti alle Maldive. Si tratterebbe del biologo marino Federico Gualtieri e della docente universitaria Monica Montefalcone. Gli esperti hanno anche portato in superficie e consegnato alla polizia maldiviana le telecamere, GoPro e diverse attrezzature subacquee recuperate dentro il sistema di grotte dove sono stati ritrovati i corpi. Probabilmente gli altri 2 verranno recuperati in giornata. Come hanno raccontato alcuni membri della spedizione di Dan Europe, l'assicurazione che ha garantito la presenza dei subsoccorritori, i corpi erano stati individuati nel corso della giornata di lunedì in un cunicolo nei pressi della terza camera della cosiddetta grotta degli squali, a oltre 60 metri di profondità. Quando sono stati visti, 4 corpi erano uno vicino all'altro. Chiudiamo con le previsioni del tempo di oggi. Pressione in rinforzo. La giornata caratterizzata da un tempo in prevalenza soleggiato e asciutto su gran parte del paese. Il cielo sarà spesso sereno o poco nuvoloso su gran parte delle regioni. Soltanto sui settori alpini e sugli Appennini di Lazio e Campania potranno verificarsi delle veloci piogge o brevi temporali, specie durante le ore pomeridiane. Temperature in aumento. E con il meteo anche oggi chiudiamo il notiziario. Un buon proseguimento di ascolto con i nostri programmi.

0: Bentrovati.
1: Allora, la persona che è in diretta telefonica con noi oggi è una persona che è già stata con noi in questa trasmissione, ma sappiamo che i nostri ascoltatori non sono sempre gli stessi. Grazie a Dio abbiamo ascoltatori nuovi e anche persone che ci ascoltano comunque sempre. È molto bello averla con noi, è la dottoressa Martina Zardini. Lei è il, Martina, ciao. Buongiorno,
2: ciao
1: carissima. Io volevo dire che te e tuo marito siete sociologi, giusto? Pastori,
2: sì,
1: insegnanti itineranti, soprattutto il vostro insegnamento va nelle chiese, giusto Martina?
2: Soprattutto nelle chiese.
1: Ecco,
2: sì.
1: Ed è qualcosa, ovviamente, è un progetto che portate avanti tu e tuo marito, in effetti.
2: Beh, diciamo che si è delineato nel tempo, perché noi nasciamo come pastori,
1: sì,
2: di chiese locali,
1: sì,
2: e dopodiché, a causa, diciamo così, sì, degli eventi della vita,
1: sì,
2: si è trasformato ed è stato trasformato, grazie a Dio, insomma,
1: certo,
2: dalla grazia di Dio, in modo tale che possiamo essere utili nonostante il mio handicap,
1: il
2: perché magari ne parliamo fra
1: sì,
2: un po'.
1: Sì, certo, certo. Io penso che tu ne debba parlare, dimmi.
2: Sì, e quindi, insomma, grazie a Dio riusciamo ad essere utili ancora per la Chiesa, ma non solo la Chiesa locale, ma tutte le Chiese che ci richiedono,
1: sì,
2: alcune tematiche specifiche, insomma,
1: certo,
2: che vanno dalla famiglia alle problematiche di coppia, alla genitorialità, e insomma, e anche altri ancora,
1: molte,
2: anche teologici, ecco,
1: molte tematiche. Ascolta Martina, poi ti chiederò di raccontarti un attimino, per le persone ovviamente che sono in ascolto oggi per la prima volta e quindi non hanno avuto la possibilità di ascoltare, di conoscere la tua storia e gli eventi della vita. Però prima di questo volevo dire alle persone che oggi veramente tocchiamo un tema molto attuale, molto importante, perché parlare dell'amore è veramente attuale, parlare anche un po' delle donne è ancora più attuale. Magari in un'altra trasmissione parleremo proprio delle donne oggi e tutto quello che succede intorno alla donna, quello che succede, soprattutto abusi e chi più ne ha più ne metta, insomma, ne stanno parlando,
2: certo,
1: molto
2: purtroppo,
1: in media in questo periodo. Però oggi parliamo proprio come vivere, o comunque vivere, tutte le dimensioni dell'amore di Cristo. È veramente un tema attualissimo, bellissimo, perché vivere l'amore di Cristo noi lo possiamo sicuramente interpretare in vari modi, nella famiglia, nei figli, negli amici, nelle persone che incontriamo, almeno penso, no? Perché l'amore è qualcosa che non si può toccare ma si sente, giusto Martina? Quindi,
2: ma è un comportamento,
1: ultimamente, certo,
2: le ultime accezioni più accettate sono quelle riguardanti il sentimentalismo, tante volte per giocare, per scherzare, diciamo, con mio marito Sandro,
1: sì,
2: l'amore da telenovelas, che non c'entra niente. Ma non è solo,
1: certo,
2: questa emozione che potrebbe anche passare, per cui io posso passare di fiore in fiore, non è soltanto, ecco, l'amore o l'amore sessuale,
1: certo,
2: l'amore è veramente un comportamento che ci porta verso l'altro.
1: Vero.
2: Ed è quello che ha mosso Dio verso,
1: certo,
2: di noi,
1: certo,
2: e questo è di questo tipo di amore che dovremmo essere consapevoli per poterlo anche sperimentare e poi diciamo moltiplicarlo e ibridare intorno a noi, insomma.
1: Certo, penso che non sia un amore così semplice da comprendere, ovviamente, magari
2: no,
1: per tante persone, o anche addirittura per noi, a volte diventa quasi talmente grande, talmente così incomprensibile, perché molto probabilmente non riusciamo a vedere al di là di quello che noi riusciamo a fare, quindi ovviamente non riusciamo ad immaginare l'amore proprio di cui parla Cristo. Comunque, prima di passare al tema, ti racconti un pochettino?
2: Sì, sì.
1: Ok.
2: Sì.
1: Tu sei mamma, sei moglie, mamma, pastore, sociologa, sei tutto.
2: Tanti ruoli, una sola persona.
1: Vero, vero.
2: Sì,
1: allora,
2: io sono veneta,
1: sì,
2: veronese, nasco,
1: sì,
2: da una famiglia di origine contadina, insomma, non è che fossi non sono di origini nobili, però insomma abbastanza, insomma, dignitosi.
1: Certo.
2: Dignitosi per quanto problematici. A un certo punto, a 17 anni, mi sono nasco sana, soprattutto sana, sì, normodotata, ecco, sì, per dire, perché poi c'è un perché. E a 17 anni comincio ad avere qualche problema esistenziale, e mi chiedevo il senso della vita su tanti fronti.
1: Sì.
2: E uno dei personaggi, diciamo così, delle entità a cui ho richiesto questo è stato, sì, appunto Dio. Io sono cresciuta in una famiglia cattolica nominale, diciamo,
1: certo, sì,
2: per cui sono andata in una chiesa cattolica quando non c'erano funzioni,
1: sì,
2: e davanti al Santa Santorum, chi è cattolico sa di che cosa parlo, ho chiesto a Dio di dimostrarsi nella mia vita, così proprio come una sfida. E in quella settimana mi hanno parlato di un Dio vivente, di un Gesù che si poteva sperimentare.
1: Sì.
2: E io ho preso la palla al balzo e ho voluto vedere di che cosa si trattasse, tanto più che era una risposta precisa a quella che era una richiesta che io avevo fatto pochi giorni prima.
1: Sì.
2: Per cui iniziai un percorso, diciamo così, di conoscenza di questo gruppo, senza chiedermi nemmeno che tipo di gruppo fosse, perché si presentavano in maniera molto semplice.
1: Sì.
2: La cosa che mi testimoniava in maniera molto molto forte era il fatto che, a differenza di me, erano tutti ragazzi
1: sì,
2: ex tossicodipendenti, ex alcolisti, persone proprio, forse, ecco, che io potevo reputare le ultime di questo mondo,
1: sì,
2: perché io mi ritenevo anche una brava ragazza, non avevo di questi problemi.
1: Certo.
2: Avevo solo questo grande punto interrogativo nel cervello, insomma, che fine farò, ma io devo continuare a fare la brava ragazza, o posso fare come fanno tutti quanti, tanto non devo rispondere a nessuno. Questi erano i miei perché.
1: Sì.
2: E poi avevo anche altre problematiche, insomma, davo la colpa a tutti quanti del mio stato interiore, non ultimo a mio padre, e quindi avevo problemi anche di rancore dentro il mio animo, eccetera. E allora invece vedevo questi ragazzi che erano ben felici di aver ritrovato una normalità in Cristo, attraverso Cristo, ed erano stati liberati da cose enormi, insomma, come la tossicodipendenza e l'alcolismo, cosa che io non avevo.
1: Certo.
2: Allora mi chiedevo, insomma, ma questo Gesù, se ha fatto questo per loro, lo può fare anche per me, anche se io mi sentivo più brava, naturalmente.
1: Certo.
2: Più brava.
1: Certo.
2: Dopo qualche giorno il Signore mi è stato alle costole, veramente attraverso la parola di Dio, anche attraverso dei versi ben specifici della parola di Dio, come io sono la via, la verità e la vita, nessuno viene al Padre se non per mezzo di me. Questa era una cosa che mi rimbombava nel cervello in continuazione. Ho aperto il mio cuore al Signore e il Signore è entrato di prepotenza nella mia vita, dandomi una pace che non avevo mai sentito prima. E veramente mi ricordo che rigiravo nel letto per 3 ore la notte prima di addormentarmi, perché avevo questi grandi interrogativi della vita che
1: ed eri giovanissima, scusa,
2: mi tenevano sveglia.
1: Martina, eri giovanissima, avevi sempre
2: 17 anni.
1: Mamma mia, sì,
2: avevo 17 anni, ma avevo delle problematiche in famiglia, nonostante io cercassi di vivere normalmente, le problematiche di famiglia si ripercutevano sulla mia esistenza, non c'era niente da fare. Dei genitori che non si amano, che erano scontenti, una mamma depressa, un papà che aveva fatto delle scelte per me, a cui io imputavo che queste scelte avevano cambiato la direzione della mia vita.
1: Certo.
2: Ecco, mi sentivo come un uccellino in gabbia.
1: Sì.
2: In quel momento invece sperimentai la libertà interiore, che è quella che è importante.
1: Certo.
2: Poi pensavo, ma sì, ma mi passerà. Invece sentivo questa presenza di Dio, di Gesù, così vicina, e poi la volontà di leggere la Bibbia, di leggere, certo, il Nuovo Testamento, e la presenza di Dio sempre continua che mi spiegava i versi della Bibbia, mentre prima ci capivo poco e niente. Da quel momento, da quell'esperienza, cominciai a comprendere che cosa intendessero alcune parole della parola della scrittura che io andavo leggendo, e questa era una cosa straordinaria. Certo. Sentivo fratelli, quei ragazzi che erano stati liberati dalla tossicodipendenza, dall'alcolismo, e poi cominciai a frequentare la chiesa, sì, una chiesa evangelica, che io non sapevo che era evangelica.
1: Ecco, tutto questo, era una chiesa evangelica, cioè sì, questi ragazzi erano evangelici?
2: E questi ragazzi erano evangelici, certo, erano evangelici, mi hanno parlato del Signore, così, insomma, perché io li conoscevo di sfuggita, mi hanno portato in un gruppo in casa e poi ho cominciato a frequentare la chiesa, ma così, senza sapere nemmeno che questa era una chiesa evangelica. A me interessava l'esperienza che avevo fatto, certo, e poterla condividere con altre persone che l'avevano sperimentata come me.
1: Certo, ti fermo un attimo, avevo capito all'inizio che eri entrata in una chiesa cattolica. Avevo capito...
2: Ero entrata in una chiesa cattolica, okay, per chiedere a Dio, sì, se, sì, lui esistesse.
1: Sì, sì.
2: La risposta mi è venuta da un gruppo di ragazzi che, da cattolici non praticanti naturalmente, sì, perché... Sì. Per la vita che facevano naturalmente non erano nemmeno, certo, molto, certo, cattolici, si erano convertiti a Cristo e frequentavano una chiesa evangelica. Sì,
1: sì, che bello, guarda, incredibile, eh? Incredibile, sì, come accadono le cose.
2: Fantastico, fantastico, me lo ricordo come un periodo meraviglioso della mia vita.
1: Immagino. I tuoi genitori, quando tu hai raccontato o non hai raccontato queste cose, non so.
2: Ma subito l'ho raccontato, immediatamente, anche perché mia mamma, pur essendo una depressa cronica, sapeva come mi sentissi in quel periodo,
1: sì,
2: solo che purtroppo non fu accettato questo mio... diciamo così, questa mia adesione, certo, a questo nuovo modo di essere, ecco, certo, innanzitutto perché non si sentivano traditi culturalmente, insomma, loro, pur non essendo praticanti, però dicono: ma come, questa cambia religione così? Poi purtroppo c'è tanta confusione in Italia, si pensa che la chiesa evangelica sia la stessa di altre denominazioni che sono un pochino rariette, insomma,
1: sì,
2: ecco,
1: sì,
2: senza,
1: sì,
2: volerle nominare, ecco.
1: Certo.
2: Per cui pensavano che chissà dove ero finita, in che setta fossi finita, insomma, però,
1: certo,
2: hanno dovuto vedere forse, ecco, la mia testimonianza giorno per giorno per capire che in realtà c'era qualcosa di ben più sostanzioso sotto che soltanto un cambiamento,
1: certo,
2: un cambiamento di direzione così, insomma, solo,
1: certo,
2: religiosa.
1: Fantastica questa cosa, guarda.
2: Sì.
1: Ok, poi ovviamente intanto abbiamo ancora un paio di minuti o un minuto e mezzo per poi mandare un brano musicale, quindi ti faccio completare questa cosa e poi così parliamo d'altro. Poi ovviamente il tuo percorso, come è andato avanti? Hai incontrato un fidanzato? Ti sei,
2: sì,
1: sposata?
2: Ho incontrato Sandro in un campeggio sempre per giovani evangelici,
1: sì,
2: e lui è romano, e
1: sì,
2: ci siamo fidanzati, in poco tempo ci siamo sposati. Una cosa che io ripeto spesso quando vado a fare degli interventi anche in giro nelle chiese, dico a sempre tutti i giovani, non è troppo importante, cioè è importantissimo che avere una medesima fede, perché,
1: sì,
2: sennò ci hanno dei problemi,
1: sì,
2: poi nella vita di coppia. Ma anche se si ha la medesima fede, è molto importante mettersi ben d'accordo prima sugli obiettivi della vita, perché si può avere la medesima fede, no, però non avere gli stessi obiettivi,
1: certo,
2: cioè voler magari fare cose diverse nella,
1: certo,
2: vita.
1: Certo.
2: Una cosa che noi abbiamo fatto è stato quello di comunicare molto prima di sposarci, a parte,
1: okay,
2: che eravamo 500 chilometri di distanza,
1: ecco,
2: per cui...
1: Ascolta, ti lascio con i 500 chilometri,
2: sì,
1: di distanza che comunicavate molto, così mandiamo un brano musicale e poi così partiamo da questi 500 chilometri, ok? Che li hai anche,
2: bene,
1: adesso 500, perché sei a Roma, quindi... Ok.

0: Ed eccoci qui dopo il brano musicale. Per le persone che si fossero appena messe in ascolto, ricordo che abbiamo in linea con noi, insomma in diretta telefonica, la dottoressa Martina, sociologa. Abbiamo già raccontato all'inizio, non solo lei sociologa ma anche il marito, quindi due sociologi che sono anche insegnanti, soprattutto nelle chiese, e due insegnanti itineranti. Quindi Martina,
1: Eccomi qua.
0: Lasciato prima del brano musicale, tu stavi dicendo che con tuo marito eravate a 500 km di distanza, che quindi la comunicazione era la base, giusto? Per conoscersi bene. Ti lascio concludere questa parte.
1: No, è molto importante. Dicevo prima appunto che tra fidanzati l'importante, più che tante fusioni, è importante, sì, secondo il mio consiglio è quello di parlare molto e mettere ben in accordo quelli che sono gli obiettivi per la vita, perché poi da lì, da questa base, si potrà costruire un matrimonio solido, insomma. E qui ci siamo accordati assolutamente prima su quello che voleva essere il nostro futuro e abbiamo visto che avevamo molte cose in comune, molti obiettivi in comune. Questi sono importantissimi per fondare un rapporto di coppia. Fantastico. E quindi abbiamo potuto andare avanti con i nostri progetti anche d'amore e quindi sposarci. Ci siamo sposati nell'86, e siamo andati subito a fare un istituto biblico per essere adatti per servire Dio a tempo pieno.
0: Sì.
1: E dopodiché
0: era anche un pensiero di Sandro quello di servire Dio a tempo pieno.
1: Sì.
0: Molto bello.
1: Sì, anche se lui all'epoca aveva una ditta in proprio, e la nostra idea era sicuramente quella di servire e lavorare, insomma, essere comunque a servizio dell'opera in una chiesa, ma anche lavorare, insomma, autofinanziarci.
0: Sì.
1: E dopo è nata nostra figlia nell'88, Stefania. E invece diciamo l'organizzazione in cui stavamo ci chiese di lasciare il nostro lavoro e partire missionari.
0: Caspita.
1: E siamo partiti in missione in provincia di Chieti, a Gissi, in una chiesa che è una delle più antiche chiese pentecostali italiane.
0: Sì.
1: E in questa chiesa io che sono la prima generazione della mia famiglia, ho trovato nipoti di credenti che erano anziani.
0: Sì.
1: E per me è stata una cosa bellissima vedere una testimonianza nel tempo così,
0: così
1: lunga. E la chiesa è rifiorita perché con due giovani pastori, diciamo così, insomma, i giovani si sono incoraggiati.
0: Sì.
1: E abbiamo fondato anche un'altra chiesa, sempre in provincia di Chieti, a Vasto, il mare, che adesso è fiorente, molto fiorente, ci sono un centinaio di credenti.
0: Bello.
1: E anche se poi nel 90, mentre servivamo Dio, insomma, con tante soddisfazioni, è successo che mentre passeggiavo sul marciapiede con la mia bambina nel passeggino, è uscita una macchina di strada e ci ha investito. Stefania è salva per miracolo e io invece l'esito dell'incidente, che io sono stata investita completamente, sono stata messa sotto dalla macchina, è che sono rimasta paralizzata.
0: Sì.
1: Io vivo da 26 anni su una sedia a rotelle e questo naturalmente adesso lo dico con un po' di distacco, però per arrivare a dirlo così, insomma, c'è stato un percorso molto lungo, anche di sofferenza fisica, sono stata 2 anni a rischio vita, ci sono stati dei momenti terribili e anche di adattamento per la nostra famiglia, per allevare una bambina piccola in queste condizioni.
0: Posso farti una domanda prima che sì. tu vada avanti? Perché 2 anni a rischio vita? 2 anni così tanti? Sono tanti 2 anni?
1: Sono caspita. Tanti. Sono allora, all'epoca non mi hanno dato, diciamo così, mi tenevano legata a una criticità, perché io ho avuto un investimento abbastanza forte, io ho avuto molte costole rotte oltre alla colonna vertebrale, sì. ho avuto un trauma cranico importante, sì. e poi avevo ricorrenti infezioni alle vie urinarie.
0: Sì.
1: Poi le cose cambiano, anche la tecnologia all'interno della disabilità, diciamo certo. così, no? Ti mette a disposizione delle innovazioni, per cui adesso è meno facile essere infettati da batteri alle vie urinarie, diciamo, sì. ma all'epoca bastava una infezione ben fatta e potevo certo. potevo andare in setticemia e quindi morire, insomma.
0: Certo, capito.
1: Ecco.
0: Ok, quindi diciamo, passati questi 2 anni per questa importante sì. situazione, diciamo, ecco, di vita
1: molto critica,
0: sì.
1: molto critica,
0: sì.
1: Abbiamo dovuto dare le dimissioni dal nostro lavoro come pastori locali,
0: sì.
1: e quindi ritornarcene a casa senza un lavoro, senza una chiesa,
0: certo.
1: è stato... sembrava una sconfitta,
0: certo.
1: dal punto di vista umano sembrava una sconfitta.
0: Certo.
1: Io mi ricordo che però sembrava che fossi nel momento, nel giorno proprio che mi hanno investito, ho sentito Dio particolarmente vicino a me e io gli ho affidato la mia vita perché pensavo di morire.
0: Certo.
1: E lui mi ha detto: non preoccuparti, perché io ho tutto nelle mie mani, io ho tutto sotto controllo. Io pensavo di andarmene, invece poi mi sono svegliata in questo mondo e in queste condizioni terribili, e questa parola detta alla mia mente, al mio cuore in quel momento ci ha portato avanti, perché poi io l'ho condivisa con mio marito,
0: sì.
1: e insieme alla preghiera, alla parola e a tante esperienze ci ha portato avanti nei momenti più duri. Ci siamo reinventati, abbiamo
0: sì.
1: cominciato a studiare, ad approfondire,
0: sì.
1: e quindi ci siamo laureati per essere utili alla Chiesa in maniera
0: certo.
1: diversa,
0: certo.
1: in maniera itinerante, con
0: sì.
1: quello che è possibile per una persona che sta seduta sulla sedia a rotelle,
0: certo.
1: per suo marito che è un pastore, che ha comunque il ministero della parola, ma che ha anche la necessità di seguire la famiglia, insomma.
0: Certo.
1: Sì,
0: lui la sua attività, che tu hai detto che la sua attività in proprio, pensavi che la portasse avanti, l'ha portata avanti in quel periodo?
1: No, abbiamo dovuto, quando siamo stati richiesti come missionari, abbiamo chiuso la ditta.
0: Avete
1: per cui
0: chiuso.
1: Non aveva più nemmeno il lavoro, Sandro.
0: Ho capito.
1: È stato un periodo molto duro, veramente molto molto duro in tutti i sensi, perché molte volte avevamo i dubbi, ma abbiamo fatto la scelta giusta o...
0: Certo, immagino.
1: E invece ci riveniva alla mente le parole dette da Dio e anche la chiamata che sentivamo dentro, no? Un po' come,
0: sì.
1: come Geremia, quando dice: ma perché parlo a queste persone, no? Il profeta
0: certo,
1: Geremia dice
0: certo.
1: ma un fuoco dentro di me che mi fa parlare, ed era qualcosa che non potevamo...
0: Certo.
1: Non continuare a portare avanti.
0: Certo. È stato molto bello questo pensiero e diciamo questa visione, non so se è stata tua o insieme a tuo marito, quella di reinventarvi, di mettervi a studiare per dover portare avanti questo tipo di progetto, di missione, chiamiamolo come vuoi tu, insomma. È molto bello, perché molto probabilmente questo era proprio il piano di Dio per la vostra vita.
1: Sì, Sì, lo possiamo dire dopo anni.
0: Sì, è vero,
1: lo possiamo dire dopo anni, mentre si è all'interno di alcune dinamiche, si pensa che la vita vada in una certa maniera, certo, e debba rientrare in alcuni cliché, no? Mi sposo, ho dei figli, faccio questo, faccio quello, no? Poi succede qualcosa che cambia le carte in tavola, e allora tu dici, vabbè, giochiamocela, vediamo un po', come si fa?
0: Certo.
1: Ci sono delle cose reali, no? Come si può dire, inoppugnabili. Sì. Allora, che cos'è che ci ha portato fino a qua? C'è la realtà di una chiamata. E adesso come possiamo reinventarci in queste condizioni?
0: Certo.
1: Il Signore ci ha aperto delle porte.
0: Certo,
1: e poi ci rendevamo conto che la Chiesa aveva bisogno di, diciamo, di risposte più a domande più complesse che la vita adesso, al giorno d'oggi, ci pone
0: ecco, davanti, infatti.
1: Sì.
0: Ascolta Martina, io ho paura che ci stringa troppo il tempo, abbiamo ancora 5 minuti per il prossimo brano. Adesso vorrei proprio entrare nel tema vivere tutte le dimensioni dell'amore di Cristo. La cosa che mi ha sorpreso tra gli appunti che tu mi hai inviato è stato proprio, e veritiera oltretutto, perché andiamo a leggere ovviamente e lo ritroviamo, parlare di larghezza, lunghezza, altezza, profondità dell'amore di Cristo. È favoloso questo, è fantastico. Fantastico.
1: Sì.
0: Tu hai proprio, sei andata a sviscerare proprio questi versetti.
1: Sì, questi versi che si trovano in Efesini 3, il verso in particolare il 18.
0: Sì.
1: Mi hanno sempre, allora io consiglierei di leggere tutto il brano, che
0: certo,
1: è Efesini 3 da 14 a 21, sì, chi ha casa, chi ha una Bibbia lo può andare a trovare. E comunque questo versetto in particolare mi ha sempre colpito molto, e ricordo che mi colpiva tantissimo anche quando lo leggeva all'inizio o alla fine del culto il mio pastore Carlo Supertino a Verona.
0: Sì.
1: E io volevo sempre, ho sempre voluto comprendere cosa significasse, no? Ma si capisce che larghezza, lunghezza, altezza, profondità,
0: certo,
1: vuol dire che è infinito, cioè
0: certo,
1: l'infinito amore di Cristo.
0: Sì.
1: Ma come possiamo poi portarlo nella pratica e essere resi capaci di abbracciarlo? E io
0: certo,
1: come faccio ad abbracciarlo? È così grande.
0: Certo.
1: Allora, innanzitutto, l'ho applicato in larghezza al rapporto con gli altri,
0: sì,
1: in lunghezza al rapporto con me stessa nell'interiore.
0: Sì.
1: L'altezza è molto intuitivo,
0: sì,
1: è
0: certo,
1: il rapporto con Dio.
0: Con Dio.
1: E la profondità è la sommatoria di tutto questo, che deve essere il riempimento di questo cubo che si va poi a costruire nel momento in cui comprendiamo e abbracciamo completamente in larghezza, in lunghezza e in altezza,
0: certo,
1: l'amore di Cristo.
0: Certo.
1: E questo naturalmente non è che si sperimenta in un giorno o con la prima esperienza che si fa con Gesù nel momento della salvezza, in cui noi comprendiamo di essere salvati. In quel momento forse cominciamo ad alzarci, no? A fare un percorso in altezza,
0: certo,
1: ma poi Dio ci fa comprendere che noi dobbiamo ristabilire le nostre relazioni, e quindi in larghezza. La prima cosa che Dio mi ha detto è stato di perdonare mio padre, perché io lo ritenevo
0: responsabile,
1: uno dei responsabili del mio malessere interiore a 17 anni, no? Ecco, è colpa tua se
0: certo,
1: io non potrò fare questo,
0: certo,
1: quest'altro.
0: Certo.
1: E io
0: ascolta Martina, mi dispiace ogni volta doverti interrompere, ma abbiamo i brani purtroppo.
1: Sì.
0: Allora, da questo, da tuo padre, partiamo dopo il brano musicale, così non ci fermiamo. Il tempo corre veloce, purtroppo.
1: Sì.
0: Ok, mandiamo un brano musicale e poi continuiamo a parlare tra poco.

0: Eccoci qui dopo il brano musicale. Per le persone che si fossero appena messe in ascolto, ricordo che stiamo parlando con la dottoressa Martina, sociologa, e ovviamente ascoltando tutta la puntata potrete sentire tutto quello che abbiamo detto precedentemente. Non facciamo un riassunto, altrimenti ci manca il tempo. Martina, prima del brano musicale tu stavi raccontando ovviamente che, parlando ovviamente dell'amore di Cristo, uno fa un attimino un sondaggio su se stesso, tu hai iniziato ad imputare a tuo padre un po' di colpe, diciamo, giusto?
1: Certo, certo. L'amore di Cristo, dicevamo, va abbracciato nella sua quadridimensionalità, certo. No? Ecco, in larghezza io l'ho applicata a chi sta il primo prossimo intorno,
0: sì,
1: a noi, no?
0: E
1: può essere il marito,
0: sì,
1: i figli, eccetera. Nel mio caso, all'epoca, quando avevo 17 anni, la prima persona a cui ho dovuto applicare questo amore di Cristo è stato mio padre.
0: Padre, sì.
1: Dio mi ha detto che dovevo perdonare mio padre,
0: sì,
1: per poter ricevere da lui, per avere una vita felice, benedetta in Cristo.
0: Certo.
1: E questo, se io sono stata perdonata, perché io non dovevo perdonare mio papà? Naturalmente non,
0: certo,
1: si dimentica del tutto le cose,
0: certo,
1: questo è naturale, però si cambia atteggiamento e papà lo ha compreso questo, anche se,
0: sì,
1: poi non mi ha seguito nella fede.
0: Certo.
1: E questo significa che comunque sia abbiamo ristabilito un rapporto ed è importante,
0: certo,
1: saper applicare l'amore di Cristo in larghezza, appunto, con il perdono,
0: sì,
1: comprendere quanto sia importante relazionarci con gli altri nel giusto equilibrio.
0: Certo. Diciamo, l'amore di Cristo per te, oltre che il perdono in larghezza, c'entra anche la fiducia, la generosità.
1: Assolutamente sì, sì, assolutamente sì, si deve sviluppare in larghezza, in modo che tutte le relazioni possano essere, come si può dire, reciproche.
0: Reciproche,
1: ecco, noi dobbiamo,
0: sì,
1: dobbiamo costruire le relazioni.
0: Certo.
1: Con il nostro prossimo, naturalmente investendo nelle persone, che è giusto, che non ci fanno perdere tempo in un certo quel
0: senso. A volte non si sa quali siano le persone giuste, perché magari amore per te è anche non so, dare, ricevere, a volte magari non sappiamo quali siano le persone giuste, no?
1: Si va tante volte a tentativi, per,
0: certo,
1: esempio con mio padre, appena ho capito che lui non mi avrebbe seguito, naturalmente nella mia fede, intendo,
0: sì,
1: dire,
0: sì, sì.
1: Non è che mi sono accanita con lui,
0: sì,
1: l'ho lasciato andare per la sua strada, adesso lo,
0: certo,
1: sto ancora aspettando, a 90 anni,
0: certo,
1: però insomma sto aspettando, ma voglio dire, no, tante volte si spende del tempo inutile con delle persone che non ti corrispondono.
0: Certo.
1: Io penso che invece vada sviluppato il nostro amore, non vadano date le perle ai porci, e questo,
0: esatto,
1: è non solo un detto evangelico, voglio dire,
0: certo,
1: non è solo, voglio dire, un proverbio, ma è anche un proverbio della parola del Signore, insomma.
0: Certo.
1: Non dobbiamo regalare il nostro tempo a chi ne merita poco, perché poi praticamente se no non riusciamo a costruire niente.
0: Certo.
1: Diamo soltanto di noi, ci diventiamo oblative nei confronti delle persone, ma non riceviamo niente.
0: Certo, certo.
1: Per quanto riguarda invece la lunghezza dell'amore,
0: sì,
1: di Cristo,
0: sì,
1: che è sempre descritto nel verso che dicevamo prima,
0: sì,
1: vi dia di essere potentemente fortificati mediante lo spirito suo nell'uomo interiore, dice poi il verso 16,
0: sì,
1: l'ho voluto applicare all'interno, al nostro
0: essere,
1: al nostro interiore, al nostro essere interiore,
0: sì,
1: perché nella nostra epoca ci sentiamo molto spesso inadeguate.
0: È vero, certo,
1: perché tanti pretendono.
0: Sì.
1: Se siamo ferventi cristiane,
0: sì,
1: oppure ci sentiamo inadeguate perché vorremmo essere noi abbiamo delle grandi noi, delle grandi aspettative su noi stesse, vogliamo certo. essere brave, buone, pazienti, sante, ma non, non, nessuno di noi è perfetto. Quindi la lunghezza ci parla di costanza, di una relazione con noi stesse, di spendere del tempo per curare noi stesse, il nostro essere spirituale, le nostre ferite. E analizzarle alla luce della parola del Signore, perché poi nessuno di noi può essere perfetto, ma possiamo essere, siamo perfettibili. Sì. Se cerchiamo di specchiarci nella parola di Dio, riusciremo a migliorare in questo. Abbiamo certo. parlato di perdono, perdono è anche perdonare se stessi. E la parte perdere più la pretesa di saperci giudicare meglio di Dio.
0: È la parte più complicata, quella di perdonare se stessi, no Martina?
1: Eh sì. Infatti quando mi è successo l'incidente, io pensavo che non sarei servita più a niente, a proposito di inadeguatezza. E allora lì ho scoperto delle cose di me e di altri che non avrei mai scoperto altrimenti certo. se non ci fosse stato questo incidente che mi ha resa paralitica.
0: Certo.
1: Però da qui ho potuto incominciare anche un lavoro dentro me stessa per poter comprendermi meglio, per capire le mie potenzialità, anche quelle nascoste, e capire quanto Dio mi amasse oltre al mio essere esteriore o anche oltre al mio servizio, mi amava per quello che ero.
0: Certo.
1: E questa
0: certo.
1: è una cosa meravigliosa.
0: Certo.
1: Meravigliosa.
0: Certo, è vero. Parliamo della. Allora, abbiamo guardato la larghezza, la lunghezza. Giusto?
1: L'altezza. Adesso arriviamo all'altezza. L'altezza la cominciamo a sviluppare nel momento in cui ci convertiamo, perché la dimensione è quella che ci mette a diretto contatto con Dio, no? Quella dell'esperienza della nuova nascita.
0: Certo.
1: Questo lo comprende bene il nostro ambito evangelico, no? Dell'essere nati di nuovo, dell'amore sacrificale vicario di Cristo suggellato in noi dallo Spirito Santo.
0: Certo.
1: Ed è una dimensione che però può rimanere terra, nana, se noi non, diciamo così, non la coltiviamo, se siamo solo dediti, diciamo, ai nostri rapporti terra, in lunghezza e anche in larghezza, e poco dediti all'altezza. E invece Dio ci dice di dimorare in Lui, e di avere un'attitudine di ricevere l'amore da Dio. È un dare e un ricevere.
0: Certo.
1: C'è una cosa bella che dicono gli ebrei, no? Che la preghiera è che noi parliamo con il Signore, invece la lettura della parola è che Dio parla con noi. Quindi dovremmo riuscire a sviluppare in meditazione, sicuramente in preghiera, questa altezza dell'amore di Cristo, ma anche lasciarci condurre dalla parola del Signore per imparare quanto Dio ci ama.
0: Certo.
1: Ed è un'esperienza che io ho fatto nel 2000, molto particolare, che mi sentì invadere dall'amore di Dio, e io lo racconto così, insomma.
0: Sì.
1: Diciamo che io non ero una persona molto facile ad essere abbracciata dalle
0: persone,
1: dagli altri.
0: No.
1: Invece in quel periodo lì il Signore cominciò ad invadermi del suo amore in maniera inspiegabile. Poi lo compresi perché dopo qualche tempo rimasi incinta della mia secondogenita Alessandra.
0: Sì.
1: Che però abbiamo perduto, nel senso che la bambina si ammalò e morì a 9 mesi di età. Ecco, per me imparare a comprendere l'amore di Dio in altezza era credere oltre ogni prova sul suo amore senza vacillare.
0: Certo, le prove sono state molto dure, perché
1: sono state durissime
0: proprio. Perché 9 mesi, insomma.
1: La bambina è stata 6 mesi malata, non avremmo potuto fare altro che lasciarla andare, perché praticamente aveva una malattia, era senza difese immunitarie. Quindi io ho imparato l'amore di Dio, sì, in altezza,
0: sì,
1: perché lui mi ha riempito del suo amore in un momento,
0: certo,
1: molto particolare, e chi ha perduto un figlio sa che cosa voglio dire,
0: certo,
1: chi ha perduto un caro sa cosa voglio dire, certo, insomma,
0: certo.
1: La morte qui sulla terra è una perdita definitiva, insomma, e anche, certo, se siamo credenti diventa difficilissimo farsela passare,
0: certo,
1: io lo dico dopo quasi 13 anni dalla morte di Alessandra.
0: Certo, immagino.
1: Le fasi del lutto le passiamo tutti.
0: Certo.
1: E quindi io non dovevo, non potevo permettermi di smettere di credere nell'amore di Dio.
0: Certo.
1: Non potevo permetterlo.
0: Certo.
1: E ringrazio Dio che lui mi aveva fatto sperimentare così tanto questo amore, però è naturalmente da parte mia c'era una ricerca nella parola,
0: certo,
1: rispetto a questo,
0: certo, certo,
1: rispetto a questo,
0: okay.
1: La quarta dimensione invece è la profondità,
0: la profondità.
1: Allora, se noi immaginassimo questo cubo che si è venuto a sviluppare da queste tre dimensioni,
0: sì, va riempito
1: perché io faccio quando predico questa predica,
0: sì,
1: questo sermone,
0: sì,
1: mi aiuto con un aiuto visivo e faccio vedere una scatola vuota,
0: sì,
1: che viene compressa dalle,
0: sì,
1: vicissitudini della vita,
0: sì,
1: e se non ha niente dentro viene schiacciata,
0: certo.
1: La profondità invece è quello che dà lo spessore, che dona spessore, che dona pienezza, ma questo contenitore non può essere rigido e non può nemmeno avere dentro qualcosa di duro, sennò si spezzerebbe,
0: certo.
1: Deve essere resiliente,
0: sì,
1: così come si dice, resistente,
0: sì,
1: in modo tale da ritornare in sesto.
0: In sesto, certo.
1: In sesto. E quindi l'amore di Dio in profondità è tutto quello che di flessibile, duttile c'è nella sua grazia. È una dimensione che dà sostanza, ma che è anche flessibile.
0: Certo.
1: E io questa flessibilità l'ho vista prodotta nella nostra famiglia, perché siamo riusciti ad essere flessibili,
0: sì,
1: nonostante le botte della vita,
0: certo,
1: per poter reinventare il nostro servizio a Dio senza perdere,
0: certo,
1: la fede.
0: Certo.
1: Neanche per un attimo, siamo stati duttili, flessibili, non ci siamo fissati e rigiditi sulle forme religiose del servizio.
0: Certo.
1: E quindi il Signore adesso sta facendo l'opera sua e ci sta portando, non sappiamo ancora dove
0: mi condurrà.
1: Però stiamo facendo tanto e questa è una cosa straordinaria, perché,
0: certo,
1: solo per la grazia di Dio possiamo.
0: Certo,
1: possiamo.
0: Certo. Ascolta cara, noi abbiamo ancora solo due minuti come li vuoi spendere?
1: Magari posso riepilogare?
0: Sì, sì.
1: Non possiamo fare a meno di nessuna delle dimensioni dell'amore di Cristo, dell'amore di Dio in larghezza, avere quindi giusti rapporti, saper perdonare, rispondere alle aspettative degli altri senza essere oblativi ma nemmeno distaccati. Non possiamo fare a meno della dipendenza dall'amore di Dio in lunghezza per rapportarci con noi stessi, avere giusto equilibrio interiore, sviluppare il nostro uomo interiore, cosiddetto nella Bibbia, che è inteso come umanità, non come maschio o femmina. Non possiamo fare a meno dell'altezza dell'amore di Dio, perché dobbiamo attingere dall'amore di Cristo ed avere un rapporto così profondo e personale con Lui da sviluppare questo cubo che poi ci dà la profondità, ci dà la sostanza, ci dà appunto la quarta dimensione, la profondità dell'amore di Dio, che è resistenza, è stabilità, è peso.
0: Certo.
1: Dell'amore di Dio dentro di noi. È questo imparare a vivere l'amore di Dio completamente. E si può fare attraverso un verso che troviamo sempre in Efesini 3,
0: sì,
1: mediante la potenza che abita in noi, che può fare infinitamente di più di quel che domandiamo e pensiamo.
0: Amen.
1: Ed è veramente, io mi aspetto molto. Credo che lo possano anche i nostri ascoltatori, lo possano fare altrettanto se si danno completamente in tutte le dimensioni dell'amore.
0: Fantastico. Ognuno può sperimentare questo amore così grande, sicuramente.
1: Sì.
0: La tua, veramente, l'intervista, chiamiamola, il tuo racconto, la tua lezione, perché è una lezione di vita, è stata veramente molto interessante. Ti ringrazio per essere stata con noi oggi, Martina, e spero di averti molto molto presto ancora.
1: Grazie.
0: Ti chiedo di salutare i nostri ascoltatori.
1: Sì, vi saluto tutti, vi ringrazio dell'attenzione. Io chiedo a Dio che vi possa benedire ad uno e vi possa dare veramente di sperimentare profondamente l'amore di Dio in maniera quadridimensionale, che non è umana, è veramente soltanto divina.
0: Amen. Io voglio salutare tutti gli ascoltatori, grazie per essere stati con noi in questo tempo, è stato molto bello avere con noi la dottoressa Martina e vi do appuntamento alla prossima. Ciao a tutti.
2: Avete ascoltato
3: Per saperne di più.
2: Per saperne di più. Una produzione CRCFM.

Stai ascoltando Radio Logos. Radio Logos, una radio evangelica comunitaria che non trasmette pubblicità, è sostenuta da doni di singoli ascoltatori di diverse parti d'Italia. Se anche tu vuoi aiutare e sostenerla, puoi utilizzare il conto corrente postale 16 58 87 17. Ripeto, 16 58 87 17. Oppure chiamaci per maggiori informazioni.

Notiziario del 20 maggio 2026, una buona giornata a tutti voi. Vladimir Putin è arrivato a Pechino per una nuova missione diplomatica con Xi Jinping. Ad accoglierlo all'aeroporto è stato il ministro degli esteri cinese. Quella del presidente russo è la 25esima visita ufficiale in Cina. Nel corso dell'incontro bilaterale Putin ha ribadito il ruolo della Russia come partner energetico affidabile, soprattutto nel pieno delle tensioni in Medio Oriente. Sullo sfondo della crisi in Medio Oriente, la Russia continua a mantenere il ruolo di fornitore affidabile di risorse, mentre la Cina quello di consumatore responsabile di tali risorse, ha dichiarato il leader del Cremlino. Il presidente americano Trump ha dichiarato che gli Stati Uniti concluderanno molto rapidamente il dossier iraniano, ribadendo che Teheran non potrà dotarsi di armi nucleari. Parlando alla Casa Bianca durante il congresso picnic, il tycoon ha spiegato che Washington sta lavorando per chiudere la partita in modo molto piacevole, aggiungendo: faremo un piccolo viaggio in un posto chiamato Iran. Nelle stesse ore Axios ha riferito che Trump prenderà parte al vertice del G7 in programma a giugno in Francia, dove i leader discuteranno di intelligenza artificiale, commercio e lotta alla criminalità. La partecipazione del presidente degli Stati Uniti era stata messa in dubbio per le tensioni con alcuni paesi del G7, accusati dalla Casa Bianca di non sostenere pienamente la linea americana nel conflitto con l'Iran. Trump, parlando ancora dell'Iran, ha fermato Teheran a tempo altri 2 o 3 giorni, massimo una settimana, poi attaccherò. Al G7 delle finanze si discuterà su libera e sicura circolazione attraverso Hormuz, per cui Trump ha detto che la cosa è imperativa, così come una soluzione duratura del conflitto dell'Iran, ha affermato Teheran, a tempo altri 2 o 3 giorni, massimo una settimana, poi attaccherò. Al G7 delle finanze si discuterà su libera e sicura circolazione attraverso Hormuz, per cui Trump

Intanto l'agenzia di rating Standard & Poor's avvisa l'Europa: se lo stretto resta chiuso, il rischio è un rallentamento dell'economia e un aumento dell'inflazione. Veniamo alla cronaca italiana. Attimi di preoccupazione nella zona di Napoli Nord, nel quartiere di Scampia, dove è crollata parte della Vela Rossa. La struttura disabitata era in fase di abbattimento. Stando alle prime informazioni non ci sarebbero feriti, ma un palazzo adiacente nella zona di via Gioberti è stato evacuato a scopo precauzionale dai vigili del fuoco. Una bambina di 2 anni è morta a Bollengo, nel Canavese, in provincia di Torino, dopo essere stata investita dall'auto del padre che stava facendo manovra nel cortile di casa. Sull'esatta dinamica sono in corso gli accertamenti della polizia di Ivrea. Secondo una prima ricostruzione, la piccola, già fuori perché doveva essere portata all'asilo, sarebbe sfuggita alla custodia dei genitori. Il padre non l'avrebbe vista e l'avrebbe investita accidentalmente, poi l'avrebbe immediatamente soccorsa e portata al pronto soccorso dell'ospedale di Ivrea, ma la gravità delle ferite è stata tale da impedire ai sanitari di riuscire a salvarle la vita. Un'altra flottiglia di propaganda è giunta al termine. Tutti i 430 attivisti sono stati trasferiti su navi israeliane e sono in viaggio verso Israele, dove potranno incontrare i loro rappresentanti consolari. Lo scrive il Ministero degli Esteri israeliano in una nota. Ancora una volta questa flottiglia si è rivelata nient'altro che una trovata pubblicitaria al servizio di Hamas. Israele continuerà ad agire nel pieno rispetto del diritto internazionale e non permetterà alcuna violazione del legittimo blocco navale di Gaza, aggiunge la nota. Sale a 14 il numero degli indagati nell'inchiesta sulla strage di Capodanno a Crans, Montana, dove sono morte 41 persone e 115 sono rimaste ferite. L'ultimo in ordine di tempo è Jean-Stéphane Rey, funzionario dell'ufficio tecnico del comune di Cermignon, nel cui territorio si trovava anche il disco bar Constellation, prima della fusione che ha dato vita nel 2017 a Crans, Montana. Rey, che ha conservato l'incarico anche in quest'ultima amministrazione, è stato sentito a Sion inizialmente come testimone. I 3 sub esperti finlandesi hanno portato in superficie 2 dei 4 corpi dei sub italiani morti alle Maldive. Si tratterebbe del biologo marino Federico Gualtieri e della docente universitaria Monica Montefalcone. Gli esperti hanno anche portato in superficie e consegnato alla polizia maldiviana le telecamere, GoPro e diverse attrezzature subacquee recuperate dentro il sistema di grotte dove sono stati ritrovati i corpi. Probabilmente gli altri 2 verranno recuperati in giornata. Come hanno raccontato alcuni membri della spedizione di Dan Europe, l'assicurazione che ha garantito la presenza dei subsoccorritori, i corpi erano stati individuati nel corso della giornata di lunedì in un cunicolo nei pressi della terza camera della cosiddetta grotta degli squali, a oltre 60 metri di profondità. Quando sono stati visti, 4 corpi erano uno vicino all'altro. Chiudiamo con le previsioni del tempo di oggi. Pressione in rinforzo. La giornata caratterizzata da un tempo in prevalenza soleggiato e asciutto su gran parte del paese. Il cielo sarà spesso sereno o poco nuvoloso su gran parte delle regioni. Soltanto sui settori alpini e sugli Appennini di Lazio e Campania potranno verificarsi delle veloci piogge o brevi temporali, specie durante le ore pomeridiane. Temperature in aumento. E con il meteo anche oggi chiudiamo il notiziario. Un buon proseguimento di ascolto con i nostri programmi.

0: L'ornitorinco, uno strano animale radiofonico.
1: E dentro l'ornitorinco Mario Calvagno,
2: Carmen Zammataro, al telefono il professor Mauro Cervigni, primario del reparto di uroginecologia dell'ospedale San Carlo Idi di Roma e presidente della Società Italiana di Uroginecologia. Professor Cervigni, l'incontinenza per certi versi un fenomeno sommerso, una malattia che in qualche modo interessa molte persone per vari aspetti. Intanto facciamo un cammino un po' ordinato. Che cosa si intende per incontinenza?
3: Per incontinenza urinaria si intende la perdita incontrollata

0: le urine, perché va specificato che esiste anche un'incontinenza fecale.
1: Sì.
0: Adesso ci stiamo occupando appunto di incontinenza sì. urinaria, che è una patologia che colpisce circa 5 milioni di italiani, quindi non è un fenomeno marginale.
1: Certo.
0: Chiaramente con entità e gravità diverse, nel senso che esistono forme molto gravi, ma forme anche lievi, che però anche se lievi possono interferire moltissimo sulla vita delle
1: qualità della vita,
0: sulla qualità
1: sì.
0: della vita delle persone.
1: Ecco, io dicevo all'inizio un po' un fenomeno sommerso, perché non tutti poi parlano col proprio medico di questo problema. Per quale motivo, secondo lei?
0: Beh, sicuramente perché è un problema che colpisce la sfera intima di ognuno di noi, quindi diciamo si ha difficoltà a parlarne con il proprio medico, ma anche all'interno del nucleo familiare, talvolta col marito, con i propri cari, proprio perché rende il paziente o la paziente che ne è affetto un po' emarginata rispetto a certe situazioni della vita normale. Quindi diciamo che la paziente si trova poi a percorrere un cammino talvolta veramente molto molto difficile.
2: Certo, professor Cervini, ma il rapporto fra uomini e donne come numero di persone colpite dall'incontinenza urinaria?
0: Beh, il rapporto è a netta prevalenza nel sesso femminile, questo per varie motivazioni, diciamo una tra tutte problema anatomico, perché c'è una diversa conformazione anatomica del bacino della donna rispetto all'uomo, perché la donna ha la vagina che l'uomo non ha, perché il parto, che è un evento tra virgolette fisiologico, però ha un impatto molto forte sulla vescica e quindi ha un indebolimento su tutte le strutture di supporto e di sostegno della vescica, e quindi una donna diciamo nella terza quarta decade di vita si trova assai spesso ad avere un iniziale rilasciamento che poi si aggrava moltissimo, ancora di più all'insorgere della menopausa, perché con il calo degli ormoni prodotti dalle ovaie tutti questi tessuti hanno un ulteriore rilasciamento, e quindi il problema si presenta ancora più forte.
2: Certo.
1: Professore, oltre a queste cause che lei ci ha descritto, ce ne sono altre che provocano l'incontinenza urinaria?
0: Sì, beh, sicuramente ci sono altri motivi di tipo medico, perché la vescica, come tutti gli organi, è comandata dal sistema nervoso, dal cervello, quindi tutte quelle cause di tipo generale, di tipo vascolare, possono avere un impatto negativo sul coordinamento, sulla normale funzionamento della vescica, tant'è che una delle cause appunto dell'incontinenza urinaria, oltre quella più comune, che è quella da sforzo, cioè legata all'attività fisica anche minima talvolta, cioè sollevare delle borse della spesa, fare degli esercizi fisici, andare in palestra e via di seguito, esiste anche questa incontinenza cosiddetta vescica iperattiva, cioè che la vescica improvvisamente comincia a comportarsi in maniera sganciata da quelli che sono i normali funzionamenti di una persona normale, e quindi diventa iperattiva, nel senso che il muscolo si contrae più del dovuto, ed è la classica forma che avviene quando ad esempio il paziente ci riferisce che sta entrando in casa, sente questo stimolo forte che non riesce a reprimere, e quindi c'è la perdita di urina,
1: quindi non ce la fa proprio a resistere
0: alla cosiddetta incontinenza da urgenza.
1: Professore, il fatto che lei diceva c'è una situazione anatomica della donna, eccetera, la menopausa, cioè deve portare a una sorta di rassegnazione, oppure ci sono dei trattamenti che si possono fare?
0: Assolutamente no, assolutamente no. E per dare una voce di speranza a tante ascoltatrici e ascoltatori che ci stanno sentendo, nel senso che non esiste più una strada senza speranza. Il famoso discorso del pannolone o pannolino, che viene talvolta purtroppo erroneamente pubblicizzato anche nei mass media, purtroppo quello è un cammino senza speranza. Attualmente esistono moltissimi ritrovati, sia da un punto di vista medico, cioè di farmaci nuovi, innovativi, che possono avere un controllo su questa vescica che è diventata improvvisamente iperattiva, come anche delle nuove tecniche, terapie chirurgiche cosiddette mini-invasive, che possono risolvere il problema anche in queste forme appunto di incontinenza da sforzo.
2: Quindi in pratica la pubblicità vorrebbe indirizzarci anche qui a una sorta di consumismo,
0: di rassegnazione,
2: mentre invece in effetti le soluzioni dal punto di vista medico ci sono e come?
0: Bene, se lei pensa che ad esempio il consumo di pannoloni nel mondo, diciamo il numero uno di utenti di pannoloni o pannolini per incontinenza nel mondo sono i paesi scandinavi, anche perché è lì che sono nate tutte queste aziende che producono pannoloni.
2: Sì.
0: Bene, l'Italia è al secondo posto, più degli Stati Uniti, quindi questo dovrebbe essere un segnale importantissimo per tutti noi, allo scopo di sensibilizzare l'opinione pubblica a dire che c'è molto da fare e il pannolone non è il trattamento adeguato.
1: Bene, professore, cosa si prova a essere incontinenti? Per spostarci un po' dal punto di vista psicologico, anche se lei è un medico, comunque credo che poi vede il paziente anche da questo punto di vista.
0: Beh, guardi, le dico solo un aspetto per farle capire l'entità del problema. Nell'anziano, perché poi l'anziano è abbastanza intuibile, è quello che ne è assai spesso affetto, l'incontinenza incide fortemente negativamente su quella che è la sua consapevolezza sullo schema corporeo e sull'isolamento dal mondo, cioè un paziente anziano a parità di età, se è anche incontinente, è un paziente che più facilmente si isola, più facilmente è propenso alla depressione, più facilmente avrà proprio un decadimento fisico e nei suoi movimenti, sembra paradossale eppure è così, quando è affetto da incontinenza. Quindi pensi che azione tra virgolette devastante può avere questo problema nella psiche di ognuno di noi.
1: Certo. Quindi stiamo parlando di anziani, però mi sembra di capire che l'incontinenza affligge anche persone più giovani.
0: Assolutamente, dicevo che la terza e la quarta età nella donna, ne è molto molto colpita, e diciamo che c'è un incremento dell'intensità che coincide con il picco della menopausa e ovviamente anche la terza età, soprattutto nelle forme della cosiddetta vescica iperattiva, in cui appunto c'è una ridotta attività di controllo da parte del sistema nervoso sulla vescica.
2: Professor Cervini, ma in effetti cosa può fare chi ha di questi problemi di incontinenza urinaria dovuti magari, non so, a cause neurologiche?
0: Beh, direi un segnale da dare è di rivolgersi sicuramente a un centro, ormai appunto sul territorio nazionale ce ne sono abbastanza diffusi, un centro che si occupi più o meno di incontinenza o comunque o nei reparti specifici, e ripeto, sul sito della giornata per l'incontinenza già esiste un primo elenco di centri sparsi sul territorio nazionale, o anche si può rivolgere al medico di famiglia, perché anche adesso i medici di famiglia sono abbastanza edotti sul problema, tant'è che abbiamo anche lì promosso una campagna nazionale per far conoscere questo problema anche al medico di base.
1: Bene, la ringraziamo professor Mauro Cervini, primario del reparto di uroginecologia dell'ospedale San Carlo Idi di Roma e presidente della Società Italiana di Uroginecologia. A risentirla professore.
0: Grazie a voi.

0: Bene, rientriamo dentro l'ornitorinco ancora con un ospite che ci presenta la nostra Carmen Zammatà.
1: Sì, abbiamo al telefono Francesco Diomede, presidente della Federazione Italiana Incontinenti. Grazie di essere con noi. Allora, il 28 giugno, giornata nazionale per la prevenzione e la cura dell'incontinenza. La Federazione Italiana Incontinenti porta avanti già questo evento da diversi anni, mi sembra di capire.
2: Beh, sì, certamente.
1: Quali sono gli eventi che caratterizzano questa giornata?
2: Questa giornata si prefigge di sensibilizzare, diciamo, tutte le istituzioni, ma soprattutto le persone interessate, ad abbattere questa cultura del non far sapere, perché purtroppo questo è il vero unico handicap, che chi soffre di incontinenza urinaria, si badi bene che sono circa 3 milioni, di cui 3 milioni di donne, soprattutto donne, ad uscire a battere questa barriera e in questa giornata, che sarebbe domani, a sottoporsi gratuitamente a delle visite preventive per le strutture ospedaliere pubbliche che hanno il diritto alla nostra iniziativa.
1: Bene, quindi la FINCO, questa Federazione Italiana di Incontinenti, è da anni che si batte perché le persone affette da incontinenza possono anche avere dei diritti. Quali?
2: È dal 1999. Noi quello che vogliamo avere è praticamente l'istituzione dei centri provinciali per la riabilitazione dell'incontinenza urinaria. Oggi non ci sono dei centri deputati. E peraltro bisogna anche si avverte anche la necessità di formare alcune figure professionali che oggi non esistono. Questo è un primo aspetto. Il secondo aspetto è la rimborsabilità dei farmaci, perché oggi, detto in modo semplicistico, una persona che soffre di incontinenza la prima cosa che fa è si rivolge al medico di famiglia e, se riesce ad avere coraggio, gli prospetta la sua, loro lo chiamano un piccolo problemino, per cui comincia a parlare col medico di famiglia.
0: Sì, sì, sì.
2: Il medico di famiglia, non sempre però, sia ben chiaro, non possiamo generalizzare,
0: certo.
2: Di solito la prima risposta che gli dà è il pannolone, mentre il pannolone è l'ultima risposta che deve avere dopo aver tentato di risolvere il problema sotto l'aspetto riabilitativo che migliori la qualità di vita del paziente.
0: Quindi nel caso
2: alla
0: non
2: fine
0: avesse...
2: del percorso, se questo paziente non è recuperabile,
0: certo,
2: allora gli si deve prescrivere il pannolone, ma non come in primis.
0: Solo quando non si fossero trovate soluzioni di tipo medico,
2: esatto,
0: in sostanza.
2: Esatto. Deve essere l'ultima chance, quindi questa è una nostra battaglia, perché per esempio ci sono circa 3 milioni di donne che sono soggette a incontinenza urinaria da sforzo. Spesso questa incontinenza è dovuta, diciamo, al postparto, perché come per esempio in Francia, dopo un mese circa dal parto le donne vanno a fare riabilitazione del pavimento pelvico e raramente hanno poi incontinenza, per tante ragioni sui muscoli. Io ma non sono un medico,
1: abbiamo già affrontato.
2: Però voglio dire, è importante che in Italia il nuovo ministro Olivia Turco, che ci sembra molto sensibile a questi problemi, preveda con noi un percorso riabilitativo post parto.
0: Ecco, di modo che questo poi possa eventualmente fare da prevenzione, diciamo così, a problemi che si potessero presentare nel futuro.
2: Sì, le devo essere la verità, non è che si potessero, quasi sistematicamente
0: quasi sempre,
2: si presentano,
0: sì,
2: all'angolo lì che ti attendono, arrivato, spesso abbiamo anche donne di 35 anni che hanno già questi problemi,
0: sì.
2: Loro lo chiamano piccole perdite, allora c'è chi utilizza i tamponi per l'igiene intima, utilizzi i tamponi, ci sono ancora le nonnine che utilizzano tagliare la traversa del letto, per cui si fanno un self-service per non andare in farmacia a dire che loro hanno questo problema,
0: c'è chi
2: li compra, addirittura chi non le ha dalla ASL per non far sapere al medico giù che lui, che lei utilizza, insomma c'è di tutto
0: tante,
2: e
0: sì,
2: di
0: sì,
2: più.
0: Sì, tante situazioni, insomma.
1: Francesco Diomede, come si fa per poter contattarvi e avere quindi delle informazioni per gestire meglio questo problema?
2: Beh, noi abbiamo un numero verde che è 800 050 415, dalle 10 alle 13 c'è una nostra volontaria addetta che risponde e indirizza nei centri deputati, oppure per chi ha internet si può collegare sul nostro sito. Abbiamo fatto un sito della giornata che ricorre domani, ricordo 28 giugno di ogni anno, www.giornataincontinenza.com. all'interno di questo sito è dedicato solo alla giornata, quindi c'è di tutto, chi aderisce, cos'è il problema, ci presentiamo, vorrei ribadire che questa giornata è stata promossa dalla Finco, ma insieme al Ministero della Salute, questo è molto importante.
1: Certo.
2: Noi abbiamo la promozione addirittura, non il patrocinio, che è cosa ben diversa, la promozione della giornata del Ministero accanto agli ammalati. Finalmente il Ministero ha, dopo 2000 anni, compreso che gli ammalati hanno... devono avere la massima attenzione.
0: È importante, certo, e speriamo che da questo primo passo poi altri passi possano essere compiuti per migliorare sicuramente questa situazione personale e sociale di molti ammalati in Italia. Bene, ringraziamo allora Francesco Diomede, presidente della Federazione Italiana Incontinenti, e una prossima occasione. Grazie.
2: Grazie a lei e agli ascoltatori.
1: A risentirla.
2: Grazie.
3: L'ornitorinco, uno strano animale radiofonico.

Oh Signore, so che quando tu chiudi una porta nella mia vita, tu non dimentichi mai di darmi la chiave del mio futuro. Io so che tutto ciò è il meglio che tu

Genesi capitolo 1 ci parla di Dio. Dio, il creatore dell'universo. Fino al giorno d'oggi, gli scienziati stimano che ci siano 200 milioni di galassie nell'universo, l'equivalente di 28 galassie per ogni essere vivente che abita la Terra. E ciascuna di queste galassie contiene miliardi di stelle. Per esempio, la nostra galassia, la Via Lattea, da sola contiene 200 milioni di stelle. È una cifra enorme, fa quasi girare la testa al solo pensiero. E lo stesso Dio che si è occupato di creare la Terra con montagne, laghi e fiumi ha creato tutto questo dal nulla, per mezzo della Sua parola. E ancor di più, Lui ha creato noi e ci ha fornito di 5 incredibili sensi perché potessimo sperimentare la ricchezza del Suo creato. Sapevi che le nostre papille si rinnovano ogni 2 settimane, che i nostri occhi possono vedere fino a 10 milioni di colori diversi? Se Dio, nella Sua generosità, ci ha creato con tali precisi dettagli e ci ha dato queste meravigliose capacità, perché dubitare della Sua capacità di prendersi cura di ciascuno di noi? Credi che Dio si preoccupi solamente per quei miliardi di stelle lontane migliaia di anni luce da noi? Credi che allora non si prenderebbe così tanta cura di coloro che ha creato a Sua immagine e per cui ha donato Suo Figlio? Dio provvede anche per i tuoi bisogni. Perché? Perché Dio ti ama, perché ti conosce in modo personale e ti chiama per nome, perché desidera prendersi cura di te e provvedere per le tue necessità. Non essere in ansia. L'Iddio Onnipotente, il creatore dell'universo, è qui e Lui si prende personalmente cura di te.

0: con el tren de mai.
1: Scusa, ma perché la tua non ha interferenze?
2: Facile, io ascolto la radio in DAB.
3: La radio di sempre, da oggi in DAB.
4: Radio Logos trasmette sul DAB, il digitale terrestre, dai canali 5A e 5B, su tutta la Puglia. Per poter ascoltare bisogna essere in possesso di un apparecchio radio con la funzione digitale DAB.

La modulazione di frequenza FM sta per cedere il posto al DAB, la nuova tecnologia radiofonica. Per continuare ad ascoltare Radio Logos occorrerà possedere una radio con la funzione digitale DAB. Ascolterete Radio Logos in DAB su tutto il territorio pugliese sui canali 5A e 5B. Prepariamoci fin da ora al DAB. Il vostro apparecchio radio dovrà essere provvisto della nuova funzione DAB. Canali 5A e 5B di Space DAB.

0: A Radio Logos sono le ore 13 e un minuto.
1: Notiziario del 20 maggio 2026, una buona giornata a tutti voi. Vladimir Putin è arrivato a Pechino per una nuova missione diplomatica con Xi Jinping. Ad accoglierlo all'aeroporto è stato il ministro degli esteri cinese. Quella del presidente russo è la 25esima visita ufficiale in Cina. Nel corso dell'incontro bilaterale Putin ha ribadito il ruolo della Russia come partner energetico affidabile, soprattutto nel pieno delle tensioni in Medio Oriente. Sullo sfondo della crisi in Medio Oriente, la Russia continua a mantenere il ruolo di fornitore affidabile di risorse, mentre la Cina quello di consumatore responsabile di tali risorse, ha dichiarato il leader del Cremlino. Il presidente americano Trump ha dichiarato il pieno delle tensioni in Medio Oriente. Sullo sfondo della crisi in Medio Oriente, la Russia continua a mantenere il ruolo di fornitore affidabile di risorse, mentre la Cina quello di consumatore responsabile di tali risorse.

piacevole, aggiungendo: faremo un piccolo viaggio in un posto chiamato Iran. Nelle stesse ore Axios ha riferito che Trump prenderà parte al vertice del G7 in programma a giugno in Francia, dove i leader discuteranno di intelligenza artificiale, commercio e lotta alla criminalità. La partecipazione del presidente degli Stati Uniti era stata messa in dubbio per le tensioni con alcuni paesi del G7, accusati dalla Casa Bianca di non sostenere pienamente la linea americana nel conflitto con l'Iran. Trump, parlando ancora dell'Iran, ha fermato Teheran a tempo altri 2 o 3 giorni, massimo una settimana, poi attaccherò. Al G7 delle finanze si discuterà su libera e sicura circolazione attraverso Hormuz, per cui Trump ha detto che la cosa è imperativa, così come una soluzione duratura del conflitto. Il segretario di Stato americano Marco Rubio sarà venerdì al vertice NATO in Svezia. Secondo la Reuters, Washington comunicherà la riduzione delle forze americane disponibili per l'alleanza durante le crisi. Intanto l'agenzia di rating Standard & Poor's avvisa l'Europa: se lo stretto resta chiuso, il rischio è un rallentamento dell'economia e un aumento dell'inflazione. Veniamo alla cronaca italiana. Attimi di preoccupazione nella zona di Napoli Nord, nel quartiere di Scampia, dove è crollata parte della Vela Rossa. La struttura disabitata era in fase di abbattimento. Stando alle prime informazioni non ci sarebbero feriti, ma un palazzo adiacente nella zona di via Gioberti è stato evacuato a scopo precauzionale dai vigili del fuoco. Una bambina di 2 anni è morta a Bollengo, nel Canavese, in provincia di Torino, dopo essere stata investita dall'auto del padre che stava facendo manovra nel cortile di casa. Sull'esatta dinamica sono in corso gli accertamenti della polizia di Ivrea. Secondo una prima ricostruzione, la piccola, già fuori perché doveva essere portata all'asilo, sarebbe sfuggita alla custodia dei genitori. Il padre non l'avrebbe vista e l'avrebbe investita accidentalmente, poi l'avrebbe immediatamente soccorsa e portata al pronto soccorso dell'ospedale di Ivrea, ma la gravità delle ferite è stata tale da impedire ai sanitari di riuscire a salvarle la vita. Un'altra flottiglia di propaganda è giunta al termine. Tutti i 430 attivisti sono stati trasferiti su navi israeliane e sono in viaggio verso Israele, dove potranno incontrare i loro rappresentanti consolari. Lo scrive il Ministero degli Esteri israeliano in una nota. Ancora una volta questa flottiglia si è rivelata nient'altro che una trovata pubblicitaria al servizio di Hamas. Israele continuerà ad agire nel pieno rispetto del diritto internazionale e non permetterà alcuna violazione del legittimo blocco navale di Gaza, aggiunge la nota. Sale a 14 il numero degli indagati nell'inchiesta sulla strage di Capodanno a Crans, Montana, dove sono morte 41 persone e 115 sono rimaste ferite. L'ultimo in ordine di tempo è Jean-Stéphane Rey, funzionario dell'ufficio tecnico del comune di Cermignon, nel cui territorio si trovava anche il disco bar Constellation, prima della fusione che ha dato vita nel 2017 a Crans, Montana. Rey, che ha conservato l'incarico anche in quest'ultima amministrazione, è stato sentito a Sion inizialmente come testimone. I 3 sub esperti finlandesi hanno portato in superficie 2 dei 4 corpi dei sub italiani morti alle Maldive. Si tratterebbe del biologo marino Federico Gualtieri e della docente universitaria Monica Montefalcone. Gli esperti hanno anche portato in superficie e consegnato alla polizia maldiviana le telecamere, GoPro e diverse attrezzature subacquee recuperate dentro il sistema di grotte dove sono stati ritrovati i corpi. Probabilmente gli altri 2 verranno recuperati in giornata. Come hanno raccontato alcuni membri della spedizione di Dan Europe, l'assicurazione che ha garantito la presenza dei subsoccorritori, i corpi erano stati individuati nel corso della giornata di lunedì in un cunicolo nei pressi della terza camera della cosiddetta grotta degli squali a oltre 60 metri di profondità. Quando sono stati visti, 4 corpi erano uno vicino all'altro. Chiudiamo con le previsioni del tempo di oggi. Pressione in rinforzo. La giornata caratterizzata da un tempo in prevalenza soleggiato e asciutto su gran parte del paese. Il cielo sarà spesso sereno o poco nuvoloso su gran parte delle regioni. Soltanto sui settori alpini e sugli Appennini di Lazio e Campania

potranno verificarsi delle veloci piogge o brevi temporali, specie durante le ore pomeridiane. Temperature in aumento. E con il meteo anche oggi chiudiamo il notiziario. Un buon proseguimento di ascolto con i nostri programmi.

0: come almanacco. In studio Mauro Ferraris.
1: Oggi è il 20 di maggio e infatti ritorna questo nostro programma quotidiano dove do a tutti il benvenuto e vi invito a rimanere con me in questa manciata di minuti che dedichiamo all'almanacco del giorno.

0: Accadde oggi.
1: Era proprio come oggi, il 20 di maggio, ma del 1954, quando Chiang Kai-shek veniva rieletto presidente della Repubblica Cinese. 1965, un Boeing 720 pakistano si schianta durante l'atterraggio all'aeroporto del Cairo in Egitto, facendo ben 121 vittime. 1973, in un incidente al Gran Premio delle Nazioni di Monza, muoiono i piloti Renzo Pasolini e Jarno Saarinen. 1990, in Romania si tengono le prime elezioni presidenziali e parlamentari post-comuniste. 1996, a Canitello, una contrada di Santa Margherita Belice, in provincia di Agrigento, viene arrestato Giovanni Brusca, il boia della strage di Capaci. 1999, a Roma le Brigate Rosse uccidono Massimo D'Antona, docente di diritto del lavoro all'Università La Sapienza di Roma. E chiudiamo con una notizia del 20 maggio 2002, viene quel giorno ripristinata l'indipendenza di Timor Est.

0: Pensieri cristiani.
1: Hai mai fatto qualcosa di sbagliato verso un amico e cercato di nasconderlo? Eri triste e preoccupato nel caso l'avesse scoperto? Sei rimasto lontano da lui? Nell'avere commesso qualcosa di sbagliato verso il tuo amico, hai rotto l'amicizia, la relazione con lui. Tuttavia, quando gli confessi ciò che hai fatto, tutto si mette a posto e tu vorrai stare ancora assieme a lui. Se pecchi contro Dio, succede la stessa cosa. Non vuoi parlare con lui in preghiera, non vuoi leggere la Bibbia. Il peccato rovina la tua amicizia con Dio. Egli non ti abbandonerà mai, ma il peccato lo rattrista comunque. E il peccato rattrista pure te. Porta via la tua pace e la tua gioia. Il peccato blocca anche le tue preghiere e fa sì che Dio non risponda. La Bibbia dice: se avessi avuto il peccato nel cuore, Dio non avrebbe ascoltato. Peccando non lasci più che lo Spirito Santo controlli la tua vita. Ed è allora che egli comincia a convincerti, cioè mette in evidenza il tuo peccato. Egli vuole che tu rimetta a posto le cose con Dio. Devi confessare i tuoi peccati a lui, essere d'accordo con Dio che hai peccato, insomma, perché è questo confessare, non è soltanto dire e poi essere pronti il giorno dopo a rifare. E tutto questo serve per rimettere davvero a posto le cose.

0: Gospel Jukebox.
1: Phil Keaggy, Wes King e Scott Dente insieme ci propongono Isle of Skye.

0: Scoperte ed invenzioni di tutti i tempi.
1: Prima del primo conflitto mondiale, della prima guerra mondiale, i piloti non potevano comunicare né fra di loro né con l'equipaggio di terra. Durante il conflitto le truppe di terra iniziarono però a comunicare via cavo, ma le linee venivano facilmente interrotte, tagliate dagli eserciti nemici. Era necessario allora ricorrere al wireless, al senza fili. Così, alla fine del 1916, l'esercito inglese riuscì a integrare la tecnologia radio già esistente nella cabina di pilotaggio, superando l'ostacolo del rumore che rendeva impossibili le comunicazioni. L'auricolare ed il microfono furono integrati direttamente nel casco del comandante.

0: Avete ascoltato A come Almanacco.
1: Il nostro programma infatti volge così al termine. Io ringrazio tutti voi per avermi seguito, vi rinnovo naturalmente l'invito a tornare con me anche domani e vi lascio con gli altri programmi della nostra emittente. Ciao!

sei su Radio Logos. Se vuoi essere sempre informato sulla nostra programmazione, soprattutto quella in diretta, vai su Facebook e apri la pagina Radio Logos e metti mi piace.

0: A Radio Logos sono le ore 13 e 32 minuti.
1: Come abbiamo annunciato, abbiamo a questo punto in nostra compagnia il dottor Biagio Tinghino, infettivologo. Buongiorno dottore, grazie per essere in nostra compagnia ancora una volta, ben trovato.
2: Buongiorno a voi, buongiorno.
1: Quest'oggi approfittiamo delle sue competenze per parlare di un argomento che è sulle prime pagine di tutti i giornali. Io vedo il Corriere, virus, la catena dei contagi, Repubblica. Hantavirus, nuovi contagi, ecco il piano per l'Italia. Schillaci, il ministro della salute, da noi nessun pericolo. Ma insomma, leggendo queste cronache e questi servizi, si ha l'impressione che anche i giornalisti siano un po' in imbarazzo, perché anche in passato le epidemie, le pandemie sono iniziate con tutta una serie di errori, con rassicurazioni, e poi è finita male, ecco. Però ci sono delle differenze, naturalmente. Dottor Tinghino, che idea si è fatto lei, se è il caso almeno di rassicurare, ecco, l'opinione pubblica?
2: Ma, allora, intanto dobbiamo fare delle differenze importanti, perché l'epidemia da coronavirus era dovuta a un virus che era mutato e che da poco quel tipo di virus era saltato nell'uomo, dall'animale all'uomo, e diciamo non avevamo conoscenze di nessun genere, eccetera, e poi aveva una contagiosità molto ma molto elevata. Questo virus di cui stiamo parlando, che è un hantavirus, nello specifico la famiglia si chiama hantavirus, in realtà lui si chiama in maniera più specifica, si chiama virus Andes, è un virus che ha caratteristiche molto diverse. Ecco, intanto è un virus zoonotico, cioè abitualmente si trasmette tra gli animali e i topi. Ogni tanto dal topo può saltare all'uomo, perché l'uomo per esempio ha toccato, non so, le feci, il terreno contaminato, ha inalato delle polvere di feci e cose di questo genere. Si chiama Antan perché deriva da un fiume che è in Corea del Sud, dove ci fu un'infezione, un'epidemia, pensate, nella guerra di Corea del 50-53, quindi è una cosa molto vecchia. Perché non deve preoccuparci più di tanto? Perché le differenze, dicevo, sono diverse. Questo è un virus che si trasmette con una qualche difficoltà, cioè devi proprio avere un contatto stretto, ravvicinato, continuato con una persona infetta. Mentre se parliamo del virus, del coronavirus, ecco, diciamo, per fare un ordine di grandezza, era 1.000 volte, 1.500 volte più contagioso, lo si prendeva in maniera molto facile. E questa è la differenza fondamentale.
1: Ma non questo è che ci possono essere delle mutazioni di questo virus che potrebbero renderlo molto più pericoloso nel prossimo futuro?
2: Ma allora, le mutazioni avvengono quando ci sono tante replicazioni, cioè quindi quando ci sono milioni di contagi. Le mutazioni non avvengono quando siamo nell'ordine di qualche decina di contagi, perché la mutazione è un errore di copiatura dell'RNA. Quindi se le copie che facciamo sono poche o ci sono pochi soggetti contagiati, le mutazioni sono poche, sono lente, sono rare, quindi non influiscono. Cioè, cosa dobbiamo aspettarci? Dobbiamo aspettarci un piccolo focolaio, qualche piccolo focolaio infettivo che poi si estinguerà da solo, perché queste persone, ripeto, non contagiano con facilità quelli che stanno a contatto con loro, se non un contatto prolungato.
1: Sulla nave però sono morte delle persone, insomma, quindi purtroppo la nave da crociera.
2: Sì, per quello, perché ovviamente, come dire, quelle persone non sapevano che c'era il virus in circolazione, quindi i contatti tra di loro c'erano. E poi voglio sottolineare che in una nave di crociera i contatti sono stretti, l'ambiente è chiuso e ci sono centinaia, a volte anche migliaia di persone. Quindi se fosse stata, vi faccio un esempio, un'epidemia di virus influenzale, che è molto più contagioso, un'epidemia di morbillo o di coronavirus, su 1.000 persone se ne sarebbero contagiate la maggior parte. Invece qua ci sono stati, da quello che sappiamo, solo pochi contagi, 8 se non ricordo male, e 3 morti. Ecco, questa è purtroppo invece una caratteristica, cioè i contagi sono pochi ma la mortalità è elevata. Abbiamo una mortalità che oscilla tra il 25, qualche volta anche qualcosa in più, per cento. Quindi mortalità elevata, però difficoltà a contagiarsi. ci sono stati 8 casi confermati sulla nave Pontus e 3 decessi. Quindi, attualmente in Italia ci sono 4 passeggeri che sono rientrati dalla nave, non hanno nessun sintomo, allora solo per precauzione sono in quarantena, in sorveglianza, in isolamento per 45 giorni. Perché 45 giorni? Perché il tempo di incubazione è molto lungo di questo virus, però non ci aspettiamo niente di che, peraltro sono anche, come dire, isolati, ma non possono contagiare altre persone.
1: Allora Claudio voleva porre una domanda.
3: Tra l'altro una l'abbiamo qui a qualche centinaia di metri a Careggi, però ci sono anche diverse persone che risultano tra questi, come si, ora non mi sfugge la parola, asintomatici. Ecco,
1: quindi positivi ma asintomatici.
3: Ci spiega meglio, sì, dottore?
2: Ma allora, quando c'è il contagio, allora, se si sviluppa la malattia, la patologia è piuttosto alta, cioè la mortalità è anche piuttosto alta. Però i contatti possono essere positivi e asintomatici, cioè hanno preso il virus non sta provocando malattia, quindi l'unica cosa che si fa è tenerli sotto sorveglianza finché, diciamo, non è passato il tempo ragionevole per aspettarsi che la malattia si manifesta, dopodiché ovviamente sono liberi di andare in giro come vogliono. Quindi io non ho alcuna preoccupazione da questo punto di vista. Ripeto, ci può essere qualche altro caso, questo può succedere, ma generalmente, visto il livello di attenzione che c'è stato, visto che il focolaio era molto circoscritto, cioè questi erano su una nave, non potevano scappare dalla nave, quindi sappiamo esattamente tutti quelli che c'erano e tutti sono sotto controllo, non so se mi spiego. È chiaro che qualcuno dalla nave era sceso già prima.
1: Eh sì, perché poi preso aerei, insomma, purtroppo sì, non è proprio tutto.
2: Però,
1: vediamo un po'.
2: Sì, però è difficile, come dire, mentre in un aereo di linea, se ci sono 5 persone che hanno l'influenza, beh, si infettano facilmente. Se ci sono 5 persone che hanno l'antivirus è abbastanza difficile che qualcuno si infetti.
1: Quindi lei è molto ottimista, direi, sulla situazione.
2: MS.
1: Sì, certo. Le riporta quello che è la convinzione di fondo. Il ministro, anche il ministro Schillaci l'ha detto, da noi nessun pericolo. Io ho trovato su Repubblica di ieri una interessante intervista a David Quanman, 78enne autore americano, celebre divulgatore scientifico e padre del saggio Spillover, l'evoluzione delle pandemie. Lui ha detto: l'antivirus è molto insidioso ma non è altamente trasmissibile. E però, ecco, il titolo dell'intervista, dell'articolo: la scampiamo, ma la lezione del Covid non ci ha insegnato nulla. Perché lui lamenta il fatto che negli Stati Uniti è stato smantellato, insomma, molte delle protezioni, ecco, che erano state a suo tempo stabilite, e gli Stati Uniti sono usciti dall'Organizzazione Sanitaria
3: OMS,
1: scusate.
2: Dall'OMS, sì. Ma e questo era coerente con certi messaggi politici che dovevano andare contro l'OMS. Fra l'altro bisognava anche un po' mettere a tacere, non dare molta evidenza alla mortalità elevata che c'era stata negli Stati Uniti per il Covid, perché insomma alcuni stati non avevano adottato tutte le misure richieste. Però, tornando a un concetto più ampio, lo spillover, cos'è lo spillover? Lo spillover è il salto di specie che i virus fanno quando da una specie passano all'altra in natura. È una cosa assolutamente normale.
1: E quando Quanman dice che avverrà ancora, però noi ci troveremo meno organizzati, i rapporti tra gli Stati Uniti e la Cina per esempio sono peggiorati, le vaccinazioni sono viste dall'opinione pubblica in una maniera con molta diffidenza. Claudio voleva
3: aggiungere... addirittura il ministro Kennedy.
1: Poi abbiamo il ministro
3: mia.
1: In America.
2: Però il ministro Kennedy, perdonate, ma aveva un orientamento contrario ai vaccini prima di essere eletto. Questo gli ha permesso probabilmente di essere eletto, cioè di contare sul numero di voti non indifferente. E ovviamente, nonostante il suo ruolo, continua a praticare una politica spesso contraria alla comunità scientifica. Gli Stati Uniti via via si stanno isolando da questo punto di vista, però tutto questo non cambia quello che succede in natura, cioè i virus ci sono, passano di specie facilmente, e questa cosa avverrà sempre più frequentemente, perché oggi abbiamo viaggi internazionali, ci spostiamo continuamente da un paese all'altro, Quindi questo dobbiamo aspettarci, non bisogna essere profeti per capirlo, no? È una cosa naturale, prima non so, la peste per trasmettersi da Firenze a, che so io, a Venezia ci impiegava 3 mesi, adesso noi ci spostiamo nel giro di 3 ore, quindi è ovvio che le malattie infettive trasmissibili aumenteranno e potrebbe venire fuori un'altra epidemia. Cos'è il problema? Che eredità ci ha lasciato l'epidemia da coronavirus?
1: Infatti.
2: Un'esperienza sul piano sanitario e purtroppo una esperienza sul piano politico e sociale del quanto può la disinformazione causare drammi.
1: Sì.
2: E sì, è vero, ha ragione questo autore, purtroppo questa, diciamo, la disinformazione è stata così cavalcata da politici e persone interessate che se si dovesse riverificare un'altra epidemia, io temo che molte persone non seguirebbero i consigli delle autorità sanitarie e sarebbe una strage.
1: Intanto lui ci informa che il morbillo, quindi non stiamo parlando di una novità, ha ucciso 95.000 persone nel mondo nel 2024, anche se non se ne parla. E uno dei motivi è che sono diminuiti le vaccinazioni.
2: Poi bisognerebbe anche chiedere su questi 95.000, perché poi le chiacchiere sono chiacchiere, ma i dati sono numeri, quanti erano vaccinati e quanti non vaccinati. I soggetti vaccinati molto difficilmente.
1: Sì, sì, ma infatti l'idea era proprio questa, cioè che le persone muoiono perché rifiutano di vaccinarsi, e questo è il discorso, cioè che è entrata una sorta di psicosi, non dico generalizzata, ma insomma in ampi settori dell'opinione pubblica, che non riguarda neanche più solamente le possibili pandemie, ma persino quelle che normalmente venivano accettate come cose, come dire, normali.
2: Però il punto è che quando si creano i mostri, poi è difficile riportarli, certo, diciamo, all'interno del laboratorio. La pandemia è stata una manna dal cielo per soggetti politici che volevano destabilizzare il mondo occidentale, le democrazie, per soggetti politici che volevano prendere il governo, per chi voleva avere visibilità. Insomma, quando c'è una crisi, c'è una difficoltà, vengono fuori un po' tutti gli approfittatori, quelli che cavalcano queste cose. Però una volta che si è creata la diffidenza, poi questa cosa non è che si ritira con uno schiocco di dita.
1: Allora, siamo arrivati alla conclusione, dottore, come dire, stiamo tranquilli per l'immediato, ma per il medio-lungo termine, insomma, le preoccupazioni ci sono e sono serie, ecco, mettiamola così, va bene come riassunto?
2: Assolutamente. Vabbè, sì, tranquilli adesso, naturalmente se tu scoprissi di aver mangiato, se è stato a braccetto con una persona che aveva antivirus, starei un po' a casa,
1: chiaramente.
2: Come va, però... Però preoccupazione assolutamente bassa, ecco, sarei più preoccupato appunto per il morbillo, gli altri virus contro cui molti sono resistenti, non vogliono vaccinarsi, ecco, come si diceva, quelli morti li fanno.
1: Allora, una battuta finale, Claudio?
3: Io sono preoccupato invece per questi politici, questo è vero virus, perché se questi politici, cioè se un ministro in America la pensa tutto al contrario, quindi non è un paese indifferente, quindi
1: parlando di un paesino,
3: quello mi sembra un grave virus, che su quelli si combatte ancora peggio.
2: Ma d'altra parte, voglio dire, lasciamo stare l'ambito delle malattie infettive, ma in generale purtroppo lo scenario internazionale ci sta mostrando che molti paesi, insomma, hanno perso un po' la testa, i governanti stanno facendo le cose strane, quindi è coerente con tutto il resto del funzionamento. Il problema non è solo infettivologico, è anche politico, militare, economico. Mala tempora currunt, direi.
1: Mettiamoci anche la dimensione spirituale dentro e siamo a posto.
2: Ahimè.
1: Grazie davvero all'infettivologo Biagio Tinghino per essere stato in nostra compagnia quest'oggi. A risentirci la prossima settimana. Grazie, a presto.
2: Grazie a voi.

0: A Radio Logos sono le ore 13 e 50 minuti.
1: Una parola per oggi.
2: Oggi leggiamo dal Vangelo di Giovanni, capitolo 17, versetto 8. Hanno veramente conosciuto che io sono proceduto da te. La riflessione che segue è a cura di Giovanni Beccari. Parlando in preghiera con il Padre, Gesù definì i suoi discepoli come coloro che avevano veramente conosciuto che egli era stato mandato da Dio. I discepoli, nonostante tutti i limiti che in quanto uomini avevano, raggiunsero una conoscenza autentica e reale dell'identità di Gesù. Da dove scaturì questa vera conoscenza? I discepoli erano forse persone speciali in grado di comprendere un qualcosa che altri non erano in grado di afferrare? Gesù, poco prima di pronunciare le parole appena citate, disse, sempre parlando in preghiera con il Padre, «Poiché le parole che tu mi hai date le ho date a loro, ed essi le hanno ricevute». Questo ci fa comprendere che soltanto ricevendo la parola di Dio si ottiene la vera conoscenza dell'identità di Gesù. Chi ha conosciuto veramente Gesù lo ha fatto non perché è in grado di comprendere qualcosa che altri non possono capire,

Benvenuti ad un diamante al giorno. Buongiorno, leggiamo questa mattina dall'Evangelo di Marco, capitolo 8, versetto 31, e dice: era necessario che il figlio dell'uomo soffrisse molte cose, fosse respinto, fosse ucciso e dopo tre giorni risuscitasse. E ancora Atti degli Apostoli, capitolo 17, versetto 3. Il Cristo doveva morire e risuscitare dai morti. Cristo doveva soffrire e morire. Senza il minimo lamento, Gesù Cristo cammina verso la croce, come la pecora muta davanti a chi la tosa, è scritto in Isaia, capitolo 53, versetto 7. Resta muto davanti a Pilato, quel giudice iniquo che lo condanna e lo fa flagellare, sebbene avesse riconosciuto la sua innocenza. I capi del popolo, pieni di odio, pretendono che Gesù sia crocifisso. Il popolo insensato reclama la sua morte. I soldati e la coorte romana lo ingiuriano e si beffano di lui. Con una sola parola potrebbe annientarli tutti, ma davanti a sé ha il grande piano di Dio: salvare l'uomo perduto. Esce dalla città portando la sua croce e si lascia condurre al Calvario. Sa ciò che lo aspetta, la cosa più terribile per la sua anima santa: essere identificato col peccato e sperimentare l'abbandono di Dio nel momento stesso in cui lo glorificherà nel modo più eccellente. Agli oltraggi degli uomini risponde con una preghiera: Padre, perdona loro perché non sanno quello che fanno. Sopporta la croce e l'infamia. E poi, quando tutto è compiuto, china il suo capo coronato di spine e rimette a Dio Padre il suo spirito. Perfetto nel suo servizio, perfetto nel suo sacrificio, Cristo ha glorificato il suo Dio e ha salvato gli uomini che gli credono. Tu che stai ascoltando, sì, proprio tu, gli hai creduto? Se non lo hai fatto, rifletti bene su tutto quello che abbiamo detto e poni il tuo cuore davanti a Lui per accettarlo come personale salvatore. Che il Signore ci benedica.

0: Buongiorno, è il momento di ascoltare il calendario più che vincitori.
1: Cari amici all'ascolto, buongiorno a tutti. È il 20 maggio e leggeremo dal libro del profeta Geremia nel capitolo 18, il verso 6. Questo verso ci richiama ad una vera e propria responsabilità, cioè quella di essere autori e gestori della nostra vita. In che senso, mi chiederete? Il fatto è che il popolo di Israele ha sempre fatto scivoloni verso l'idolatria e questo gli è costato carissimo. Geremia viveva in un momento di caos totale, perché Giuda era inizialmente sotto la minaccia degli assiri che volevano soggiogarla, poi si trovava sotto la pressione del re di Babilonia che assediava Gerusalemme. In tutto questo il popolo non prendeva troppo sul serio questa minaccia, perché essendoci il Tempio pensavano che questo facesse da deterrente. Ma non prendevano sul serio neppure le parole proferite per profezia da Geremia, perché annunciava la deportazione in Babilonia e la distruzione della città. Il popolo era stupidamente incredulo e perseguitava il povero Geremia, lo percuoteva, lo isolava e lo imprigionava. La deportazione in Babilonia era un castigo che Dio permetteva. Questo non lo avevano capito. Ed era un castigo affinché il popolo si rendesse conto di essere andato troppo oltre, adorando idoli di altri popoli e contaminandosi con i loro costumi. Ma quella di Dio non era una vendetta per una così grande disobbedienza. Oltre al castigo, infatti, prometteva anche una restaurazione. Purtroppo, quando si ha il collo duro, il castigo non porta frutto. Dobbiamo capire le cose che Dio permette, perché il suo non è mai un agire secondo sentimento, ma secondo giustizia e amore. Fermo restando che Egli, autore di vita e di ogni benedizione, può cambiare ogni circostanza in nostro favore, fare e disfare secondo i suoi progetti, che comunque ci trovano sempre al centro dei suoi pensieri. E a proposito, leggiamo proprio il verso di oggi, che dice così: Casa d'Israele, non posso io fare di voi quello che fa questo vasaio? Dice il Signore. Ecco, quel che l'argilla è in mano al vasaio, voi lo siete in mano mia, casa d'Israele.
2: La riflessione di oggi ha per titolo Il tocco del vasaio. All'interno del bosco di Capodimonte, residenza borbonica del 1700, oltre al museo, le fontane e i bellissimi giardini, si trova la prestigiosa Scuola dei Mestieri dell'Arte, rivolta a giardinieri, gioiellieri e ceramisti. Ho assistito a una lezione sulla lavorazione della ceramica e l'insegnante che l'ha tenuta ha spiegato: un artista che lavora la ceramica tiene conto di 10 verità basilari. 1. Nelle mani del vasaio l'argilla prende vita e si trasforma in arte. 2. Ogni pezzo racconta una storia, plasmata con pazienza e passione. 3. L'argilla obbedisce al vasaio e insieme creano la bellezza eterna. 4. Da un ammasso informe di argilla il vasaio estrae un capolavoro. 5. Le sue mani non plasmano solo l'argilla, ma anche l'anima della sua creazione. 6. L'arte del vasaio è il dialogo perfetto tra la terra e l'immaginazione. 7. L'argilla si arrende al tocco esperto che trasforma il semplice in sublime. 8. La ruota del vasaio gira e con essa si forgia la magia della creazione. 9. Ad ogni giro di ruota l'argilla rivela la sua vera essenza. 10. Il vasaio non vede mai solo l'argilla, vede infinite possibilità di creazione. Caro amico e cara amica, che ti senti informe, inutile e privo di valore, arrenditi al tocco esperto del vasaio onnipotente. Lascia che ti dia forma, plasmi la tua anima e ti riveli la tua vera essenza. Quando ti guarderai allo specchio, finalmente vedrai non più una cosa qualunque, ma una vera e propria opera d'arte.
3: Nella riflessione che abbiamo ascoltato mi ha colpito l'elemento numero 7, e cioè l'argilla si arrende al tocco esperto del vasaio. È proprio questo che Dio vuole fare nelle nostre vite, dei capolavori, ma siamo noi tante volte ad impedirglielo. Quando ci lasciamo trasportare dalle nostre sensazioni ed emozioni, blocchiamo il proposito e il piano che Dio ha per noi. Tante volte diciamo anche noi, come il popolo di Israele, come scritto in Geremia al capitolo 18, noi vogliamo camminare seguendo i nostri propri pensieri e vogliamo agire ciascuno secondo la caparbietà del nostro cuore malvagio. Quanto è difficile aspettare con pazienza il compimento dei piani di Dio. C'è una forza dentro di noi, il nostro famoso io, che è il nostro più grande nemico, perché ci spinge ad innalzarci e a non sottometterci a nessuno. Perciò Gesù diceva: se qualcuno vuole venire dietro a me, rinneghi se stesso, prenda la sua croce e mi segua. Se vogliamo fare di testa nostra e decidere autonomamente della nostra esistenza, non siamo adatti al regno di Dio. Se invece abbiamo desiderio di scoprire e realizzare quali benedizioni Dio ha riservato per quelli che si affidano a Lui, sottomettiamoci alla sua volontà, fidiamoci di Lui e lasciamoci condurre per mano. Vi mando un caro saluto e un abbraccio grande.
0: Più che vincitori, con Laila Datri, Enzo Balsano e Alessandra Saturnino.
4: Negli Stati Uniti, nota il Post, sta crescendo il giro d'affari dei prediction market, siti che si comportano come piattaforme di scommesse online, ma si presentano come siti di pronostici. La differenza sostanziale sta nella possibilità di aggirare le strette normative che regolano le scommesse. Attraverso questi servizi si può puntare su qualsiasi cosa, dallo sport alla politica, e c'è anche chi, spiega la testata, ha pronosticato il ritorno di Gesù prima del 2027. La probabilità in questo momento è al 4%. Le scommesse. Attraverso questi servizi si può puntare su qualsiasi cosa, dallo sport alla politica, e c'è anche chi, spiega la testata, ha pronosticato il ritorno di Gesù prima del 2027. La probabilità

0: chiesto perché nella vita di tutti i giorni il pensiero della morte non è assillante e non ti riempie di sgomento? Forse è così perché tu sei giovane e hai davanti tutta la vita, oppure perché sei anziano e la tua vita l'hai già vissuta e non hai niente da perdere ormai. Eppure la morte dobbiamo affrontarla tutti. Dicevamo che l'uomo non vuol pensare alla morte quando tutto va bene e la vita procede regolarmente, ma viene il momento in cui ognuno si troverà di fronte alla nera falciatrice ed allora ci sarà la paura e si lotterà con tutte le forze per cercare di sfuggirle. Comprenderemo meglio le cose considerando che Dio ci ha creati esseri immortali. Il Signore ci dà la possibilità di vivere una piccolissima parte della nostra eternità su questa terra. Ed è proprio in questi anni che noi, in assoluta libertà, dobbiamo scegliere come vivere dopo. Chi avrà accettato Cristo come suo personale salvatore avrà un'eternità felice alla presenza di Dio. Chi invece rinnegherà Dio vivrà eternamente nel dolore. Il fatto stesso che quando la morte non ti è vicina, non te ne preoccupi, è sintomo che nel profondo del tuo cuore prende posto il senso dell'immortalità. Ogni uomo messo chiaramente di fronte alla morte lotta perché sa inconsciamente di essere immortale e che morire non è insito nella sua natura. Chi accetta il sacrificio di Gesù sulla croce non dovrà più temere la morte perché sa di essere già nelle gioie dell'eternità. Amico, non vuoi anche tu non avere timore della morte? Accetta oggi stesso il sangue di Gesù che lavi i tuoi peccati. Potrai vivere alla presenza di Dio. Non te ne pentirai.
1: A Radio Logos sono le ore 14 e 11 minuti.
2: Ed eccolo qui, appuntamento con Dio inizia anche oggi. Un abbraccio, un saluto a tutte e a tutti voi che siete all'ascolto con i più svariati sistemi. C'è chi ci segue dalla FM, da varie frequenze, varie stazioni. Radio Voce della Speranza, ma anche altre radio in questo momento collegate con noi. Saluto che vi giunge da parte di Mario Calvagno ai microfoni di RVS Roma. E fra poco leggeremo e commenteremo il versetto di oggi, così come ci viene proposto dal nostro calendario di letture bibliche. Consiste proprio in questo il nostro appuntamento così speciale. Un appuntamento di spiritualità, un appuntamento per approfondire giorno dopo giorno varie tematiche dalle Sacre Scritture.

versetto che troviamo nel libro dei Proverbi, capitolo 16, esattamente il settimo versetto, Proverbi 16:7. Quando il Signore gradisce le vie di un uomo, riconcilia con lui anche i suoi nemici. Un versetto molto impegnativo, quello di oggi, questo di Proverbi 16:7, quando il Signore gradisce le vie di un uomo, riconcilia con lui anche i suoi nemici. Quando un uomo è unito, quando una persona, quando un essere umano è unito a Dio, ci sono tante situazioni della propria vita che possono essere risolte, anche le più difficili, e forse non tutte, ma sicuramente quelle che possono essere risolte con l'aiuto del Signore sono delle situazioni che vanno avanti, delle matasse, diciamo così, per quanto ingarbugliate possano essere, alla fine vengono sciolte, vengono sbrogliate, come si dice.

il gradimento di Dio. Dio che vede nella, non tanto nei risultati e non tanto forse nella realtà dei fatti della vita di un uomo, di una donna, ma forse vede nella sua disponibilità, nella sua disposizione d'animo, vede che c'è la volontà di essere legati a Lui, di essere dipendenti da Lui, di avere non l'orgoglio di risolvere la propria vita da soli, ma di avere l'umiltà, come abbiamo forse anche altre volte visto in questo ambito, di avere l'umiltà di chiedere, l'umiltà di implorare, di invocare il Signore affinché intervenga Lui in maniera potente, in maniera forte, in maniera risolutiva, in maniera definitiva nella nostra vita. E quando ciò non avvenisse, rimettersi comunque a quella che è la volontà di Dio, fare dipendere non soltanto noi, ma anche la nostra stessa volontà da Dio, dalla sua volontà, per il meglio, perché il Signore conosce cos'è meglio per noi. Il Signore sa che anche passando oggi attraverso delle tappe difficili della nostra vita, il nostro cammino alla fine si risolverà nella maniera giusta. Quando il Signore gradisce le vie di un uomo, riconcilia con lui anche i suoi nemici. Riconciliazione. Non soltanto un fare la pace, non soltanto una tolleranza, una sopportazione della vicinanza perfino del proprio nemico, ma qualcosa di diverso, un rientrare di nuovo in una relazione vera, in una relazione sincera, in una relazione profonda, fare in modo che le cose passate non esistano più, non vengano perfino più ricordate, ma ci siano dei proponimenti nuovi, un cammino nuovo, un cammino fatto ancora una volta insieme. Lo so, lo stai pensando, lo state pensando, lo stiamo pensando. È difficile. Anzi, io non vorrei deludere nessuno dicendo che è impossibile. È impossibile da un punto di vista umano. Qui c'è qualcosa di divino, qualcosa di miracoloso, qualcosa di totalmente diverso per i nostri parametri. Eppure con Dio c'è.

Vi ricordate Gesù? Gesù sulla croce che prega, prega il Padre per quelli che in quel momento sono i suoi nemici, coloro che sono i suoi aguzzini, coloro che lo torturano, coloro che godono addirittura della sua sofferenza e della sua morte. Eppure Gesù dice di perdonarli al Padre, dice di non imputare loro questo come peccato, ma anche il diacono Stefano. Stefano nella sua morte, durante la sua morte, colpito dalle pietre, una morte orrenda anche questa per lapidazione, come si dice, innocente, non aveva fatto nulla, aveva soltanto predicato Cristo. Chi si era sentito toccato da questo aveva creduto, chi si era sentito toccato forse in altro modo aveva odiato Stefano, perché voleva rimanere nella propria situazione di vita, nei propri peccati forse, ma anche nella propria situazione di potere, perché il fatto che altri aderissero alla fede di Gesù significava perdere potere per queste persone. È inimmaginabile il poter credere essi stessi in Gesù. E di conseguenza Stefano era stato tolto di mezzo. Ecco, avevano pensato di togliere Stefano di mezzo. E Stefano, proprio mentre sta per morire, ci raccontano questo gli Atti degli Apostoli, vede i cieli aperti, vede la gloria di Dio, vede quella che poi un giorno sarà l'eternità davanti a lui, quando risusciterà anche lui come tutti i credenti al ritorno di Cristo. E anche Stefano in quel momento ama i propri nemici, perdona i propri nemici. Non è umano questo, è divino. È Dio che prende il sopravvento nella vita di una persona. È Dio che trasforma ogni cosa nella vita di una persona. È Dio che fa comprendere a noi, a me, a te, che ci sono delle cose vere, delle cose eterne, delle cose definitive che stanno al di sopra delle nostre cose umane. Cose umane che periscono, che retrocedono, che diventano relative anche con il passare del tempo. Cose umane che rimangono umane, cose divine che durano per tutta l'eternità. E una di queste cose è proprio incorporare in se stessi l'amore di Dio, la disposizione di Dio, la volontà di Dio, la mente di Dio. Ed è proprio Dio, è proprio Gesù che lo ha detto. Vi ricordate? Amate i vostri nemici, fate del bene, prestate senza sperarne nulla, il vostro premio sarà grande e sarete figli dell'Altissimo, poiché Egli è buono verso gli ingrati e i malvagi. Luca 6,35. Gesù, ripeto, che parla. Amate i vostri nemici, fate del bene a quelli che vi odiano, amate quelli che vi perseguitano, benedite coloro che vi maledicono, pregate per quelli che vi maltrattano. E qui anche Matteo 5,44. Ecco, è questo il messaggio di Gesù. È difficile, lo so, ma non siamo noi a doverlo mettere in pratica. Dobbiamo solo chiedere una mente nuova, un cuore nuovo, una prospettiva nuova nella nostra vita. Dobbiamo chiedere al Signore la sua presenza, il suo spirito. Ed è così che si realizza, soltanto così che si realizza la sua volontà nella nostra vita. Perché noi non sappiamo fare nulla. E Dio invece sa fare tutto.

In altro modo, Paolo, l'apostolo Paolo, in più luoghi delle sue lettere che troviamo nel Nuovo Testamento della Bibbia, ripropone quello che è il messaggio di Gesù, quella che è la volontà di Gesù per tutti noi, quella di amare perfino i nostri nemici. E Paolo cala nella realtà umana questo messaggio di Gesù, ad esempio Romani 12:18, se è possibile, per quanto dipende da voi, vivete in pace con tutti gli uomini. E poi ancora nella lettera agli Ebrei, capitolo 12, versetto 14, impegnatevi a cercare la pace con tutti e la santificazione senza la quale nessuno vedrà il Signore. E ritornando al nostro versetto di oggi, di appuntamento con Dio, Proverbi 16:7, quando il Signore gradisce le vie di un uomo, riconcilia con lui anche i suoi nemici. Abbiamo messo dei paralleli, dei passi paralleli a questo versetto. Lo abbiamo calato con l'apostolo Paolo nella realtà della vita, lo abbiamo elevato con il Signore Gesù dalla realtà della vita, dalla sua realtà di vita, dalla nostra realtà di vita, perché Gesù ha vissuto queste cose come uomo. Lo abbiamo elevato, dicevo, questo versetto e questo concetto a qualcosa di ancora più grande, a qualcosa di ancora più definitivo, qualcosa che entra nella volontà di Dio, che entra nella mente di Dio, che entra nel cuore di Dio. Sintonizziamoci con questa volontà, con questa mente, con questo cuore. Sintonizziamoci attraverso lo Spirito Santo, attraverso lo Spirito del Padre, attraverso lo Spirito di Gesù. E molte cose cambieranno nella nostra vita, cambieranno in meglio. Amate i vostri nemici, pregate per coloro che vi perseguitano. Quanto è difficile in noi uomini, in noi donne. Ma in Gesù, nel Padre, nello Spirito, diventa una prospettiva nuova, una prospettiva che si può realizzare.

E prima di concludere l'appuntamento con Dio di oggi, come nostro solito, ascoltiamo un brano musicale, una canzone di ispirazione cristiana e subito dopo, ecco, ci saranno i saluti, ritorneremo anche con un'offerta gratuita di un libro, come avevamo detto anche all'inizio. Bene, il brano, il canto che vorrei potessimo ascoltare insieme ha per titolo Stupenda Grazia e ce lo presenta Luigi Scordamaglia. Lo sentiamo adesso in sottofondo, ritorniamo tra un paio di minuti e per salutarci e per questa offerta gratuita del libro. Stupenda Grazia, Luigi Scordamaglia, la grazia di Dio per tutti.

Ed era Luigi Scordamaglia con Stupenda Grazia, un classico riadattato alla ritmica moderna, riadattato alla musica contemporanea, riadattato a noi, alla nostra mente, al nostro cuore, attraverso la mente, il cuore e la volontà di Dio, come dicevamo prima di mandarlo in onda. E ricordiamo quindi ancora in chiusura il versetto di oggi di Appuntamento con Dio, un versetto dal libro dei Proverbi, esattamente Proverbi 16:7: quando il Signore gradisce le vie di un uomo, riconcilia con lui anche i suoi nemici. E la riconciliazione è importantissima, una nuova prospettiva di vita. E ancora qui vorrei aggiungere, lo faccio in maniera molto semplice, un versetto di Paolo, anche se siamo in chiusura, vorrei metterlo in parallelo a quanto abbiamo già detto, vari versetti messi insieme per costituire una sorta di cammino spirituale nell'ambito anche di questa puntata di Appuntamento con Dio. E anche questo versetto è un versetto dell'Apostolo Paolo. Lo leggiamo fra pochi istanti con un commento di poche parole, di pochi secondi.

2 Corinti 5, 18 e anche i versetti successivi, due versetti successivi, li leggiamo. E tutto questo viene da Dio che ci ha riconciliati con sé per mezzo di Cristo e ci ha affidato il ministero della riconciliazione. Infatti Dio era in Cristo nel riconciliare con sé il mondo, non imputando agli uomini le loro colpe, e ha messo in noi la parola della riconciliazione. Noi dunque facciamo da ambasciatori per Cristo, come se Dio esortasse per mezzo nostro. Vi supplichiamo nel nome di Cristo, siate riconciliati con Dio. Ed essere riconciliati con Dio significa essere suoi ambasciatori presso gli altri, per riconciliare gli altri a Dio, riconciliare gli altri con se stessi, ma riconciliare anche gli altri con noi, essere noi riconciliati con gli altri, perfino con i nostri nemici. E se Dio ci riconcilia con sé, se noi ci riconciliamo con Dio, le cose possono andare in maniera diversa. Bene, per oggi è veramente tutto. Appuntamento con Dio rinnovato a domani alla stessa ora. Io ci sarò, spero ci siate anche voi. Un abbraccio fortissimo da parte di Mario Calvagno e buon proseguimento d'ascolto. Ciao.

0: Disco Highlight. In questi giorni è in evidenza
1: Tu mi rendi capace di Romilda. Romilda Cozzolino, originaria di Mendicino, è una cantautrice appassionata di musica. I suoi testi parlano del dono della vita, denunciandone ogni forma di violenza sia fisica che psicologica. Testi che provano a spiegare la bellezza di seguire Gesù, della preghiera che nasce nel dolore e nella sofferenza, lì dove c'è quel germe di speranza che ti consente di scorgere in quello che ti capita l'inizio di una storia più bella. Nel brano che faccio ascoltare adesso, Romilda ribadisce quanto sia importante restare vicini al Signore per riuscire a raggiungere l'obiettivo più alto per la nostra vita, la gioia di essere pienamente se stessi. Dunque, ascoltiamola. La vittoria, canta Romilda.

Radio Logos trasmette sul DAB, il digitale terrestre, dai canali 5A e 5B, su tutta la Puglia. Per poter ascoltare bisogna essere in possesso di un apparecchio radio con la funzione digitale DAB.

0: siamo pronti per accendere la speranza ascoltando le storie di uomini e donne dai capelli d'argento. E con noi Santa Biusi, benvenuta Santa.
1: Grazie, ben ritrovati.
0: Allora, Santa, questa serie dedicata ai nonni è una serie che ti ha affascinata. Tu l'hai pensata, l'hai ideata, l'hai proposta, so che l'hai proposta anche un po' nella tua comunità e la stiamo proponendo all'interno di questa rubrica, proprio perché i nonni sono proprio tessitori di speranza, come dice la professoressa Manes, sì. E veramente possono avere tanto da dare, quindi tessono ancora nonostante gli anni.
1: Sì, Daniela, io ci credo fermamente a quello che tu hai detto. E infatti volevo dire, vi è capitato mai di pensare, parlo delle persone sempre anziane, oramai nella vita ho dato tutto, non può succedere più nulla di nuovo? Beh, io oggi vi farò incontrare una donna speciale che smentisce questo pensiero che può attraversare la nostra mente. È una donna anziana, una donna giusta, una donna fedele, una donna che dona speranza e che a un certo punto della sua vita, in tarda età proprio, Dio sorprende. Questa donna si chiama Elisabetta. Anche se Elisabetta non è descritta come nonna, noi possiamo considerarla come la rappresentante della fecondità spirituale nell'età anziana. E la figura di Elisabetta, secondo me, è una delle più tenere, delle più profonde del Vangelo. Come dicevo prima, è una donna avanti negli anni, ma è una credente, una donna silenziosa e fedele. E attraverso di lei il Vangelo ci insegna che Dio non dimentica nessuno, e che anche nella vecchiaia una persona può diventare strumento di vita, di speranza e di benedizione, come è successo ad Elisabetta. Infatti fra poco vedremo anche in che modo Dio la sorprenderà. Bene, il testo biblico ci dice che Elisabetta era sterile, cioè non aveva figli, e che ormai era in età avanzata. Noi sappiamo che questo per una donna del suo tempo era un motivo di grande sofferenza. Quindi provate a immaginare cosa può aver provato questa donna per tanti anni. Tristezza, vergogna, solitudine. Si pensava anche che non avere figli fosse una mancanza di benedizione da parte di Dio. Quindi immaginate cosa aveva nel cuore Elisabetta. Eppure la cosa che io ammiro

0: tanto di questa donna è che non si è mai allontanata da Dio, non ha mai smesso di fidarsi di Dio. Elisabetta conosce la delusione, il dolore, le preghiere apparentemente non ascoltate, il senso del limite, e credo che molti di noi anziani possiamo riconoscerci in lei. Quanti di noi hanno dei sogni non realizzati, hanno avuto delle perdite, vivono nella solitudine, hanno subito lutti, hanno fatiche accumulate negli anni, e quante volte anche noi portiamo nel cuore delle attese che speravamo si realizzassero, ma invece non si sono realizzate. Per esempio, quali possono essere le attese più difficili da portare? L'attesa di una guarigione, o la ricerca di un lavoro, anche la vita spirituale di un figlio, di un familiare, e proprio la serenità in famiglia. E vediamo che preghiamo, preghiamo, ma Dio non risponde alle nostre preghiere. E forse cominciamo a dubitare. No, Elisabetta nell'attesa non si indurisce. Elisabetta non diventa amara, rimane aperta a Dio, anche se la sua è un'attesa non realizzata. Ecco perché Elisabetta ci insegna che si può restare fedeli anche nel silenzio di Dio. E io ho fatto mio un concetto molto bello, e il concetto è questo: che continuare ad avere fede nonostante tutto non è che toglie il dolore, ma impedisce al dolore di chiuderci in noi stessi. E ritengo quindi che questa, è vero Daniela, sia una cosa molto importante.
1: E quindi ci evita che poi noi trasformiamo quella sofferenza in qualcosa che ci indurisce. Invece la fede ci fa vedere oltre quello che stiamo vivendo, pur non capendo, perché il Signore non risponde alle nostre preghiere come noi volevamo, resta questo ancorarsi a Lui, che è colui che ci ama.
0: Sì, grazie. E quando ormai tutto sembra finito per lei, vediamo che Dio interviene quando meno lei se lo aspetta. Quando Elisabetta è anziana, Dio compie un miracolo. Avrà un figlio e suo figlio è Giovanni Battista. Possiamo leggere questa storia nel Vangelo di Luca, al capitolo 1, dal versetto 5. Al tempo di Erode, re della Giudea, vi era un sacerdote di nome Zaccaria, della classe di Abia, che aveva in moglie una discendente di Aronne di nome Elisabetta. Ambedue erano giusti davanti a Dio e osservavano irreprensibili tutte le leggi e le prescrizioni del Signore. Essi non avevano figli, perché Elisabetta era sterile e tutti e due erano avanti negli anni. Avvenne che mentre Zaccaria svolgeva le sue funzioni sacerdotali davanti al Signore durante il turno della sua classe, gli toccò in sorte, secondo l'usanza del servizio sacerdotale, di entrare nel tempio del Signore per fare l'offerta dell'incenso. Fuori tutta l'assemblea del popolo stava pregando nell'ora dell'incenso, e a lui apparve un angelo del Signore ritto alla destra dell'altare dell'incenso. Quando lo vide, Zaccaria si turbò e fu preso da timore. Ma l'angelo disse: «Non temere, Zaccaria, la tua preghiera è stata esaudita e tua moglie Elisabetta ti darà un figlio e tu lo chiamerai Giovanni. Avrai gioia ed esultanza e molti si rallegreranno della sua nascita, perché egli sarà grande davanti al Signore. Non berrà vino né bevande inebrianti, sarà colmato di Spirito Santo fin dal seno di sua madre e ricondurrà molti figli di Israele al Signore, loro Dio». Ciò che mi colpisce nel brano che abbiamo appena letto è che di Elisabetta si dice che era una donna giusta davanti a Dio. Anzi, il Vangelo di Luca ci dice che Elisabetta e suo marito Zaccaria erano entrambi giusti davanti a Dio. E mi chiedo che cosa significa essere giusti.
1: Lo diremo fra poco, Santa. Ci ascoltiamo un brano che ha come titolo Tu mi risponderai. Quindi a un certo punto Dio risponde alle preghiere segrete, ai desideri del cuore di Elisabetta, ma anche di Zaccaria, di poter avere un bambino.
0: Sì.

0: mi risponderai? E vi è successo di diciamo ricevere una risposta da parte di Dio, una risposta che avevate cercato per tanto tempo, e forse quando poi non cercavate più, forse quando non chiedevate più, arriva la risposta nel momento meno prevedibile. Forse così è stato per Elisabetta Santa, avrà pregato tanto per questo bambino, quando forse lei ormai pensava
1: inaspettatamente non ci sarà più la risposta. Perché lei è stata fedele per tanti anni, dicevamo, cosa significa essere giusti? Non significa essere perfetti, ma avere un cuore sincero, continuando a cercare Dio ogni giorno, anche se la risposta non arriva, rimanere fedeli, continuando a pregare, a credere, anche quando non vedi nulla. Credo che sia capitato ad ognuno di noi di attraversare un momento difficile in cui magari volevamo pure perdere la fede, però abbiamo continuato a credere. E come dicevi tu, Daniela, Dio a un certo punto sorprende Elisabetta facendola diventare madre in età avanzata, e lei accoglie questo dono di Dio con gioia e con umiltà.
0: Dio, però un po' di dimentica. Scusami Santa, una cosa che volevo mettere in evidenza è che a quei tempi, comunque, come anche oggi, a volte ci sono dei pregiudizi o comunque delle critiche. Anche lei sa che potrebbe essere sottoposta a critica, quindi sta un periodo un po' isolata perché il vocio del villaggio sarebbe stato non adatto alla sua attesa. E anche oggi, quando c'è qualcosa di diverso, è più facile criticare che accogliere, che capire, che essere felici.
1: La gente mormora, dice un proverbio, le persone mormorano, ma con Dio non ci si deve sorprendere, anche perché i suoi tempi non sono i nostri tempi, quindi anche nella nostra vecchiaia può nascere qualcosa di nuovo, non necessariamente con dei miracoli eclatanti, visibili, ma per esempio facendoci sentire una pace nuova, facendoci anche ricucire una relazione che era interrotta, facendoci ricevere da qualcuno una parola che ci consola. Ecco, anche in questo Dio ci può sorprendere, perché queste esperienze cambiano anche la nostra vita. E ora voglio prendere in considerazione un altro insegnamento che possiamo trarre da Elisabetta. Sappiamo che la sua giovane cugina Maria, dopo l'annuncio fattole dall'angelo sul concepimento del Messia, andò a trovarla. E il Vangelo ci dice le seguenti parole, che Maria disse all'angelo: ma come avverrà questo? Perché io non conosco uomo. E l'angelo le rispose: lo Spirito Santo scenderà su di te e la potenza dell'Altissimo ti coprirà con la sua ombra. Perciò colui che nascerà sarà santo e sarà chiamato figlio di Dio. Ecco, Elisabetta, tua parente, nella sua vecchiaia ha concepito anch'essa un figlio. E ora è al sesto mese, lei che era detta sterile. Nulla è impossibile a Dio. E allora Maria disse: ecco, la serva del Signore, avvenga per me secondo la tua parola. E l'angelo si allontanò da lei. E sappiamo che Elisabetta subito dopo andò in fretta, no, che Maria andò in fretta a trovare la sua cugina Elisabetta, e appena Elisabetta ebbe udito il saluto di Maria, il suo bambino le sussultò nel grembo. E Elisabetta, ricolma di spirito, guardando la cugina, disse: benedetta tu fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo. Praticamente, quando Elisabetta incontra Maria, riconosce subito qualcosa di speciale e accade questa cosa straordinaria, che il bambino sussulta nel suo grembo e lei riconosce la presenza del Signore. Questa è una cosa bellissima, e voglio concludere facendo appunto delle riflessioni su questo. Elisabetta è una donna anziana che riconosce l'opera di Dio in una donna giovane. Le generazioni non devono combattersi, devono benedirsi a vicenda. Elisabetta non è gelosa di Maria, non la giudica, non la umilia, ma la incoraggia dicendole: beata colei che ha creduto. Ecco, i nonni oggi possono incoraggiare i giovani invece di scoraggiarli, possono ascoltarli invece di condannarli, pregare per loro, accompagnarli con amore, aiutarli a riconoscere Dio nella loro vita e trasmettere saggezza, sostenere la fede dei giovani. Una persona anziana, sono certa che non porta solo la memoria del passato, ma può portare speranza nel presente. Io conosco anziani che illuminano una casa, che tengono unite le famiglie, che danno serenità ai nipoti e insegnano la fiducia in Dio. Gli anziani, secondo me, sono dei ponti. Ed Elisabetta è un ponte che collega le generazioni, accoglie Maria e prepara anche il piccolo Giovanni Battista. Per finire, Elisabetta ci lascia tre doni: una fede che non si spegne, un cuore che sa aspettare e una bocca che sa benedire. E io credo che forse oggi il mondo ha proprio bisogno di questo, di persone che benedicono invece di giudicare. Impariamo ad usare frasi di benedizione da poter dire ad un giovane per incoraggiarlo. Per esempio, il Signore ti accompagni, oppure mi raccomando, non perdere la speranza, oppure ricordati che sei prezioso agli occhi di Dio. Io mi auguro che anche noi, come Elisabetta, possiamo portare gioia e fede a chi incontriamo ed evitare i giudizi che sono deleteri e fanno tanto male. È l'augurio per me e per tutti i radioascoltatori.
0: E sappiamo che l'interazione tra bambini, ad esempio persone anziane, è un'interazione che fa del bene sia alle persone anziane che ai bambini. Hanno visto infatti che dove ci sono sono creati dei momenti in cui dei bambini anche piccoli venivano portati in delle case, famiglie dove c'erano delle persone anziane, che anche le persone con Alzheimer, con problemi di demenza, si risvegliavano avendo il bambino vicino, giocando con lui, e per i bambini era bello l'accoglienza, no, degli anziani. Quindi ci sono zone, diciamo sia in Italia ma anche all'estero, dove si stanno facendo queste case, questi esperimenti,
1: sì,
0: queste,
1: sì,
0: case famiglia, questi incontri tra piccoli e grandi. Quindi nessuno deve pensare di essere inutile, di non poter dare un tocco, sì, alla vita. Ecco, stare con, sì, i bambini, sì, è, sì, qualcosa che può far del bene all'anziano ma anche al bambino, quindi un donarsi.
1: E anche per i giovani, a volte io vedo gli anziani che tendono a rimproverarli, ai giovani, gli adolescenti specialmente tendono a rimproverarli. Allora io ritengo che non sia quello il metodo giusto. Bisogna accoglierli, bisogna amarli, anche se non accetti i comportamenti di determinati aspetti, no, della loro vita, però far sentire amore, perché invece un anziano a volte tende subito a rimproverare, mm-hmm, a mettersi come esempio di vita, no? E questo crea
0: quindi una rottura. Invece se il, sì, ragazzo si sente accolto, poi sarà anche accogliente a ricevere magari, sì, qualche consiglio, se dato come consiglio e non come una predicozza. Grazie allora.
1: Grazie.
0: Santa, come sempre, alla prossima, quindi al prossimo nonno,
1: grazie,
0: alla prossima nonna, vedremo,
1: okay,
0: di chi saranno i capelli d'argento. Ci ascoltiamo un brano da Santa che parla del miracolo della vita. Buona giornata.
1: Perfetto, buona giornata a tutti.

0: Siamo pronti per andare avanti per il secondo, sì. Ecco, il secondo appuntamento, il secondo incontro. Fra poco avremo il piacere di parlare con il pastore ventista Michele Gravilita e continueremo il nostro discorso sui due alberi in mezzo al giardino, il giardino di Eden. Un albero che è chiamato l'albero della vita e un altro albero, quello della conoscenza del bene e del male. Ma perché Dio ha messo questi due alberi? Se avesse messo solo quello della vita, forse le cose sarebbero andate in maniera diversa. E chissà. Diamo i nostri numeri,
1: quindi chiamateci all'800 098 650, oppure un messaggino al 348 222 7294.
0: Due alberi in mezzo al giardino. Cosa ci facevano questi due alberi, l'albero della vita e l'albero della conoscenza del bene e del male? Lo chiediamo e lo chiederemo e ne parleremo con Michele Gravilita, pastore ventista, già collegato con noi. Benvenuto Michele.
2: Grazie per l'invito.
0: Allora, due alberi che si trovano in mezzo al giardino, due alberi con delle funzioni e delle destinazioni diverse. Uno della vita, l'albero della vita, quindi ti fa pensare a cose belle. Poi invece l'albero della conoscenza del bene e del male, che poteva essere, diciamo, guardato, ma non doveva essere, diciamo, il frutto non doveva essere mangiato. Ecco, questo era il comandamento un po' che Dio ha dato ad Adamo ed Eva, ha dato questo consiglio. Ci sono questi due alberi. Di uno mangiate i frutti quanto ne volete, ma non solo di uno, di tutti gli altri alberi, tutti gli alberi del giardino sono a vostra disposizione, uno solo no. Allora, ci siamo chiesti l'altra volta, ma non abbiamo completato, perché Dio ha messo questi due alberi, visto che dall'albero della conoscenza del bene e del male poi è nata tutta una storia. Il serpente ha tentato ed è riuscito in questa tentazione.
2: Sì, diciamo che in un certo senso, come l'altra volta l'ho anche detto, l'albero così nominato conoscenza del bene e del male in realtà non era destinato alla conoscenza del bene e del male, ma aveva un altro risultato. Il risultato è chiaro, che c'è scritto in Genesi capitolo 2, mi sembra, se non sbaglio, versetto 17, dice non lo mangiare. Per quale motivo? Non dice non mangiare perché nel giorno in cui mangerai conoscerai il bene e il male, no, dice non ne mangiare perché nel giorno in cui mangerai morirai. Dunque Dio stesso, quando dice di non mangiare, non lo dice perché non vuole che l'uomo conosca, lo dice perché non vuole che l'uomo muoia. E qui comprendiamo che in realtà l'albero cosiddetto conoscenza del bene e del male, in realtà era l'albero della morte. Quindi quei due alberi messi in mezzo al giardino avevano due finalità opposte. Un albero che portava la vita è un albero che portava la morte. In questo caso noi vediamo che Dio creò il giardino, mise in mezzo a questi due, a questo giardino, questi due alberi che danno due cose diverse. Possiamo dire la vita e la morte. Dunque la domanda è per quale motivo Dio abbia messo quei due alberi? Poteva anche non metterli. E qui noi entriamo nell'ambito del senso di quello che Dio intendeva quando creò l'uomo. Ricordiamoci che l'uomo fu creato all'immagine e somiglianza di Dio, come se l'uomo volesse, cioè Dio volesse che l'uomo sia come lui. In un certo senso l'uomo doveva incarnare la natura di Dio e a questo punto l'uomo stesso doveva acquisire il senso e anche la facoltà del libero arbitrio. L'uomo poteva scegliere e quindi in un certo senso quei due alberi non sono altro che il modo in cui Dio dà la possibilità all'uomo di realizzare il suo libero arbitrio. L'uomo doveva scegliere tra la vita o tra la non vita. Chiaramente qualcuno direbbe ma stiamo scherzando, ma è chiaro che è la vita. Beh sì, è vero, però nel frattempo dobbiamo chiederci una domanda. Adamo ed Eva in un certo senso sono stati interpellati perché possano esistere o no? Cioè nessuno di noi è stato interpellato, cioè non si può dire alla persona vuoi o non vuoi esistere. L'esistenza diventa un'imposizione per ogni essere umano. In un certo senso la vita ti si impone, cioè nessuno mi ha mai chiesto di nascere, qualcun altro ha deciso per me che io debba esistere. E se qualcun altro ha deciso, vuol dire che l'altro sì ha esercitato il suo libero arbitrio nel fare quello che vogliono, ma io nel frattempo sono frutto della decisione di qualcun altro. In un certo senso Adamo ed Eva non erano frutto della loro decisione, ma erano frutto della decisione di Dio. E in questo senso loro erano un prolungamento della volontà di Dio. E allora l'unico modo in cui l'uomo possa appropriarsi e alla sua volta dire sì alla vita è il momento in cui lui sceglie la vita e ripudia la morte. Ecco, in questo senso l'umanità ha potuto scegliere tra la vita o la non vita. E nel momento in cui l'uomo realizza la sua scelta, in quel momento si appropria in un certo senso del dono che Dio dà della vita.
0: Michel, ti volevo chiedere una cosa, volevo citare una frase di Agostino d'Ippona e chiederti se sei d'accordo. Lui diceva: l'uomo non poteva ricevere un dono più grande da Dio che quello di essere messo alla prova. Quindi un dono non come qualcosa di negativo.
2: Esatto, è un dono, ma più che la prova, perché qui la prova sembra un po' fuorviante, perché noi chiaramente pensiamo sempre a degli esami, come se l'uomo doveva dimostrare a Dio qualcosa, però Dio lo sa già il cuore umano. Dio non ha bisogno delle dimostrazioni da parte dell'uomo.
0: Lo doveva dimostrare a se stesso l'uomo, cioè l'uomo doveva capire.
2: Ma neanche se stesso. Allora diciamo così, che l'idea stessa di poter mettere alla prova per ottenere delle informazioni riguardo alla conoscenza è un'idea umana. Siccome io non conosco il cuore umano, non conosco la mente, allora che faccio? Gli faccio dei test all'essere umano per poter ricavare delle informazioni in base al suo comportamento. In realtà questa cosa è molto umana. Allora immaginiamoci che Dio conosce tutto, quindi alla fine quei due alberi non sono una specie di esame, di test, di prova, sono un modo in cui l'uomo si può appropriare della scelta di Dio. Facciamo un esempio un pochino banale, no? Se io nel momento in cui regalo una penna a un'altra persona, nel momento del regalo quella penna è mia, perché sono io che la do, perché non la restituisco, quindi è una penna mia che io decido di dargli. Allora in quel momento la penna è di proprietà mia, ma nel momento in cui la persona accetta il regalo, la penna non è più mia, è della persona che ha accettato il regalo. Non posso dire che il regalo è ancora mio, è della persona a cui l'ho regalato. Possiamo dire che la vita è un pochino così: Dio ce la regala, ma noi la dobbiamo accettare, e nel momento in cui noi accettiamo la vita, non è più la vita non è più volontà soltanto di Dio, la vita è anche la nostra volontà, perché noi ci siamo appropriati di questa volontà, e in un certo senso ce l'abbiamo fatta nostra la volontà, e noi siamo diventati portatori di quell'influsso, di quell'impulso, della volontà di vivere. In un certo senso, in questo modo l'uomo condivide la stessa decisione di Dio.
0: Grazie per la vita, ci ascoltiamo Angelo Maugé e torniamo a parlare di questi due alberi fra poco. Grazie per la vita, Dio ci ha creati per la vita, una vita eterna. Poi il progetto viene un po' bloccato, quello che il Signore aveva pensato per le sue creature. Questi due alberi, l'albero della conoscenza del bene e del male, l'albero della vita, perché Dio ecco li pone in mezzo al giardino? Perché non sono venuti per caso. La Bibbia dice che piantò un giardino in Eden e poi cosa? Spuntarono questi tanti alberi, tra cui due in mezzo al giardino, no?
2: È stato Dio stesso a metterli questi due alberi, e come dicevamo prima, nel momento in cui l'uomo gli si viene regalata la vita, nel momento in cui Dio dona la vita all'uomo, in un certo senso questa vita è di Dio, non è dell'uomo, perché Dio la regala. Ma nell'istante in cui l'uomo accetta la vita, In quell'istante l'uomo si appropria di questo regalo e l'uomo vive non più per volontà di Dio, ma perché anche lui, in un certo senso, vuole vivere. In questo senso, l'esistenza dell'uomo è frutto anche della sua volontà. In questo modo, l'uomo, come possiamo dire, si stacca come il cordone ombelicale. Nel momento in cui il bambino si stacca dalla madre, in quel momento il bambino vive una propria vita. E solo in quel momento possono essere una relazione di amicizia, di amore, perché l'uomo non è più un prolungamento della volontà di Dio, ma una persona a sé stante, indipendente, che ha il libero arbitrio, totalmente indipendente da Dio. E solo in quel momento può nascere una relazione di rispetto, di amicizia, di conoscenza, di reciproco amore. Ecco, solo questo ci aiuta a capire che quegli due alberi erano il modo, il rimedio, il modo in cui l'uomo poteva diventare come Dio.
0: Quindi poter scegliere liberamente se amare Dio, se seguire Dio o fare diversamente, o seguire se stesso, seguire quello che erano i suoi pensieri.
2: Poter scegliere se vuole o non vuole resistere. Se vuole o non vuole rivivere, perché in fondo quei due alberi, un albero dava la vita, un altro albero dava la non vita. Quindi in un certo senso l'uomo poteva scegliere questa esistenza che Dio dà, l'uomo la accetta o no? Ogni essere umano quando nasce arriva a un certo punto che accetta questo fatto della sua nascita, dell'esistenza. E il diritto di accettare la vita noi lo vediamo sin dal principio che Dio ha messo davanti all'essere umano. Chiaramente questo libero arbitrio è totale e Dio non dice vabbè poi 50-50, no, Dio dice io voglio che tu accetti la vita. Cioè io mostro anche la mia volontà. Quindi se per caso accetti la vita, vuol dire che di fatto diventi come me. Perciò io vorrei che tu accettassi la vita, perciò mi raccomando non accettare la morte. Perché se accetti la morte non potrò più essere con te, non potremo più avere una relazione. Quindi Dio, possiamo dire che non dà un comandamento di non mangiare, ma dice un suggerimento, dice non lo mangiare perché se mangi muore e io non voglio che tu muoia. E qui noi vediamo che Dio sì dà il libero arbitrio all'uomo, ma al contempo mostra tutto l'amore, un po' come il genitore che dice al figlio ora sei grande, puoi fare tutto quello che vuoi, però mi raccomando scegli la strada giusta. Chiaramente il genitore non può forzare, non può fermare, non può dire no, tu non puoi scegliere, o scegli quello che dico io oppure niente. No, il genitore dà totalmente il libero arbitrio, però spera tanto che il suo figlio scelga la strada buona. Ecco, in un certo senso Dio dà totale libero arbitrio e esprime la sua volontà sperando che l'uomo possa scegliere la vita. Se ci pensiamo bene, questo aspetto esiste tuttora, solo che allora era un contesto del bene, del paradiso, in cui potevi mangiare soltanto da un frutto per scegliere di non esistere. Oggi il contesto è totalmente contrario. Oggi l'uomo nasce per morire. In un certo senso ogni essere umano arriva alla consapevolezza che la vita è una e sta per finire. E quindi noi oggi possiamo scegliere di cambiare il nostro destino scegliendo di accettare Cristo nel cuore. È come se mangiassimo, infatti la Santa Cena parla proprio, Gesù dice mangiate il mio corpo, bevete il mio sangue, nel senso che fate di me parte della vostra natura, scegliete me per vivere. Ecco, oggi possiamo dire che Cristo è quell'albero della vita a cui ognuno può scegliere la vita eterna.
0: E che ritroveremo quest'albero della vita nella Nuova Gerusalemme. Ci sarà non ci sarà più un altro albero, cioè l'albero della vita, perché già la scelta è stata fatta dai redenti, già hanno scelto dove vogliono andare, quindi non devono più scegliere o continuare a scegliere.
2: Esatto, nel regno di Dio non sarà né l'albero della scelta, perché ognuno che arriverà lì avrà già fatto la scelta durante questa vita, e dall'altra parte non ci sarà neanche il Tempio. Perché? Perché Dio stesso abiterà in mezzo a noi, quindi non ci sarà nessun tempio, nessun tabernacolo, e sarà Dio stesso che abiterà in mezzo a noi.
0: Come succedeva nell'Eden, no? Non c'era un tempio, perché esatto. Dio stava con loro, non c'era bisogno di un luogo di incontro.
2: Esatto. In fondo, la scelta che Dio ha lasciato ad Adamo ed Eva, prima ancora che entrasse il peccato nel mondo, tutto sommato si riduce alla stessa scelta che Dio dà a noi oggi, perché nessuno può negare che la fine della vita è la morte. Però noi abbiamo la speranza che possiamo cambiare questa morte. Prima l'uomo è stato creato per vivere in eterno, oggi l'uomo nasce per morire, e prima poteva scegliere di non essere, oggi l'uomo può scegliere di esistere in eternità. Si tratta sempre di, come dire, c'è un versetto della Bibbia, ora non mi ricordo dove si trova, dove Dio dice: io metto di fronte a te la vita o la morte.
0: Deuteronomio, se non sbaglio, proprio quando discorso
2: scegli
0: di Mosè.
2: Oggi, scegli la vita.
0: Deuteronomio 30, proprio ce l'avevo qui sott'occhio, 15-19 dice: io ti ho posto davanti la vita e la morte, scegli dunque la vita. Quindi sei
2: esatto.
0: Tu ancora a continuare a scegliere.
2: È lo stesso ragionamento che noi vediamo in Genesi 2:17, è lo stesso, la firma è sempre la stessa. Dio sempre vuole che l'uomo sia come lui e compia la sua scelta. In questo modo l'uomo si appropria della vita eterna, e in questo modo lui può relazionarsi e avere un patto stretto con Dio.
0: Torneremo la prossima settimana, Michael, per capire il ruolo del serpente in tutto questo. Allora, che ci fa il serpente e che ruolo ha? Ecco, qual è la funzione del serpente rispetto a quello che è il racconto che la Genesi, in maniera molto sintetica, cerca di fare di ciò che è successo tanto tempo fa? Ma lo scopriremo la prossima volta. Grazie, alla prossima.
2: Grazie.
3: Abbiamo oggi in nostra compagnia Daniela Lucci, vicepresidente della Federazione Donne Evangeliche in Italia, rappresentante delle donne evangeliche della Chiesa Riformata del Canton Ticino. E con questa trasmissione si concludono, prima della pausa estiva, gli appuntamenti con la Federazione Donne Evangeliche in Italia. Quest'oggi Daniela Lucci ci parlerà di un bel salmo, il Salmo 34, il verso 7. L'angelo del Signore si accampa intorno a quelli che lo temono e li libera.
4: Care ascoltatrici e cari ascoltatori, io credo che non c'è un tempo più favorevole di quello che stiamo vivendo per meditare e pregare i salmi. Molti salmi sono nati nei momenti più difficili della vita dei loro autori. In quei momenti i salmisti hanno dato voce ai sentimenti che costellavano il loro animo. Il Salmo 34 di Davide, in particolare il versetto 7, ci incoraggia anche oggi, perché ci dice: quando viviamo momenti di incertezza e di dolore, Dio ci manda il suo angelo. L'angelo di Dio si accampa intorno a coloro che hanno fiducia in Lui e li libera. Che parola straordinaria! L'accampamento ci fa pensare alla precarietà. Ci dice che noi non siamo fatte di mura solide e inattaccabili, ma di teli che tremano al vento, di corde che si tendono e a volte cedono. La tenda protegge, sì, ma non elimina la notte, non cancella il freddo, non allontana del tutto i pericoli. E Dio sceglie proprio questo spazio fragile per farsi vicino. Dio manda il suo angelo nella polvere del nostro cammino, nella stanchezza dei nostri giorni. Una presenza amica che si avvicina con passo leggero e che non solleva polvere. È una luce che non acceca, ma veglia su di noi, rivelando il volto di un Dio che è presente senza dominare. È una luce che non acceca, ma veglia su di noi. L'angelo di Dio si accampa, non invade. Una presenza che non forza la chiave del nostro animo, non pretende di occupare tutto lo spazio del cuore umano, come chi conosce il valore dei confini, come chi sa che l'amore vero non soffoca ma custodisce. L'angelo di Dio è una presenza gentile, non cancella la nostra personalità e desideri che ci abitano, anche quando sono incerti e incompiuti. Non strappa via le domande, non impone risposte affrettate. Ci lascia la nostra libertà di vivere, di sbagliare, ma lui è là. Come un genitore è presente accanto a un figlio senza la pretesa di dominarlo. Amica, amico in ascolto, l'angelo di Dio è lì, accanto a te, discreto, rispettoso, come una presenza che si offre senza imporsi. Quando la tua vita è fatta di partenze e ritorni, di perdite e ritrovamenti, l'angelo di Dio condivide il tuo tempo, abita la tua notte, ascolta i tuoi silenzi. Dio non ti promette un cammino senza ombre, ma una compagnia fedele. Non elimina del tutto il peso della vita, ma impedisce che questo peso diventi solitudine assoluta. È così per te, per me, per tutti e tutte coloro che non si lasciano vincere dalle ombre, mentre il vento muove i lembi della nostra tenda e la notte sembra farsi più fitta. Dio ci dice che non siamo soli. Il suo angelo è accampato accanto alla nostra tenda e nel fragile respiro della nostra vita basta questo per continuare con fiducia il nostro cammino. Basta questa presenza silenziosa per restituirci il senso di libertà e dignità. Non siamo più prigionieri della paura, perché l'angelo di Dio veglia senza stringere, accompagna senza trattenere. E se poi questo angelo discreto accanto a noi ha un volto umano e ci chiama per nome, allora la felicità non è un lampo lontano, ma una fioritura dentro i nostri giorni. Amen. Preghiamo. O Dio, quando guardiamo alla nostra vita, siamo sempre sorpresi della presenza del tuo angelo che abita gli spazi aridi della nostra anima, ci prende per mano e ci accompagna. Quando siamo stanche, quando facciamo fatica a vedere un orizzonte di speranza nel mezzo di tante incertezze, il tuo angelo ci sfiora, ci rialza, ci fa guardare al volto sorridente della vita. Ti preghiamo per coloro che non vedono e non sentono il tuo angelo nel loro cammino. Voglia tu illuminare i loro occhi e fargli vedere la tenerezza della tua presenza. O Dio, resta con tutti noi quando si fa sera. Amen.

Radio Logos trasmette sul DAB, il digitale terrestre, dai canali 5A e 5B, su tutta la Puglia. Per poter ascoltare bisogna essere in possesso di un apparecchio radio con la funzione digitale DAB.

0: A Radio Logos. Sono le ore 16. Buon ascolto.
1: Trasmettiamo le riflessioni di Vincenzo. 30 minuti con Vincenzo L'Orefice, i messaggi della comunità evangelica di Ispica, provincia di Ragusa.

vogliamo vedere insieme un altro argomento riguardante la Chiesa. Abbiamo visto diversi aspetti della Chiesa, cosa siamo noi per la grazia di Dio, che siamo santi, che siamo salvati. Vogliamo vedere invece che la Chiesa vive dei doni spirituali. Cioè, una Chiesa non può crescere senza i doni spirituali. Questi doni vengono dati certamente dallo Spirito Santo. Quindi non sono cose materiali, ci vogliono gli ingredienti, ci vuole veramente materiale per costruire. Come ci vuole materiale per costruire una casa, mattoni, cemento, tante altre cose, così ci vogliono i doni spirituali per costruire la Chiesa. Che cosa, quali sono questi doni e come potremmo in qualche modo conoscerli? Una cosa è chiara, che l'Apostolo Pietro, nella prima sua lettera, capitolo 4, versetto 10, dice, ripeto, prima Pietro, capitolo 4, versetto 10, come buon amministratore della svariata grazia di Dio, ciascuno secondo il dono che ha ricevuto lo faccia valere al servizio degli altri. Bene, qui ogni credente ha ricevuto minimo un dono, perché lo dice qua, ciascuno, quindi ogni credente ha ricevuto un dono, forse potremmo dire anche più di un dono. Quindi ognuno di noi, Dio non ci ha lasciati con le mani vuote, ma qualcosa Dio ce l'ha dato. Quando è che questo dono ce l'ha dato Dio? Quando è che ce l'ha dato? Alla nuova nascita. Cioè, quando un bambino nasce fisicamente, il Dio avrà dato a quel bambino o a quella bambina dei doni naturali. Vero? Dio non ci ha lasciati a mani vuote, a nessuno. Dio è così grande che credo che ognuno di noi ha ricevuto qualcosa anche da parte di Dio, dal punto di vista anche naturale. Così alla nuova nascita Dio ci ha dato dei doni spirituali. Ebbene, i doni spirituali, siccome l'ho accorciati, vogliamo leggerli, chi vuole prendere nota, prende nota, ma si raggruppano in tre parti nel Nuovo Testamento. Prima li leggiamo e poi facciamo un piccolo sunto di ogni dono. In Prima Corinzi capitolo 12 leggiamo i primi 7 versetti. Ripeto, Prima Corinzi capitolo 12, i primi 7 versetti. Dice così: circa i doni spirituali, fratelli, non voglio che siate nell'ignoranza. Voi sapete che quando eravate gentili eravate trascinati dietro agli idoli muti, secondo che vi si menava. Perciò vi fa sapere che nessuno, parlando per lo Spirito di Dio, dice Gesù è anatema, e nessuno può dire Gesù è il Signore se non per lo Spirito Santo. Ora vi è diversità di doni, ma v'è un medesimo Spirito, e vi è diversità di ministeri, ma non v'è che un medesimo Signore, e vi è varietà di operazioni, ma non v'è che un medesimo Dio, il quale opera. E nessuno può dire Gesù è il Signore se non per lo Spirito Santo. Ora vi è diversità di doni, ma v'è un medesimo Spirito, e vi è diversità di ministeri, ma non v'è che un medesimo Signore,

alcuni come apostoli, gli altri come profeti, gli altri come evangelisti, gli altri come pastori e dottori, per il perfezionamento dei santi, per l'opera del ministero, per l'edificazione del corpo di Cristo, finché tutti siamo arrivati all'unità della fede e della piena conoscenza del Figlio di Dio, allo stato d'uomini fatti, all'altezza della statura perfetta di Cristo, affinché non siamo più dei bambini sballottati e portati qua e là da ogni vento di dottrina, per la frode degli uomini e per l'astuzia loro nelle arti seduttrici dell'errore, ma che seguitando verità in carità, noi cresciamo in ogni cosa verso colui che è il capo, cioè Cristo. Poi in Romani, capitolo 12, Romani capitolo 12, versetti da 4 a 8, dice: poiché siccome in un solo corpo abbiamo molte membra e tutte le membra non hanno un medesimo ufficio, così noi che siamo molti siamo un solo corpo in Cristo e individualmente siamo membra l'un dell'altro. E siccome abbiamo dei doni differenti, secondo la grazia che ci è stata data, se abbiamo dono di profezia, profetizziamo, secondo la proporzione della nostra fede. Se di ministero, attentiamo al ministero. Se di insegnamento, all'insegnare. Se di esortazione, all'esortare. Chi dà, dia con semplicità. Chi presiede, lo faccia con diligenza. Chi fa opere pietose, le faccia con allegrezza. Bene. Vogliamo vedere che i doni, questi 20 doni che adesso menzioniamo in modo veloce, si dividono in tre categorie. Ci sono i doni pratici, i doni di parola e i doni come segno. Il primo dono, in Romani capitolo 12, versetto 7, abbiamo letto: se di ministero, attendiamo al ministero, se di insegnamento, all'insegnare. Qui potremmo dire il dono del servizio. C'è coloro che si prodicano a fare qualche cosa. C'è la persona che si dà per fare delle cose semplici. Anche queste cose sono importanti. C'è i doni pratici, i doni dove possiamo dire ci impegniamo a fare qualche cosa nella Chiesa dal punto di vista pratico. Dalle cose più semplici. Ci sono credenti dove c'è una bella squadra, dove la chiesa è abbastanza grande, dove ci sono credenti con diversi mestieri, vero? Uno è idraulico, l'altro è muratore, l'altro è bianchino, l'altro è marmista, l'altro è falegname. Da sana pianta costruiscono delle sale evangeliche. Quindi anche questi sono doni pratici che il Signore ci ha dato affinché li investiamo, li pratichiamo per la Chiesa, per l'opera di Dio. E poi ci sono certamente altri servizi pratici molto più semplici: nell'accudire alla sala, nel mettere le tende, nel fare la pulizia, tante cose. Cioè, le cose pratiche sono necessarie. A volte dico: io non sono portato allo studio, ma sono portato alle cose pratiche. Ma grazie a Dio, pensate un po', ci sono persone come avvocati, ci sono gli insegnanti, ci sono gli ingegneri. Ma che cosa dovrebbero fare gli avvocati, gli ingegneri, gli insegnanti? Ah, se non ci fossero i netturbini, se non ci fossero i contadini che vanno a lavorare la terra, e i netturbini che puliscono le strade e tolgono l'immondizia da casa. Pensate un po', dell'avvocato potremmo fare a meno, anche dell'insegnante in qualche modo, ma di queste persone che si prodigano nei lavori più umili, ci sarebbe l'epidemia, la peste, basta fare una settimana sciopero i netturbini. Eppure queste persone a volte sono disprezzate, ma grazie a Dio che ci sono queste persone. Nella società, grazie a Dio, ci sono anche queste persone. E anche nella Chiesa. Ma io voglio stare soltanto dietro al pulpito e voglio predicare. Ma ci vogliono persone anche che prendono la scopa, puliscono. Sono servizi. Anche servizi all'esterno, non soltanto all'interno della Chiesa.

E mi fa pensare Onesimo. Si convertì nel carcere di Roma. E questo uomo che era fuggito da Filemone, era un servo, uno schiavo, e che Paolo aveva portato alla fede e che era diventato fratello di Paolo in Cristo, quando scrive a Filemone, dice: ti è stato del disutile a te. Ma adesso che si è convertito mi è stato grande utilità, che sono in carcere. Ci sono queste persone che si prodigano. Io so che lì c'è una persona malata. Quando vado a farle una visita, se ha bisogno, questo qua è quello che l'opera di servizio. E qui credo che non c'è bisogno proprio di una laurea, no? O un diploma per fare questi semplici servizi. Poi c'è il dono del dare. In Romani capitolo 12, versetto 8 abbiamo letto: chi dà dia con semplicità. Cosa possiamo dare noi? Cosa possiamo dare noi? Uno pensa subito: possiamo dare il denaro, vero? Possiamo dare la nostra offerta. Anche questo è importante. Di dare le nostre offerte, il nostro piccolo contributo per l'opera del Signore. Ma posso dare altre cose? Posso dare che cose? Il mio tempo per una persona che ha bisogno di conforto, di amicizia. Quanto è importante dare il mio tempo e lo fa con semplicità. Ci sono tante persone, magari vicine di casa, di cui hanno bisogno, però ognuno oggi si fa la sua vita, dice: che mi interessa dell'altro, basta che sto bene io. Così oggi si ragiona, c'è pieno egoismo. Il dono della misericordia, infatti, chi fa opere pietose le faccia con allegrezza, opere di misericordia. Dio ha usato misericordia verso di noi. Beati i misericordiosi, perché a loro misericordia si è fatta. Che cosa significa misericordia? C'è grandezza d'animo. Una persona che è grande d'animo. Io dico: Signore, aiuta anche a me di non essere troppo calcolatore, troppo egoista, troppo egocentrico, ma vedere anche gli altri che soffrono. Misericordioso, come Dio ha avuto misericordia di me e di te. Sapete, non basta soltanto predicare. Ma con le opere misericordiose possiamo conquistare le persone. Le persone sono stufe di sentire sempre parlare, parlare. La pubblicità ce n'è in tutte le maniere. Le persone vogliono vedere i fatti, non le parole. Poi c'è il dono d'abilità. E qui lo troviamo in Esodo, capitolo 31. Vogliamo leggere i primi 5 versetti. Il dono d'abilità. Ripeto, Esodo 31, i primi 5 versetti dice: l'Eterno parlò ancora a Mosè dicendo: vedi, io ho chiamato per nome Bezalel, figliolo di Uri, figliolo di Ur, della tribù di Giuda, e lo ripieno dello Spirito di Dio, di abilità, di intelligenza e di sapere per ogni sorta di lavori, per concepire opere d'arte, per lavorare l'oro, l'argento e il rame, per incidere pietre da incastonare, per scolpire il legno, per eseguire ogni sorta di lavori. Qui abbiamo un genio. Dio aveva dato delle qualità a questo uomo. Queste sono tutte qualità che Dio ci dà. Bezalel fu chiamato per incastonare pietre preziose nel pettorale del sommo sacerdote, fare ricame per quanto riguardava l'allestimento e preparare il tabernacolo. Però quanto è bello, quanto ci sono dei credenti che hanno delle qualità. Mi ricordo nel tempo passato sorelle che sapevano ricamare, magari fare un bel tappeto oppure una tovaglia per abbellire la sala. Dobbiamo studiare come meglio allestire, rendere più accogliente il nostro ambiente. Perché il Signore, io ci credo, ma ci credo che ha dato dei doni in questo. Penso che le sorelle hanno forse maggiori possiamo, abilità nell'allestire, nell'abbellire.
una sala, insomma. Sono tutte cose che il Signore ci dà. Poi abbiamo il dono della musica. In 2 Samuele capitolo 23, versetto 1. Queste sono le ultime parole di Davide, parola di Davide, figliolo di Isai, parola dell'uomo che fu elevato ad alta dignità dell'unto del Dio di Giacobbe, del dolce cantore di Israele. Riferendosi sempre a Davide, Marco capitolo 12, versetto 36 dice: Davide stesso ha detto per lo Spirito Santo: il Signore ha detto al mio Signore, sieda alla mia destra affinché abbia posto i tuoi nemici per sgabello dei tuoi piedi. Allora Davide aveva il dono della musica, sapeva suonare benissimo l'arpa. Infatti, quando lui ancora era giovinetto, fu chiamato alla corte di Saul, perché Saul aveva uno spirito che lo disturbava, uno spirito maligno. E quando Davide suonava la sua arpa, lo spirito maligno usciva fuori. Qui è chiamato il dolce cantore di Israele. Significava che lui, oltre a suonare l'arpa, era ispirato dallo Spirito Santo. E tutti i salmi, che sono parecchi, erano tutti ispirati dallo Spirito Santo. Salmi ne abbiamo 150, ma una buona parte l'ha scritto Davide. Qualcuno l'ha scritto Mosè, Salomone, i figli di Core, ma Davide ne ha scritto più di tutti, ed è lo Spirito Santo che lo guidava, e quindi lui cantava. E io credo che coloro che aggiungono alla musica anche dei cantici, questo è un bel dono, lodare il Signore con la musica, ed è bello. Sesto, il dono della presidenza. Romani 12,8 dice: chi presiede lo faccia con diligenza. Presiedere. Cioè coloro che presiedevano nella adunanza erano coloro che in qualche modo guidavano l'andamento, la guida della Chiesa. Sarà stato magari qualche anziano, però dice lo faccia con diligenza, con correttezza. Poi abbiamo in 1 Corinzi capitolo 12, versetto 9, il dono della fede. Dice: un altro fede mediante il medesimo spirito. Il dono della fede. Sapete, la fede si differisce in due modi. Cioè, tutti abbiamo la fede, no? Senza la fede non potremmo essere salvati. Questa fede dobbiamo averla tutti. Se non abbiamo la fede in Gesù non possiamo essere salvati. Questa è la base per la nostra salvezza. Però c'è anche il dono della fede. E in più, chi ha veramente questo dono? Io conosco, che ho letto dei libri, di due personaggi. Uno è vissuto nell'Ottocento e l'altro è vivente. Sapete chi aveva il dono della fede? Nell'Ottocento c'è un bellissimo libro, George Müller. Lui ebbe la fede che ogni giorno doveva dar da mangiare a 2000 orfani, però non c'era nulla nella dispensa, e ogni giorno il Dio mandava del cibo in modo miracoloso da poter sfamare 2000 bambini. Uomo di fede. Ha costruito proprio delle caseggiate grandissime a Bristol, in Inghilterra, dove per decenni lui visse, penso, più di 90 anni. Ebbene, la sua storia è straordinaria. Ed è considerato un uomo di grande fede, una fede particolare. E l'altro che è vivente è un Giorgio, quello è George Müller, questo è Giorgio Veuga. Questo lo conosco personalmente. È colui che ha pregato affinché Dio desse delle navi. La nave Logos, la nave Doulos, sono esaudimenti della preghiera di questo uomo, George Veuga. Ebbene, sono uomini che hanno una grande fede. Dice: io credo, e il Signore li premia.
Poi c'è il dono di apostolato. In Efesini, capitolo 4, versetto 11, dice: è lui che ha dato gli uni come apostoli. Gli apostoli chi erano? O che cosa significa apostolo? Sapete cosa significa apostolo? Significa mandato. Sono mandati da Dio per portare l'Evangelo. C'è coloro che iniziavano da zero un'opera missionaria in un posto dove ancora non c'era testimonianza. Con la morte degli apostoli è finito l'apostolato? Nel termine stretto della parola apostolato o l'apostolo potevano essere solo coloro che erano stati testimoni oculari della morte e della risurrezione di Cristo. Quindi nel termine stretto gli apostoli non esistono più, ma chi ha preso il loro posto? Il missionario, cioè coloro che vanno in missione, sempre mandati da Dio per portare l'Evangelo in terre straniere, in terre dove non c'è nessuna testimonianza. E il missionario vanno lì. Quindi il missionario è quella persona che inizia da zero e piano piano porta le persone alla fede. Quindi l'apostolo è la prima persona che è impegnata in andare in posto, possiamo dire, vergine, che non c'è nessuna testimonianza. Poi c'è il dono di profezia. Prima Corinzi 14:1 dice: procacciate alla carità, non lasciando però di ricercare i doni spirituali e principalmente il dono di profezia. Che cosa consiste il dono di profezia? Il dono di profezia consiste, in Prima Corinzi 14:3, chi profetizza invece parla agli uomini un linguaggio di edificazione, di esortazione e di consolazione. Cioè il profeta del Nuovo Testamento non è colui che predice il futuro. Verrà la fine del mondo, verranno terremoti, già sta scritto tutto. Non deve aggiungere nulla. Sono quelle persone che edificano la Chiesa, quelle che consolano la Chiesa, quelle che il Signore mette in cuore e dice: c'è bisogno questo nella Chiesa, predica, porta questo messaggio o questi messaggi. Quindi questo è il dono di profezie, che vale di più di quello delle lingue. Perché dice, poi leggiamo, versetto 2 invece, chi parla in altra lingua non parla agli uomini, ma a Dio, poiché nessuno li intende, ma in spirito proferisce misteri. Bene, un altro dono, il dono di evangelizzazione o il dono di evangelista. In Efesini capitolo 4, versetto 11, Efesini 4, 11, leggiamo: ed è lui che ha dato gli uni come apostoli, gli altri come profeti, gli altri come evangelisti. Allora, chi è l'evangelista? L'evangelista è colui che porta l'Evangelo, o colui che anche, ancora di più, colui che insegna ad evangelizzare. Quindi l'evangelista è colui che anche sa ammaestrare come evangelizzare, perché ci vuole anche lì modo di approcciare le persone. E l'evangelista è colui, qualcuno l'ha definito l'evangelista come l'ostetrica, aiuta la partoriente a far nascere il bambino. Questo è l'evangelista. Siamo noi capaci questo? Di portare anime a Gesù? Siamo stati una volta ostetriche? Poi c'è il dono di pastore. Sempre Efesini capitolo 4 versetto 11 si parla di pastori, ed è lui che ha dato anche come pastori e dottori. Chi è il pastore? Il pastore è colui che pastura, colui che dà il cibo, colui che conforta, colui che fascia le ferite. Quello è il pastore. Ebbene, il pastore esercita il ministero di saper curare le persone. Una persona depressa, abbattuta, ci sono i curatori d'anime. Cioè c'è in qualche modo un psicologo che capisce, che comprende la situazione psicologica di quella persona. E ce ne sono tanti
che hanno bisogno di questo dono di insegnamento. Romani 12,7 dice: sei d'insegnamento all'insegnare. Insegnare la parola di Dio nella chiesa, fra i giovani, tra le donne, tra i bambini, a livello dei bambini. Poi c'è il dono di esortare. Romani 12,8 dice: sei di esortazione all'esortare. Anche qui ci vuole questo dono. Dico: Signore, aiutami, aiutaci a saper anche esortare. Se non sappiamo esortare, anziché andare avanti andiamo indietro, no? Bisogna sapere esortare. Il dono di sapienza. In 1 Corinzi 12,8 dice, 1 Corinzi capitolo 12 versetto 8: infatti a uno è data mediante lo Spirito parola di sapienza. La sapienza, la sapienza che viene dall'alto. L'apostolo Giacomo parla di tre tipi di sapienza: sapienza umana, sapienza diabolica e sapienza divina. Tre tipi di sapienza. Il dono della conoscenza. Sempre in 1 Corinzi capitolo 12 versetto 8 dice: a un altro parola di conoscenza secondo il medesimo spirito. Conoscenza della parola di Dio, dei pensieri di Dio, della volontà di Dio, oltre giustamente conoscere profondamente la parola del Signore. Questo è il primo punto. Poi c'è il dono del discernimento degli spiriti. 1 Corinzi capitolo 12 versetto 10: a un altro profezia, a un altro il discernimento degli spiriti. Il discernimento degli spiriti. E questo non è cosa facile, sempre qualcosa che deve venire dal Signore. A volte voi parlate con qualcuno che sembra che sia un cristiano, un credente. Se non abbiamo questo discernimento, si dice: ma questo è credente o non è credente? Pregare. Il Signore ci deve far capire chi è da Dio e chi non è da Dio. L'apostolo Giovanni lo dice: figlioletti, provate gli spiriti se sono veramente da Dio. Quello spirito che non confessa Gesù venuto in carne è lo spirito dell'anticristo. Ma questo discernimento, sapete, ci viene dallo Spirito, e anche perché dobbiamo conoscere la sua parola. Se non conosciamo la parola di Dio, non possiamo fare tanto, perché lo Spirito di Dio si serve della sua parola per avere questo discernimento. Poi abbiamo il dono di operare miracoli. 1 Corinzi capitolo 12 versetto 9 dice: a un altro potenza d'operare miracoli. Miracoli. Questi miracoli li compivano chi? Gli apostoli. L'apostolo Pietro fece un miracolo quando ha risuscitato Tabita. L'apostolo Paolo guarì quell'uomo di Santeria nell'isola di Malta. Hanno fatto dei miracoli. Anche questo è un segno. Questo non vuol dire che Dio non fa i miracoli. Dio fa ancora oggi dei miracoli. Noi abbiamo visto che il Signore fa dei miracoli, abbiamo visto anche persone guarite. Però i miracoli possono avvenire in modo istantaneo, oppure lentamente. Oppure Dio ha un altro piano e quella persona non guarisce più. Perché Dio ha un altro piano. Anche gli stessi apostoli, l'apostolo Paolo era malato. Ho pregato il Signore affinché mi togliesse questa schegge della carne. Però il Signore gli ha detto: la mia grazia ti basta. Timoteo era una persona malata di stomaco. Magari l'apostolo avrà pregato, ma alla fine Paolo gli disse: prendi un po' di vino a motivo delle tue infermità allo stomaco. C'era Epafrodito, dice: l'ho lasciato infermo a Mileto, è stato vicino alla morte, ma il Signore ha avuto pietà di lui e di me, e di nuovo è guarito. Quindi vediamo che anche gli apostoli non potevano compiere miracoli a loro volontà, sempre erano sottomesse alla volontà di Dio. Quindi quelle che impongono le mani: venite che vi guariamo, questo non è l'Evangelo della grazia, questo è l'Evangelo degli uomini. Poi abbiamo il dono delle guarigioni. Anche qui si assimilia molto, che Dio guarisce anche persone malate.
Poi abbiamo il dono delle lingue, infatti dice sempre al capitolo 12, versetto 10, dono diversità di lingue. Dice a un altro profezia, a un altro discernimento degli spiriti, a un altro diversità di lingue, a un altro l'interpretazione delle lingue. Però più avanti l'Apostolo Paolo dice che uno, se ha il dono delle lingue, non può esercitare questo dono se non c'è chi interpreta. Perché l'Apostolo Paolo dice, è meglio dire 5 parole intellegibili, cioè che si capiscono, che 10.000 che non si capiscono. E colui che prega in lingue non sa quello che dice, né lui né quello che lo ascoltano, come può dire amen alla sua preghiera? Mi prenderanno per pazzi. Perché ammesso che uno parla in lingue, ci deve essere sempre chi interpreti. Ma attenzione però, che l'interpretazione venga da Dio. Perché ci sono anche delle imitazioni umane e seduzione diabolica. Qui si può nascondere il nemico. Quindi, ripeto, ogni credente ha un dono e noi abbiamo il compito di conoscerlo, di farlo crescere, svilupparlo e anche di investirlo o di impiegarlo. Che il Signore ci aiuti. E dico, Signore, qual è il mio dono? Andiamo dalle cose più semplici alle cose magari più complesse.

Abbiamo trasmesso le riflessioni di Vincenzo, 30 minuti con Vincenzo l'Orefice, i messaggi della comunità evangelica di Ispica, provincia di Ragusa.

Sono numerosi quelli che non ascoltano il messaggio d'amore che Dio rivolge loro, che non si curano di leggere la sua parola. La Bibbia ha un messaggio urgente da non trascurare. Eccolo. Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito figlio affinché chiunque crede in lui non perisca, ma abbia vita eterna. Giovanni capitolo 3 versetto 16. E ancora, vi supplichiamo nel nome di Cristo, siate riconciliati con Dio. Eccolo ora, il giorno della salvezza. Seconda Corinzi capitolo 5 versetto 20 e capitolo 6 versetto 2. Approfittiamo di questa occasione.

0: Dios, tú eres nuestra roca fuerte.
1: Radio Logos.

Sono numerosi quelli che non ascoltano il messaggio d'amore che Dio rivolge loro, che non si curano di leggere la sua parola. La Bibbia ha un messaggio urgente da non trascurare. Eccolo. Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito figlio affinché chiunque crede in lui non perisca, ma abbia vita eterna. Giovanni capitolo 3 versetto 16. E ancora, vi supplichiamo nel nome di Cristo, siate riconciliati con Dio. Eccolo ora il giorno della salvezza. Seconda Corinzi capitolo 5 versetto 20 e capitolo 6 versetto 2. Approfittiamo di questa occasione.

Salve amici. Eccoci ritrovati di nuovo insieme per un altro numero del programma Meditazioni Bibliche Giornaliere. Chi vi parla è Matteo e vi augura un buon ascolto. Iniziamo allora subito con dire il titolo della meditazione di oggi, che è la seconda parte della vita e gli affanni. Leggiamo allora per questo tema nel Vangelo di Matteo al capitolo 6 al verso 34 e poi leggeremo sempre nello stesso Vangelo al capitolo 11 il verso 28. E allora dice così: non siate dunque in ansia per il domani, perché il domani si preoccuperà di sé, basta ciascun giorno il suo affanno. E poi il secondo verso, nel capitolo 11 al verso 28, Gesù dice: venite a me voi tutti che siete stanchi, affaticati, oppressi, e io vi darò riposo.

ci sono persone che cercano aiuto a destra e a manca, cercando di caricare del proprio peso amici, fratelli, parenti e così via, scoprendo poi che nessuno è in grado di reggere a lungo il peso, e ritrovandosi quindi nella solitudine del proprio affanno. Gli altri mostrano la loro insofferenza e la loro ribellione, non mostrandosi disposti ad accettare le circostanze della vita o a viverle cercando il soccorso divino. Altri ancora cercano nelle sostanze stupefacenti, nell'alcol, altri ancora nel suicidio, la via per uscire da certe situazioni apparentemente irrisolvibili. Ora cercano nelle sostanze stupefacenti, nell'alcol, altri ancora nel suicidio, la via per uscire da certe situazioni apparentemente

Il mio consiglio invece è di provare per credere. Affidarsi al Signore Gesù, che non è una religione, è l'unica soluzione. Io, che vi sto parlando, ho sperimentato questo. Perciò vi parlo con cognizione di causa. E non solo per sentito dire. Sapete, con la fede, il Signore Gesù ci sosterrà, cioè ci darà la forza per reggere il peso che è sulle nostre spalle, senza essere schiacciati da esso. Scopriremo che il peso diventa meno gravoso, perché Lui stesso se ne farà carico. Quali sono allora le motivazioni portate dal Signore Gesù contro l'affanno? Beh, una prima è che il preoccuparsi è segno di stoltezza. Puoi forse tu aggiungere un'ora sola alla tua vita? Puoi aggiungere un palmo alla tua statura? La gestione della vita è forse nelle tue mani? Non dovremmo forse riflettere sulla nostra provvisorietà? Sapete, l'ansia non viene forse anche da questa preoccupazione che tutto ciò sia sotto il nostro controllo? Sono molti i modi in cui Gesù può dare riposo. Egli può fare scomparire la causa del peso, e magari il Signore Gesù può, trasformando le circostanze della vita, può farcelo sembrare meno grave di quanto non ci appaia a prima vista, e forse facendoci scorgere il lato positivo di ciò che ci sembra solo male e fonte di dolore. Sapete, amici, il Signore Gesù può darci veramente riposo, aprendo il nostro cuore alla speranza che domani le cose cambieranno. Può darci veramente riposo dandoci la pazienza di sapere attendere con fiducia. Può darci riposo facendoci valutare le cose dal suo punto di vista e non dal nostro. Può darci riposo in tanti altri modi ancora, ma possiamo stare sicuri che nessuno di coloro che si sono affidati a Lui è rimasto privo della sua benedizione e del suo riposo. Infatti, l'invito di Gesù è rivolto a tutti, nessuno escluso. Il Signore Gesù è in grado, caro amico, cara amica, di dare riposo anche a te. E la mia domanda è questa: hai portato il tuo peso al Signore oggi? Dio è Padre e Lui si occupa delle realtà, anche quelle minime. Bene, amici, allora il tempo a nostra

0: Benvenuto a Equipaggiati, dove troverai le forze per combattere le battaglie giornaliere. Happy Hump Day. Cos'è il Hump Day? In inglese è la giornata della gobba, cioè da oggi si va in discesa verso il weekend. Sicché l'Hump Day sarebbe la sera, mi sa, del mercoledì. Sempre mercoledì. Ok, oggi leggiamo il capitolo 10 sempre di Marco, dal versetto 23 al versetto 31. Gesù, guardandosi attorno, disse, rivolto ai discepoli, «È quasi impossibile che un ricco entri nel regno dei cieli». Questa affermazione li lasciò stupiti e Gesù aggiunse, «È davvero difficile entrare nel regno di Dio per quelli che confidano nelle ricchezze. È più facile per un cammello passare per una cruna di un ago che per un ricco entrare nel regno di Dio». I discepoli erano piuttosto scettici e cominciarono a chiedersi fra loro, «Ma allora chi potrà mai essere salvato?» Gesù li guardò attentamente, poi disse, «Per gli uomini è impossibile, ma non per Dio, perché a Dio tutto è possibile». Allora Pietro cominciò a ricordargli tutto ciò che lui e gli altri discepoli avevano lasciato alle spalle. «Abbiamo rinunciato a tutto per seguirti», gli diceva. E Gesù rispose, «Ebbene, io vi riassicuro che nessuno ha mai rinunciato a qualcosa come casa, fratelli, sorelle, madre, figli, padre o proprietà per amor mio e per predicare il Vangelo, senza che ne riceva un compenso 100 volte di più, come case, fratelli, sorelle, madri, figli e terre, insieme alle persecuzioni però. Tutto questo sarà suo qui in terra, e nel mondo che verrà riceverà la vita eterna. Ma molti che sembrano essere importanti adesso saranno gli ultimi, e molti che sono gli ultimi saranno i primi». Allora, facciamo attenzione alla sottile osservazione dei primi versetti. Inizialmente Gesù dice «è quasi impossibile che un ricco entri nel regno dei cieli». Poi fa una specificazione. «È davvero difficile per quelli che confidano nelle ricchezze». Ok, questo cambia il tono di ciò che abbiamo sentito innumerevoli volte. L'essere ricco di per sé non intralcia al seguire Cristo, a meno che non si dipenda sulla nostra ricchezza. E cosa vuol dire? Tanti hanno uniformato i loro possedimenti con la loro immagine. Non parlo degli scemi che comprano il tutto firmato per farsi notare mentre a casa fanno la fame, ma di coloro che effettivamente sono benestanti e sanno di esserlo perché beneficiano dei loro averi. Dio dice chiaramente che non puoi servire due padroni, in contrapposizione. Pertanto coloro che traggono forza, identità, potenza, influenza dalle loro ricchezze avranno grossissime difficoltà nell'entrare nel regno di Dio. Alcuni attribuiscono la cruna del lago con una piccola porta chiamata così che era l'ingresso di Gerusalemme. E questa forzava il cammello in ginocchio per passarci. Però non facciamoci prendere dal folklore o dalla fantasia, in quanto tale porta non è mai esistita prima o durante il tempo di Cristo, o anche al tempo di questi scritti. Gesù ci vuol far capire l'impossibilità di tale azione, a meno che, e c'è una meno che, Dio non intervenga e cambi il cuore della persona. Mi piace come Pietro, nella sua genuinità, dice forse quello che tanti di noi pensano e non esprimono. «Abbiamo rinunciato a tutto per seguirti». Come esseri umani siamo motivati da ricompensa. L'atleta che si fa il mazzo per ricevere la gloria, o lo studente che studia per il voto, o il lavoratore che fa le ore lunghe per la promozione e via dicendo. Penso che quando si arrivi alla fede o al servire il nostro Signore, il discorso non cambi tanto. Devo confessarvi in primis che quando ho lasciato il mondo dell'alta finanza ben retribuito e valutato per darmi la vita di missionario, ho fatto un salto nel vuoto e ci sono stati momenti bui di prove finanziarie, di persecuzione, di incertezza che mi hanno portato a dire le stesse parole di Pietro. «Signore, ho lasciato questa posizione per che cosa? Dove sono i benefici?» non delle belle parole, specialmente quando sono rivolte a colui che ha lasciato la sua posizione di re supremo dell'universo per sacrificarsi per me. Wow, che schiaffo morale. Eppure, come ha fatto con Pietro, non mi ha ripreso, ma anzi mi ha fatto e fa avere altri fratelli, sorelle, figli nella fede. E mi fa utilizzare case di altri credenti che le mettono a disposizione proprio come promesso. Riflessione. Cosa ti motiva a servirlo? Sii onesto con te stesso. Signore, ti ringraziamo innanzitutto che con te tutto è possibile. E questo ci dà speranza. E vediamo anche il comportamento di Pietro che dice: ma abbiamo lasciato così tante cose nel nome tuo, nel senso stiamo investendo, che ritorni avremo? E tu non l'hai sgridato, non l'hai rimproverato, ma l'hai rassicurato dicendo che ci saranno dei ritorni eterni per coloro che hanno fatto questi sacrifici. E noi non vogliamo seguirti perché ci sarà un riconoscimento futuro, un investimento futuro, ma perché tu sei stato il primo ad amarci e quello è sufficiente. Grazie Padre. Amen. Ok carissimo, non vedo l'ora di risentirti domani. Ciao.
1: Disco Highlight. In questi giorni è in evidenza
2: Tu mi rendi capace di Romilda. Ancora una volta benvenuti al nostro appuntamento da Irena Rubino qui al Disco Highlight. I tempi forti ci richiamano a cambiare punto di vista, a guardare ciò che ci viene dato da vivere sotto prospettive diverse, privilegiare non tanto il nostro sguardo opaco e limitato, ma quello che il Dio amorevole ha sulle nostre vite, sulle vite di ciascuno di noi. Guardami, queste ferite sono per te, da sempre hai una missione, perché è il tuo Dio che ti vuole. E dalla voce di Romilda ascoltiamo adesso quindi Guardami.

0: Disco Highlight, in questi giorni.
1: Tu mi rendi capace, di Romita.
2: A Radio Logos, sono le ore 17 e 22 minuti.
3: Siamo con Alberto Corsani, direttore del settimanale Riforma, settimanale di chiese evangeliche, battiste, metodiste e valdesi. Buongiorno Alberto, grazie per essere ancora una volta in nostra compagnia. Ben trovato.
4: Buongiorno, buongiorno e grazie a voi. Sì.
3: Allora, come facciamo spesso, prendiamo spunto dagli articoli che troviamo sull'ultimo numero di Riforma, in particolare la prima pagina, e vedo che c'è un articolo dal titolo La voce nascosta dei libri. La lettura si trova in un'epoca di crisi, più che altro a causa delle nostre abitudini. Il suo sussurro, tuttavia, parla anche dal Salone di Torino. Dunque, è una bella iniziativa quella del Salone di Torino, naturalmente, però ecco, il fatto che la lettura si trova in crisi diventa uno di quei fenomeni che non si sa come combattere, ecco, ed è difficilissimo. La regressione per quanto riguarda il numero dei lettori dei quotidiani, per esempio, è enorme negli ultimi anni e non pare che vada a, insomma, come la vivi questa situazione?
4: Non ci sono inversioni di tendenza.
3: Ecco, appunto, come la vivi questa cosa? Come la vive un direttore di un giornale, ecco, come in questo caso Riforma? C'è il rischio che
4: la vive. In primo luogo, anche un direttore di giornale la vive in primo luogo dal lettore, e dal lettore la vive male, perché io, lavorando principalmente in Torino, vedo l'assottigliarsi, ma proprio fisicamente, percezione a occhio,
3: delle edicole,
4: delle edicole, le vedi chiudere una dopo l'altra, e questo vale poi per tutte le città. E poi, siccome costa anche rimuoverle, diciamo, è ancora peggio il fatto che tu le vedi chiuse, almeno venissero portate via,
3: certo,
4: o trasformate in qualche
3: chioschi. Sì.
4: Qualcuno viene trasformato in chiosco o per ristorazione o per fioraio, però io ricordo invece di tante situazioni in cui era molto bello proprio vedere affiancato il chiosco dei fiori e quello dei giornali.
3: Che cosa è successo, Alberto Corsani? Cosa è successo nel corso di questi
5: decenni?
3: Sono appassiti
5: i fiori.
4: sono appassite le pagine, sono ingiallite le pagine. E ci sono altri strumenti che sono appannaggio soprattutto della lettura da parte dei più giovani, fino a smentita, perché poi non si sa se è poi così vero. Tante volte, e lo diciamo quando si parla degli adolescenti, del fatto che stanno sempre sullo smartphone, eccetera. Poi in realtà magari sono i loro genitori che ci passano ancora più tempo e non danno un grande esempio, però di fatto sono cambiate un po' abitudini, si privilegia la velocità dell'informazione rispetto all'approfondimento, e si privilegia il fatto che una informazione possa essere, diciamo, soppiantata, sfrattata da un'altra il giorno successivo, e quindi possa rinnovarsi continuamente, ma si perde memoria.
3: Però l'obiezione però, Alberto, è che questa situazione non è così grave all'estero, cioè è soprattutto grave da noi. Ora immagino che anche altrove le difficoltà non manchino, ma da noi è particolarmente più grave. Claudio, voleva aggiungere?
5: No, mi è capitato la settimana scorsa questi giorni di essere in treno, e ho dato un po' un occhio, perché ho girato un po' sul treno, anche perché cercavo la toilette, la trovavo, e ho visto che mentre prima erano tanti che leggevano i libri, perché in treno è oggi ho notato anche qualche giovane che leggeva dei libri, devo dire la verità, però la maggioranza è attaccata a questo benedetto telefonino.
3: A cominciare da me, quindi non è che un giudizio, quindi chiaramente.
4: Ma per quanto riguarda il libro, sì, la percezione è che l'Italia fosse più indietro rispetto ad altri paesi anche della stessa Europa, e quindi poi subendo un fenomeno che riguarda tutti, ma partendo da una situazione più di maggiore scarsità, il risultato è più evidente. Bisogna evitare, cioè c'è un rischio per noi altri che continuiamo a essere lettori un po' di mestiere, un po' per passione, e poi tutte e due, e c'è il rischio di sentirsi un pochino in una riserva indiana, no? di contarsi e dire oggi quanti ne abbiamo persi in quest'ultimo anno. La questione è cercare di far appassionare gli altri, cercare di far capire che il prodotto libro non è un oggetto di consumo, ma è qualcosa che ti lascia, che dura e che ti accompagna, che può trattarsi di saggistica quanto anche di narrativa. Ma il libro, dice Gianpiero Comolle, l'autore di questo articolo, ha una sua voce che non si sente fisicamente, la si vede perché la si legge, ma la si sente evocata nella nostra mente quando leggiamo, una voce latente che giace dentro il libro, dice. Naturalmente bisogna mettercisi, bisogna dedicare del tempo, e bisogna decidere forse che una parte del nostro tempo va dedicata a questo,
3: allora,
4: come
3: Alberto,
4: si dovrebbe fare per altre cose.
3: Allora, a questo punto però io ti pongo un altro problema che riguarda anche le nostre chiese, perché chi smette di leggere giornali, libri, anche se è un bravo cristiano, smette di leggere anche la Bibbia normalmente, è così?
4: E questo temo che sia proprio così, cioè c'erano delle abitudini, dei modi di vivere che prevedevano che la giornata si aprisse o si chiudesse, insomma, quando si poteva essere un po' più raccolti anche familiarmente, con una lettura. Esistono i lezionari per questo, esiste comunque la Bibbia come suscitatore di come appiglio per trovare un senso alle cose che facciamo. Le nostre giornate prevedono sempre di meno questi riferimenti, eppure ce ne stiamo dando di altri. C'è chi va a correre tutte le mattine prima di iniziare
3: a
4: lavorare.
3: Non è che manca il tempo, quello è quello che ci stai dicendo. Cioè, insomma, il tempo, se vuoi, lo trovi.
4: Il tempo, diciamo, abbiamo fatto la riflessione che ci sono delle cose necessarie al nostro benessere e le facciamo, perché ci diamo cura di fare delle cose che riteniamo ci servano. Ora, la Bibbia non è questione di benessere, la Bibbia dà un senso alla nostra esistenza, a quello che noi facciamo comunque, perché il nostro lavoro, le nostre relazioni, i nostri affetti, ma tutto trova un senso diverso alla luce di queste letture. Se manca, andiamo avanti un po' per inerzia, e allora nelle eventuali crisi ci sentiamo un po' spaesati. Diciamo, bisognerebbe capire che quando vediamo anche tante cose che vengono a mancare nel nostro supporto, ecco, il libro, e in particolare il libro con la L maiuscola, è un supporto che sappiamo che c'è sempre. È sempre lì, dobbiamo metterci noi però a trovare la consuetudine, la familiarità, perché poi una di quelle cose che quando familiarizzi non lasci più, capisci che effettivamente ha un peso, se trascuri rischi di trascurare per sempre.
3: Allora, Alberto Corsani, ci fermiamo un attimo per una canzone. Ricordo comunque che siamo partiti dal commento di un articolo che si trova questa settimana su Riforma, in prima pagina, La voce nascosta dei libri. Torniamo a parlare con Alberto Corsani, direttore di Riforma. Sulla prima pagina di questa settimana c'è un articolo di Daniela Grill, che in realtà è un colloquio con Emanuele Crociani, e il tema è la giornata contro l'omofobia, la bifobia e la transfobia del 17 maggio. Un impegno contro ogni forma di discriminazione. Infatti si legge proprio in apertura: la giornata internazionale contro omofobia, bifobia e transfobia si celebra il 17 maggio per promuovere azioni di sensibilizzazione contro la violenza e la discriminazione verso le persone LGBTQIA. Accanto a ciò, nel 2007 vengono ideate le veglie per il superamento dell'omotransfobia, grazie a un'iniziativa del gruppo cristiano LGBT Kairos di Firenze, che reagì al tragico suicidio di un giovane gay a Torino. Ecco, perché questo è quello che dobbiamo ricordarci, che poi di mezzo c'è la vita. cioè al di là delle categorie, insomma, no? Vabbè.
4: Esatto,
3: in quell'anno furono organizzate veglie di preghiera in 14 città, dando il via a un movimento che avrebbe assunto dimensioni sempre più ampie. Uno potrebbe dire: ma io non sono omosessuale, non dice niente contro, però non cioè, io non c'ezzecco nulla contro queste cose, su queste cose. Ecco, questo è un poco il rischio, cioè se uno non si sente coinvolto direttamente in prima persona, dice è una cosa che non mi riguarda.
4: Sì, e questo diciamo è uno dei motivi per cui si vede anche questo segno grafico più alla fine dell'acronimo, della sigla, che in effetti è una sigla che è cresciuta, era nata come LGBT, poi si sono aggiunte altre forme di minoranza nel campo dell'orientamento sessuale, e quel più sta anche a dirci che altre minoranze potrebbero affacciarsi a chiedere rispetto, a chiedere solidarietà umana e a chiedere fratellanza, per cui non è finita la capacità di includere.
3: Sì.
4: Le categorie da includere possono aumentare. D'altra parte, quello che dicevi tu, ma se uno non si sente coinvolto, la questione è interrogarsi su che tipo di comunità siamo.
3: E poi,
4: una comunità che non riesce a.
3: Certo, che non riesce a mobilitarsi verso chi, insomma,
4: è poco comunità.
3: Infatti. Allora, poi ricordiamo che questa è una giornata di sensibilizzazione contro la violenza, contro la discriminazione. Basterebbe questo per far accendere la lampadina rossa, soprattutto a delle comunità di minoranza, tra l'altro. E vorrei aggiungere sommessamente che anche la comunità cattolica è una comunità di minoranza. Forse loro non lo sanno, ma non sono più maggioranza nel paese. Quindi le minoranze...
4: Ah, lo sanno.
3: Lo sanno,
4: sì.
3: Va bene, meno male. Okay. Vabbè.
4: Lo sanno da tempo, anche se forse non si dice tanto, vabbè. Ma... la consapevolezza c'è ed è una consapevolezza che fa tremare i polsi.
3: Quando noi abbiamo a che fare con la violenza, allora anche se non siamo omosessuali, ora io dirò forse per te una grandissima banalità, no? Ma questo è irrilevante, che tu sia omosessuale o no,
4: certo.
3: È irrilevante, lì c'è di mezzo la violenza. Io vorrei capire se c'è un cristiano che dice: no, a me la violenza contro gli omosessuali va bene. Cioè, una roba che...
4: Sì, esatto, perché le manifestazioni di intolleranza sono tante, sono da quelle verbali a quelle psicologiche, a quelle poi fisiche, proprio della violenza, bisogna prendere e prevenirle sul nascere.
3: Ci sono ragazzi che si suicidano,
4: sì.
3: Ancora adesso. Perché non riescono a reggere la pressione dei loro pari, diciamo così, dei loro compagni, che più che prenderli in giro c'è qualcosa di più, c'è una sorta di bullismo proprio. Allora,
4: alle volte anche in famiglia non c'è il supporto, c'è anche forse una... questo era più sensibile alcuni anni fa,
3: sì.
4: Ma insomma la tendenza a nascondersi. La cosa ancora bella che aggiungerei di questa serie di manifestazioni è che c'è libertà di città in città, di associazione in associazione, diciamo c'è una grande serbatoio in cui confluiscono, infatti questa agenda che abbiamo riportato segnala tutte queste iniziative, che però ognuno è libero di organizzarle in momenti di preghiera, in momenti liturgici, in momenti di esternazione musicale, piazza o un locale di culto, molta libertà, ma tutti sotto uno stesso segno.
3: Allora, Alberto Cossani, su questi temi ci ritorneremo. Intanto grazie davvero per essere stato in nostra compagnia. Ricordo che potete trovare diversi articoli di Riforma anche nel sito ad accesso libero riforma.it. Poi anche lì potete scoprire come fare ad abbonarsi, eventualmente a richiedere una copia in omaggio della versione cartacea di Riforma, insomma riforma.it è il sito di riferimento. Grazie ad Alberto Corsani e appuntamento
4: a voi,
3: prossima settimana.
4: Come al solito.
3: Grazie.
4: A presto.
6: Carmen Zammataro
7: e Mario Calvagno.
6: Per l'intervista di oggi abbiamo in collegamento il pastore dottor Francesco Mosca, della redazione del mensile Il Messaggero Avventista e segretario generale della Federazione delle Amicizie Ebraico-Cristiane in Italia. Ciao Francesco, benvenuto.
7: Ciao Francesco. a voi e a tutti gli ascoltatrici e gli ascoltatori che ci seguono.
8: Grazie. Con Francesco Mosca facciamo una breve recensione del numero di maggio 2026 della rivista. E il fascicolo di questo mese è dedicato all'accoglienza, a partire dalla rubrica Una parola per oggi, con l'articolo dal titolo Sulle orme di una moabita, fede, scelte e migrazione, firmato da Isari Sanchez Velasquez. Si tratta di alcune considerazioni in tema sulla vicenda biblica di Ruth. Allora, cosa puoi dirci in merito, Francesco?
7: Partiamo dal testo biblico, direi. Ruth 2:11: hai abbandonato tuo padre e tua madre e il tuo paese natio per venire a un popolo che prima non conoscevi. La storia di Ruth è una storia di scelte, di migrazione, e l'autrice si sente vicino a lei. Anche la sua storia personale e familiare, infatti, è segnata da viaggi, da trasferimenti che l'hanno portata a vivere da una piccola esperienza, dall'immigrazione dal Messico, un piccolo paesino rurale, prima negli Stati Uniti, nel Mississippi e poi in Tennessee. Poi ha cercato anche lei la sua strada, è arrivata in Italia come studentessa, ha seguito la chiamata pastorale di suo marito Nicolò, ha vissuto a Cremona, a Mantova, a Parma e poi ha fatto ritorno a Firenze all'istituto Villa Aurora. Ogni spostamento, lei afferma, ha segnato una tappa importante con sfide significative, nuove lingue, culture, nuove amicizie per costruire e mantenere dei legami. E in mezzo a queste difficoltà però non è mai mancato l'aiuto del Signore che manda attraverso delle persone. E anche Ruth lasciò la propria casa, la propria terra, la propria lingua e le usanze, affrontando in prima persona le difficoltà che tutto questo comportava. La scelta di Ruth di seguire sua suocera, che torna in patria, fu una scelta controcorrente e non è facile, ma nasce certo dall'affetto di Ruth per Naomi. E Ruth non si limita a seguirla, abbraccia la sua cultura, la sua fede, cosa che segnerà la sua vita. La fede di Ruth non è astratta o teorica, ma è calata nella realtà. Essa ha portato la protagonista a compiere delle scelte difficili, ma nella direzione che il Signore aveva pianificato. Se oggi ci ritroviamo di fronte a una scelta importante, Ruth può darci il coraggio di compiere quel salto nel vuoto, quel vero e proprio atto di fede.
6: E adesso un articolo a cura della redazione dal titolo Il primo spazio dove impariamo ad accogliere con amore. Parla della famiglia, che è tenuta in grande considerazione nell'ambito della Chiesa Avventista Mondiale, proprio con un dipartimento dedicato. In che modo allora la famiglia, Francesco, può accogliere con amore, secondo l'articolo?
7: Diciamo che il 15 maggio si celebra la Giornata Internazionale della Famiglia, istituita dall'ONU, per ricordare l'importanza della famiglia per ogni società. Per la Chiesa Avventista la famiglia non è solo un'istituzione sociale, ma è soprattutto un dono di Dio, il primo spazio dove impariamo ad amare, a perdonare, a crescere. È una realtà preziosa, ma è anche fragile e merita cura, preghiera, accompagnamento. Dall'ultimo rapporto dell'Istat, in Italia la famiglia è composta da una sola persona, in prevalenza da solo il 37%. Le coppie con figli sono al 28%, quelle senza figli al 20%, quindi ci troviamo di fronte a un profondo cambiamento. Il calo delle nascite nel 2005 ha segnato un minimo storico, inoltre poi l'Italia invecchia con 14,8 milioni di over 65, pari quasi a un quarto della popolazione. Quindi siamo di fronte a nuove forme di solitudine, di fragilità economiche, di precarietà relazionali, ma si sente anche un bisogno di crescere nei legami stabili. E quindi la visione biblica della famiglia non è un ideale astratto, potremmo dire una buona notizia concreta. Infatti il Salmo 68 dice che Dio fa abitare nella famiglia chi è solo, quindi questo tratto del suo carattere rivela la missione profonda della famiglia cristiana: diventare un luogo di accoglienza, di radicamento, di amore, che si prende cura. E quindi siamo invitati a guardare alla famiglia come alla prima chiesa, il luogo dove le nuove generazioni imparano a conoscere il carattere di Dio attraverso gesti quotidiani di amore. In questo mese dedicato alla famiglia, quindi, siamo invitati a pregare per le famiglie. Ogni famiglia diventi un luogo in cui l'amore di Cristo si vede, si sente e si tocca, perché l'Apostolo Paolo dice: accoglietevi gli uni gli altri come anche Cristo vi ha accolti.
8: Certo. Bene, allora su queste tematiche continueremo fra pochissimo.
6: Carmen Zammataro, riprendiamo l'intervista di oggi con il pastore dottor Francesco Mosca per questa breve recensione del Messaggero Avventista del mese di maggio 2026.
8: Sì, finora abbiamo visto due articoli, la rubrica Una parola per oggi con la vicenda di Ruth appaiata, diciamo così, affiancata ad una vicenda personale. E poi ancora la famiglia, l'importanza dell'accoglienza con amore all'interno appunto della famiglia cristiana.
6: E allora continuiamo con altri contenuti. Una storia di vita e anche di accoglienza viene raccontata nell'articolo Dio mi ha guidato anche nel deserto. Di cosa si tratta, Francesco?
7: Si tratta di un'intervista del direttore del giornale Giuseppe Cupertino a un missionario in servizio a casa mia, una casa di riposo della Chiesa Avventista a Forlì. Noel Agnon, 31 anni, da poco è missionario a Forlì con la sua storia di intreccio di fede, di coraggio e provvidenza. Noel viene dal Benin, studiò fino alla maturità e sognava di diventare un insegnante. E così studiò all'università di Abomey Calavi. Lì incontrò un avventista che non frequentava l'università il sabato e gli chiese il perché. E gli spiegò che il sabato appartiene al Signore e lui fu molto incuriosito. Poi tornò nel suo villaggio, trovò un avventista che lo mise in contatto con una sorella negli Stati Uniti d'America che gli dava delle lezioni via mail. E poi successe che la sua famiglia non poteva più sostenerlo negli studi e questa sorella dagli Stati Uniti lo aiutò. Fu questo gesto che gli toccò il cuore e sentì anche la chiamata di Dio e fu battezzato nel 2020. Nel 2023, trovandosi senza vie di uscita, decise di prendere la via del deserto, salendo su un camion diretto al nord verso il Niger e poi raggiunse la Libia, un viaggio terribile che lo portò per 7 mesi poi nei campi di detenzione in Libia. In quel buio fu sostenuto dalla sua fede e dalla fratellanza avventista. Dal Brasile ricevetto dai fratelli del denaro per mangiare. Poi una sorella di Milano lo mise in contatto col pastore, che gli spiegò che entrare in Italia con un barcone era pericolosissimo e sarebbe stato poi illegale, per cui riuscì a trovare i mezzi per ritornare in Benin. Dopo un anno e mezzo di pratiche, ora è missionario a Forlì presso la casa di riposo Casa Mia. Ogni giorno ringrazia Dio per le persone che ha messo sul suo cammino da 3 continenti diversi. Quando tutto sembrava perduto, Dio ha aperto delle strade usando persone lontane unite dalla fede. Certo. E concludo con questa bella frase: nessun deserto è troppo vasto quando la speranza cammina con noi.
8: E poi abbiamo ancora un ultimo articolo che prendiamo in questa recensione: accogliere con amore o accogliere l'amore? Anche Dio ha svuotato se stesso per ospitare la nostra alterità. Articolo di Hans Gutierrez, che è docente presso la Facoltà Avventista di Teologia a Firenze e direttore del Centro Culturale di Scienze Umane e Religiose. Francesco, in che modo l'autore affronta questo tema?
7: Il professor Hans Gutierrez afferma che accogliere l'altro è uno dei primi doveri del cristiano e poi si riferisce all'evangelista Matteo, che parla dell'amore esprimendo una concezione nuova. La prima riguarda chi ama, che è incompleto di fronte a un soggetto che gli è sconosciuto e lo sorprende. L'amore è l'atteggiamento di stupore di fronte a un valore che è esterno al nostro sistema. La fede in Cristo e di Cristo nasce dall'incompletezza. Gesù è colui che si svuota e valorizza l'umano che gli è di fronte. L'amore qui non è pienezza, ma incompletezza, dialogo e tensione nell'accoglienza dell'altro. Allora dobbiamo disfarci di tutto ciò che deforma la percezione che io ho dell'altro. l'altro è tale solo quando ci sorprende e trasgredisce gli schemi che abbiamo adottato per poterlo capire. E in questo senso l'amore di cui parla Matteo è un amore che svuota se stesso per limitare la nostra prepotenza e voglia di inquadrare l'altro nei nostri schemi. La seconda trasformazione riguarda chi è amato. Non è colui che ha solo imperfezioni e quindi non è in grado di dare nulla. Ogni amato è più grande dei propri sbagli, valore nascosto che non emerge se chi ama è pieno di strategie caritatevoli. Chi ama deve svuotarsi delle proprie virtù per dare spazio al valore dell'altro. Perciò l'amore di chi ama, in questo caso del Cristo, stabilizza e rende visibile quel valore nascosto. Amare è un'esperienza di riconoscimento del valore dell'altro. L'amore vero riconosce che l'altro è lì, senza di noi e prima di noi. L'amore di Cristo non risiede nel dare, ma nel ricevere quel dono nascosto dell'altro, nello spazio che abbiamo saputo svuotare da tentativi idolatrici di aiutare e di salvare il mondo.
8: Bene. E allora, per approfondire questi e tutti gli altri articoli e ricevere una copia gratuita del Messaggero Avventista di maggio 2026, cosa bisogna fare, Carmen?
6: Sì, basta mandare un messaggio, un vocale WhatsApp al numero 348 222 72 94.
8: E salutiamo e ringraziamo il pastore dottor Francesco Mosca della redazione del mensile Il Messaggero Avventista e segretario generale della Federazione delle Amicizie Ebraico-Cristiane in Italia. Ciao Francesco, alla prossima allora.
6: Ciao Francesco.
7: Ciao a voi e a tutti gli ascoltatori che ci seguono.

La Bibbia dice: state in guardia, vegliate, poiché non sapete quando egli verrà. Quante persone comuni, intendo di quelle che incontriamo ogni giorno per strada, sanno che Gesù sta per ritornare? Pochissime, credo. Eppure nel Vangelo troviamo più volte ribadita questa verità. Proprio così, esattamente come Gesù è venuto una prima volta, è morto, è risorto ed è salito in cielo, un giorno ritornerà e ogni occhio lo vedrà. Ecco dunque che Dio ci invita a stare in guardia, pronti per quel giorno, affinché il Signore ci possa riconoscere come Suoi. E tu, sei pronto?

0: A Radio Logos sono le ore 18 e 21 minuti.
1: A come almanacco. In studio Mauro Ferraris.
2: Oggi è il 20 di maggio e infatti ritorna questo nostro programma quotidiano dove do a tutti il benvenuto e vi invito a rimanere con me in questa manciata di minuti che dedichiamo all'almanacco del giorno.

0: accadde oggi.
1: Era proprio come oggi, il 20 di maggio, ma del 1954, quando Chiang Kai-shek veniva rieletto presidente della Repubblica Cinese. 1965, un Boeing 720 pakistano si schianta durante l'atterraggio all'aeroporto del Cairo in Egitto, facendo ben 121 vittime. 1973, in un incidente al Gran Premio delle Nazioni di Monza, muoiono i piloti Renzo Pasolini e Jarno Saarinen. 1990, in Romania si tengono le prime elezioni presidenziali e parlamentari post-comuniste. 1996, a Canitello, una contrada di Santa Margherita Belice, in provincia di Agrigento, viene arrestato Giovanni Brusca, il boia della strage di Capaci. 1999, a Roma le Brigate Rosse uccidono Massimo D'Antona, docente di diritto del lavoro all'Università La Sapienza di Roma. E chiudiamo con una notizia del 20 maggio 2002, viene quel giorno ripristinata l'indipendenza di Timor Est.

0: Pensieri cristiani.
1: Hai mai fatto qualcosa di sbagliato verso un amico e cercato di nasconderlo? Eri triste e preoccupato nel caso l'avesse scoperto? Sei rimasto lontano da lui? Nell'avere commesso qualcosa di sbagliato verso il tuo amico, hai rotto l'amicizia, la relazione con lui. Tuttavia, quando gli confessi ciò che hai fatto, tutto si mette a posto e tu vorrai stare ancora assieme a lui. Se pecchi contro Dio, succede la stessa cosa. Non vuoi parlare con lui in preghiera, non vuoi leggere la Bibbia. Il peccato rovina la tua amicizia con Dio. Egli non ti abbandonerà mai, ma il peccato lo rattrista comunque. E il peccato rattrista pure te. Porta via la tua pace e la tua gioia. Il peccato blocca anche le tue preghiere e fa sì che Dio non risponda. La Bibbia dice: se avessi avuto il peccato nel cuore, Dio non avrebbe ascoltato. Peccando non lasci più che lo Spirito Santo controlli la tua vita. Ed è allora che egli comincia a convincerti, cioè mette in evidenza il tuo peccato. Egli vuole che tu rimetta a posto le cose con Dio. Devi confessare i tuoi peccati a lui, essere d'accordo con Dio che hai peccato, insomma, perché è questo confessare, non è soltanto dire e poi essere pronti il giorno dopo a rifare. E tutto questo serve per rimettere davvero a posto le cose.

0: Jasper Jukebox.
1: Phil Keaggy, Wes King e Scott Dente insieme ci propongono Isle of Skye.

0: Scoperte ed invenzioni di tutti i tempi.
1: Prima del primo conflitto mondiale, della prima guerra mondiale, i piloti non potevano comunicare né fra di loro né con l'equipaggio di terra. Durante il conflitto le truppe di terra iniziarono però a comunicare via cavo, ma le linee venivano facilmente interrotte, tagliate dagli eserciti nemici. Era necessario allora ricorrere al wireless, al senza fili. Così, alla fine del 1916, l'esercito inglese riuscì a integrare la tecnologia radio già esistente nella cabina di pilotaggio, superando l'ostacolo del rumore che rendeva impossibili le comunicazioni. L'auricolare ed il microfono furono integrati direttamente nel casco del comandante.

0: Avete ascoltato A come almanacco.
1: Il nostro programma infatti volge così al termine. Io ringrazio tutti voi per avermi seguito, vi rinnovo naturalmente l'invito a tornare con me anche domani e vi lascio con gli altri programmi della nostra emittente. Ciao!
2: A Radio Logos sono le ore 18 e 33 minuti.
3: Una parola per oggi.
4: Oggi leggiamo dal Vangelo di Giovanni, capitolo 17, versetto 8. Hanno veramente conosciuto che io sono proceduto da te. La riflessione che segue è a cura di Giovanni Beccari. Parlando in preghiera con il Padre, Gesù definì i suoi discepoli come coloro che avevano veramente conosciuto che egli era stato mandato da Dio. I discepoli, nonostante tutti i limiti che in quanto uomini avevano, raggiunsero una conoscenza autentica e reale dell'identità di Gesù. Da dove scaturì questa vera conoscenza? I discepoli erano forse persone speciali in grado di comprendere un qualcosa che altri non erano in grado di afferrare? Gesù, poco prima di pronunciare le parole appena citate, disse, sempre parlando in preghiera con il Padre, «Poiché le parole che tu mi hai date le ho date a loro, ed essi le hanno ricevute». Questo ci fa comprendere che soltanto ricevendo la parola di Dio si ottiene la vera conoscenza dell'identità di Gesù. Chi ha conosciuto veramente Gesù lo ha fatto non perché è in grado di comprendere qualcosa che altri non possono capire,

Benvenuti ad Un Diamante al Giorno. Buongiorno, leggiamo questa mattina dall'Evangelo di Marco, capitolo 8, versetto 31, e dice: «Era necessario che il Figlio dell'uomo soffrisse molte cose, fosse respinto, fosse ucciso e dopo tre giorni risuscitasse». E ancora Atti degli Apostoli, capitolo 17, versetto 3. Il Cristo doveva morire e risuscitare dai morti. Cristo doveva soffrire e morire. Senza il minimo lamento, Gesù Cristo cammina verso la croce, come la pecora muta davanti a chi la tosa, è scritto in Isaia, capitolo 53, versetto 7. Resta muto davanti a Pilato, quel giudice iniquo che lo condanna e lo fa flagellare, sebbene avesse riconosciuto la sua innocenza. I capi del popolo, pieni di odio, pretendono che Gesù sia crocifisso. Il popolo insensato reclama la sua morte. I soldati e la coorte romana lo ingiuriano e si beffano di lui. Con una sola parola potrebbe annientarli tutti, ma davanti a sé ha il grande piano di Dio: salvare l'uomo perduto. Esce dalla città portando la sua croce e si lascia condurre al Calvario. Sa ciò che lo aspetta, la cosa più terribile per la sua anima santa: essere identificato col peccato e sperimentare l'abbandono di Dio nel momento stesso in cui lo glorificherà nel modo più eccellente. Agli oltraggi degli uomini risponde con una preghiera: Padre, perdona loro perché non sanno quello che fanno. Sopporta la croce e l'infamia. E poi, quando tutto è compiuto, china il suo capo coronato di spine e rimette a Dio Padre il suo spirito. Perfetto nel suo servizio, perfetto nel suo sacrificio, Cristo ha glorificato il suo Dio e ha salvato gli uomini che gli credono. Tu che stai ascoltando, sì, proprio tu, gli hai creduto? Se non lo hai fatto, rifletti bene su tutto quello che abbiamo detto e poni il tuo cuore davanti a Lui per accettarlo come personale salvatore. Che il Signore ci benedica.

0: Buongiorno, è il momento di ascoltare il calendario più che vincitori.
1: Cari amici all'ascolto, buongiorno a tutti. È il 20 maggio e leggeremo dal libro del profeta Geremia nel capitolo 18, il verso 6. Questo verso ci richiama ad una vera e propria responsabilità, cioè quella di essere autori e gestori della nostra vita. In che senso, mi chiederete? Il fatto è che il popolo di Israele ha sempre fatto scivoloni verso l'idolatria e questo gli è costato carissimo. Geremia viveva in un momento di caos totale, perché Giuda era inizialmente sotto la minaccia degli assiri che volevano soggiogarla, poi si trovava sotto la pressione del re di Babilonia che assediava Gerusalemme. In tutto questo il popolo non prendeva troppo sul serio questa minaccia, perché essendoci il Tempio pensavano che questo facesse da deterrente. Ma non prendevano sul serio neppure le parole proferite per profezia da Geremia, perché annunciava la deportazione in Babilonia e la distruzione della città. Il popolo era stupidamente incredulo e perseguitava il povero Geremia, lo percuoteva, lo isolava e lo imprigionava. La deportazione in Babilonia era un castigo che Dio permetteva. Questo non lo avevano capito. Ed era un castigo affinché il popolo si rendesse conto di essere andato troppo oltre, adorando idoli di altri popoli e contaminandosi con i loro costumi. Ma quella di Dio non era una vendetta per una così grande disobbedienza. Oltre al castigo, infatti, prometteva anche una restaurazione. Purtroppo, quando si ha il collo duro, il castigo non porta frutto. Dobbiamo capire le cose che Dio permette, perché il suo non è mai un agire secondo sentimento, ma secondo giustizia e amore. Fermo restando che Egli, autore di vita e di ogni benedizione, può cambiare ogni circostanza in nostro favore, fare e disfare secondo i suoi progetti, che comunque ci trovano sempre al centro dei suoi pensieri. E a proposito, leggiamo proprio il verso di oggi, che dice così: Casa d'Israele, non posso io fare di voi quello che fa questo vasaio? Dice il Signore. Ecco, quel che l'argilla è in mano al vasaio, voi lo siete in mano mia, casa d'Israele.
2: La riflessione di oggi ha per titolo Il tocco del vasaio. All'interno del bosco di Capodimonte, residenza borbonica del 1700, oltre al museo, le fontane e i bellissimi giardini, si trova la prestigiosa Scuola dei Mestieri dell'Arte, rivolta a giardinieri, gioiellieri e ceramisti. Ho assistito a una lezione sulla lavorazione della ceramica e l'insegnante che l'ha tenuta ha spiegato: un artista che lavora la ceramica tiene conto di 10 verità basilari. 1. Nelle mani del vasaio l'argilla prende vita e si trasforma in arte. 2. Ogni pezzo racconta una storia, plasmata con pazienza e passione. 3. L'argilla obbedisce al vasaio e insieme creano la bellezza eterna. 4. Da un ammasso informe di argilla il vasaio estrae un capolavoro. 5. Le sue mani non plasmano solo l'argilla, ma anche l'anima della sua creazione. 6. L'arte del vasaio è il dialogo perfetto tra la terra e l'immaginazione. 7. L'argilla si arrende al tocco esperto che trasforma il semplice in sublime. 8. La ruota del vasaio gira e con essa si forgia la magia della creazione. 9. Ad ogni giro di ruota l'argilla rivela la sua vera essenza. 10. Il vasaio non vede mai solo l'argilla, vede infinite possibilità di creazione. Caro amico e cara amica, che ti senti informe, inutile e privo di valore, arrenditi al tocco esperto del vasaio onnipotente. Lascia che ti dia forma, plasmi la tua anima e ti riveli la tua vera essenza. Quando ti guarderai allo specchio, finalmente vedrai non più una cosa qualunque, ma una vera e propria opera d'arte.
3: Nella riflessione che abbiamo ascoltato mi ha colpito l'elemento numero 7, e cioè l'argilla si arrende al tocco esperto del vasaio. È proprio questo che Dio vuole fare nelle nostre vite, dei capolavori, ma siamo noi tante volte ad impedirglielo. Quando ci lasciamo trasportare dalle nostre sensazioni ed emozioni, blocchiamo il proposito e il piano che Dio ha per noi. Tante volte diciamo anche noi, come il popolo di Israele, come scritto in Geremia al capitolo 18, noi vogliamo camminare seguendo i nostri propri pensieri e vogliamo agire ciascuno secondo la caparbietà del nostro cuore malvagio. Quanto è difficile aspettare con pazienza il compimento dei piani di Dio. C'è una forza dentro di noi, il nostro famoso io, che è il nostro più grande nemico, perché ci spinge ad innalzarci e a non sottometterci a nessuno. Perciò Gesù diceva: se qualcuno vuole venire dietro a me, rinneghi se stesso, prenda la sua croce e mi segua. Se vogliamo fare di testa nostra e decidere autonomamente della nostra esistenza, non siamo adatti al regno di Dio. Se invece abbiamo desiderio di scoprire e realizzare quali benedizioni Dio ha riservato per quelli che si affidano a Lui, sottomettiamoci alla sua volontà, fidiamoci di Lui e lasciamoci condurre per mano. Vi mando un caro saluto e un abbraccio grande.
0: Più che vincitori, con Laila Dadri, Enzo Balsano e Alessandra Saturnino.
4: Negli Stati Uniti, nota il Post, sta crescendo il giro d'affari dei prediction market, siti che si comportano come piattaforme di scommesse online, ma si presentano come siti di pronostici. La differenza sostanziale sta nella possibilità di aggirare le strette normative che regolano le scommesse. Attraverso questi servizi si può puntare su qualsiasi cosa, dallo sport alla politica, e c'è anche chi, spiega la testata, ha pronosticato il ritorno di Gesù prima del 2027. La probabilità in questo momento è al 4%.

0: A Radio Logos sono le ore 18 e 54 minuti.
1: E torniamo così ancora una volta ad innamorarci delle sacre scritture, a scoprire in questo libro straordinario e bellissimo, veramente la rivelazione di un Dio altrettanto straordinario e meraviglioso. La lettera di Primo Pietro al capitolo 1 al versetto 22 dice: avendo purificato le anime vostre con l'ubbidienza alla verità, per giungere ad un amore fraterno sincero, amatevi intensamente a vicenda di vero cuore, perché siete stati rigenerati non da un seme corruttibile ma incorruttibile, cioè mediante la parola vivente e permanente di Dio. Infatti ogni carne è come l'erba e ogni sua gloria è come il fiore dell'erba, e l'erba diventa secca, il fiore cade, ma la parola del Signore rimane in eterno, e questa è la parola della buona notizia che vi è stata annunciata. Pochissimi versi, ma un grandissimo, veramente straordinario contenuto. Veramente Pietro in questi passi incoraggia i suoi lettori, i suoi ascoltatori, a comprendere che nel momento in cui la verità di Cristo viene rivelata, e a questa verità si dà una risposta di obbedienza, una risposta in cui si riconosce veramente l'autorità, la signoria di Dio, ma soprattutto il suo amore che ti conquista, no? Con questo gesto di cui Pietro ha già parlato prima in questa lettera, il gesto di Cristo che muore proprio versando il suo sangue, cioè versando la sua stessa vita per te e per me. E lui parla proprio del fatto che una volta che una persona coglie questo senso straordinario dell'amore di Dio, una volta che si coglie questa bellezza di questo gesto di un Dio che si fa uomo, che si fa carne, ma non solo, che si fa sangue e che questo sangue poi lo versa, no, per noi. Ma una volta che si coglie proprio il senso, ecco, della vita e del sacrificio di Cristo, allora lui dice, dato che le vostre anime adesso sono purificate, no? sono rese pulite, sono rese degne, ecco, di Dio da questo, beh, adesso vi aspetta un altro compito, se vogliamo dire così. Lui adesso dà questa esortazione, dice: allora amatevi, cioè voi questa azione c'è, quest'animo, insomma, pulito, questo senso di grazia, questo senso di perdono di Dio dovrebbe avere lo scopo di portarci ad un sincero amore, proprio fraterno, no? Dovrebbe darci quel senso di essere figli di uno stesso padre, quindi darci un amore che ci fa sentire veramente legati gli uni agli altri. Allora lui dice: adesso che voi avete sperimentato questo amore dovete anche darlo. Ed è bellissimo perché lui dice: allora amatevi proprio intensamente a vicenda, ma di vero cuore. Sono tre espressioni bellissime. Intensamente, perché parla di un amore, ecco, non all'acqua di rose, un amore che possa essere profondo, un amore a volte che può forse volere e desiderare il bene dell'altro veramente più del proprio, quindi un amore intenso, ma poi un amore anche vicendevole, insomma, un amore contraccambiato, un amore così che si scambia, che si dà e che si riceve. E poi di cuore, anche questo non lo do per scontato, perché, e oggi lo vediamo anche spesso intorno a noi, l'amore può anche non essere di cuore. A volte anche la gentilezza, anche il rispetto vengono per tante motivazioni, che possono essere a volte anche, perché no, motivazioni proprio di interesse, o a volte anche solo per una cultura, anche solo per delle circostanze. Ma quando l'amore è di cuore è qualcosa di diverso, è qualcosa che ti nasce dentro ed è qualcosa di molto più profondo, no? È qualcosa che nasce da una convinzione profonda di un senso di legame, di rispetto, di cura, di condivisione. Ed è questo tipo di amore, no, che lui dice: ma se siete stati oggetto di un amore grande come quello testimoniato dalla vita e dalla morte di Cristo, come potete adesso non far fluire, ecco, questo amore da voi alle persone che vi circondano? E lui infatti dà proprio la motivazione, no? Dice: il motivo per cui voi dovreste adesso impegnarvi in un amore di questo genere verso chi vi circonda È che voi siete stati rigenerati, cioè voi adesso è come se la vostra natura dovrebbe essere proprio cambiata, dovrebbe essere nata, perché dice siete stati, è come se siete stati concepiti. Ecco, di nuovo, mi piace perché usa questo termine rigenerare, ma poi parla di semi, no? Quindi proprio di un concepimento. E dice non siete stati adesso concepiti di nuovo in un seme corruttibile, no? Il senso della corruzione è il senso proprio della fragilità, del limite, della mortalità. Cioè io e te siamo nati esseri umani e in quanto esseri umani siamo nati con tutti i nostri limiti, le nostre paure, le nostre incoerenze, i nostri fallimenti, no? Che fanno parte proprio della nostra condizione umana, limitata in un certo senso. Abbiamo dentro di noi veramente il seme, ecco, di qualcosa di più grande, di spirituale. Perché lui dice che questo concepimento che viene dall'altro è qualcosa appunto di diverso, di natura diversa. Lui dice incorruttibile, quindi qualcosa che non ha il limite dell'essere umano e del finito, ma ha ecco, l'illimitato proprio dell'infinito e del creatore dell'universo. E infatti dice quello che ecco, è riuscito a creare dentro di noi questo nuovo concepimento è la parola vivente, la definisce permanente di Dio. Anche qui ecco il senso della parola. La parola, anche proprio nella Bibbia, la Bibbia stessa è definita la parola di Dio. Beh, Dio con la parola ha creato tutto il mondo. C'è una potenza, una straordinaria potenza proprio nella parola. Ma in effetti non solo nella parola di Dio, no? Anche nel nostro mondo, anche ecco, in questo mondo nostro che sperimentiamo, sicuramente più limitato e corruttibile, si vede anche nella quotidianità la potenza che c'è nella parola. Le parole possono trascinare un uomo, un popolo, una nazione, possono creare ideali, possono dare motivazioni, possono abbattere, possono distruggere come possono sollevare. A volte la parola giusta può veramente fare la differenza tra la vita e la morte in certe situazioni. Ebbene, la cosa straordinaria è come se Dio dice che nel momento in cui la sua verità viene riconosciuta, accettata, noi è come se qualcosa dentro di noi venisse concepito, nascesse, no? E nasce proprio grazie alla sua parola. E la parola è intesa proprio come la sua presenza, il suo messaggio, la sua potenza che dentro di noi dovrebbe riuscire a creare appunto questo amore, questa capacità di guardare l'altro con gli occhi con cui lo guarda Dio. Infatti poi usa dei termini che si trovano anche in un'altra parte della Bibbia, nell'Antico Testamento, dove un po' si mette a confronto, quindi il limite, la fragilità dell'essere umano. Umano, e questa parola di Dio che è qualcosa invece è l'infinito, no? L'infinito che si chiude nel finito, ma per sprigionare qualcosa che ne vada oltre. E quindi porta questo paragone, no? Tra l'erba, tra la carne, nel senso che il nostro essere limitato è un po' come l'erba, quindi qualcosa che oggi c'è, domani non c'è più, qualcosa che si secca, qualcosa che cade, no? E dall'altra parte invece c'è questa parola del Signore che è qualcosa di eterno e dice: questa è la parola della buona notizia che vi è stata annunziata. Io credo che quando il messaggio, no, cristiano, ecco, viene espresso, viene comunicato, non appunto all'interno di un sistema che lo vuole utilizzare a volte per dei propri scopi, no? Forse anche solo quello di creare adepti o riempire un locale, ma quando questo messaggio, ecco, è espresso così come è espresso in questa lettera, per esempio, di Pietro. Ah, questa realtà di un Dio che si dà, che dà la vita mettere, per seminare dentro di noi il suo infinito, no? Per farlo crescere, per farlo diventare grande. Bene, quando questa buona notizia veramente arriva al cuore e quando io e te la accogliamo come verità, apriamo, no? In qualche modo apriamo noi stessi come, come la terra si apre veramente a un seme e lo accoglie, poi lo chiude e lo culla e lo tiene stretto. Quando noi facciamo questo con questo messaggio straordinario e diciamo Gesù, cioè se sei vero, capito, se è vero tutto quello che hai detto di te e che la parola dice di te, bene, allora io voglio accoglierti dentro di me perché voglio accogliere questo infinito che si è fatto finito, no? Voglio che la parola di Dio possa veramente creare in me la bellezza di Dio, quella bellezza che lui aveva concepito per noi fin dall'inizio e voglio che questa possa esprimersi. Bene, questa parola è una parola eterna, permanente, capace di creare vita, capace di creare cose straordinarie in me e in te e questo è veramente solo una grazia bellissima, ma il nostro tempo è finito e continueremo però ad innamorarci delle sacre scritture nel nostro prossimo appuntamento e cosa posso dire? Spero solo veramente che questo seme della parola di Dio continui nella mia vita, nella tua, a creare, a far nascere veramente cose straordinarie. Ti saluto, ciao!

Vuoi ascoltare un motivo? Richiedilo con un messaggio WhatsApp al numero 338 25 10 347.

0: A Radio Logos sono le ore 19 e 31 minuti.
1: Siamo in attesa di collegarci con Cristiani Online per trasmettere la diretta di questa sera. Ci scusiamo per l'attesa.

Buonasera cari fratelli, care sorelle, cari amici, buonasera dai canali di Cristiani Online. Anche questa sera siamo così gioiosi perché possiamo stare insieme, perché possiamo godere questo tempo in comunione, possiamo trascorrere un'ora insieme, in quest'ora essere benedetti, essere toccati dalla presenza, dalla parola del Signore. È un tempo sempre di grande incoraggiamento per noi perché abbiamo modo di crescere nella conoscenza della parola, ma non solo, perché abbiamo modo anche di condividere quelle che sono a volte le emergenze, i soggetti di preghiera. Questa sera, vista la presenza di Corrado insieme a Franco e Matteo in Sicilia, a Niscemi, per l'emergenza della frana, avremo modo così di ascoltare delle testimonianze, avere quindi qualche feedback da Niscemi, perché come sappiamo e come abbiamo avuto anche modo di vedere sia tramite i telegiornali ma anche nel mondo social, la frana continua a muoversi e continuano ad esserci dei crolli delle case, quindi è un'emergenza ancora in atto e ci sono sicuramente tante famiglie che sono state impattate da questo evento e che hanno bisogno del nostro supporto e nella preghiera, ma anche praticamente. Ma questo avremo modo poi di ascoltarlo dalle parole di Corrado e di chi in questo momento è con lui e sta collaborando. Voglio ringraziare il Signore perché anche questa sera avremo modo di ascoltare la parola, come dicevo, il tema che ha scelto Davide, che svilupperà con la guida dello Spirito e tramite la lettura di passi della Scrittura, è quello che avete letto e visto nelle locandine, il canale per il quale scorre la grazia. E quindi avremo modo ancora una volta di soffermarci sull'amore, sulla grazia di Dio, sull'opera di Cristo Gesù. Bene, un forte benvenuto e abbraccio a tutti quanti voi, fratelli, sorelle, amici. E permettetemi di ricordare e salutare anche i fratelli di Radio Logos perché avevo modo da oltre 5 anni, siamo nel sesto anno di lavorare insieme con la programmazione giornaliera e poter far arrivare nelle vostre, nelle nostre case il messaggio della parola. Ricordo a tutti che se avete modo se avete qualche domanda oppure volete richiedere qualche testo, che può essere il Nuovo Testamento piuttosto che qualche opuscolo oppure la Bibbia, potete utilizzare i riferimenti, i numeri. Quindi esiste un numero di Cristiani Online, così come esiste anche un indirizzo mail per il numero, anche abilitato a WhatsApp, è 350 15 22 021. 350 15 22 021. Potete così mandare un messaggio WhatsApp, così come potete scrivere alla nostra mail cristianionline@gmail.com. Ripeto, cristianionline.com. Potete

0: chiedere quello che abbiamo così la gioia di donarvi come il Nuovo Testamento oppure la Bibbia, ma potete anche fare delle domande, domande che siano inerenti un attimino ai temi che sono stati sviluppati nel tempo dai vari fratelli, e noi faremo arrivare la vostra domanda a chi ha predicato su quel tema e poi gireremo anche la risposta. Quindi questo è, adesso vogliamo pregare, mettere questo tempo nelle mani del Signore e poi proseguiamo con la programmazione. Padre Santo, ti vogliamo ringraziare ancora per questa sera perché ci hai mo dato modo di rivederci, di poter così trascorrere ancora una volta un'ora insieme. Non è scontata, ma non è neanche una cosa che facciamo per abitudine, lo facciamo perché desideriamo godere questo tempo insieme, desideriamo ascoltare la tua parola, ma anche godere la comunione fraterna, poter condividere notizie, ma anche soggetti di preghiera, come faremo collegandoci adesso con Corrado e con i volontari che sono con lui, a Niscemi. Grazie per ogni cosa, ti prego di benedire la regia, la conduzione, così come gli interventi, affinché non possano esserci problemi tecnici legati alle connessioni e anche poi il messaggio che Davide ci trasmetterà, che tutto possa arrivare in modo chiaro e potente da parte del tuo Spirito. Tutto mettiamo nelle tue mani in Cristo Gesù. Amen. Amen. Allora, come dicevo, Felipe, mettimi in collegamento con Corrado e con i volontari in modo tale che possiamo vederli.
1: Buonasera, buonasera a
0: Buonasera a tutti.
1: tutti.
0: Ciao, come
1: Buonasera
0: stai?
1: anche dal caro Franco. Franco.
0: Ciao
1: Buonasera,
0: Franco.
1: buonasera.
0: Allora, com'è
1: Siamo.
0: la situazione a Niscemi? So che avete pochissimo tempo perché poi c'è la riunione questa sera e portate i saluti a tutta l'assemblea,
1: Sì,
0: ovviamente.
1: va
0: Però
1: bene,
0: qualche notizia?
1: stiamo per entrare in chiesa, siamo qui davanti alla radunanza, inizia alle 20. E già qui alle 7:30 i credenti iniziano ad arrivare. E la situazione, siamo dovuti scendere perché ci sono parecchie cose da fare, ovviamente. E gli aiuti stanno venendo ancora distribuiti, sia la mattina che il pomeriggio. Riusciamo ancora a dare dei pacchi col cibo a molte famiglie. La situazione è difficile perché le case continuano a cadere. Continuano a cadere. Ieri, quasi in diretta, mentre che Franco e un altro fratello guardavano un po' il costone, delle case sono cadute e la situazione è un po' molto drammatica, non un po'. E oggi abbiamo tolto anche delle cose dalle case. Il lavoro non manca mai. E il problema è che quando i media non ne parlano, un po' l'interesse cala
0: All'attenzione, sì.
1: e quindi tutto rimane un po' fermo così, ma qui si vuole continuare ad aiutare chi è in questo bisogno, in quello che si può. Ovviamente l'associazione, le forze finiscono perché all'inizio sì, arrivano degli aiuti, li stiamo usando, ma anche noi dobbiamo fermarci se non arriva più niente, perché per fare qualunque cosa ovviamente c'è bisogno di sostegno. Per questo quello che vogliamo continuare a fare è portare alla gente speranza, e infatti le persone che arrivano e che prendono qualcosa, che parlano, sono molto toccati dal fatto che ancora continuiamo a pensarli, che siamo presenti e che non li abbiamo dimenticati. Hanno chiuso tutti, un po' le varie associazioni che c'erano, chiuso le telecamere, finisce tutto, ma il bisogno rimane. Noi vorremmo continuare ad andare avanti, sensibilizzando un po', anche a poterci aiutare, se Dio lo permette. Diversamente ci fermeremo e lasciamo tutto nelle mani del Signore. Però la nostra volontà di poter continuare ad aiutare c'è. E siamo qui, si testimonia, oggi abbiamo smontato altri grazebbi, l'idea, ripeto, la voglia è di voler continuare. La gente ha ricevuto nelle case, chi in affitto, chi così, un po' si sono accomodati ovviamente, stiamo aiutando ad andare a dare dei container perché, come sapete, molte persone non hanno dove mettere le cose. Stiamo prestando, abbiamo acquistato dei container e quindi possono mettere queste cose dentro per poterli un po' ricoverare, cioè metterli al sicuro.
0: Hai avuto modo di incontrare il sindaco?
1: Lo farò domani, ho un appuntamento perché ieri e oggi il sindaco di Niscemi è stato impegnato ieri, mi sembra l'altro ieri anche a Roma, poi ieri ha avuto varie diverse riunioni con un po' i franati, anche oggi è stato molto impegnato, ma già è un impegno che avevamo preso la settimana prossima, scorsa. Ho un appuntamento domani con lui, lui stesso mi aveva chiamato la settimana scorsa per altre cose. E quindi domani mi incontrerò e sarà modo anche di incoraggiarlo, di parlargli del Signore, perché sono delle opportunità per dare speranza nel nome del Signore a una città che sta crollando definitivamente. Quindi,
0: Ma immagino che pure lui sarà molto sotto pressione perché negli
1: sì.
0: ultimi mesi l'emergenza comunque ha impattato tanto anche su di lui, non solo come figura istituzionale, ma anche come persona. Quindi, come dici tu, una parola di conforto penso che sia.
1: Poi la politica è strana, cioè tutti aspettano che lui faccia degli errori, no? Al posto, affinché possano accusarlo e lui si sente questa pressione addosso, ho parlato con lui diverse volte e deve stare molto attento a quello che dice, come lo dice, perché tutto è proprio pesato, vagliato e già grande responsabilità. Quindi dobbiamo pregare per le autorità anche che stanno amministrando. E se possiamo, continuiamo ad aiutare. Diversamente, ripeto, ci fermeremo, ma fin quando il Signore vorrà, desideriamo continuare a fare quello. Abbiamo bisogno di preghiere per i fratelli, le sorelle che lavorano, di protezione, anche perché quando si va nelle case a togliere dei mobili, ad aiutare a sgombrare, comunque è un pericolo, al di là che uno si possa far male. Ma è un pericolo in qualunque momento perché non si sa il sottosuolo come si ancora non hanno, non sanno né come intervenire e non hanno progetti di cosa fare. Quindi
0: Quindi a livello di strutture per fermare, per arrestare la frana, non si è potuto fare nulla, non si è fatto
1: no,
0: assolutamente
1: perché tutto ancora crolla e non c'è nessun piano e speriamo che non passino altri 30 anni, così come è successo con la prima frana.
0: Certo.
1: E comunque non avevano fatto niente, però le case ancora crollano e anche la mia casa ancora in zona rossa, quindi non si può andare. E così. Franco, vuoi dire, aggiungere qualcosa in testimonianza?
2: Ma mi ha fatto riflettere un po' vedere in questi giorni e questa mattina, stando proprio lì sul posto, mentre caricavamo questi pacchi di libri della mostra della Bibbia per portarli fuori da lì, vedere un po' tutto quel territorio così abbandonato, sembra che sta diventando un angolo di paese fantasma. Fa veramente impressione vedere quella situazione. Però ti rendi conto come di sicuro su questa terra di stabile non c'è niente. Può
0: Certo.
2: succedere qualcosa da un momento all'altro e perdi tutto quello che hai. E questa è stata un po' la considerazione fatta con alcuni che si parlava. E soprattutto vedere ancora la tristezza nei volti delle persone che stanno attraversando questa situazione, questa prova, anche alcuni credenti, cioè il dispiacere, la tristezza ci sta nel
0: Certo.
2: vedere che devono abbandonare la propria casa e arrangiarsi in qualche modo diversamente, cercare di sistemarsi al meglio con la famiglia. Comunque non è una bella situazione. Speriamo che con il tempo si riesce a trovare delle soluzioni adatte, buone per tutte queste persone che stanno attraversando questa situazione. Grazie.
0: Ma grazie a voi per la testimonianza, per le testimonianze, per il contributo. Sicuramente dobbiamo continuare a pregare, poi quando ovviamente interromperemo il collegamento farò passare i riferimenti per i doni, perché credo che sia giusto continuare a donare, continuare a essere vicini, come diceva Franco, anche ai nostri fratelli, perché ovviamente non sono solo i non credenti, ma anche i nostri fratelli che sono stati danneggiati, e tu, Corrado, sei uno di quelli. E quindi dobbiamo essere sensibili. Io non voglio più rubarvi tempo.
1: Va bene, cari.
0: Salutate l'assemblea, salutate i fratelli, e noi continueremo a pregare.
1: Un abbraccio a tutti, grazie per ogni cosa. Mi raccomando, per le preghiere soprattutto.
0: Dio vi benedica, un abbraccio forte.
1: Grazie, a presto.
0: Bene, allora, come abbiamo ascoltato, dobbiamo continuare a pregare, e laddove c'è la possibilità continuare a donare. Chiedo a Felipe di far scorrere anche i riferimenti l'IBAN dell'associazione, e vi ricordo che dalla fine di gennaio è in atto questa emergenza Niscemi per la frana. Noi abbiamo voluto così questo progetto chiamarlo Insieme per Niscemi, quindi chiunque ha il desiderio di donare per i bisogni che ci sono, abbiamo sentito che i bisogni sono primari, ha bisogno anche di cibo per mostrare una vicinanza pratica a tutti coloro che sono stati impattati dalla frana e sono stati costretti a lasciare la propria casa. Quindi potete utilizzare i nostri riferimenti postali, quindi c'è l'IBAN, c'è il conto corrente postale, potete utilizzare, l'importante è mettere la causale insieme per Niscemi, e soprattutto, prima di tutto, preghiamo per il lavoro che viene svolto, preghiamo per anche l'incontro che ci sarà con l'autorità, in modo particolare con il sindaco, che Corrado, Franco e gli altri fratelli, altri soci possano portare una parola anche di conforto, perché è necessario anche questo, è fondamentale, e soprattutto di prendere quella forza, quella speranza, quella gioia nel Signore. Le parole di Corrado erano anche le parole di uno che è stato travolto da questa emergenza, perché in casa di Corrado, questo lo posso dire io, non solo perché è mio cognato, ma perché tante volte, spesse volte, anche noi come famiglia abbiamo usufruito della casa, è proprio in zona rossa, in un quartiere dove era abitato da fratelli, dove c'era anche una delle sale di culto, e quindi quel quartiere è deserto, è ormai abbandonato, è un quartiere fantasma, come ricordava anche Franco. È lì dove c'era vita, dove c'era un vissuto, dove sono state fatte anche tante evangelizzazioni, tanti battesimi. Oggi c'è il nulla, è un quartiere destinato molto probabilmente ad essere quasi per intero demolito, e questo ci fa capire come certezze sulla terra non ce ne sono. I beni di questo mondo non danno certezza, ma l'unico che può dare certezza è il Signore, e a Lui ci affidiamo. Quindi preghiamo, doniamo e sosteniamo i nostri fratelli. Detto questo, prima di ascoltare un solo canto, io voglio leggere solo un verso che adesso vedremo sullo schermo. Un verso che ci chiama a vivere seguendo così lo spirito. È il verso di Galati 5:16, un verso che noi conosciamo benissimo. Io dico: camminate secondo lo spirito e non adempirete affatto i desideri della carne. Ecco, ci sono in noi dei desideri che sono carnali e che sono sempre contrari ai desideri, alla volontà dello Spirito Santo, sono sempre contrari a ciò che dice la Scrittura, e tante volte, spesse volte, sono dichiaratamente contro Dio e volti anche ad offendere Dio. Ecco, noi dobbiamo azzittire i desideri della nostra carne, quindi dobbiamo imparare da Cristo Gesù, dobbiamo lasciarci guidare dallo Spirito, a non rispondere al male con il bene, ma con il bene, a non essere pronti al giudizio, ma a dare sempre una parola di conforto, a essere pronti ad aggrapparci a quelli che sono i comandamenti del Signore, a quello che Dio gradisce e non a quello che noi possiamo ritenere giusto oppure gradevole per la nostra esistenza. Ecco, dobbiamo aggrapparci al Signore, dobbiamo lasciarci guidare dalla Sua parola, dai Suoi progetti, dai Suoi comandamenti, guidare dallo Spirito che abita in noi. Siamo di passaggio in questa terra. Crolla un costone a Niscemi, ma un giorno crollerà tutto in questo mondo, perché lo vediamo, anche la nostra società si basa veramente sul nulla, e ci sono delle dinamiche che veramente a volte lasciano l'amaro in bocca, perché ormai non ci sono più valori, e è un mondo che è contaminato. Uomini, è una società che vanno verso scelte che sono assolutamente sbagliate, fallimentari, contro Dio. E quindi sappiamo che ci sono delle promesse eterne da parte del Signore, quelle rappresentano una forte roccia, una forte rocca, delle certezze. Ecco, noi vogliamo affidarci al Signore, vogliamo lasciarci guidare dallo Spirito e vogliamo aspettare l'adempimento delle sue promesse. Quindi, detto questo, ringraziamo il Signore ancora per quello che ci ha dato anche stasera in termini di contributo da parte di Corrado, dei volontari dell'associazione Trovati per Servire, che è ancora presente e attiva a Niscemi per la frana. E quindi andiamo avanti confidando nel Signore, sostenendoci l'un l'altro nella preghiera, e laddove c'è la possibilità di aiutarci anche praticamente. Adesso vogliamo ascoltare, ecco, credo che ci sia il tempo di ascoltare i due canti, e poi daremo subito la parola al nostro caro fratello Davide Martella.

0: credo in te, ripeteva nell'ultimo canto Carmelo. Ecco, noi crediamo, sappiamo in chi abbiamo creduto e siamo certi che la nostra fede è basata sull'unico vero Signore e Salvatore, Cristo Gesù. Allora, Felipe, ti chiedo di mettermi in collegamento con il nostro caro fratello Davide, così possiamo salutarlo e poi lasciargli il tempo. Davide, carissimo, buonasera, un abbraccio forte.
1: Buonasera, un caro saluto a te
0: Tutto bene?
1: e a tutti gli amici in ascolto. Sì, grazie a Dio bene, grazie a Dio bene.
0: Allora, tu hai avuto modo di seguire un po' anche diciamo, la testimonianza di Corrado e anche di Franco.
1: Diretto da Gianni Scemi, ho seguito i canti di Carmelo.
0: Perfetto. E allora adesso siamo pronti. Noi adesso dobbiamo seguire te. Quindi Felipe sarà a tuo servizio per l'aspetto tecnico, per la proiezione dei versi e noi, io e
1: Grazie.
0: tutti noi da casa siamo così nella gioia di ascoltare quello che il Signore ti ha messo nel cuore. Quindi Dio ti benedica nell'esposizione della parola. Noi ci sentiamo e vediamo poi alla fine del messaggio.
1: Grazie. Grazie, Enzo. Il canale per il quale scorre la grazia, il tema di questa sera. A chi in questo momento ha una Bibbia tra le mani, invito ad aprirla oppure di cercare questo brano sul suo smartphone, negli Atti degli Apostoli, al capitolo 16, versi 30 e 31, dove si legge che qualcuno disse: cosa devo fare per essere salvato? Una voce dalla città macedone di Filippi echeggia ancora oggi: che cosa devo fare per essere salvato? Era la voce di un agente penitenziario, un carceriere. E il detenuto di nome Paolo rispose: credi nel Signore Gesù e sarai salvato. Cosa significa credere nel Signore Gesù? L'ultimo canto che abbiamo seguito di Carmelo Gallo: credo in te, credo in te. Cosa significa allora credere nel Signore Gesù? Molte persone hanno delle strane idee su questo tema. Ed ecco alcune opinioni o istanze che mi sembrano abbastanza frequenti. Alcuni dicono: io credo perché riconosco che Gesù è vissuto ed è morto su una croce qui sulla terra. Altri dicono: io credo perché ammiro l'etica e la morale del grande maestro di Nazareth. Altri ancora credono perché hanno una religione a cui appartengono, una religione di appartenenza. Molti altri credono perché affermano: dico le mie preghiere tutti i giorni. Quindi credo, credo. Infine ci sono coloro per i quali credere corrisponde all'adesione ad una dottrina di fede o ad una confessione di fede oppure delle formule. Quindi credo, credo. Infine ci sono coloro per i quali credere corrisponde all'adesione ad una dottrina di fede o ad una

di credere cambiare la vita delle persone? Questo credere offre la solida e necessaria certezza di andare in cielo? Bene, amici, riferendoci alla Bibbia, parola di Dio, vediamo questa sera cos'è credere, ossia cos'è la fede. Spesso sentiamo affermare su questi canali e anche altrove, bisogna credere in Cristo, bisogna accettare Cristo, bisogna credere in Cristo. Che cosa significa? La definizione di fede biblica include, cari amici, i concetti di fiducia piena e di piena persuasione. Quando tu dici credo in quella persona, ci credo in quella persona, stai affermando, così dicendo, che su quella persona non hai alcun dubbio, perché credere è sicuramente l'opposto del dubbio. E chi crede non è un ingenuo, chi crede non è un credulone. Amici, stiamo parlando della fede biblica. Or dunque, tra i vari elementi che la fede esige, ora vogliamo prendere in considerazione alcuni. Ne ho preso in considerazione quattro. Il primo elemento, la fede esige un oggetto. Sì, perché la fede va posta in qualcuno o qualcosa. E per i cristiani questo qualcuno è una persona vivente, il Signore Gesù Cristo. E tutti, attraverso la predicazione degli apostoli, Atti 20, 21, ad esempio, erano invitati a ravvedersi e a credere nel Signore Gesù Cristo. Un giorno dei religiosi chiesero a Gesù quale opera avrebbero dovuto compiere. La risposta fu, da parte del Signore Gesù, questa è l'opera di Dio, che crediate in colui che Egli ha mandato. E più avanti, ad un cieco a cui aveva ridato la vista, Gesù domandò: credi tu nel Figlio di Dio? E al ladrone sulla croce. Oggi sarai con me in paradiso. Si sentì dire queste parole quel ladrone che a detta sua stessa stava morendo giustamente per i propri falli commessi. Si sentì dire perché aveva creduto, oggi sarai con me in paradiso. Amici cari, in ascolto, credere in o nel era al centro del messaggio predicato dagli apostoli. Bisogna credere in Cristo o bisogna credere, riporre la propria fiducia nel Signore Gesù Cristo. Va da sé che per noi oggi, come ieri, non è importante quanto crediamo, ma in chi noi crediamo. Questo fa la differenza. Evangelo di Giovanni, capitolo 1, verso 12. La fede deve essere in Gesù e consiste nel ricevere Gesù. A tutti quelli che l'hanno ricevuto, egli ha dato il diritto di diventare figli di Dio.

0: cioè che credono nel suo nome. Il secondo elemento che la fede esige è il contenuto, il contenuto. La fede vuole un contenuto. Amici cari in ascolto, dobbiamo ascoltare la parola del Vangelo e credere ad essa. Questo affermò Pietro in occasione di una assemblea di chiarimento su alcuni contenuti del Vangelo che si ebbe a Gerusalemme. Dobbiamo ascoltare la parola del Vangelo e credere in essa. Ma veniamo al contenuto in sé. Paolo ricordò ai cristiani di Corinto che la salvezza eterna che avevano ricevuto era per aver creduto nell'Evangelo da lui predicato a Corinto. E che è, dice Paolo, il completo Evangelo. Vediamolo in 1 Corinzi 15. Cristo morì per i nostri peccati. Questo vi ho predicato, dice Paolo, che Cristo morì per i nostri peccati. Fu sepolto e risuscitò. E tutto ciò secondo le scritture. E questo il Vangelo. Cristo morì, fu sepolto e risuscitò. Secondo le scritture, secondo ciò che i profeti avevano già detto secoli prima, il credere in Cristo viene dopo l'ascolto dell'Evangelo. E Paolo lo chiama così altrove, Efesini 1:13, questo Vangelo, la parola della verità. In lui voi pure, dopo aver ascoltato la parola della verità, il Vangelo della vostra salvezza, e avendo creduto in lui, avete ricevuto il sigillo dello Spirito Santo che era stato promesso con la salvezza, il sigillo dello Spirito Santo. Amici, questo Evangelo è prezioso. Ed è essenziale per la salvezza. Senza di questo Vangelo non ci sarebbe salvezza. In questo Vangelo vi sono dei fatti. Cristo è morto, Cristo fu sepolto, Cristo è risorto ed è vivente. È così prezioso questo Vangelo. E altrove Paolo scrive che chiunque lo sovverte sia anatema. È maledetto chi sovverte questo Vangelo. Uomo o angelo che sia considerato anatema. Chi sovverte il Vangelo, chi predica un altro Vangelo. Il terzo elemento che il Vangelo esige, la base. La base della fede è la parola di Dio. Questo è il terzo elemento che esige la fede. Una base, la parola di Dio. La parola va ascoltata. La parola va accettata così come essa è. La fede cristiana ha una base stabile, inconfondibile, una base che non cambia, ineguagliabile ed è definita nella Bibbia la testimonianza di Dio che egli ha resa circa suo figlio. Questa è la base, la testimonianza di Dio che egli ha resa circa il suo figlio. Perciò la fede accetta la verità di Dio e crede che Dio è verace, non è mendace. Gli uomini sono bugiardi, ma Dio non mente. Cari amici, non si tratta di un salto nel buio. Non è una fede cieca o una fede che ha come base i nostri sentimenti, le nostre emozioni. La fede poggia sulla parola di Dio. I cristiani ci fidiamo nella parola di Dio, crediamo nella parola di Dio. E quarto elemento che la fede esige, l'azione. L'azione. Tanti bravi cristiani nel mondo hanno l'idea che la fede sia semplicemente un'approvazione mentale a determinate dichiarazioni. Ma non è così. Nei Vangeli noi leggiamo che la gente veniva a Gesù, si prostrava davanti a lui e obbediva alla sua parola. Ad esempio, quando un paralitico, Gesù disse a questo paralitico, ecco, di prendere il suo lettuccio e tornare a casa. E così fece il paralitico. Si alzò, prese il suo lettuccio e tornò a casa. Quando ad un cieco Gesù disse di lavarsi gli occhi in una determinata vasca, così fece il cieco. Si lavò gli occhi in quella vasca e vide. Dunque è evidente che Gesù richiedeva l'azione a chi affermava, io credo, a chi affermava di credere. Gesù richiedeva l'azione. Spesso noi cristiani, pensiamo ad Abramo come il modello della fede, modello di chi crede veramente in Dio. Ed infatti, leggendo alcuni passaggi dell'Antico Testamento e confrontati con altri passaggi del Nuovo Testamento, noi possiamo vedere che Abramo fu un uomo che udiva la parola di Dio ed ubbidiva. Ubbidiva, incamminandosi dove Dio lo avrebbe condotto. Questa pronta risposta da parte di Abramo, e vi lascio pensare anche all'episodio del sacrificio di suo figlio Isacco, dicevo, questa pronta risposta era ed è dimostrazione di una fede viva. Una fede pratica ed evidente, evidente. Cari amici in ascolto, la fede attraverso la quale Dio dona la salvezza è una fede che produce azione. Non è mai stata semplicemente un assenso passivo e mentale a dei fatti storici. Una qualsiasi fede, cosiddetta fede, ma che non ha azione, che non ha opere, dice Giacomo nella sua epistola, è una fede morta. Perciò, quando una persona crede veramente in Cristo, il risultato sarà necessariamente una vita, una fede che si manifesta con le opere, una vita di buone opere. Vogliamo leggere nella lettera agli Efesini, al capitolo 2, versi 8 a 10, dove la parola del Signore recita così: per grazia, infatti, siete stati salvati mediante la fede. E ciò non viene da voi, ma è il dono di Dio, non viene dalle opere, perché nessuno possa vantarsene. Siamo infatti opera sua, creati in Cristo Gesù per le opere buone. Se uno è in Cristo, è una nuova creatura. È creato in Cristo Gesù, una nuova creatura, per compiere le opere buone che Dio ha precedentemente preparate affinché le pratichiamo. Chi crede nel Signore Gesù Cristo riceve la salvezza, il perdono dei peccati, diventa una nuova creatura e ci saranno delle opere buone che Dio prepara per lui affinché le pratichi. La fede che salva implica qualcosa di più che un semplicemente credere, credere che, credere i fatti riguardanti Gesù e la sua morte, che sono fatti veri. Noi crediamo in Cristo. La fede poggia sulla parola di Dio. La fede è in una persona, non in alcuni detti, ma in una persona presentata da Dio nella sua parola, il Vangelo, il Figlio di Dio. È la persona che crede, si dona completamente a Cristo, si dona a Lui. È la fede personale. Io credo personalmente, credo nel Signore Gesù Cristo. Concludendo, voglio indicarti, caro amico in ascolto, alcuni passi per andare a Cristo. L'espressione vai a Cristo, chissà quante volte la sentiamo dire su questi canali, non è una semplice frase, ma implica alcune cose importanti che ora brevemente voglio spiegare. Primo passo, Gesù ha sempre detto, ha sempre parlato di convinzione di peccato, di convinzione di giustizia e di giudizio. Non si va a Cristo senza riconoscersi di essere un peccatore perduto per l'eternità e che le proprie opere, la propria giustizia, non può procurare il perdono dei peccati, non può procurargli la salvezza. E qui non c'entra di essere grande o piccolo peccatore. Tutti gli uomini, dice la Bibbia, sono privi della gloria di Dio perché, Romani 3:23, tutti hanno peccato. Perciò abbiamo bisogno di riconoscere, caro amico, il nostro stato di peccato davanti a Dio. È fondamentale riconoscersi di essere un peccatore. Secondo passo, bisogna dire no al peccato, cioè pentirsi. Non ci si può pentire pensando di voler, non dover, ma voler peccare ancora. Non ci si può pentire pensando di voler peccare ancora. Può capitare che una persona pecchi anche dopo essersi convertita a Cristo, ma può capitare un incidente. Ma il pentimento non è sincero se si pensa, si è decisi di voler peccare ancora. Questo che passo, vedete, amici, caro amico in ascolto, questo passo si chiama ravvedimento. E in questo passo, in questo ravvedimento, c'è il desiderio di voler cambiare, di voler voltare le spalle al peccato e rivolgersi al Figlio di Dio, Cristo Gesù. Il terzo passo, credi al Vangelo che stai ascoltando. Ascoltare l'Evangelo e credere nel Vangelo. Dobbiamo credere nella parola del Vangelo per essere salvati. Questo è il Vangelo che vi ho predicato, dice Paolo. Cristo è morto per i nostri peccati, fu sepolto ed è risorto vivente. Il centro del messaggio è il Signore Gesù Cristo. E solamente in Lui bisogna confidare. In Cristo bisogna confidare. Non in dogmi di fede, non in dottrine, non in regole, ma in Cristo. Nessuno viene al Padre, dice Gesù, se non per mezzo di me. Il centro del messaggio è il Signore Gesù Cristo. Amico, confida in Lui per la tua salvezza. Il quarto passo, devi ricevere il Figlio di Dio Gesù Cristo. Ricevilo nella tua vita, spalanca oggi, ora, in questo momento, spalanca il tuo cuore a Lui e digli: Signore, entra in me. Il quinto passo, confessa Gesù Cristo ad ognuno che incontri. Se tu questa sera dai il cuore a Cristo, bene, da questa sera parlane agli altri, digli: io adesso sono un figlio di Dio, perché ho accettato nella mia vita il suo figlio Gesù Cristo. Col cuore si crede, con la bocca si fa confessione per essere salvati. Ossia i salvati, coloro che hanno creduto e sono salvati, non possono fare a meno di confessare agli altri. È la prova che tu sei, una prova esteriore che tu sei salvato, che lo confessi agli altri, lo dici agli altri, a chiunque tu incontri. La fede che salva pone l'intera attenzione sul Signore Gesù Cristo e sulla sua opera compiuta alla croce. Gesù disse: bisogna che il Figlio dell'uomo sia innalzato. Diceva questo intendendo la sua morte sulla croce, affinché chiunque crede in lui non perisca ma abbia vita eterna. Bisogna che avvenga questo, perché così Gesù portò i tuoi e i miei peccati sul legno della croce, pagò al posto nostro, morì, fu sepolto ed è risorto vivente. È vivente ancora oggi e vuole venire ad abitare in te, caro amico in ascolto. E concludo: la fede è, miei cari amici, lo strumento, il mezzo, il canale attraverso il quale scorre la grazia di Dio. La fede non è la fonte stessa della salvezza, e la fede non è un atto meritorio, e non è neanche un pregio morale che ci rende meritevoli. La fede è invece la mano vuota, come quella di un mendicante, che accetta ciò che Dio gli offre gratuitamente, il perdono dei peccati e la salvezza. Ma il giudizio rimane per coloro che non credono nell'Evangelo della grazia di Dio. E la Bibbia parla in Giovanni 3:36 di ira di Dio che rimane su chi non crede nel suo Figlio Gesù Cristo. Io ti invito ora a riporre la tua fiducia in Gesù. Ti invito in questo momento a pregare con me. Io pregherò per te, caro amico in ascolto, per tutti voi che volete ricevere Gesù Cristo nella vostra vita, che volete affidare la vostra vita a Lui. Pregherò per voi. Ripeti con me queste parole, falle tue. Rivolgi queste parole al Signore per ricevere ora, in questo momento, il perdono dei peccati e la salvezza. Signore Dio, ho compreso che Cristo, il tuo Figlio, è stato mandato da te, è venuto nel mondo, ha vissuto una vita perfetta ed è andato a morire alla croce come sacrificio perfetto per i miei peccati. L'ha fatto per me, che sono un peccatore, è morto per me e ha portato i miei peccati sulla croce. Grazie perché il tuo figlio ha fatto questo. E ho compreso che lui è vivente. E io voglio aprirgli il cuore. Voglio aprirgli la casa della mia vita. E chiedergli di entrare in me e di fare di me un tuo figlio, oh Dio, da questo momento poterti chiamare padre. Accetto Gesù in me. Grazie per questa grande salvezza. Grazie per il perdono dei peccati. Grazie, oh Dio, nel tuo figlio Gesù. Amen.
1: Amen, amen. Grazie Davide, grazie perché hai condotto letteralmente chi ti ha ascoltato questa sera verso la croce e soprattutto verso così, il fare una decisione. Però, come hai detto in ultimo, la decisione bisogna prenderla e la decisione può essere o credere in Cristo Gesù e quindi credere in lui come personale salvatore oppure rifiutare, perché anche il rifiuto è una scelta. Purtroppo le conseguenze sono assolutamente, nettamente ed eternamente diverse. Quindi anche la nostra preghiera, nostra in quanto già figli di Dio salvati per grazia, anche la nostra preghiera è stata la tua preghiera, quindi che chi ha ascoltato possa aver fatto una scelta e possa averla fatta stasera dopo aver ascoltato quello che il Signore ti ha messo nel cuore di trasmetterci. Hai un'ultima parola per chi sta ascoltando?
2: Sì, sintetizzo ancora alcune cose che ho detto importanti in questo messaggio. La fede è affidarsi al Signore. La fede non è un bagaglio di nozioni da imparare e da osservare. La fede è affidarsi ad una persona, affidarsi a Cristo, il Figlio di Dio. E le religioni credono, creano, no, non bisogna credere nel Dio che creano le religioni, ecco, per meglio esprimere il pensiero. Tanti credono in un Dio creato dalla religione, da una religione qualsiasi. Bisogna credere nel Dio creatore che ha mandato il suo figlio Gesù per noi, nel Dio che ha creato l'uomo, non nel Dio che creano gli uomini. Affida la tua vita al suo figlio Gesù Cristo. È il Dio che ha creato gli uomini, no? Lo conosci leggendo questo libro, la sua parola.
1: Amen.
2: Amen.
1: Amen. Bene Davide, allora come facciamo di consueto quando ci siamo noi due? Salutiamo insieme allora
2: Salutiamo
1: tutti
2: insieme. Bene, saluto
1: coloro
2: tutti gli
1: che ci
2: amici in
1: hanno
2: corso.
1: ascoltato, anche quelli che ci hanno seguito dalla radio, anche gli
2: Dalla Radio
1: amici.
2: Logos, gli amici a Lucera che ieri ho incontrato, e saluto tutti. Loro puntualmente sapevano già il tema di questa sera. E quindi
1: Bello,
2: allora sì.
1: bello, bello
2: Bene.
1: sto rapporto che hai con loro, assolutamente Dio ti benedica insieme a loro. Bene, allora diamo appuntamento domani sera, sempre alle 19:30, sempre sui canali di Cristiani Online. Buona serata, Dio vi benedica, buona serata a tutti.
2: Grazie. Ciao, ciao.

0: colui che siede sul trono sia l'onore e tutta la gloria nei secoli dei secoli. Amen.
1: Enzo Di Salvia e Maria Pulerà presentano Il libro più letto.
2: Eccoci a metà settimana, ben ritrovati tutti. E Dio che vuole il cambiamento di ognuno di noi, ecco che dice a Geremia: non pregare più per questo popolo. Sentiamo insieme.
1: Il libro più letto. Conduce in studio Enzo Di Salvia.
3: Ed eccomi qua, carissimi amici ascoltatori, un grosso saluto a tutti voi che siete in ascolto. Nei capitoli 11 e 12, Geremia, dopo la lettura della legge, trasmette a tutto il popolo il suo tremendo messaggio. Dobbiamo ricordare che dopo aver dato i 10 comandamenti in Esodo capitolo 20, Dio aveva pronunciato dei giudizi nel caso che tale legge fosse stata disobbedita. E questo viene evidenziato da Geremia, che mette in risalto gli aspetti della legge che condizionano il nostro comportamento quotidiano. Il modo con cui trattiamo il prossimo, facciamo i nostri affari e il nostro comportamento nella vita sociale. Molte persone parlano della correttezza della loro dottrina, ma quello che è ugualmente importante è il tipo di vita che stiamo vivendo. Infatti dovremmo chiederci: quanto siamo onesti? Quando è puro il nostro cuore, il nostro comportamento, i nostri pensieri? Ecco perché Geremia insiste tanto. Se fossimo veramente onesti, la maggioranza, ognuno di noi, dovrebbe inginocchiarsi davanti a Dio. Dovrebbe confessare il suo peccato, il bisogno di camminare con Lui, stargli vicino. Ma come le persone non lo fecero ai tempi di Geremia, così non lo faranno nemmeno ai nostri giorni. Leggiamo quindi i primi due versetti di questo nuovo capitolo 11. Ecco la parola che fu rivolta a Geremia da parte del Signore. Ascoltate le parole di questo patto e parlate agli uomini di Giuda e agli abitanti di Gerusalemme. Quando la legge venne trovata e letta al popolo, il re Giosia chiamò i capi ed essi fecero un giuramento secondo il quale avrebbero ubbidito alla parola di Dio con dei gravi rischi per chi avesse disubbidito, come detto in questi versetti che seguono dal 3 al 5. Di loro: così parla il Signore, Dio di Israele, maledetto l'uomo che non ascolta le parole di questo patto, che io comandai ai vostri padri il giorno che li feci uscire dal paese d'Egitto, dalla fornace di ferro, dicendo: ascoltate la mia voce e fate tutto quello che io vi comanderò. Voi sarete mio popolo e io sarò vostro Dio, affinché io possa mantenere il giuramento che feci ai vostri padri di dar loro un paese dove scorre il latte e il miele, come oggi si vede. Allora io risposi: Amen, Signore. Prima del ritrovamento del libro della legge, il popolo non conosceva la legge, ma ora la conoscono e quindi la loro responsabilità è molto più grande. Dio dice: maledetto l'uomo che non obbedisce alle parole di questo patto. E queste parole sono della massima serietà perché provengono dall'Iddio creatore, dal Signore di tutta la terra. Qualcuno ha detto che avrebbe preferito essere un pagano in qualche oscuro angolo della terra, chino davanti a un idolo, piuttosto che un membro di una chiesa in cui viene predicata fedelmente la parola di Dio, ma che non ha mai fatto niente per metterla in pratica, cioè non ubbidisce a quanto essa dice. È come dire: ho più rispetto per un pagano, perché Dio potrebbe portargli il Vangelo, mentre quel membro di chiesa che ha udito il Vangelo e non lo mette in pratica sarà certamente giudicato molto severamente dal Signore. Nonostante gli avvertimenti, ecco come si comportò il popolo di Israele. Leggiamolo dai versetti 6 sino all'8 di Geremia, capitolo 11. Il Signore mi disse: proclama tutte queste parole nella città di Giuda e per le strade di Gerusalemme, dicendo: ascoltate le parole di questo patto e mettetele in pratica. Io infatti ho scongiurato i vostri padri dal giorno che li feci uscire dal paese d'Egitto fino a questo giorno. Li ho scongiurati fin dal mattino, dicendo: ascoltate la mia voce. Ma essi non l'hanno ascoltata, non hanno prestato orecchio e hanno camminato seguendo ciascuno la caparbietà del loro cuore malvagio. Perciò io ho fatto venire su di loro tutto quello che avevo detto in quel patto che io avevo comandato loro di osservare e che essi non hanno osservato.

0: Il nostro brano di riprensione continua proibendo persino a Geremia di pregare per loro con queste parole che troviamo nei versetti che vanno dal 10 al 14, sempre da Geremia, capitolo 11. «Sono tornati alle iniquità dei loro padri antichi, i quali rifiutarono di ascoltare le mie parole, sono andati anch'essi dietro ad altri dèi per servirli. La casa di Israele e la casa di Giuda hanno rotto il patto che io avevo fatto con i loro padri. Perciò così parla il Signore. Ecco, io faccio venire su di loro una calamità, alla quale non potranno sfuggire. Essi grideranno a me, ma io non li ascolterò. Allora le città di Giuda e gli abitanti di Gerusalemme andranno a gridare agli dèi a cui offrono profumi, ma essi non li salveranno nel tempo della calamità. Infatti, o Giuda, tu hai tanti dèi quante sono le tue città e quante sono le strade di Gerusalemme, tanti sono gli altari che avete eretti alla vergogna, altari per offrire profumi a Baal. Tu non pregare per questo popolo, non ti mettere a gridare né a far suppliche per loro, perché io non li esaudirò quando grideranno a me a causa della calamità che li avrà colpiti». Quando la caparbietà del cuore umano raggiunge questi limiti e persiste, non vi è più nessuna possibilità di perdono. Il Signore Gesù disse un giorno che il peccato che non poteva essere perdonato è la bestemmia contro lo Spirito Santo. Questo grave peccato di bestemmia non è altro che l'incredulità caparbia del cuore umano a riconoscersi un peccatore perduto e a credere quindi in Gesù come suo personale salvatore. Non possa essere questa la tua posizione, amico, perché allora non ci sarà più nessuna possibilità di perdono per te, ma se credi in Gesù sarai salvato. Il capitolo 11 si chiude con il fatto che Geremia viene allontanato dalla sua città natale, Anatot, come leggiamo in questi ultimi versetti, esattamente dal 19 sino al 23. «Io ero come un docile agnello che si conduce al macello. Io non sapevo che tramavano macchinazioni contro di me, dicendo: distruggiamo l'albero con il suo frutto, sterminiamolo dalla terra dei viventi, affinché il suo nome non sia più ricordato. Ma, o Signore degli eserciti, giusto giudice, che scruti le reni e il cuore, io vedrò la tua vendetta su di loro, poiché a te io rimetto la mia causa. Perciò così parla il Signore riguardo a quelli di Anatot che cercano la tua vita e dicono: non profetare nel nome del Signore, se non vuoi morire per mano nostra. Perciò così parla il Signore degli eserciti. Ecco, io sto per punirli. I giovani moriranno per la spada, i loro figli e le loro figlie moriranno di fame. Non resterà di loro nessun residuo, poiché io farò venire la calamità su quelli di Anatot, l'anno in cui li visiterò». Dio dice a Geremia che non valeva la pena di parlare ancora ad Anatot, perché, rifiutando Dio, vogliono ora uccidere anche il profeta. E questa analogia la possiamo riferire ad alcune chiese che oggi non si occupano più delle cose di Dio e non insegnano più con fedeltà la parola di Dio come una volta. Alcune persone pensano che sia terribile che i loro membri diminuiscano e che le chiese siano vuote, ma non si preoccupano della cosa peggiore, cioè che la parola di Dio non viene più insegnata. Geremia, dietro ordine di Dio, smise di portare la sua parola ad Anatot e andò in altro luogo, anche perché le persone non solo avevano rifiutato Dio, ma volevano anche ucciderlo. Che quadro abbiamo qui, amici? A Geremia costa qualcosa stare dalla parte di Dio, gli spezzava il cuore e lo allontanava dalla sua patria. In Giovanni 4, al versetto 44, leggiamo: «Poiché Gesù stesso aveva attestato che un profeta non è onorato nella sua patria». Il Signore aveva dovuto lasciare la sua città, Nazareth, e trasferirsi a Capernaum. Ecco quello che dovette fare anche il giovane Geremia. Egli sta trasmettendo un messaggio diverso da quelli che odiamo oggi. Alcuni dicono: «Venite a Gesù ed egli vi darà una nuova personalità e vi farà ricchi e vi sentirete bene». Questo non è quello che impariamo da Geremia e dalla sua vita. Infatti, egli dice di ritornare a Dio e questo costerà qualcosa, ma ne varrà la pena. A dispetto del fatto che Giuda aveva fatto un patto per servire Dio, il risveglio nel paese si dimostrò largamente superficiale. Non c'è dubbio che le parole di Geremia abbiano avuto il loro effetto e che ci siano stati alcuni che sinceramente si sono poi rivolti al Signore. Infatti, Geremia aveva detto: «Poi il Signore mi disse: proclama tutte queste parole nella città di Giuda e per le strade di Gerusalemme, dicendo: ascoltate le parole di questo patto e mettetele in pratica. Tuttavia, le cose erano peggiorate nel paese».
1: Stai ascoltando Il libro più letto.
0: Dopo il risveglio, l'interesse nelle cose spirituali era andato scemando e le persone erano ritornate sui loro passi. Anche il re Giosia prese un grosso abbaglio muovendo guerra al re d'Egitto, il faraone. Infatti, nella battaglia di Megiddo, il re venne ferito a morte e Geremia lo pianse in questo modo. Geremia compose un lamento su Giosia e tutti i cantori e tutte le cantanti hanno parlato di Giosia nei loro lamenti fino ad oggi, tanto da diventarne un'usanza in Israele. Essi si trovano scritti tra i lamenti. Abbiamo letto da Seconda Cronache, capitolo 35, il verso 25. Bene, Geremia pianse perché sapeva che il popolo non solo sarebbe ritornato all'idolatria, ma che sarebbero sprofondati ancora di più nell'immoralità, cosa che si verificò puntualmente poco tempo dopo. Geremia portava al popolo un messaggio che avrebbero dovuto ascoltare, ma essi lo rifiutarono e complottarono di ucciderlo, così che dovette lasciare la sua città natale. Se re Giosia fosse stato ancora in vita, avrebbe protetto Geremia, ma il re non c'era più, e al suo posto salì al trono Joacaz, il quale regnò solo per 3 mesi. Al suo posto, sul trono di Giuda, il faraone Neco mise successivamente Joachim. Questi doveva pagare un tributo all'Egitto, così impose forti tasse al paese. Ma non passò molto tempo che il re Nabucodonosor sconfisse gli egiziani e Joachim diventò un vassallo di Babilonia. Queste situazioni andarono avanti per 3 anni. Poi Joachim si ribellò contro il re di Babilonia, ignorando ancora l'avvertimento di Geremia. Egli aveva anche avvertito in precedenza di non allearsi con l'Egitto, visto come fonte in cui aver fiducia, che però si era dimostrata falsa. Ma i re di Giuda non avevano prestato attenzione, diventando così sempre più corrotti. Così, continuando la nostra considerazione sul libro del profeta Geremia, arriviamo al capitolo seguente, il 12. In questo capitolo entriamo in un periodo malvagio della nazione e l'unica luce rimasta era quella data da Geremia. Riassumendo, la situazione era a questo punto: Giosia era stato ucciso, Geremia era stato allontanato e degli uomini malvagi erano saliti al trono. Le condizioni sembrano volgere al peggio e forse a questo punto Geremia, come credo ogni onesto credente, comincia ad avere dei seri dubbi. Cattivi pensieri gli passano nella mente e si chiede perché Dio permetta certe cose senza intervenire. Questo spesso accade ad ogni persona che ha una guida spirituale e si chiede perché il Signore non intervenga. Si guarda intorno e ci si rende conto che sono le persone migliori a soffrire, mentre le più spirituali sembrano avere più problemi di altri. Penso che tutti, una volta o l'altra, ci siamo chiesti perché Dio permette tutto questo. Anche Davide fece queste domande al Signore, vedendo i malvagi prosperare come degli alberi verdeggianti. Infatti, nel Salmo 37, al versetto 35, leggiamo queste inequivocabili parole. «Ho visto l'uomo malvagio e prepotente ergersi come albero verdeggiante sul suolo natio». Ma attenzione, perché il versetto successivo dice così: «Ma poi è scomparso, ed ecco, non c'è più. L'ho cercato, ma non si è più trovato». Questa è la condizione che troverà chi persiste nel rifiutare il Signore Gesù, ritenendo inutile la fede in Lui come personale salvatore. Che questo non valga, che questo non succeda per te, amico, amica che ci stai ascoltando. Passiamo ora alla lettura dei primi 2 versetti del capitolo 12 e ascoltiamo Geremia che parla con Dio, riconoscendo la sua sovranità. «Tu sei giusto, Signore, quando io discuto con te, tuttavia io proporrò le mie ragioni, perché prospera la via degli empi. Perché sono tutti a loro agio quelli che agiscono perfidamente? Tu li hai piantati, essi hanno messo radice, crescono, inoltre portano frutto. Tu sei vicino alla loro bocca, ma lontano dal loro intimo». La domanda che Geremia si poneva era come mai potessero prosperare quelli che parlavano di Dio, ma che se ne erano allontanati. Anch'io vorrei chiedere oggi al Signore le stesse cose, ma non ho la risposta e credo che nemmeno Geremia o Davide l'avessero. Credo che Dio, nella sua sovranità, permette che i malvagi godano di benessere e crescano come alberi perché è misericordioso, è paziente con loro, desiderando che si ravvedano e che nessuno perisca, mentre lascia che ci domandiamo perché non prosperano quelli che si interessano invece nelle cose del Signore. I versetti 3 e 4 di Geremia 12, che leggerò ora, hanno lo stesso tipo di domande. Eccole. «Signore, tu mi conosci, tu mi vedi, tu provi quale sia il mio cuore verso di te. Trascinali al macello come pecore, preparali per il giorno del massacro. fino a quando sarà afflitto il paese e si seccherà l'erba di tutta la campagna. Per la malvagità degli abitanti, le bestie e gli uccelli sono sterminati, poiché quelli dicono: egli non vedrà la nostra fine. Geremia chiede al Signore perché non li giudica. Inoltre si domanda per quanto tempo il paese dovrà soffrire. In altre parole, perché il Signore non interviene? La risposta che il Signore dà a Geremia e a noi è che dobbiamo accettare le cose come sono, perché dobbiamo avere fiducia in Lui, che sa quello che fa.

0: Geremia aveva iniziato il suo discorso dicendo che Dio era giusto. Vedi, amica, amico, quello che Dio sta facendo oggi, anche se sembra strano, è giusto. E questo lo capiremo meglio un giorno. Ecco dove subentra la fede. È scritto nella Bibbia che noi camminiamo per fede e non per visione. Soltanto Geremia stava dalla parte del Signore, mentre Joachim era un regnante corrotto. Le cose peggioravano e Geremia si domanda che cosa accadrà. Dio aveva già rassicurato Geremia che la situazione era sotto il suo controllo. Nel capitolo 11, al versetto 16, leggiamo: «Il Signore ti aveva chiamato ulivo verdeggiante, adorno di bei frutti. Al rumore di un gran tumulto, egli vi appicca il fuoco e i rami ne sono danneggiati». Paolo si riferisce a questo in Romani 11, al versetto 17, quando dice che l'albero di ulivo è stato tagliato e messo da parte. Questo è esattamente ciò che Dio ha fatto a questo popolo. Anche oggi, dalla stessa radice, gli sta traendo un albero di ulivo selvatico. Questo siamo tu ed io, cioè la Chiesa, che è stata innestata nella radice che è Cristo. Egli è la radice che esce da terra arida, come è descritto in Isaia 53, al versetto 2, che porta la vita, quindi radice, che viene a portare la vera vita. Dio dice a Geremia che egli si occuperà di questo, perché ha un piano che va ben al di là delle circostanze che Geremia poteva vedere. Nel brano successivo notiamo che il Signore desideri incoraggiare Geremia nonostante le avverse apparenze. Leggeremo quindi dal versetto 5 al 7. Sentiamo cosa dicono questi versetti. «Se correndo con dei pedoni, questi ti stancano, come potrai gareggiare con i cavalli? Se non ti senti al sicuro che in terra di pace, come farai quando il Giordano sarà in piena? Perché persino i tuoi fratelli e la casa di tuo padre ti tradiscono. Anch'essi ti gridano dietro a piena voce. Non li credere quando ti diranno delle buone parole. Io ho lasciato la mia casa, ho abbandonato la mia eredità, io ho dato l'amata mia nelle mani dei suoi nemici». Non vorrei sembrare irriverente, ma credo che Dio stia dicendo a Geremia che se si sentiva turbato da quello che stava accadendo, non aveva ancora visto il futuro, perché le cose sarebbero peggiorate. Amica, amico, se le cose ti sembrano brutte, difficoltose oggi, sappi che lo diventeranno ancora di più. Spero che il sapere questo ti porterà più vicino a Dio. Egli non spiega tutti i dettagli come noi vorremmo, ma ci dice che possiamo avere fede in Lui, che fa sempre le cose giuste. Potrai trovare spiegate queste cose nella Bibbia, che è la sua parola. Essa è la rivelazione di Dio per la salvezza degli uomini, è un punto di riferimento morale. La Bibbia è un aiuto nelle difficoltà, anche le peggiori. In essa, nella parola di Dio, troverai una parola amica ogni giorno. Vorresti leggerla? Fanne quindi subito richiesta e ti sarà inviata gratuitamente a casa. Ebbene, con queste riflessioni attorno alla importanza della parola di Dio per la nostra vita ancora oggi, io mi fermo qua. Vi ringrazio per l'attenzione e intanto ci sentiamo domani al solito orario. Ciao!
1: Fatti sentire se vuoi parlare dell'argomento di oggi o della fede, se vuoi conoscere meglio Dio, o solo sentire che c'è speranza per la situazione in cui ti trovi. E ricordati, il libro più letto è scritto proprio per te.
2: Se i nostri argomenti ti interessano, ascolta Il libro più letto. Il libro più letto, da lunedì a venerdì su questa emittente. Una produzione Transworld Radio.
3: A Radio Logos sono le ore 21 e 2 minuti.
4: Il libro dei libri. Riflessioni sul Vangelo di Giovanni, a cura di Carlo Bertinelli.

Cari amici che ci onorate con la vostra attenzione e la vostra presenza, Patrizia ed io vi salutiamo caramente, mentre vi invitiamo a seguire la lettura del Vangelo di Giovanni dal capitolo 9, il brano che occupa i versetti da 6 a 9.

Detto questo, sputò in terra, fece del fango con la saliva e ne spalmò gli occhi del cieco. E gli disse: «Va, lavati nella vasca di Siloe, che significa mandato». Egli dunque andò, si lavò e tornò che ci vedeva. Perciò i vicini e quelli che l'avevano visto prima, perché era mendicante, dicevano: «Non è questo colui che stava seduto a chiedere l'elemosina?» Alcuni dicevano: «È lui!» Altri dicevano: «No, ma gli somiglia!» Egli diceva: «Sono io!»

Quell'uomo, guarito dalla sua cecità, tornò al luogo dove solitamente stava, ma non vi trovò Gesù, che evidentemente aveva proseguito il suo cammino. Possiamo immaginare la meraviglia di quella persona che dopo tanti anni di buio assoluto poteva ora vedere ciò che lo circondava, poteva muoversi autonomamente e contemplare le bellezze del creato. Davanti a lui c'era una vita nuova, nuove possibilità, nuove prospettive. È facile immaginare la sua gioia, una felicità profonda, frutto di un'azione di Dio operata per il suo bene. Coloro che lo conoscevano, perché lo avevano visto per tanto tempo seduto in quel luogo a chiedere l'elemosina, si interrogarono, piuttosto stupiti, circa la vera identità di quella persona vedente in buona salute. Alcuni dicevano: è lui. Altri affermavano che era impossibile, ma che c'era una certa rassomiglianza. Ma tutti questi dubbi venivano fugati dalla diretta testimonianza dell'interessato, che con forza dichiarava: sono proprio io. Potete stupirvi, potete non credere ai vostri occhi, potete interrogarvi, ma sono proprio io. Non capita spesso di essere spettatori di un miracolo, di vedere una trasformazione così radicale in una persona, di doverci stupire per la potenza e la grandezza delle opere di Dio. Ma se abbiamo avuto una reale esperienza di vita con il Signore, se la sua parola è penetrata profondamente in noi, conducendoci all'ubbidienza della fede, se è avvenuta una vera trasformazione interiore, frutto di una conversione reale, allora anche noi susciteremo lo stupore delle persone che ci avevano conosciuto prima, perché faranno fatica a riconoscerci. Se questo stupore negli altri non si è verificato, probabilmente la nostra esperienza cristiana non è stata profonda e radicale. La nostra guarigione spirituale non è stata totale e la nostra trasformazione mentale non è stata efficace. Una guarigione parziale, un miglioramento religioso, il passaggio dalla cecità alla miopia, significano che siamo rimasti lontani da quel rinnovamento dello Spirito Santo che vuole farci essere nuove creature, totalmente rigenerati, nati di nuovo. Vi giunga il nostro saluto. Nuove creature, totalmente rigenerati, nati di nuovo. Vi giunga il nostro saluto.

Negli ultimi giorni verranno tempi difficili, perché gli uomini saranno egoisti, amanti del denaro, vanagloriosi, superbi, bestemmiatori, ribelli ai genitori, ingrati. Seconda Timoteo capitolo 3 versetti 1 e 2. E ancora, sempre in Seconda Timoteo capitolo 2 versetto 8. Ricordati di Gesù Cristo. Il mondo va male. Il giudizio di Dio è vicino. Ma i credenti sanno che Gesù li ha liberati dal giudizio e che li toglierà dalla terra secondo la sua promessa, per introdurli per sempre nella casa del Padre, come è scritto nell'Evangelo di Giovanni capitolo 14, i primi tre versetti. Non è per spaventarvi che vi dico che andrete incontro al giudizio di Dio se non vi ravvedete e credete al Signore, ma perché sappiate che Lui, che giudica e condanna il male, ama il peccatore e ha preparato una via d'uscita per ogni persona che crede nel Figlio Suo. Non lasciatevi sfuggire quest'ancora di salvezza che vi viene offerta gratuitamente.

0: a Radio Logos. Sono le ore 21 e 30 minuti.
1: Punto e a capo.
2: In compagnia di
3: Gianfranco Piccirillo.
1: Ciao, benvenuto, bentornato all'appuntamento di oggi con Punto e a capo. Oggi vorrei fare una domanda, che poi non è una domanda mia, è una domanda che tanti si sono fatti e forse anche tu ti sarai fatto qualche volta. La domanda è questa: non insegnano forse in sostanza la stessa cosa tutte le religioni? Ti sei mai chiesto questo? Beh, qualcuno ha fatto un esempio di questo tipo. Prendi 10 persone, benda i loro occhi e portale vicino a un elefante. Poi fai in modo che ciascuna di loro tocchi una zona diversa dell'animale, chi la coda, chi la proboscide, chi una zampa e via dicendo, senza però rivelare cosa stanno toccando. Poi riconducile al loro posto e, dopo aver tolto le bende, chiedi di descrivere ciò che hanno toccato. Allora, pensi che le descrizioni saranno concordi? Ovviamente no. Anche se quelle 10 persone hanno toccato lo stesso identico elefante, non saranno mai d'accordo, perché ognuna di loro ha toccato una parte diversa. In altre parole, hanno fatto quell'esperienza in modo diverso. Allora, chi ha fatto questo esempio ha chiesto: non è forse la stessa cosa nell'ambito delle religioni? Io dico di no. Tu che cosa ne pensi? Fammelo sapere. Allora fatti sentire. Ciao da Gianfranco Piccirillo. A presto.
3: Punto e a capo è una produzione Voce della Bibbia.

0: Benvenuti a questa breve meditazione quotidiana di Un miracolo ogni giorno.
1: C'è una storia nella Bibbia che mi ispira molto. Quando Abramo offrì suo figlio, Isacco, come sacrificio per obbedienza a Dio. Che prova e che passo di fede! Per fede Abramo, quando fu messo alla prova, offrì Isacco. Egli, che aveva ricevuto le promesse, offrì il suo unigenito. Eppure Dio gli aveva detto: «È in Isacco che ti sarà data una discendenza». Abramo era persuaso che Dio è potente da resuscitare anche i morti e riebbe Isacco come per una specie di resurrezione. Hai mai provato questo? Dio ti ha chiesto di sacrificare, di dare qualcosa a lui che ti era caro? Per Abramo era tanto più difficile, perché Isacco era il suo unico figlio, carne della sua carne, figlio della promessa. Ma Abramo si fidava di Dio e aveva ragione, perché all'ultimo momento Dio ha fatto un altro sacrificio. È anche una bella immagine del sacrificio di Dio del suo unico figlio, Gesù Cristo. Si può consegnare tutto a Dio con fiducia. Un desiderio profondo, un lavoro particolare, il desiderio di sposarsi finalmente. Dio è colui che provvede. Vuole vedere il tuo amore per Lui e la tua fiducia in Lui, come ha fatto con Abramo. Abbi fiducia in Lui. Dio provvederà completamente per te, in tutto ciò che hai abbandonato a Lui nell'amore. Grazie di esistere. Eric Sellerie.
0: Cosa aspetti? Appuntamento a domani.

L'apostolo Giovanni dice: chi crede nel figliuolo ha vita eterna, ma chi rifiuta di credere o disubbidisce al figliuolo non vedrà la vita, ma l'ira di Dio resta sopra di lui. Giovanni capitolo 3 versetto 36. Il rifiuto di credere in Gesù è dunque un atto di disubbidienza. È il peccato supremo, quello che non può essere perdonato. Poiché se l'uomo rifiuta il Salvatore che Dio gli ha dato, non vi è salvezza possibile per lui. Non ha che una cosa da attendere: la sua condanna. Quale sarà la fine di quelli che non ubbidiscono all'Evangelo? Prima Pietro capitolo 4 versetto 17. Sarà l'ira di Dio che viene sugli uomini ribelli. Efesini capitolo 5 versetto 6.

Mi ha chiesto perché nella vita di tutti i giorni il pensiero della morte non è assillante e non ti riempie di sgomento? Forse è così perché tu sei giovane e hai davanti tutta la vita, oppure perché sei anziano e la tua vita l'hai già vissuta e non hai niente da perdere ormai. Eppure la morte dobbiamo affrontarla tutti. Dicevamo che l'uomo non vuol pensare alla morte quando tutto va bene e la vita procede regolarmente, ma viene il momento in cui ognuno si troverà di fronte alla nera falciatrice ed allora ci sarà la paura e si lotterà con tutte le forze per cercare di sfuggirle. Comprenderemo meglio le cose considerando che Dio ci ha creati esseri immortali. Il Signore ci dà la possibilità di vivere una piccolissima parte della nostra eternità su questa terra. Ed è proprio in questi anni che noi, in assoluta libertà, dobbiamo scegliere come vivere dopo. Chi avrà accettato Cristo come suo personale salvatore avrà un'eternità felice alla presenza di Dio. Chi invece rinnegherà Dio vivrà eternamente nel dolore. Il fatto stesso che quando la morte non ti è vicina, non te ne preoccupi, è sintomo che nel profondo del tuo cuore prende posto il senso dell'immortalità. Ogni uomo messo chiaramente di fronte alla morte lotta perché sa inconsciamente di essere immortale e che morire non è insito nella sua natura. Chi accetta il sacrificio di Gesù sulla croce non dovrà più temere la morte perché sa di essere già nelle gioie dell'eternità. Amico, non vuoi anche tu non avere timore della morte? Accetta oggi stesso il sangue di Gesù che lavi i tuoi peccati. Potrai vivere alla presenza di Dio. Non te ne pentirai.

0: A Radio Logos sono le ore 22 e un minuto.
1: L'ornitorinco, uno strano animale radiofonico.
2: E dentro l'ornitorinco Mario Calvagno,
3: Carmen Zammataro, al telefono il professor Mauro Cervigni, primario del reparto di uroginecologia dell'ospedale San Carlo Idi di Roma e presidente della Società Italiana di Uroginecologia. Professor Cervigni, l'incontinenza per certi versi un fenomeno sommerso, una malattia che in qualche modo interessa molte persone e per vari aspetti. Intanto facciamo un cammino un po' ordinato. Che cosa si intende per incontinenza?
4: Per incontinenza urinaria si intende la perdita incontrollata delle urine, perché va specificato che esiste anche un'incontinenza fecale.
3: Sì.
4: Adesso ci stiamo occupando appunto di incontinenza urinaria, che è una patologia che colpisce circa 5 milioni di italiani, quindi non è un fenomeno marginale.
3: Certo.
4: Chiaramente con entità e gravità diverse, nel senso che esistono forme molto gravi, ma forme anche lievi, che però, anche se lievi, possono interferire moltissimo sulla vita delle
3: Qualità della vita.
4: Sulla qualità,
3: sì,
4: della vita delle persone.
3: Ecco, io dicevo all'inizio un po' un fenomeno sommerso, perché non tutti poi parlano col proprio medico di questo problema. Per quale motivo, secondo lei?
4: Beh, sicuramente perché è un problema che colpisce la sfera intima di ognuno di noi, quindi diciamo si ha difficoltà a parlarne con il proprio medico, ma anche all'interno del nucleo familiare, talvolta col marito, con i propri cari, proprio perché rende il paziente o la paziente che ne è affetto un po' emarginata rispetto a certe situazioni della vita normale. Quindi diciamo che la paziente si trova poi a percorrere un cammino talvolta veramente molto molto difficile.
2: Certo, professor Cervigni, ma il rapporto fra uomini e donne come numero di persone colpite dall'incontinenza urinaria?
4: Beh, il rapporto è a netta prevalenza nel sesso femminile, questo per varie motivazioni, diciamo una tra tutte problema anatomico, perché c'è una diversa conformazione anatomica del bacino della donna rispetto all'uomo, perché la donna ha la vagina che l'uomo non ha, perché il parto, che è un evento tra virgolette fisiologico, però ha un impatto molto forte sulla vescica e quindi ha un indebolimento su tutte le strutture di supporto e di sostegno della vescica, e quindi una donna diciamo nella terza quarta decade di vita si trova assai spesso ad avere un iniziale rilasciamento che poi si aggrava moltissimo, ancora di più all'insorgere della menopausa, perché con il calo degli ormoni prodotti dalle ovaie tutti questi tessuti hanno un ulteriore rilasciamento e quindi il problema
2: si
4: presenta ancora più forte.
2: Certo.
3: Professore, oltre a queste cause che lei ci ha descritto, ce ne sono altre che provocano l'incontinenza urinaria?
4: Sì, beh, sicuramente ci sono altri motivi di tipo medico, perché la vescica, come tutti gli organi, è comandata dal sistema nervoso, dal cervello, quindi tutte quelle cause di tipo generale, di tipo vascolare, possono avere un impatto negativo sul coordinamento, sulla normale funzionamento della vescica, tant'è che una delle cause appunto dell'incontinenza urinaria, oltre quella più comune che è quella da sforzo, cioè legata all'attività fisica anche minima talvolta, cioè al sollevare delle borse della spesa, fare degli esercizi fisici, andare in palestra e via di seguito, esiste anche questa incontinenza cosiddetta vescica iperattiva, cioè che la vescica improvvisamente comincia a comportarsi in maniera sganciata da quelli che sono i normali funzionamenti di una persona normale e quindi diventa iperattiva, nel senso che il muscolo si contrae più del dovuto, ed è la classica forma che avviene quando ad esempio il paziente ci riferisce che sta entrando in casa, sente questo stimolo forte che non riesce a reprimere
2: e quindi
4: c'è la perdita di urina.
3: Quindi non ce la fa proprio a resistere
4: alla cosiddetta incontinenza da urgenza.
3: Professore, il fatto che lei diceva c'è una situazione anatomica della donna, eccetera, la menopausa, cioè deve portare a una sorta di rassegnazione oppure ci sono dei trattamenti che si possono fare?
4: Assolutamente no, e per dare una voce di speranza a tante ascoltatrici e ascoltatori che ci stanno sentendo, nel senso che non esiste più una strada senza speranza. Il famoso discorso del pannolone o pannolino, che viene talvolta purtroppo erroneamente pubblicizzato anche nei mass media, purtroppo quello è un cammino senza speranza. Attualmente esistono moltissimi ritrovati, sia da un punto di vista medico, cioè di farmaci nuovi, innovativi, che possono avere un controllo su questa diciamo vescica che è diventata improvvisamente iperattiva, come anche delle nuove tecniche, terapie chirurgiche cosiddette mini invasive, che possono risolvere il problema anche in queste forme appunto di incontinenza da sforzo.
2: Quindi in pratica la pubblicità vorrebbe indirizzarci anche qui a una sorta di consumismo,
4: di rassegnazione,
2: mentre invece in effetti le soluzioni dal punto di vista medico ci sono, e come?
4: Bene, se lei pensa che ad esempio in il consumo di pannoloni nel mondo, diciamo il numero uno di utenti di pannoloni o pannolini per incontinenza nel mondo sono i paesi scandinavi, anche perché è lì che sono nate tutte queste aziende che producono questi pannoloni.
2: Sì.
4: Bene, l'Italia è al secondo posto, più degli Stati Uniti, quindi questo dovrebbe essere un segnale importantissimo per tutti noi, allo scopo di sensibilizzare l'opinione pubblica a dire che c'è molto da fare e il pannolone non è il trattamento adeguato.
3: Bene, professore, cosa si prova a essere incontinenti? Per spostarci un po' dal punto di vista psicologico, anche se lei è un medico, comunque credo che poi vede il paziente anche da questo punto di vista.
4: Beh, guardi, le dico solo un aspetto per farle capire l'entità del problema. Nell'anziano, perché poi l'anziano diciamo è abbastanza intuibile, è quello che ne è assai spesso affetto, l'incontinenza incide fortemente negativamente su quella che è la sua consapevolezza sullo schema corporeo e sull'isolamento dal mondo, cioè un paziente anziano a parità di età, se è anche incontinente, è un paziente che più facilmente si isola, più facilmente è propenso alla depressione, più facilmente avrà proprio un decadimento fisico e sull'isolamento dal mondo, cioè un paziente anziano a parità di età, se è anche incontinente, è un paziente che più facilmente si isola, più facilmente è propenso a

0: Esatto,
1: nella donna ne è molto, molto colpita e diciamo che c'è un incremento dell'intensità che coincide con il picco della menopausa e ovviamente anche la terza età, soprattutto nelle forme della cosiddetta vescica iperattiva in cui appunto c'è una ridotta attività di controllo da parte del sistema nervoso sulla vescica.
0: Professor Cervini, ma in effetti cosa può fare chi ha di questi problemi di incontinenza urinaria dovuti magari, non so, a cause neurologiche?
1: Beh, direi un segnale da dare è di rivolgersi sicuramente a un centro, ormai appunto sul territorio nazionale ce ne sono abbastanza diffusi, un centro che si occupi più o meno di incontinenza o comunque o nei reparti specifici e ripeto sul sito della giornata per l'incontinenza già esiste un primo elenco di centri sparsi sul territorio nazionale, o anche si può rivolgere al medico di famiglia, perché anche adesso i medici di famiglia sono abbastanza edotti sul problema, tant'è che abbiamo anche lì promosso una campagna nazionale per far conoscere questo problema anche al medico di base.
2: Bene, la ringraziamo professor Mauro Cervini, primario del reparto di uroginecologia dell'ospedale San Carlo Idi di Roma e presidente della Società Italiana di Uroginecologia. A risentirla professore.
1: Grazie a voi.

fermiamo per una breve pausa. E fra poco continueremo ancora a parlare di incontinenza con un altro ospite che avremo al telefono. Restate con noi.

0: Bene, rientriamo dentro l'ornitorinco ancora con un ospite che ci presenta la nostra Carmen Zammatà.
1: Sì, abbiamo al telefono Francesco Diomede, presidente della Federazione Italiana Incontinenti. Grazie di essere con noi. Allora, il 28 giugno, giornata nazionale per la prevenzione e la cura dell'incontinenza. La Federazione Italiana Incontinenti porta avanti già questo evento da diversi anni, mi sembra di capire.
2: Beh, sì, certamente.
1: Quali sono gli eventi che caratterizzano questa giornata?
2: Questa giornata si prefigge di sensibilizzare, diciamo, tutte le istituzioni, ma soprattutto le persone interessate, ad abbattere questa cultura del non far sapere, perché purtroppo questo è il vero unico handicap, che chi soffre di incontinenza urinaria, si badi bene che sono circa 3 milioni, di cui 3 milioni di donne, soprattutto donne, ad uscire, a battere questa barriera e in questa giornata, che sarebbe domani, a sottoporsi gratuitamente a delle visite preventive per le strutture ospedaliere pubbliche che hanno il diritto alla nostra iniziativa.
1: Bene, quindi la FINCO, questa

0: Federazione Italiana di Incontinenti è da anni che si batte perché le persone affette da incontinenza possono anche avere dei diritti. Quali?
1: È dal 1999. Noi quello che vogliamo avere è praticamente l'istituzione dei centri provinciali per la riabilitazione dell'incontinenza urinaria. Oggi non ci sono dei centri deputati e peraltro bisogna anche si avverte anche la necessità di formare alcune figure professionali che oggi non esistono. Questo è un primo aspetto. Il secondo aspetto è la rimborsabilità dei farmaci, perché oggi, detto in modo semplicistico, una persona che soffre di incontinenza la prima cosa che fa è si rivolge al medico di famiglia e, se riesce ad avere coraggio, gli prospetta la sua, loro lo chiamano un piccolo problemino, per cui comincia a parlare col medico di famiglia.
2: Sì, sì, sì.
1: Il medico di famiglia, non sempre però, sia ben chiaro, non possiamo generalizzare,
2: certo.
1: Di solito la prima risposta che gli dà è il pannolone, mentre il pannolone è l'ultima risposta che deve avere dopo aver tentato di risolvere il problema sotto l'aspetto riabilitativo che migliori la qualità di vita del paziente.
2: Quindi nel caso
1: alla
2: non
1: fine
2: avesse...
1: del percorso, se questo paziente non è recuperabile,
2: certo,
1: allora gli si deve prescrivere il pannolone, ma non come in primis.
2: Solo quando non si fossero trovate soluzioni di tipo medico,
1: esatto,
2: in sostanza.
1: Esatto. Deve essere l'ultima chance, quindi questa è una nostra battaglia, perché per esempio ci sono circa 3 milioni di donne che sono soggette a incontinenza urinaria da sforzo. Spesso questa incontinenza è dovuta, diciamo, al postparto, perché come per esempio in Francia, dopo un mese circa dal parto, le donne vanno a fare riabilitazione del pavimento pelvico e raramente hanno poi incontinenza, per tante ragioni sui muscoli. Io ma non sono un medico,
0: abbiamo già affrontato questa materia.
1: Però voglio dire, è importante che in Italia il nuovo ministro Olivia Turco, che ci sembra molto sensibile a questi problemi, preveda con noi un percorso riabilitativo post parto.
2: Ecco, di modo che questo poi possa eventualmente fare da prevenzione, diciamo così, a problemi che si potessero presentare nel futuro.
1: Sì, le devo essere la verità, non è che si potessero, quasi sistematicamente
2: quasi sempre,
1: si presentano,
2: sì,
1: stanno
2: sì,
1: all'angolo lì che ti attendono, arrivato, spesso abbiamo anche donne di 35 anni che hanno già questi problemi,
2: sì.
1: Loro lo chiamano piccole perdite, allora c'è chi utilizza i tamponi per l'igiene intima, utilizza i tamponi, ci sono ancora le nonnine che utilizzano tagliare la traversa del letto, per cui hanno un self-service per non andare in farmacia a dire che loro hanno sto problema,
2: c'è chi
1: li compra, addirittura chi non le ha dalla ASL per non far sapere al medico giù che lui, che lei utilizza, insomma c'è di tutto
2: tante,
1: e
2: sì,
1: di
2: sì,
1: più.
2: Sì, tante situazioni, insomma.
0: Francesco Diomede, come si fa per poter contattarvi e avere quindi delle informazioni per gestire meglio questo problema?
1: Beh, noi abbiamo un numero verde che è 800 050 415 dalle 10 alle 13, c'è una nostra volontaria addetta che risponde e indirizza nei centri deputati, oppure per chi ha internet si può collegare sul nostro sito, abbiamo fatto un sito della giornata che ricorre domani, ricordo 28 giugno di ogni anno, www.giornataincontinenza.com. All'interno di questo sito è dedicato solo alla giornata. Quindi c'è di tutto, chi aderisce, cos'è il problema, ci presentiamo.
2: Vorrei ribadire
1: che questa giornata è stata promossa dalla Finco, ma insieme al Ministero della Salute, questo è molto importante.
0: Certo.
1: Noi abbiamo la promozione addirittura, non il patrocinio, che è cosa ben diversa, la promozione della giornata del Ministero accanto agli ammalati. Finalmente il Ministero dopo 2000 anni compreso che gli ammalati devono avere la massima attenzione.
2: È importante, certo, e speriamo che da questo primo passo poi altri passi possano essere compiuti per migliorare sicuramente questa situazione personale e sociale di molti ammalati in Italia. Bene, ringraziamo allora Francesco Diomede, presidente della Federazione Italiana Incontinenti, e una prossima occasione. Grazie.
1: Grazie a lei e agli ascoltatori.
0: A risentirla.
1: Grazie.
3: L'ornitorinco, uno strano animale radiofonico.

La parola Vangelo si traduce in notizia che porta gioia, ma questa non è una semplice notizia. Il Vangelo è una notizia che cambia la vita per sempre. Dopo essere stata conquistata e schiavizzata dai persiani, la Grecia vinse due battaglie decisive, Maratona e Solnus. Allora i greci mandarono degli eraldi, chiamati anche evangelisti, a dare la buona notizia alle città. Abbiamo combattuto per voi e abbiamo vinto. Ora non siete più schiavi, ora siete liberi. La realtà è che siamo tutti schiavi. Schiavi del peccato, schiavi della morte. Abbiamo tutti bisogno di una buona notizia. Gesù, figlio di Dio, pienamente uomo, porta in sé la notizia che cambierà completamente le nostre vite. La notizia è questa. Io sono Dio e vengo a te per fare ciò che non si può fare per te. Vengo a prendere quello che ti meriti in modo da poterti dare quello che io merito. Non potete calcolare quanto mi sia costato e non potete immaginare la profondità del mio amore per voi. È un dono che vi offro gratuitamente. Allora pentiti di tutte le azioni che ti allontanano da me e seguimi. Seguimi perché sono l'unica via per la vita eterna. Seguimi perché sono il Salvatore che stavi cercando. Seguimi perché ho autorità su tutto e mi sono umiliato per te. Seguimi perché sono morto per te. Io sono il vero amore, la vita vera. Questa è la mia buona notizia per voi. Questo è il mio Vangelo. Siete stati liberati per grazia e non siete più schiavi.

Sei su Radio Logos. Se vuoi essere sempre informato sulla nostra programmazione, soprattutto quella in diretta, vai su Facebook e apri la pagina Radio Logos e metti mi piace.

0: A Radio Logos sono le ore 22 e 50 minuti.
1: Benvenuti all'ascolto degli studi portati al centro Bethel in Castelnuovo della Daunia, provincia di Foggia, durante un campo giovanile estivo. Il tema di questo studio è: su quale fondamento costruisci la tua vita? I relatori del campo sono Rod Jones e Alec Catchpole, entrambi missionari evangelici operanti nella provincia di Napoli. Buon ascolto!

0: Signore nostro Dio e Padre, vogliamo davvero chiedere di aprire gli occhi del nostro cuore in questo pomeriggio, di allontanare da ognuno di noi qualsiasi distrazione e di concentrarci su quello che Tu vorrai dirci ancora quest'oggi. Signore, grazie per tutto quello che hai voluto dirci questa mattina. Signore, grazie perché su di Te possiamo contare, grazie perché noi abbiamo un santo timore che è verso di Te. Signore, veramente grazie perché nelle difficoltà, in ogni cosa, noi possiamo contare su Te, possiamo venire a Te sicuri che Tu ci ascolti. Grazie per il dono della preghiera, grazie per la Tua parola, grazie perché hai mandato il Signore Gesù a morire per noi. Nel nome di Gesù. Amen.
1: Allora, vorrei raccontare un pochettino come abbiamo iniziato la chiesa là a Pozzuoli. Per voi che non conoscete Pozzuoli, sta al nord di Napoli. Noi stavamo nella chiesa di Fuorigrotta, che è una chiesa a Napoli. Insieme ai fratelli là abbiamo fatto un'evangelizzazione sul lungomare con le tende. È stata una bella esperienza. Mentre abbiamo conosciuto un ragazzo che si chiama Ferdinando Anando, e noi eravamo convinti che era africano questo ragazzo, marocchino, perché era scurissimo, con i capelli riccissimi. E diceva lui: ma da dove vieni? Da Pozzuoli. Ha detto: sì, ho capito, ma da dove vieni? Pozzuoli. Ha detto: ho capito, però i tuoi genitori, allora, da dove vengono? Da Pozzuoli. Era proprio puttolano, anche se sembrava proprio marocchino. E questo ragazzo, durante la tenda, si è convertito al Signore. Era meraviglioso vederlo, perché lui era nella camorra. Suo cognato era il capozona di Quarto, un'altra città, e lui è stato sparato a morte dal suo amico migliore. E questo ragazzo, Ferdinando, lui era uno dei 9 figli. E il padre e la madre si sono divisi, e il padre è andato con un'altra donna e ha curato i suoi 5 figli di quell'altra donna. E la madre è andata con un uomo nero e ha fatto 2 figli con questo uomo negro. E tutti e 2 i genitori hanno abbandonato tutti i 9 figli. Qualcuno è andato da un cugino, un altro è andato da una zia, e Nando si è buttato in mezzo alla strada e ha fatto delle amicizie con la camorra. E quando l'abbiamo trovato, lui era già stato in prigione per la rapina armata, e lui viveva nelle case scarubate, rovinate. Si dice scarubate? Rovinate, diciamo, terremotate. C'è un po' di fischio, si può levare un po' di alti sul mixer, sendo fischio, no? Comunque, in ogni caso, questo ragazzo viveva in una casa dove non c'era né corrente né acqua potabile. Era secchissimo, perché non mangiava, e lui talmente era inguaiato che praticamente aveva delle allucinazioni. Lui veniva ogni giorno a casa nostra per mangiare, che era un rischio, posso garantire, un rischio. E mentre camminavamo, lui faceva così: ma vedi quei 2 là? Non c'era nessuno. E allora siamo andati sopra a casa mia, lui guardava attraverso la finestra: vedi quei 2 là? Non c'era nessuno. C'era talmente mal ridotto, non mangiando, non dormendo bene, che fisicamente gli è portato ad avere delle allucinazioni. Ma la sua vita attraverso il Vangelo è stata drammaticamente trasformata. Lui era conosciuto in tutto Pozzuoli come la persona più da evitare. Era la schifezza di Pozzuoli praticamente. Ognuno lo odiava perché lui rubava da tutti. Era trasformato a quel punto che la sua nomina andava dalle città vicino, e le persone venivano dalle altre città per vederlo, per vedere veramente che è successo a questo ragazzo. Talmente era trasformato, era incredibile, aveva una testimonianza talmente forte nella città. E lui era capace di trascinare tante persone in chiesa. Però aveva un problema: lui, prima di convertirsi, era alcolizzato, e quando aveva dei problemi tendeva di sfogarsi con l'alcol e la vedevamo, e per questo non la faceva, non facevamo vedere mai alcol vicino a lui. Dovunque andavamo dicevamo allora: senti, facciamo sparire tutto l'alcol perché non vogliamo tentarlo. Che è successo? Che questo ragazzo Nando è diventato praticamente il nostro figlio, anche se aveva solo qualche anno in meno di me. Stava sempre in casa nostra, mangiava in casa nostra, non parlava italiano, parlava putialano, così, perciò non parlo bene perché ho imparato italiano presso lui. Comunque, in ogni caso, è successo che lui si è innamorato della nipote di Patrizia, che è una bellissima ragazza, e lui ha visto la possibilità finalmente di avere una famiglia. C'è da dire pure che sua madre stava in cucina con il suo nipote, fatto da questo uomo nero, e è scoppiata la bombola e l'hanno praticamente tolto il corpo di lei e della figlia dalle mura della cucina. Così questo ragazzo veramente ha sofferto nella vita e si è innamorato di questo nipote di Patrizia e si parlava di sposarsi, e lui è andato sopra perché lei abita un po' giù da Roma per vedere insieme a lei un vestito di sposo. Quando è arrivato là sopra ha scoperto che lei era fidanzata con qualcun altro, e per lui è stata una batosta talmente forte, e l'ho visto piangere come un bambino, cioè piangere peggio di un bambino, non poteva parlare, piangeva così, cioè era proprio esaurita dal pianto. E sapete che è successo? È tornata l'alcol, è diventata alcolizzata peggio di prima, perché non aveva mai veramente superato quel problema d'alcol. E il primo problema grosso che veniva, tornava l'alcol. E noi abbiamo tutti quanti il pericolo di avere qualche peccato nel nostro cuore che sta là nascosto, e quando abbiamo le spalle al muro esce fuori. Potrebbe essere la rabbia, le bugie, la pornografia. Potrebbe essere mille cose, ma quello che affligge te forse non è lo stesso peccato che affligge me, ma il peccato sta dentro il nostro cuore. E Abramo aveva una situazione simile. E andiamo a leggere in Genesi capitolo 20. C'è da dire che Abramo stava andando avanti proprio bene bene bene con il Signore, aveva superato tanti problemi. Il Signore gli aveva parlato e ha visto anche tre angeli che sono scesi fino a casa sua. Non è che mi succede ogni giorno, anzi non mi è successo mai avere tre angeli venire a casa mia a parlargli di quello che avrebbero fatto a Sodoma, e a dirgli pure che fra un anno avrebbe avuto un figlio. Finalmente questo figlio stava per arrivare. Puoi immaginare lo stato d'animo di Abramo. E guardando un po' il contesto, c'era Lot a Sodoma. Com'era la città di Sodoma, secondo voi? Per quelli che sapete. Era rovinata dal peccato, dal piacere, ma un peccato abbastanza particolare. La perversione sessuale. E là troviamo Lot. C'è difficile da capire che Lot, per salvare il suo onore, era capace di dare i suoi figli a un gruppo di uomini per violentarli. Lot, che la Bibbia dice era un uomo giusto, quando anche lui era capace di scendere a un tale peccato quando stava in difficoltà. Poi si è ubriacato una serata e ha commesso incesto con i suoi figli. lotta il giusto. Che cosa ci insegna questi fratelli? Ci insegna che siamo tutti capaci nei momenti difficili di peccare in modo che magari non avremmo mai immaginato che l'avremmo fatto. Se uno avesse chiesto a Lot, no, una settimana prima, senti Lot, secondo te tu daresti le tue due figli, avresti violentato da un gruppo di persone, dice, ma che stai dicendo? Ma l'ha fatto. Ma tu commetteresti incesto con le due figlie, ma che stai dicendo? È successo. Questo è un avvertimento a noi, che possiamo accadere anche noi. Un'altra cosa è questa, che oggigiorno, no, si parla molto di matrimoni rotti, omosessualità, incesto, adulterio, violenza sessuale. Ma già secoli fa queste cose succedevano. Sta proprio nel cuore dell'uomo di cadere in questi peccati. Andiamo a leggere allora Genesi capitolo 20 versetto 1. Abramo partì di là andando verso la regione meridionale. Si stabilì fra Cades e Sud. Poi abitò come straniero in Gerar. Abramo diceva di sua moglie Sara: è mia sorella. E Abramo Abimelech re di Gerar mandò a prendere Sara. Ma Dio venne di notte in un sogno ed Abimelech gli disse: ecco, tu sei morto a causa della donna che ti sei presa, perché è sposato. Ora Abimelech, che non si era ancora accostato a lei, rispose: Signore, faresti parire una nazione anche se è giusta? Egli non mi ha forse detto è mia sorella? Anche lei ha detto egli è mio fratello. E io ho fatto questo nell'integrità del mio cuore, con mani innocenti. Dio gli disse nel sogno: anche io so che tu hai fatto questo nell'integrità del tuo cuore. Dio quindi, egli non mi ha forse detto è mia sorella? Anche lei ha detto egli è mio fratello. E io ho fatto questo nell'integrità del mio cuore, con mani innocenti. Dio gli disse nel sogno: anche io so

restituisci, sappi che sicuramente morirai tu e tutti i tuoi. Abramo aveva combinato un bel guaio, un bel pasticcio. Di nuovo, come ha fatto una volta prima, in un momento di difficoltà, quando aveva paura, che cosa fa? Diceva a sua moglie: senti, cara Sara, che dici? Vuoi andare con quest'uomo per salvare la mia vita? C'è incredibile. Incredibile che un uomo farebbe, cioè io non farei mai una cosa del genere, spero. Ma Abramo, nella sua debolezza, in un momento molto difficile, ha fatto un peccato che ha già fatto in precedenza. Vi ricordate quando lui l'ha fatto prima? In Egitto. In Egitto aveva paura del faraone e ha detto al faraone: prendimi moglie. Puoi immaginare questa povera Sara, no? Buttata in mezzo al suo harem. Non parlava egiziano. E pensavo: oh, speriamo che il faraone non chiama per me stasera. E come doveva sentirsi Abramo là fuori, sapendo che sua moglie poteva essere presa a qualsiasi momento da questo faraone? Dio doveva intervenire per proteggere. Doveva intervenire per proteggere in primo luogo la famiglia di Abimelech. Allora, mi pare che deve andare un pochettino indietro. Questa è la prima. Comunque, vabbè, lasciamo stare, forse si è imbrogliato un po'. Allora, doveva intervenire in primo luogo per salvare la famiglia di Abimelech. Perché? Per via del peccato di Abramo, la famiglia di Abimelech poteva morire. Carissimi, vorrei dire che i nostri peccati, infatti mettiamo questo, può avere delle conseguenze molto gravi per noi stessi e anche per gli altri. Forse vi ricordate della storia di Davide, il re Davide, che lui ha preso una donna e attraverso il suo peccato ha fatto uccidere il marito della donna che ha preso. Ma non soltanto questo, come conseguenza la sua famiglia è stata rovinata. E anche noi con le nostre mani possiamo rovinare la nostra famiglia. Abbiamo una famiglia nella nostra chiesa adesso, che quest'uomo era, lui non è membro di chiesa, ma la moglie, diciamo, è, e lui era un giocatore. Ha giocato tutti i soldi che aveva, tutti i soldi dei genitori suoi, tutti i soldi di lei, e praticamente attraverso il suo gioco ha rovinato due famiglie intere, ha rovinato i figli. E anche noi possiamo rovinare la nostra famiglia. Io non lo so come siete voi, ma io so come sono i ragazzi in generale. I ragazzi sono capricciosi, cioè io vi vedo, no? Siete tutti belli, tutti. E vedo, dico, ma è possibile che questi cari ragazzi possano peccare? La Bibbia dice di sì. Io non so come siete a casa, se siete presi dall'ira, e se attraverso te la vostra casa è piena di discordia. Sei una di quelle persone che vuoi sempre che le cose vanno come vuoi tu. Può essere tu proprio un motivo di dispiacere per i vostri genitori, per la vostra chiesa, e se non adesso anche un domani. Il peccato distrugge la famiglia di Abimelech, poteva anche distruggere, avanti per piacere, l'onore di Sara e di Abramo. Cerchiamo di metterci nei panni dei pastori di Abramo, no? Che cosa stavano pensando loro? Cioè loro avevano già partecipato al primo peccato di Abramo andando in Egitto. Sicuramente parlavano fra di loro e dicevano: un'altra volta, questa è già la seconda volta. Sai come gli uomini parlano, no? Fra di loro: l'ha preso un'altra volta la moglie, ha dato un'altra volta a questo qua. E l'onore di Sara di essere dato agli uomini, l'onore di Abramo stava per essere infangato, ma Dio doveva intervenire per proteggere. Ma non soltanto questo, anche il piano di Dio poteva essere rovinato. Perché, secondo voi? Qual è il piano di Dio attraverso

0: Abramo. La discendenza. Nasce il bambino, ma questo di chi è figlio? Di Abimelech o di Abramo? Cioè, Abramo aveva aspettato 24 anni da quando prima sentì la parola di Dio. E proprio quando stava per avere il figlio, lui poteva rovinare il piano di Dio. Io voglio dire anche a questi ragazzi che il piano benevolo di Dio per la vostra vita, c'è soltanto una persona che può rovinarlo. Sapete chi è? Sapete chi è? Sei tu. E sono io. Il diavolo non può distruggere l'opera di Dio. Nemmeno gli altri, perché la Bibbia dice che ogni cosa coopera il bene di quelli che amano Dio, anche se uno vuole guastare la mia vita. Non lo può fare. Se uno mi vuole fare del male, Dio è capace di mutare questo in bene. Ma se io mi allontano da Dio e faccio cose che non dovrei fare, potrei essere proprio io a mettere il bastone fra le ruote. E che è successo? Che Dio doveva parlare ad Abimelech e diceva ad Abimelech non toccarlo, eccetera, eccetera. E lui diceva che praticamente non sapeva quello che stava succedendo. E Dio sapeva, io lo so questo. E diceva Dio vicino a Abimelech, non ti preoccupare, basta che tu la lasci e niente succederà. Lui è agito nell'integrità del suo cuore. Che è successo? Che Abramo aveva la rivelazione di Dio, ma Abimelech no. Ma il momento in cui Dio si è rivelato a Abimelech, la sua responsabilità è aumentata. E questo vale anche per noi. La Bibbia dice: a chi ha dato molto, molto gli sarà richiesto. Noi che siamo in campeggio del genere, noi che abbiamo la parola di Dio, abbiamo una responsabilità maggiore di chi non ne ha. E Dio diceva vicino a Abimelech: se tu la lasci andrà tutto bene, non ti preoccupare, però se non la lasci sappi che morirai. Dio voleva proteggere Abimelech e Dio l'ha protetto, ma se lui si è intestardito a questo punto, non sarà più la protezione di Dio, ma l'avrebbe avuta la punizione di Dio, la disciplina di Dio. E questo è vero anche per noi, fratelli, che Dio interviene per proteggerci da tanti pericoli nella vita. Perché io che ho qualche anno in più di te, qualcuno, so che ci sono tanti pericoli per Dio. E Dio ci vuole proteggere. E ci protegge, ci parla. Rod diceva l'altra volta che la nostra coscienza, che cosa serve? Serve per avvertirci, ma anche serve per accusarci. E anche la parola di Dio è uguale, serve per avvertirci, ma anche per accusarci. Così prendiamo seriamente questi avvertimenti che Dio ci dà. E che cosa fa Dio? Dio vuole arrivare al cuore del problema. Che cosa stava nel cuore di Abramo? Secondo voi, che cosa stava nel cuore di Abramo a questo punto? Paura. Aveva già paura, abbiamo visto stamattina, no? E non lo so per voi se voi avete paura. Forse è difficile esprimere, sì, io ho paura. Sembra una cosa che siamo troppo mosci, no? Se abbiamo paura. Ma ci sono delle cose per cui dobbiamo avere paura. Ma lui aveva paura, questa volta per una cosa sbagliata. Andiamo a vederla. Leggiamo insieme. Andiamo avanti anche con la diapositiva, piacere. Allora, vediamo un po'. Vai avanti. Dio voleva vedere le motivazioni di Abramo. Andiamo a vedere insieme, versetto 9. Allora, poi Abimelech chiamò Abramo e gli disse: che ci hai fatto? In che cosa ti ho offeso che tu abbia attirato su di me e sul mio regno questo grande peccato? Tu mi hai fatto cose che non si debbono fare. Che cosa hai fatto? Dio ha già detto queste parole a qualcun altro, no? A chi ha detto queste parole? Ad Adamo. Che cosa hai fatto? Io non lo so, ma potrebbe essere che Dio sta dicendo queste parole a uno di voi oggi. Che cosa hai fatto? Io non conosco nessuno di voi, ma Dio vi conosce. E forse hai fatto qualcosa che non dovevi proprio fare. E quel peccato sta nel tuo cuore. E hai paura che prima o poi verrà scoperto. Prima o poi dovresti pagare delle conseguenze. E Dio sta dicendo oggi, che cosa hai fatto? La prima cosa bisogna ammetterla e confessarla davanti al Signore. Il cuore di Abramo lo accusava sicuramente prima che Abimelech l'avesse accusato. E Dio ha voluto riprendere Abramo attraverso un non credente. E Dio può riprenderci come vuole Lui. Può riprenderci attraverso la Sua parola, leggendo la Sua parola. Dio ci parla. Attraverso una predicazione, attraverso le circostanze. Dio sa come riprenderci, ma la cosa importante è che lo ascoltiamo. Che quando ci riprende, siamo disposti di ammettere la colpa e confessarla davanti a Lui. Andiamo a vedere insieme al versetto, la prossima pure, versetto 10. Di nuovo Abimelech disse a Abramo, a che miravi facendo questo? Questa è una domanda molto importante, perché questa domanda arriva alle motivazioni. Cioè, che cosa stavi pensando, Abramo, quando hai fatto questo? Dove volevi arrivare? Le motivazioni del nostro cuore è talmente importante di scoprirle, perché noi agiamo in base alle nostre motivazioni. Perché Abramo faceva questo con la moglie? Perché voleva arrivare a qualcosa. E se noi non scopriamo quali sono le motivazioni del nostro cuore, non sappiamo perché stiamo facendo le cose. Così, quando siamo tentati di peccare, facciamoci la domanda, ma perché voglio fare questo? Dove voglio arrivare? E quello fa scoprire l'idolo del nostro cuore, la cosa per cui stiamo veramente vivendo. Che cosa volevi? È una risposta pure che possiamo farci. Andiamo a vedere la risposta in versetto 11. Abramo rispose, l'ho fatto perché diceva fra di me, certo in questo luogo non c'è dimora di Dio e mi uccideranno a causa di mia moglie. Qual era allora la motivazione di Abramo? Era il timore non di Dio, ma timore degli uomini. Timore degli uomini, non di Dio. Questo peccato stava perseguitando Abramo per tanti anni. Quando lui è partito, perché se andiamo a leggere il versetto 13, scopriamo una cosa interessante. Ora, quando versetto 13, quando Dio mi fece emigrare lontano dalla casa di mio padre, io le dissi a mia moglie, questo è il favore che tu mi farai, dovunque giungeremo, dirai di me e mio fratello. Questo accordo allora, Abramo aveva già fatto 24 anni fa. Ha detto a sua moglie, Sara, facciamo una cosa, dovunque andiamo, quando vediamo un uomo più forte di me, fai finta che sei mia moglie e io ti do a lui. Cioè, io mi sono fatto la domanda, ma come Abramo è riuscito a fare questa richiesta a sua moglie? Cioè, doveva ingoiare proprio forte, forse ha portato un mazzo di rose e dire, senti cara moglie, ti devo chiedere una cosa difficile qua. Voi date a qualsiasi uomo per piacere. Perché? Perché vuole salvare la mia vita. Era preso dal timore degli uomini. Questo peccato, aveva lottato con questo peccato per 24 anni. Forse più anni che qualcuno di voi avete. E forse c'è anche qualcuno qua stasera, e io sono convinto che tutti noi abbiamo almeno un peccato con la quale stiamo combattendo per anni. Tu sai qual è, e io so quali sono i miei, che sembra che quasi quasi l'ho superato, e poi nelle circostanze giuste mi trovo cadendo di nuovo. Potrebbe essere qualsiasi cosa: l'amore del denaro, l'impazienza, cose che non dobbiamo pensare, fare, vedere. Ma è importante che arriviamo alle motivazioni. Perché sto facendo questo? Perché nel momento in cui abbiamo capito le motivazioni e qual è l'idolo, possiamo confessare questo al Signore e mettere Dio al posto di quell'idolo e cercare le motivazioni giuste. Perché l'idolo del cuore di Abramo era il timore degli uomini, e la Bibbia dice: la paura degli uomini è una trappola, ma chi confida nel Signore è al sicuro. Proverbi 29, versetto 25. Abramo è stato intrappolato per ben 24 anni. Non è che ogni giorno stava peccando, ma andava a periodi. Nelle circostanze giuste usciva il peccato, come questo ragazzo Nando che vi ho detto. Andava avanti una cannonata, e nelle circostanze giuste, zaccata, è caduto in peccato. Allora Abramo, al posto del timore degli uomini, che cosa doveva mettere? Timore del Signore, giusto? E bisogna vedere qual è il peccato che sta rovinando la tua vita, qual è il peccato che tu stai lottando con questo peccato per anni. E bisogna vedere il contrario, perché la Bibbia dice di spogliarci dal peccato, dal vecchio uomo, e rivestirci di Cristo. Di spogliarci di parole cattive e di parlare la verità, di parlare parole dolci, eccetera, eccetera. Così, fratelli, dobbiamo veramente andare in fondo, se no il peccato che abbiamo nel cuore, tra 24 anni saremo sempre là combattendo contro questo peccato e ci rovinerà la vita se non siamo attenti. Il problema era questo: che Abramo praticamente aveva imposto la sua vita per favorire il peccato. Aveva già detto in precedenza a sua moglie Sara: facciamo una cosa, quando siamo in difficoltà fai questo. Così era come una cosa, già una reazione a catena. Veniva un uomo: ecco mia sorella, prendila. Aveva impostato la vita così. Ma anche noi possiamo fare la stessa cosa. Se noi, per esempio, decidiamo di stare con le persone sbagliate, io non so chi sono i vostri amici, ma io so quello che dice la Bibbia: non vi ingannate, le cattive compagnie corrompono i buoni costumi. A Napoli si dice: chi cammina con lo zoppo impara a zoppicare. Che fa? Pure il cieco, chi cammina con il cieco diventa cieco. Comunque, ma la verità è questa, no? Scusate ragazzi, un attimo solo. Chi sta in compagnia, no, di persone che fumano, c'è una forte pressione di iniziare anche tu a fumare, o no? Chi sta in compagnia di persone che dicono parolacce, prima o poi, ascoltandoli sempre, capaci che escono dalla bocca. Bisogna stare attenti a che compagnia teniamo noi. E fate la domanda: i miei amici mi aiutano a camminare con Cristo o mi trascinano lontano da Lui? Bisogna anche stare attenti in che luoghi andiamo, dove andare. Io vi confesso, io non sono contrario alle discoteche, ma secondo me non devono esistere. Perché? Perché è molto difficile non peccare in discoteca. Io ho avuto questa lotta con i nostri giovani per anni. Loro volevano andare sempre in discoteca. Io facevo la domanda: andate in discoteca, ma vedete se siete capaci di non peccare. Sì, sì, ce la facciamo. Dopo un po' di tempo loro dicevano: non andiamo più, perché non ce la facciamo non peccare. Cioè, ci mettiamo in un posto sbagliato e capaci che pecchiamo. Io vi dico un'esperienza che è successa a me. Quando mi sono convertito, Io sono andato dappertutto ai miei amici nei Caraibi di parlare di Cristo. Ho avuto un grande cambiamento nella mia vita. E poi c'era questo matrimonio. Allora ci hanno chiesto di servire le bevande. Le bevande erano alcoliche e tutti gli altri ragazzi stavano là bevendo un po'. Ho detto vabbè. Sono anche io con loro, sembra brutto se anche io non bevo un po'. Ho bevuto un po', era proprio buono questa bevanda. Fra un po' che ero ubriaco. E alla fine del matrimonio c'era un temporale, quelli dei Caraibi, no? Dove non si vede niente, si vede soltanto acqua. E dovevamo tutti aspettare all'ingresso. E io stavo là, no? Tutto felice. E uno di loro diceva: guarda il cristiano. Wow, mamma mia. Io volevo che la terra si aprisse per ingoiarmi, era terribile, mi vergognavo, sai quanto. Perché stavo in un ambiente già difficile e mi sono un po' imitato i miei amici. E ho avuto una brutta lezione, veramente una brutta lezione. Bisogna vedere anche, ragazzi, ciò che guardiamo. E c'è un grande pericolo adesso dell'internet, perché prima le cose che si guardava che erano cattive si doveva aspettare a mezzanotte. Adesso basta che colleghiamo, anche non volendo arrivano questi messaggi: apri questa pagina e vedrai questo e quell'altro. E un uomo deve essere fortissimo per resistere a questi peccati, perché l'uomo è portato a queste cose più della donna. E sarò sorpreso se non ci sono delle persone qua dentro che stanno lottando con queste cose. E se non stradichiamo queste cose, fra 10 anni saremo ancora lottando con queste cose, ma con assai più vergogna di adesso. Se non stradichiamo questi idoli che sono nel nostro cuore, bisogna anche stare attento a come parliamo. La lingua è una cosa bella, ma è capace di fare un male di guai. Sparlare. A chi non piace sparlare? Qualcuno ha il coraggio di alzare la mano? Io credo che piace alla carne di tutti. Difficile resistere. A mentire, esagerare, calunniare. Parole sporche, volgari, dobbiamo stare attenti, fratelli. Se non, questi peccati ci porteranno appresso per tutta la vita. Bisogna dire anche un'altra cosa. Bisogna stare attenti a che cosa ascoltiamo. Forse non avete notato, ma io e Abramo abbiamo notato una cosa incredibile ieri sera. Era impressionante. Stavamo là parlando, chiacchierando, e vedevamo delle cose bellissime fra di voi. Veramente eravamo rallegrati proprio a vedere voi che giocavate forte. Tutto. Comunque, se volete fare una bellissima foto, apro un parentesi, sono a disposizione più tardi per la foto di me. Bene. Chiudo parentesi, stavo scherzando prima. A un certo punto c'erano quella musica, no? E tutti si divertivano. A un certo punto la musica è cambiata. E si metteva un po' con la musica, sai, dove si ballava. L'atmosfera è cambiata da così e così. Era incredibile vederlo subito. Il corpo di tanti di voi, invece di giocare così, iniziava a fare così. Ma l'atmosfera si toccava, era diversa. E ci guardavamo a vicino e dicevamo: uomo, ma che sta succedendo qua? E se quello può succedere in campeggio cristiano, figuriamoci a discoteca. E lo so che è una grande tentazione di stare sempre con questa cosa nelle orecchie, ascoltando questa musica. Io, quando mi sono convertito, io avevo un sacco di musica, ma proprio che valeva un sacco di soldi. Sapete che ho fatto? Ho preso tutto e l'ha buttata nel bidone. Non volevo vendere qualcun altro, perché non volevo che loro si compromessero. reputati. Perché la musica, quando è peggiore, hai dei messaggi sublimi. Sapete questo fatto? Messaggi che dicono vai a ucciditi, vai a ucciditi, vai a ucciditi. E fate caso, tante persone che ascoltano quella musica, che cosa fanno? Si uccidono. Canti che bestemmiano Cristo. E noi siamo là ascoltando, cantando. Altri canti che sono proprio perversi, cioè canti che dicono io voglio prenderti, voglio fare amore con te tutta la notte. E là stiamo cantando questi canti. Se noi mettevamo, no, le parole sporche, apostolato, canteremo questi. Ma perché sono parole più dolci? Li cantiamo, li ascoltiamo, fanno parte di noi. La musica è fortissima. Io vorrei incoraggiarvi veramente, i fratelli, di stare attenti a che musica ascoltiamo. Tanti canti pure, specialmente 2 anni fa, uscivano un sacco di canti inglesi che erano pieni delle parolacce più sporche. E vedevo i nostri giovani che cantavano questo e dicevano, ma che stai facendo? Mi stai facendo? Mi sono proprio arrabbiato a vedere questi ragazzi che appartengono a Cristo cantando questi canti talmente cattivi. Sicuramente voi pensate che sono proprio un idiota, sono vecchio, sono invecchiato ormai. Ma non è così. Dobbiamo stare attenti, filtrare ciò che entra nel nostro cuore. Poi dobbiamo anche stare attenti di non trascurare la parola di Dio, di indossare tutta l'armatura di Dio. Come possiamo predisporci al timore di Dio? Salmo 119, versetto 11 dice: ho conservato la tua parola nel mio cuore per non peccare contro di te. Se non vogliamo essere trascinati da questo peccato, incatenati per anni da venire, nascondiamo la parola di Dio nel nostro cuore. Ci aiuterà a non peccare. Lo Spirito Santo lo farà venire in mente quando siamo peccatori. Proverbi 4, versetto 23: custodisci il tuo cuore più di ogni altra cosa, poiché da esso provengono le sorgenti della vita. Proteggete, ragazzi, il vostro cuore, quello che entra e quello che esce. Questo è un lavoro che durerà una vita. 1 Pietro 1,13 dice: perciò, dopo aver predisposto la vostra mente all'azione, state sobri, abbiate piena speranza nella grazia che vi sarà recata al momento della rivelazione di Gesù Cristo. Diamoci da fare, di fare delle buone opere, le cose che piacciono al Signore, per staricare gli idoli che abbiamo. Sembrava incredibile che Abramo avrebbe fatto lo stesso errore 2 volte, ma guardando indietro non era incredibile, doveva succedere perché era predisposto. La sua vita era mirata verso quel peccato. Così impariamo anche noi di non predisporre la nostra vita al peccato. Ma la speranza di questo messaggio, di questo brano, è questo: che anche se Abramo aveva peccato, aveva ripetuto il suo peccato, Dio l'ha salvato. Dio l'ha tirato fuori da quel peccato. L'ha fatto capire il suo sbaglio. È andato avanti meglio di prima. E veramente, ragazzi, io sto pregando per voi, perché riconosco che questa è una grande opportunità che Dio mi sta dando, di poter comunicare le verità che vi possono aiutare per tutta la vostra vita, per non cadere in peccati, di non essere trascinato da questo peccato. Che Dio veramente ci aiuti, ciascuno di noi, a liberarci attraverso il suo potere di vivere una vita che vale la pena per la sua gloria.
1: Avete ascoltato uno degli studi portati al centro Bethel in Castelnuovo della Daunia, provincia di Foggia, durante un campo giovanile estivo. Ricordiamo che il tema di questo studio è: su quale fondamento costruisci la tua vita? I relatori del campo sono Rod Jones e Alec Catchpole, entrambi missionari evangelici operanti nella provincia di Napoli. A risentirci al prossimo appuntamento, sempre su questa frequenza. Che Dio vi benedica.

0: con el Prem de Mai.
1: Scusa, ma perché la tua non ha interferenza?
2: Facile, io ascolto la radio in DAB.
3: La radio di sempre, da oggi in DAB.
4: Radio Logos trasmette sul DAB, il digitale terrestre, dai canali 5A e 5B, su tutta la Puglia. Per poter ascoltare bisogna essere in possesso di un apparecchio radio con la funzione digitale DAB.

0: Benvenuti a questa breve meditazione quotidiana di Un miracolo ogni giorno.
1: C'è una storia nella Bibbia che mi ispira molto. Quando Abramo offrì suo figlio, Isacco, come sacrificio per obbedienza a Dio. Che prova e che passo di fede. Per fede Abramo, quando fu messo alla prova, offrì Isacco. Egli, che aveva ricevuto le promesse, offrì il suo unigenito. Eppure Dio gli aveva detto: «È in Isacco che ti sarà data una discendenza». Abramo era persuaso che Dio è potente da resuscitare anche i morti e riebbe Isacco come per una specie di resurrezione. Hai mai provato questo? Dio ti ha chiesto di sacrificare, di dare qualcosa a lui che ti era caro? Per Abramo era tanto più difficile perché Isacco era il suo unico figlio, carne della sua carne, figlio della promessa. Ma Abramo si fidava di Dio e aveva ragione, perché all'ultimo momento Dio ha fatto un altro sacrificio. È anche una bella immagine del sacrificio di Dio del suo unico figlio, Gesù Cristo. Si può consegnare tutto a Dio con fiducia. Un desiderio profondo, un lavoro particolare, il desiderio di sposarsi finalmente. Dio è colui che provvede. Vuole vedere il tuo amore per Lui, la tua fiducia in Lui, come ha fatto con Abramo. Abbi fiducia in Lui. Dio provvederà completamente per te, in tutto ciò che hai abbandonato a Lui nell'amore. Grazie di esistere. Eric Sellerie.
0: Cosa aspetti? Appuntamento a domani.

0: A Radio Logos sono le ore 24 e 2 minuti.
1: Salve amici. Eccoci giunti ad un altro numero del programma Meditazioni bibliche giornaliere. Io sono Matteo e vi auguro un buon ascolto. Il titolo della meditazione di oggi è Lo scopo della vita cristiana. E leggiamo nel Vangelo secondo Giovanni, al capitolo 15, al verso 16. Ed è Gesù che parla e dice: Io vi ho costituiti perché andiate e portiate frutto, e il frutto vostro sia duraturo, affinché qualunque cosa chiediate al Padre, nel mio nome, Egli ve lo dia. Qual è lo scopo della vita cristiana, allora? Lo scopo è conoscere Dio, conoscere il suo Figlio Gesù Cristo e portare frutti derivati. Portare frutto significa dunque essere discepolo, non appartenente solo a una religione, ma aderire a Gesù nella fede, in quella fede che salva, e nell'amore per il servizio per Lui, in un atteggiamento di conversione permanente, in modo da fare conoscere agli altri il messaggio del Vangelo. Per il credente moderno, sollecitato da tante proposte, la parola di Gesù deve essere un'ancora di salvezza di cui non bisogna mai disfarsi. La comunione di vita permanente con Dio, infatti, è la condizione per produrre frutti, cioè per piacere a Lui e per il bene nostro e del prossimo. Portare frutto equivale prima di tutto ad amare il Signore. Poi subentra la reciprocità, che è la legge dell'amore, è il fulcro del passo precedente nel Vangelo, nel capitolo 15, che non abbiamo letto, e dice proprio: come il Padre ha amato me, così io ho amato voi. Come io ho amato voi, così voi vi amate gli uni gli altri. In questo caso, sapete, vi è la restituzione e il contraccambio del dono. Si rivolge sempre verso un destinatario diverso da quello che è stato l'origine del dono stesso. Quindi possiamo dire: l'amore del Padre è destinato al Figlio, cioè Gesù. L'amore del Figlio è destinato ai discepoli e l'amore dei discepoli è destinato a tutti gli uomini. In questo verso precedente, il come, ripetuto due volte, non è un semplice paragone, ma esprime il fondamento della rivelazione, cioè l'amore del Padre si manifesta proprio nell'incarnazione del suo figlio Gesù e nella morte. Ed è qui Gesù indica il criterio per riconoscere i suoi amici. Sono quelli che fanno ciò che egli comanda loro, ossia che si amino gli uni gli altri e che amino gli altri. Sapete, questa questione riguardante il frutto che i cristiani devono portare non è una cosa facoltativa per Dio. Con grande gelosia e con grande interesse, il Signore veglia sulla sua vigna e su tutti i suoi tralci che sono stati innestati in Cristo Gesù. È un bel paragone per dire che i tralci innestati in Cristo devono, per forza, per logica, portare il frutto. Lui attende pazientemente che i tralci portino frutto, quindi una vita trasformata è una vita di testimonianza verso gli altri. Portare frutto ha a che fare con il piacere a Dio, l'adempiere il nostro dovere in Cristo e l'ottenere risposta alle nostre preghiere. Gesù disse nel verso che abbiamo letto: vi ho costituiti perché andiate e portiate frutto, e il vostro frutto sia duraturo. Caro amico, cara amica, sei un cristiano? Sei una cristiana? Sappi che hai una responsabilità con Dio prima e poi con i tuoi simili. Caro amico, cara amica, sei un cristiano? Sei una cristiana? Sappi che hai una responsabilità.

Bene, il nostro programma quotidiano di meditazione termina qui, amici. E io mi auguro che quanto detto abbia stimolato in voi una sana ricerca su quello che effettivamente è lo scopo della vita cristiana, visto che questo aggettivo ormai ha caratterizzato interi popoli e bisogna appunto dare una giusta direttiva, un giusto significato affinché non si perda il vero senso di quello che vuol dire essere appunto cristiani. Bene, a risentirci, a domani, e Dio vi benedica tutti quanti.

Benvenuto a Equipaggiati, dove troverai le forze per combattere le battaglie giornaliere. Cari ascoltatori, oggi leggeremo il decimo capitolo, come sempre, di Marco. È un po' che siamo sul decimo capitolo, dal versetto 32 al versetto 40. Sulla via di Gerusalemme Gesù camminava alla testa dei discepoli che lo seguivano, tutti spaventati e sbigottiti. Prendendolo in disparte, Gesù spiegò loro ancora una volta tutto ciò che gli doveva accadere a Gerusalemme. «Quando saremo là», disse loro, «io, il figlio dell'uomo, sarò arrestato e portato davanti ai primi sacerdoti e ai capi giudei, che mi condanneranno a morte. Poi mi consegneranno ai romani per farmi uccidere. Mi derideranno, mi sputeranno addosso, mi frusteranno e mi uccideranno. Ma dopo tre giorni risusciterò». Più tardi Giacomo e Giovanni, figli di Zebedeo, si avvicinarono a Gesù e gli dissero: «Maestro, vorremmo che tu ci facessi un favore». «Di che si tratta?» domandò Gesù. «Quando sarai nel tuo regno, vorremmo sedere sui troni vicino al tuo, uno alla destra e l'altro alla tua sinistra». Ma Gesù rispose: «Voi non vi rendete conto di ciò che state chiedendo. Credete di poter bere quel calice di dolore che berrò io? O pensate di poter ricevere quel battesimo di sofferenza col quale io devo essere battezzato?» Essi risposero: «Sì, ne siamo capaci». Allora Gesù disse: «Certo, anche voi berrete il mio calice e sarete battezzati col mio battesimo, ma non sta a me darvi i troni vicino al mio, perché questi posti sono già stati assegnati». Facciamo un breve riassunto di ciò che Gesù ha trasmesso nel suo cammino verso Gerusalemme. La grandezza arriva attraverso l'umiltà. Dobbiamo prendere misure drastiche per affrontare il peccato e dobbiamo essere disposti a rinunciare a tutto ciò che ci possiede per seguirlo. In questa ultima lettura, per la terza volta, vediamo che Gesù predice la sua morte. E questa volta con maggiori dettagli e con la menzione di essere messo a morte dai gentili. L'idea che il Messia avrebbe sofferto e sarebbe morto era sconosciuta per gli ebrei del primo secolo, inclusi i dodici. La maggior parte degli ebrei si aspettava un re conquistatore che avrebbe scacciato gli oppressori romani, non il servo sofferente descritto da Isaia. Il concetto di un Messia sofferente era abbastanza strano per i discepoli, ma l'idea che ciò sarebbe accaduto per mano dei gentili era ancora più difficile da credere e da accettare. Non c'era un destino peggiore per un ebreo del primo secolo che essere consegnato ai gentili. Essere consegnati all'autorità gentili significava essere sotto il giudizio di Dio. Ecco come il dottore R.C. Sproul lo spiega. Essere consegnati nelle mani dei gentili significava essere mandati fuori dalla comunità dell'alleanza, fuori dal campo, fuori dal luogo dove era concentrata e focalizzata la presenza di Dio. Pertanto Gesù sta dicendo ai suoi discepoli che subirà punizione, alienazione, morte e una maledizione come portatore dei peccati inflitti dal Padre

la punizione che meritiamo io e te per i nostri peccati. E sebbene i discepoli non abbiano compreso appieno questo fatto, sapevano abbastanza sull'orrore di ciò che Gesù stava predicando, ed è questo che ha causato la loro paura. Eppure la sfacciataggine e dovrei dire l'arroganza di Giacomo e Giovanni è incredibile. Ricordatevi cosa hanno detto: Maestro, vogliamo che tu faccia per noi quello che ti chiederemo. Wow, scusate? È da qui che proviene la terribile teologia che chiamiamo chiedi ed otterrai? Dio non è il nostro maggiordomo celeste al quale ordiniamo di soddisfare i nostri desideri. Quanto sono all'oscuro questi due, persino con la loro risposta affrettata riguardo al bere dal calice. Oh sì, possiamo farlo. Ehi ragazzi, questo non è un drink al matrimonio. Vi ricordate quali furono le parole di Cristo nell'orto di Getsemani? Se fosse possibile allontanare da me questo calice. Quindi Gesù sta parlando di un calice dell'ira. Tuttavia, in un certo senso, Giovanni ha avuto il suo calice perché è stato esiliato e perseguitato. E lo stesso vale anche per Giacomo, che è stato il primo martire del gruppo. Riflessione. E questo è il modo in cui a volte ti rivolgi a Gesù con le tue richieste? Padre, la natura umana non è cambiata nel tempo. Ecco, qua vediamo un esempio. Tu stai parlando di quello che avverrà una volta che arrivi a Gerusalemme, cioè che sarai messo a morte. E questa notizia proprio vola sopra la testa dei discepoli. Anzi, loro stanno pensando a che tipo di riconoscimento avranno dall'altra parte, piuttosto che preoccuparsi di quello che ti stava accadendo. Che pazienza. Ed è la stessa pazienza che tu hai nei nostri confronti quest'oggi, e per questo te ne ringraziamo. Amen. Ok, carissimo, ci stiamo avvicinando al weekend, tieni duro. A domani, ciao.

0: A Radio Logos sono le ore 24 e 26 minuti.
1: Trasmettiamo le riflessioni di Vincenzo. 30 minuti con Vincenzo L'Orefice, i messaggi della comunità evangelica di Ispica, provincia di Ragusa.

Da un po' che abbiamo tralasciato l'Evangelo di Matteo e vogliamo ricominciare la nostra meditazione su questo bellissimo Evangelo che ci parla di Gesù come re. Abbiamo l'ultima volta lasciato nel capitolo 17, se vi ricordate, avevamo parlato di quando il Signore Gesù salì sul monte della Trasfigurazione. Vogliamo meditare la seconda parte di questo capitolo 17 di Matteo. Un pochettino ci riallacciamo alla prima parte. Ecco, capitolo 17, dal versetto 14 al versetto 23, dove dice così, dal versetto 14: E quando furono venuti alla moltitudine, un uomo gli si accostò gettandosi in ginocchio davanti a lui e dicendo: Signore, abbi pietà del mio figliolo, perché è lunatico e soffre molto. Spesso infatti cade nel fuoco e spesso nell'acqua. L'ho menato ai tuoi discepoli e non l'hanno potuto guarire. E Gesù rispondendo disse: O generazione incredula e perversa, fino a quando sarà con voi? Fino a quando vi sopporterò? Menatemelo qua. E Gesù sgridò l'indemoniato e il demonio uscì da lui, e da quell'ora il fanciullo fu guarito. Allora i discepoli, accostandosi a Gesù in disparte, gli chiesero: Perché non l'abbiamo potuto cacciare noi? E Gesù rispose loro: A cagione della vostra poca fede, perché in verità io vi dico che se avete fede quando un granel di senapa, potete dire a questo monte: passa di qua là, e passerà e niente vi sarà impossibile. E come essi percorrevano insieme alla Galilea, Gesù disse loro: Il figlio dell'uomo sta per essere dato nelle mani degli uomini, e lo uccideranno, e il terzo giorno risusciterà. Ed essi ne furono grandemente contristati. Il Signore era salito su un monte alto e aveva portato con sé, dice la prima parte di questo capitolo, tre discepoli: Pietro, Giacomo e Giovanni. Lì il Signore parlò con due personaggi dell'Antico Testamento. Sapete chi sono, no? Erano Mosè ed Elia. Mosè, il rappresentante della legge, ed Elia il rappresentante dei profeti. Nell'Evangelo di Luca ci viene detto che parlavano intorno alla sua dipartenza, cioè Gesù a pochi giorni da quella visione sarebbe andato alla croce. Elia, rappresentante dei profeti, Mosè, rappresentante della legge, avevano parlato di Gesù. Quindi tutto l'Antico Testamento era in qualche modo personificato in questi due personaggi, di cui avevano parlato di Gesù. Mosè aveva parlato di Gesù. La Torah, i cinque libri di Mosè, parlano centinaia di volte di Gesù, nei sacrifici, nei personaggi, nelle cerimonie, nei riti. Tutto questo parlava di Gesù. Il tabernacolo che Dio mostrò sul monte a Mosè parlava di Gesù. Se andiamo a studiare tutti i particolari di come era arredato il tabernacolo, si parla di Gesù. Quindi loro parlavano di Gesù e avevano preannunziato che un giorno Gesù sarebbe venuto e avrebbe dato la sua vita come prezzo di riscatto per molti. E così anche i profeti. Profeti centinaia di volte parlano della venuta del Messia, del Cristo, del Salvatore. E i discepoli erano lì presenti, erano stati testimoni oculari di questa straordinaria visione di aver visto Mosè ed Elia, personaggi che hanno vissuto secoli prima della venuta di Cristo. E i discepoli furono anche testimoni della voce di Dio Padre, che disse: Questo è il mio diletto figliuolo nel quale mi sono compiaciuto, ascoltatelo. Per due o tre volte Dio parlò dal cielo durante il cammino, diciamo, la vita terrena di Gesù, dicendo: Ascoltatelo. Cioè noi siamo chiamati come uomini ad ascoltare Gesù, se vogliamo fare la volontà di Dio. Ebbene, vediamo che i discepoli, i tre discepoli sono i rappresentanti della Chiesa. Loro furono testimoni
E questa visione che il Signore Gesù ebbe e questa sua trasfigurazione, in qualche modo loro furono, per poco tempo, furono partecipi di che cosa? Della gloria del figliolo di Dio. Perché Gesù dice, la scrittura, che il suo volto splendé come il sole e le sue vesti divennero candidi come la luce. Ebbene, sapete, questa visione ci parla, nell'ottica profetica, di quanto tutti i credenti, sia dell'Antico che del Nuovo Testamento, saremo in cielo con Gesù. E noi contempleremo la gloria del figliolo di Dio. Contempleremo la gloria di Dio. Saremo alla presenza di Dio. Ed è meraviglioso, perché quello che la Bibbia parla ci dà quasi un'anteprima di quello che accadrà per noi credenti e di quello che accadrà anche per il mondo. Perché dai versetti che abbiamo letto poc'anzi ci viene detto che una volta che Gesù è sceso dal monte con i suoi discepoli ha visto che c'era tutta un'altra realtà. Che cosa c'era là? A valle, ai piedi del monte, quasi se fossero scesi dal cielo e sarebbero scesi sulla terra. Che cosa c'era? C'era un padre e un figlio che erano in grande distretta. C'era un ragazzo che era posseduto da un demonio. Ma nell'ottica profetica, che cosa vuole significare questo episodio? Nell'ottica profetica vuole dire che quanto la Chiesa e tutti i credenti saranno rapiti e saranno in cielo a festeggiare le nozze dell'agnello, sulla terra che cosa ci sarà? La grande tribolazione. Questo episodio del ragazzo imposseduto e di quel padre angosciato per la situazione del proprio figliolo ci parla di quello che accadrà dopo il rapimento alla Chiesa, che sulla terra l'umanità sarà in preda a che cosa? A Satana. In quel periodo della grande tribolazione vi sarà il dittatore mondiale, l'anticristo, il figliolo della perdizione, dice l'uomo del peccato, che dominerà su tutto il mondo. E l'umanità sarà in un'angoscia, in un tormento, da essere paragonato a persone possedute da Satana. Perché lo Spirito Santo si ritirerà, la Chiesa non ci sarà più, e l'umanità sarà in balia a Satana. Stiamo studiando l'Apocalisse, e c'è da rabbrividire per quello che accadrà sulla terra dopo il rapimento della Chiesa. Quindi l'uomo sarà senza scampo. Le persone grideranno, vorrebbero morire, e la morte fuggirà da loro. Quindi questa è l'ottica in cui vediamo che il Signore quanto tornerà dal cielo con i Suoi, come Gesù scese dal monte a valle, vide quell'episodio di quel ragazzo posseduto e di quel padre angosciato. Questa è la situazione, possiamo dire, globale, mondiale, che si realizzerà quando Cristo verrà dal cielo per liberare il suo popolo Israele e per distruggere l'anticristo e per inabissare proprio nel fuoco eterno Satana, perché sarà legato per 1000 anni. Questa è la situazione in anteprima di ciò che accadrà al mondo dopo il rapimento della Chiesa. Ed è una cosa terribile. Perché le cose che noi vediamo, scritte nella parola di Dio, non sono limitate soltanto a un semplice episodio, ma vanno in un'ottica proprio futura che ci parla di ciò che accadrà al mondo, di cui il mondo è ignaro. Il mondo è ignaro. Questo visto nell'ottica profetica. Ma se la vediamo come episodio in se stesso, che cosa impariamo? Da questo padre angosciato
da questo figlio, da questo ragazzo posseduto. Cosa vediamo? Vediamo la situazione di tante famiglie, la situazione di tante famiglie, di migliaia, di milioni di persone le cui famiglie non hanno Gesù, per cui non avendo Gesù nella propria famiglia o nella propria vita, c'è in qualche modo un piccolo inferno nella casa. Sapete, questo mi fa pensare che questo ragazzo non era malato fisicamente, ma era malato spiritualmente. Non era paralitico, non era lebbroso, non era zoppo, non era cieco, non era muto, ma era posseduto da uno spirito immondo. E lì chi ci può aiutare? Quale persona, quale medicina può guarire una malattia spirituale? Non esiste. Non esiste. Non ci sono psicologi che possono aiutare una persona posseduta. Solo Gesù. Solo Gesù. E questo mi fa pensare anche a tante famiglie. Sono ancora increduli. Non sono ancora salvati. Non sono in una situazione drammatica come questa, da possessione. Però l'Apostolo Paolo ci dice nella lettera agli Efesini, in Efesini capitolo 2, dice così: e voi pure, dice l'Apostolo Paolo ai credenti, voi che eravate morti nei falli e nei vostri peccati, ai quali un tempo vi abbandonaste seguendo l'andazzo di questo mondo, seguendo il principe della potestà dell'aria, di quello spirito che opera presente negli uomini ribelli, nel numero dei quali noi tutti, pure immersi nelle vostre concupiscenze carnali, siamo vissuti altra volta obbedendo alle voglie della carne e dei pensieri, ed eravamo per natura figlioli di ira come gli altri. Seguendo l'andazzo di questo mondo, seguendo il principe delle potestà dell'aria che opera al presente negli uomini ribelli. Non si può essere figli di Dio se non si ha Gesù nel cuore. Non c'è un'altra alternativa. E questo uomo, questo padre era angosciato. E io penso che noi come genitori dobbiamo pregare, piangere. Questo padre non si dava pace fin quando quel suo figliolo non era salvato, non era liberato. Perché avere un figlio in quelle condizioni significa mettere sotto sopra l'intera casa, l'intera famiglia. Non ci può essere pace. E invece tanti genitori non solo non vengono in adunanza dando un cattivo esempio ai propri figlioli, ma tanto meno i loro figlioli si convertiranno, perché non prendono neanche esempio dai propri genitori le cose di Dio. Poi dicono: figlio mio, convertiti, e poi il padre magari non ne vuole sapere. Che esempio diamo noi ai nostri figlioli? Se non siamo fedeli noi come genitori, i nostri figli ancora di meno. Perché dice: papà, ma se tu ti comporti così, cosa vuoi, cosa ti aspetti da me? Non è così? Non dobbiamo darci pace fin quando i nostri figlioli, i nostri parenti non sono salvati, sapendo che cosa li attende e sapendo che cosa, qual è la condizione loro senza avere Cristo nella loro vita. E questo padre era lì. Quegli altri discepoli sono stati quanti? 9, no? Perché 3 erano con Gesù. Non sono riusciti a liberare quel ragazzo dalla possessione. Ma il padre non si è arreso. Dice: io aspetto fin quando torna il maestro, fin quando torna il Signore. Io voglio che mio figlio sia liberato. Non torna a casa se mio figlio non è liberato. Ed è meraviglioso che la fede di questo uomo ha superato quella dei discepoli. E lì il Signore li rimprovera, dicendo: generazione malvagia e perversa, ma fino a quando vi dovrò sopportare? Ma con me che non credete? E in questo noi abbiamo da rimproverarci, vero? Perché la nostra fede a volte viene meno. Non siamo perfetti, io dico, non sono perfetto nella fede,
La fede va esercitata ogni giorno. La fede è come un fiore che va curato. E la fede, diciamo, Signore, aumentaci la fede. Aiutami ad avere più fede, affinché tu sia più glorificato. Coloro che vanno a Gesù non tornano mai a mani vuote. Qualcosa la ricevono. Se non è una guarigione completa, il Signore lo sa. Ma qualcosa vale la pena. Andare a Gesù per ricevere un aiuto prezioso. E quindi non soltanto noi come genitori dobbiamo pregare per i nostri figli, per una guarigione fisica, ok, va bene anche quella, ma principalmente la più importante è la salvezza. È la salvezza, perché una malattia fisica può ritornare, ma la salvezza dell'anima dura per sempre. E voglio soffermarmi brevemente su ciò che il Signore dice ai Suoi discepoli. E a motivo della vostra incredulità che non avete potuto compiere questo miracolo. Allora qui il Signore ci menziona tre cose. Primo, la fede. Che cosa vuol dire fede? Fede vuol dire avvicinarsi a Dio. Questo vuol dire fede. Quell'uomo è andato da Gesù perché aveva fede che l'avrebbe guarito suo figlio. Io mi avvicino a una persona perché mi voglio confidare. Voglio dire quello che mi sta a cuore. E quindi la parola fede ha un ruolo molto importante nella parola di Dio. E io voglio menzionare quattro tipi di fede, per cui c'è veramente preziosa la fede. Primo, in 1 Pietro capitolo 1 versetto 5 dice l'Apostolo che dalla potenza di Dio mediante la fede siete custodite per la salvazione che sta per essere rivelata negli ultimi tempi. Mediante la fede siete custoditi per la salvazione che sta per essere rivelata negli ultimi tempi. Mediante la potenza di Dio. Non siamo noi, ma avendo fiducia in Dio che Lui ci guarderà sino negli ultimi tempi, fino all'ultimo respiro della nostra vita. Ma attenzione, non dobbiamo perdere la nostra fede in Lui. Se tagliamo il filo della fede, non c'è più rapporto con Dio. Questa fede va curata. Se io perdo fiducia in Dio, è finita. È finita. Perché la fede è questo filo di congiunzione che mi lega a Dio. Dio è fedele, ma Lui si aspetta da noi che abbiamo fede in Lui. Perché dice nella lettera agli Ebrei, capitolo 11, versetto 6, or senza fede è impossibile piacergli, poiché chi si accosta a Dio deve credere che Egli è e che è il rimuneratore di quelli che lo cercano. Colui che ci ricompensa. Tu hai fede in me? Sappi che tu non sarai deluso, non sarai delusa, perché hai posto la fede in me. Noi abbiamo iniziato un nuovo cammino di fede dal giorno che abbiamo accettato Cristo, e questo deve perdurare fino alla fine, perché dice anche, prima di lasciare questo mondo, Gesù disse ai Suoi discepoli: il vostro cuore non sia turbato. Giovanni capitolo 14 versetto da 1 a 4 dice: il vostro cuore non sia turbato, ma abbiate fede in Dio e abbiate fede anche in me. Fede in me. Nella casa del Padre mio ci sono molte dimore, se no ve l'avrei detto. Io vado a preparare un luogo, e quando sarò andato e avrò preparato un luogo, tornerò e vi accoglierò presso di me, affinché dove sono io siate anche voi, e del dove io vado sapete anche la via. Quindi fede sino all'ultimo respiro. Sii fedele sino alla morte e io ti darò la corona della vita. E quanti purtroppo sono di quei credenti che naufragano nella fede. Naufragano nella fede. Si perdono. Non arrivano alla meta. Ne conosciamo di persone in questi anni che hanno messo piede nella nostra adunanza,
e non ci sono più. Una persona che non sente il bisogno, dico il bisogno, non il desiderio, ma il bisogno di venire in adunanza per adorare il Signore, io ho i miei dubbi se quello è un credente. Io ho i miei dubbi. È un bisogno. Io sento il bisogno di venire in adunanza assieme con i miei fratelli e sorelle ad adorare il Signore. È un bisogno. Lo Spirito di Dio mi rimprovera, dice: ma tu che ci stai a fare qui, che dovresti essere lì ad adorare il Signore? Quale posto può sostituire l'adunanza, il culto, l'adorazione al Signore? C'è qualcosa nella mia vita che non va. E mi devo esaminare. Mi devo esaminare. È un bisogno. È un bisogno adorare il Signore, è un bisogno. Io ho bisogno di adorarti, Signore. Ho bisogno di leggere la tua parola. Ho bisogno di avere comunione con te. Se non ci sono queste cose, un grosso punto interrogativo, se quello è veramente nato di nuovo. Non è possibile. Non ti fa questo effetto a te? Mi sembra che mi manca qualche cosa. Per me la settimana non è veramente benedetta se manco ai primissimi doveri, quello di adorare il Signore. Quindi la fede è importante, la fede. Secondo, il Signore disse la preghiera. Pregare che vuol dire? Parlare con Dio. Questo è parlare. La preghiera vuol dire aprire il suo cuore al Signore e dire ciò che mi sta a cuore. E poi il digiuno. Che cosa vuol dire digiunare? Digiunare vuol dire rinunziare per un certo tempo a ciò che sono i bisogni del nostro corpo per dare la priorità alla comunione con Dio. Questo dice: c'ho fame, ma io voglio stare vicino al Signore. C'ho sete, c'ho sonno. Questo è digiunare, cioè privarsi di cose legittime pur di stare in comunione con Dio. Questo è digiunare. Ebbene, gli ultimi versetti che leggiamo in questo capitolo, cosa dicono? Versetto 22 e 23 dicono così: o come essi percorrevano insieme alla Galilea, Gesù disse loro: il figliolo dell'uomo sta per essere dato nelle mani degli uomini, e lo uccideranno e il terzo giorno risusciterà. Ed essi ne furono grandemente contristati. Era imminente la sua morte, andare in croce, la sofferenza, il martirio, il dolore, la flagellazione, i chiodi, gli sputi, i pugni, le umiliazioni. Il Signore sapeva ed era consapevole che cosa avrebbe passato, che cosa avrebbe sofferto. Però il Signore guarda tutte queste cose, li guarda queste cose, il suo sguardo si ferma lì? No. Leggiamo un bellissimo versetto nella lettera agli Ebrei. In Ebrei capitolo 12, i primi due versetti dicono: anche noi dunque, poiché siamo circondati da sì gran nuvolo di testimoni, deposto ogni peso e il peccato che così facilmente ci avvolge, corriamo con perseveranza all'arringo che ci sta dinanzi, riguardando a Gesù, duce e perfetto esempio di fede, il quale, per la gioia che gli era posta dinanzi, sopportò la croce, sprezzando il vituperio, e si è posto a sedere alla destra del trono di Dio. Gesù non ha soffermato il suo sguardo, o non si è fermato alla croce, alla sofferenza. È andato oltre. Che cosa l'attendeva dopo la morte? Dopo la risurrezione? La gloria. Sedersi alla destra sul trono di Dio. Meraviglioso. Abbiamo due esempi. Anche un'altra cosa. Questo per quanto riguardava la sua persona. E per quanto riguardava la nostra possiamo dire, salvezza.
Gloria a Lui. In Isaia capitolo 53, versetto 11 e 12, dice, ecco il Signore col suo sguardo va oltre. Isaia 53, 11 e 12 dice, egli vedrà il frutto del tormento dell'anima sua e ne sarà saziato. Per la sua conoscenza il mio servo, il giusto, renderà giusti molti e si caricherà egli stesso delle loro iniquità. Perciò io gli darò la sua parte fra i grandi ed egli dividerà il bottino con i potenti, perché ha dato se stesso alla morte ed è stato annoverato tra i trasgressori, poiché egli ha portato i peccati di molti e ha interceduto per i trasgressori. Gloria a Lui. Noi siamo il frutto del tormento dell'anima sua. Con la sua morte egli ha generato, ha dato vita, dato origine, dato esistenza alla sua Chiesa, la sua sposa, mediante il suo sangue. Gloria a Lui in eterno. Gloria a Lui in eterno. E voglio portare due esempi di due grandi uomini che sono stati uomini di fede, uomini che hanno rinunziato ai privilegi, alle ricchezze del mondo, pur di avere una ricompensa da parte di Dio. In Ebrei capitolo 11, versetto 23-26 dice, parlando di Mosè, per fede, vedete, per fede, Mosè, quando nacque, fu tenuto nascosto per 3 mesi dai suoi genitori, perché vedevano che il bambino era bello e non temettero il comandamento del re. Per fede Mosè, divenuto grande, rifiutò d'essere chiamato figliolo della figliola del faraone, scegliendo piuttosto di essere maltrattato con il popolo di Dio, perché di godere per breve tempo i piaceri del peccato, stimando egli il vituperio di Cristo, ricchezza maggiore dei tesori d'Egitto, perché riguardava alla rimunerazione. Sappiamo chi era Mosè. Mosè era il secondo uomo d'Egitto dopo il faraone, l'uomo più potente che era cresciuto in tutta la sapienza dei faraoni di Egitto, un uomo potente, era l'erede, se vogliamo, al trono d'Egitto. Ma lui rifiutò, eccetto più il vituperio di Cristo, ricchezza maggiore dei tesori d'Egitto. Sappiamo che lui si mise dalla parte degli ebrei, di quegli schiavi, sopportò per 40 anni di fare il pastore e di 40 anni nel deserto a guidare il popolo di Dio, perché lui guardava alla rimunerazione, guardava alla ricompensa che Dio dà, che vale più di tutti i tesori, non d'Egitto, ma del mondo. Del mondo. E l'ultimo versetto che voglio leggere ci dà coraggio anche a noi, è ciò che dice l'Apostolo Paolo in 2 Corinzi capitolo 4, versetto 16-18. Dice, perciò noi non veniamo meno nell'animo, ma abbiamo fede. Ma quantunque il nostro uomo esterno si disfaccia, pure il nostro uomo interno si rinnova di giorno in giorno. Perché la nostra momentanea leggera afflizione ci produce un sempre più grande e smisurato peso eterno di gloria, mentre abbiamo lo sguardo intento non alle cose che si vedono, ma a quelle che non si vedono. Poiché le cose che si vedono sono solo per un tempo, ma quelle che non si vedono sono eterne. Non guardiamo alla nostra vita presente, non guardiamo al nostro corpo che si ammala, a questa tenta che si lacera, ma guardiamo a quello che il Signore ha preparato per noi, un corpo incorruttibile, un corpo glorioso, un corpo eterno, un corpo spirituale, un corpo immortale. Come Lui saremo anche noi, meraviglioso. Allora, come è scritto, le cose che occhi non ha vedute, che orecchie non ha udite e che non sono salite nel cuore dell'uomo, sono quelle che Dio ha preparate per coloro che l'amano. Prima Corinzi 2:9. Dio ha preparato cose meravigliose per noi. Allora, siamo fedeli al Signore sino alla fine. Prendiamo l'esempio di Gesù.
prendiamo l'esempio di Mosè, di Paolo, di grandi uomini di fede. Noi vogliamo seguire le loro orme per essere con il Signore per sempre. Amen.

Abbiamo trasmesso le riflessioni di Vincenzo, 30 minuti con Vincenzo Lorefice, i messaggi della comunità evangelica di Ispica, provincia di Ragusa.

0: La fede è certezza di cose che si sperano, dimostrazione di realtà che non si vedono. Ebrei capitolo 11 versetto 1. Il giusto per la sua fede vivrà. Abacuc capitolo 2 versetto 4. In cosa avete fede? Se consulto una carta nautica o una mappa stradale, do completa fiducia a chi l'ha redatta. Dal momento in cui mi metto in viaggio, mi affido del tutto alle sue indicazioni. Con Dio è un po' la stessa cosa. Io credo che è Lui che ha fatto scrivere la Bibbia, perché essa racconta la storia dell'uomo con una lucidità impressionante. Inoltre ha annunziato in anticipo molti avvenimenti con una precisione sorprendente. La Bibbia è parola di Dio e ha un'autorità che zittisce anche i più arroganti. Davanti a questo libro posso solo inchinarmi. Avere fede in Dio significa credergli, credere alle cose che ha fatto scrivere nella Bibbia. Dio non mente mai. Nella sua parola ci sono riportati tantissimi fatti storici, per esempio la nascita, la vita, la morte e la risurrezione di Gesù Cristo. Questi fatti io li credo. Io credo a Dio quando afferma che mi ama. Credo a Dio quando dice che gli uomini dopo la morte andranno in un luogo di felicità se hanno creduto in Gesù Cristo, o in un luogo di tormenti se non hanno creduto. Dio dice che fa grazia al peccatore che si pente, e io gli credo. Dice che sono reso perfetto per sempre grazie al sacrificio di Cristo, e io gli credo. Mi assicura che mi ama, ma che ha in orrore il peccato. E io gli credo. Io credo tutto ciò che Dio dice nella Bibbia, perché Dio è vero e non può mentire. Milioni di persone mettono la loro fiducia in Dio ogni giorno. Sperimentano le difficoltà della vita, certo, ma conoscono anche la pace e la gioia. La fede onora Dio, e Dio benedice quelli che gli danno fiducia.
1: A Radio Logos. Sono le ore 1:07.
2: Cominciamo con questa canzone la nostra trasmissione di oggi, amici cari, qui a Parole al Vento, questa nostra rubrica speciale nel palinsesto di RWS Accendi la Speranza. Il tapirulan della vita è quello che proveremo a seguire oggi. Ci saliamo sopra questo nastro trasportatore facendoci portare in avanti, non in su, non in giù, proprio in avanti a livello orizzontale. È Vito Mancuso che ne parla in un articolo e noi l'abbiamo preso perché ci piace moltissimo questo autore che ci fa riflettere molto. 800 098 650 il numero verde, oppure 348 222 72 94 è il numero per i messaggi. Allora, ritornando al tapirulan, quando si sale c'è quella sensazione che si prova non solo nei supermercati, no? ma anche all'aeroporto. Si sale su quei tappeti mobili senza muovere un muscolo, ci si trova 10 metri più avanti in breve tempo. Ecco, Vito Mancuso nel suo splendido articolo Il tapirulan della vita ci dice che l'esistenza è esattamente così. Certo, una metafora, ci sono dei distinguo, però insomma rende l'idea. Siamo tutti posizionati su un nastro trasportatore che corre in orizzontale. È la natura, è la storia, è il tempo che passa e che ci trascina, volenti o nolenti, verso un dopo senza chiederci grandemente il permesso. Ma mentre il nastro scorre, noi dove stiamo guardando? Beh, spesso guardiamo l'orologio al polso sinistro, preoccupati di arrivare tardi magari a una meta o a un incontro che magari non abbiamo scelto. Questo orologio che abbiamo ci lancia una sfida. E se la vera direzione non fosse quella in avanti, ma quella verso l'alto, o meglio verso l'interno nostro, non in avanti, ma verso l'alto, verso il nostro interiore. Siamo capitati qui senza istruzioni per l'uso, sospesi tra un non so da dove vengo e un non so dove vado, eppure in questo sballottamento esistenziale esiste anche la possibilità di essere lieti. Non perché siamo particolarmente stupidi o intelligenti, come quando da bambini magari fissavamo le formiche e non sapevamo nulla di loro, ma eravamo felici di essere lì a osservare. Beh, oggi proveremo a capire come non cadere dal nastro, o meglio, come ballarci sopra con stile, perché in fondo non importa quanto corra il tappeto, conta come siano poggiati i nostri piedi. Siamo concentrati sul tapis roulant della vita, secondo un'astrazione così di Vito Mancuso sulla stampa di Torino. Ciao radio, mi scrivono, tutto bello, ma come si fa a essere lieti se non so nemmeno se domani avrò ancora un lavoro o se il pianeta magari esplode? Beh, mi sembra un discorso, quello che state facendo a proposito del guardare in alto, del guardarsi dentro, un discorso di chi ha la pancia piena e magari prende l'ascensore e non il tapis roulant. Beh, come dare torto all'autore di questo messaggio, di questo nostro ascoltatore che non si firma. Del guardare in alto, del guardarsi dentro, un discorso di chi ha la pancia piena e magari prende l'ascensore e non il tapis roulant. Beh, come dare torto all'autore di questo messaggio.

correre contro il vento, per acchiappare il vento. Se usiamo solo la logica, dice Mancuso, il verdetto è spietato, siamo polvere che corre verso il nulla. Eppure esiste un sentire che è ancora più forte del capire. Pensate a un verso di una vecchia canzone o a una poesia a voi particolarmente cara. Queste frasi non spiegano l'attualità, il PIL, però ti salvano la giornata, te la rendono lieta. E quindi viene citato nell'articolo un detto rinascimentale meraviglioso, a mio avviso. Vengo non so da dove, vado non so dove, mi stupisco di essere lieto. Quindi, in questo guazzabuglio, mi stupisco di essere lieto. È la spiritualità laica di chi accetta l'incertezza come un dono. Non come una condanna. È il coraggio di dire non capisco il senso del tutto, mi sfugge il senso del tutto, ma come mi piace questa musica nella mia vita? Come la fischietto bene? Beh, avete presente quando si entra in una stanza e c'è una melodia bellissima, ma non ne conoscete il titolo? Beh, non serve conoscere l'autore per mettersi a ballare. Non è indispensabile. La felicità dunque non è una risposta trovata su Google, ma una domanda magari formulata con il sorriso sulle labbra. Siamo sul tapirulan della vita, il tapirulan dell'esistenza. Andiamo sempre avanti, ma forse dovremmo andare dentro, andare in alto, eh? Ascoltavo il discorso, ci scrive un'amica, ma se la ragione dice che tutto è un caos, seguire l'istinto non è un modo per illudersi? Beh, qui interviene, secondo Mancuso, Carl Jung, citato. C'è una differenza enorme tra chi nega tutto e finisce nel vuoto, nel vuoto della centrifuga, e chi invece decide di avere fede in un archetipo, ovvero in un senso profondo che ci abita. Siamo davvero venuti dal caos oppure c'è un progetto? Questa è la sfida. Chi nega, e quindi chi pensa che siamo venuti dal caos, vive in contrasto con l'istinto vitale che lo anima, consapevole o inconsapevole. Chi crede invece nel senso, magari non dogmatizzato, ma sa che c'è qualcosa di intelligente, prova a vivere in accordo con questa sua funzione. Quindi chi viene dal caos, insomma, si ispira al caos. Chi invece pensa a un ordine, cerca quest'ordine. È come avere un navigatore satellitare che non ti dà l'indirizzo esatto, però ti dice la strada, se sei sulla strada giusta, ecco. Vivere secondo istinto, dunque, non significa essere impulsivi, scellerati, ma sentire che la nostra domanda di senso merita una risposta. E dunque non è un'illusione, è piuttosto un'alleanza con la vita stessa, così la definisce Mancuso, un'alleanza con la vita stessa. È la differenza che passa tra, vediamo se trovo l'immagine, tra rimanere seduti a guardare un tramonto come un semplice fenomeno fisico di rifrazione della luce, perché questo è, o vederlo invece come un momento di bellezza e di colore, armonico, assoluto. Beh, entrambi i punti di vista sono veri, fattualmente, però è solo il secondo che ti fa sentire vivo, lieto. Quindi, per dire, se ci riteniamo degli errori biologici in attesa di scadenza, è un conto. Se invece siamo cercatori d'oro, viviamo in un fiume pieno di dubbi, ci mancherebbe, ma più lietamente, posso dirlo? E si spegne tutto, noi che facciamo noi se si spegne tutto? Se si spegne il tapirulan dell'esistenza, quello che ci porta sempre avanti, e questo è il tema che ci appassiona questa mattina qui a Parole al Vento, il tapirulan della vita, una riflessione di Vito Mancuso sulla stampa di Torino che facciamo nostra e proviamo a condividere qui a Parole al Vento. Allora, si diceva, no? Il nastro trasportatore, il tapirulan, ci porta sempre in avanti.

0: o indietro, o su o giù, e se invece ci portasse dentro? Se in questo lasso di tempo nel quale siamo su questo pianeta, su questo tapis roulant dell'esistenza, provassimo ad andare all'indentro, ma quale profondità interiore? Ci scrive un amico. Io dentro mi sento solo stanco e pieno di ansia per le bollette. E capisco, perché è facile fare i filosofi quando si ha la pancia piena. Però l'interiorità no, non è o non deve rimanere un magazzino trascurato, addirittura in disordine. Pensate che Mancuso ci riporta alle parole dell'imperatore Marco Aurelio, quindi qualche secolo fa. Scava dentro di te, là è la fonte del bene. Scava, scava e troverai la fonte del bene. E quindi non è un lavoro che si fa una volta sola, quello di scavare, eh? È un esercizio quotidiano, faticoso anche. Approfondire significa fare fatica, andare nel profondo. È come pulire un vecchio pozzo. All'inizio ci trovi solo fango e sassi, ma se continui a scavare, ecco l'acqua zampilla in maniera cristallina. Quindi tutte le tradizioni religiose della terra, dal buddismo allo sciamanesimo, provano a dire in tanti modi diversi la stessa cosa. La verità non è fuori, tra le vetrine dei centri commerciali, no? I nuovi templi, o nei post degli influencer. Abita l'uomo interiore. È lì che la trovi. Sant'Agostino, prima di diventare troppo severo con se stesso, ricordiamoci la sua vita dissoluta anche, la chiamava la luce interiore. Beh, quella luce non dipende dai successi esterni, perché puoi essere un re o un mendicante, ma se non scavi, morirai di sete accanto alla fonte. Beh, il segreto dunque non è aggiungere cose alla propria vita, ma togliere il rumore per sentire finalmente la voce profonda. Andare nel profondo, scavare, scavare, scavare. Io ho scavato e ho trovato solo la paura di invecchiare, ho letto da qualche parte. Il tempo distrugge ogni cosa. Oppure no, oppure no. Sembrerebbe di sì, però non è così. Scienziati come Schrödinger o Heisenberg, quindi non proprio dei sognatori, dei poeti, dei naviganti, però premi Nobel per la fisica, suggerivano che lo spirito sia indistruttibile dal tempo, quindi non tutto si frantuma, eh? Esiste qualcosa in noi che non invecchia mai. Avete mai guardato negli occhi un anziano che ride? Che ride di gusto? C'è una scintilla che è la stessa di quando aveva 6 anni, è rimasto uguale, identico. Quindi Vito Mancuso ci sfida: se non lavoriamo su noi stessi, ecco, allora sì che saremmo spazzati via dal tempo, dalle ere, come polvere sul tapis roulant. Ciao, buondì. Ma se curiamo quella profondità essenziale che abbiamo, cioè riusciamo a lasciare l'esterno e a toccare l'eterno. Ecco, scusatemi questo gioco di parole, ma che mi sembrava azzeccato. E quindi è una forma di resistenza spirituale quello di provare a scavare la nostra profondità. La biologia è certo, ci condanna alla decadenza, però la consapevolezza ci regala o ci può regalare l'immortalità nel presente. Siamo come libri. La copertina si rovina, certo, le pagine ingialliscono sicuramente, ma il significato della storia non subisce l'umidità. Siamo fatti di atomi che sicuramente soccomberanno, molecole che si disgregheranno, però siamo abitati anche da pensieri che proprio non sanno cosa sia il tempo, anzi, lo trascendono questi nostri pensieri, questi nostri ricordi, lo trascendono. Quindi proviamo a scavare dentro di noi. Cari amici, siamo arrivati, io credo, addirittura d'arrivo alla fine del nostro viaggio sul tapirulan dell'esistenza questa mattina. Abbiamo capito forse, ecco, che questa metafora dell'esistenza coniata da Vito Mancuso sulla stampa, abbiamo capito che correre non serve se non sappiamo chi e che cosa sta correndo e dove magari stiamo correndo. Pensate che Marcel Proust diceva che il solo vero viaggio non è andare verso nuovi paesaggi, ma avere nuovi occhi, quindi la possibilità di cominciare a guardare da un'altra ottica è un viaggio meraviglioso. Parola di Marcel Proust, ecco dunque la conclusione parziale che mi porto a casa. Il nastro trasportatore, il tapirulan della storia, continuerà e continuerà a girare anche quando noi non ci saremmo più, porterà tutto avanti, ma ciò che abbiamo scoperto dentro di noi invece ci rimane addosso, e come? C'è un'immagine potentissima che trovo in questo articolo di Vito Mancuso, lui la cita spesso, questa autrice, Etty Hillesum, che nel buio del nazismo scriveva che l'unica cosa da salvare era un piccolo pezzo di te in noi, questo te con la T maiuscola, e rivolgendosi a Dio. Chiamatelo Dio, chiamatelo coscienza, chiamatelo come volete, chiamatelo bellezza, chiamatelo energia cosmica, chiamatelo come volete. Beh, quel piccolo pezzo di eterno è il nostro unico vero bagaglio a mano. Quindi custodirlo con cura, lavoriamoci su, non lasciamo che il cinismo lo calpesti o non lo dimentichiamo da qualche parte. La vita è un mistero che non va continuamente risolto, va piuttosto vissuto con gratitudine, perché non conta quanto lungo sia stato il tragitto su quel nastro trasportatore, sul tapirulan che abbiamo usato fino adesso, ma quanta luce abbiamo visto mentre ci scorravamo sopra. Questo è ciò che conta.
1: Un ben trovato a tutte e a tutti, io sono Mario Calvagno e questo è Appuntamento con Dio. Prima di iniziare vi ricordo come sempre il numero WhatsApp di RWS 348 222 72 94 per richiedere gratuitamente il corso biblico Scegli Gesù. E c'è, come ripeto anche in questi ultimi giorni, una grossa novità: per chi non avesse ancora una Bibbia possiamo inviarvene una gratuita, quindi basta richiederla attraverso il nostro numero WhatsApp. E poi c'è il sito hopemedia.it per i podcast e tanto altro materiale. E allora iniziamo con il brano di oggi, che troviamo al capitolo 4 del libro degli Atti, i versetti 9 e 10. Se vi riferite alla buona azione fatta allo storpio e dal modo in cui è stato guarito, sia ben chiaro a voi e a tutto il popolo di Israele che questo è avvenuto nel nome e per merito di Gesù di Nazaret, il Messia, l'uomo che voi avete crocifisso, ma che Dio ha resuscitato. È per merito suo che quest'uomo si presenta a voi completamente guarito. Fin qui il brano. Qui è Pietro che parla in una circostanza particolare. Il capitolo 3, il capitolo precedente di Atti, narra di una guarigione che è avvenuta davanti a una delle porte del Tempio di Gerusalemme, la Porta Bella, ci racconta Luca nel libro degli Atti, appunto. E c'era quest'uomo che era zoppo fin dalla nascita e che l'unico modo che aveva per poter vivere, soprattutto a quell'epoca, in quella cultura, in quelle circostanze, era quello di chiedere l'elemosina al buon cuore di coloro che passavano, che entravano e che uscivano dal tempio. e anche a Pietro e a Giovanni che sono lì per andare a pregare, quest'uomo chiede l'elemosina. Pietro risponde prontamente, come era abituato a fare in tante circostanze della vita, come ci racconta anche il Vangelo, questa sua reattività, insomma. Risponde e dice: io non ho né oro né argento da darti, ma ti do quello che ho. Nel nome di Gesù il Cristo, alzati e cammina. E così avviene, l'uomo viene guarito, si mette a saltare di gioia e questa cosa si diffonde, e in pratica Pietro e Giovanni vengono arrestati, vengono portati in prigione, vengono processati davanti al Sinedrio. Ci sono questi 71 rappresentanti che fanno parte del collegio del Sinedrio e loro sono lì, Pietro e Giovanni sono lì davanti a questi uomini e vengono interrogati. E Pietro fa un suo discorso ben articolato che noi non approfondiamo, ma ci fermiamo proprio su questa frase, la frase che abbiamo appena letto, i versetti 9 e 10 del capitolo 4. Dice: voi ci state interrogando perché un uomo infermo ha avuto un beneficio, è ritornato in piena salute, ma io vi dico e che sia noto a tutti voi che la guarigione è stata fatta da Gesù il Cristo, il Nazareno, Gesù il Messia, che proprio voi avete crocifisso, voi del Sinedrio, e che Dio invece ha resuscitato dai morti. E quest'uomo che prima era infermo, che prima era zoppo, era storpio, adesso è pienamente in salute proprio grazie a Gesù. E riprenderemo fra pochissimo il nostro tema. Mario Calvagno, riprendiamo appuntamento con Dio di oggi. 348 222 72 94 è il numero WhatsApp di RVS e potrete mandare dei messaggi per le vostre impressioni, i vostri suggerimenti o anche per richiedere gratuitamente l'iscrizione al corso biblico per corrispondenza. Scegli Gesù è completamente gratuito, come è gratuita anche una copia della Bibbia nel caso ne aveste necessità. Ecco, ve la possiamo spedire sicuramente a casa, basta che ci contattiate appunto su WhatsApp. E poi c'è il sito hopmedia.it per i podcast di Appuntamento con Dio, ma anche di tutti gli altri programmi di RVS. Ripeto, in questo secondo e ultimo segmento di Appuntamento con Dio, la lettura del brano che abbiamo preso in considerazione in maniera estemporanea, Atti 4, versetti 9 e 10, è Pietro che parla, lo ricordo, davanti al Sinedrio, dove con lui sta anche Giovanni. Sono entrambi accusati, lo dico sorridendo, di avere guarito un uomo, di avere ridato la salute a un uomo. E Pietro dice: se vi riferite alla buona azione fatta allo storpio e dal modo in cui è stato guarito, sia ben chiaro a voi e a tutto il popolo di Israele che questo è avvenuto nel nome e per merito di Gesù di Nazaret, il Messia, l'uomo che voi avete crocifisso, ma che Dio ha resuscitato. È per mezzo suo che quest'uomo si presenta a voi completamente guarito. Ecco, dicevamo, una situazione paradossale, accusati di aver fatto del bene, insomma, non è proprio qualcosa a cui si è abituati. Però, ecco, Pietro e Giovanni nel nome di Gesù hanno guarito quest'uomo. E Pietro poi, dicevamo anche prima, fa un discorso molto articolato, magari ne prendiamo qualche piccolo spunto, continuando quando dice: è per merito di Gesù che quest'uomo si presenta a voi completamente guarito. Pietro aggiunge e dice: perché Gesù, il Messia, è quello a cui si riferiscono le scritture quando dicono: è lui la pietra che voi costruttori avete scartato e che è diventata la pietra angolare. Gesù Cristo e nessun altro può darci salvezza. Non esiste altro nome sotto il cielo che gli uomini possano invocare per essere salvati. È un messaggio chiaro, un messaggio che vuole toccare i cuori di questi 71 responsabili che fanno parte del collegio del Sinedrio e che stanno lì a giudicare questi due uomini, questi due discepoli di Gesù, che non hanno fatto altro che applicare quello che Gesù dice di fare, cioè fare del bene agli altri. C'è un versetto nella Bibbia che dice: la vera religione è soccorrere gli orfani e le vedove. Beh, ovviamente è giusto a mo' d'esempio, non significa certo escludere poi gli altri, come ad esempio le persone che hanno un handicap, come in questo caso, ecco. E fare del bene in tutti i modi in cui si può, ecco, in quel caso, in quel contesto, in quel momento, in quel periodo storico, c'è lo Spirito Santo che agisce fortemente, con una presenza stabile, concreta, con una presenza direi quasi visibile, seppure lo Spirito di Dio, lo Spirito di Gesù ovviamente sia invisibile. Non per nulla Gesù dice: il vento soffia dove vuole, nel Vangelo a Nicodemo, che faceva parte anche lui, ecco, del Sinedrio, e che però vuole saperne di più su Gesù e va di notte a cercare, per non farsi vedere da nessuno, va a cercare Gesù e gli chiede, e Gesù dice: beh, il vento soffia dove vuole, tu non vedi né da dove viene né dove va, odi solo il rumore, odi solo il sibilo e vedi anche l'effetto, ma non vedi il vento dello spirito, vedi solo cosa succede attraverso lo spirito. E questo è in qualche modo quello che è accaduto con questo miracolo operato, come dice Pietro, da Gesù attraverso loro, attraverso Pietro e Giovanni. E Pietro dice che è proprio Gesù la pietra che era stata scartata dai costruttori, che erano appunto i membri del Sinedrio, e che invece è divenuta la pietra angolare, la pietra su cui fonda tutto l'edificio, la pietra portante, la pietra che sostiene, su cui è fondata la Chiesa di Dio, su cui sono poggiate tutti gli altri mattoncini, ecco, perché la pietra assoluta è Gesù. E noi siamo questi piccoli mattoni, se vogliamo, che costituiscono un edificio nato per amare Dio e per amare il prossimo, nato per ricevere da Dio il bene e per riversare questo bene di Dio sugli altri che incontriamo. E questo bene che passa da noi, che passa dalla nostra mente, che passa dal nostro cuore, ci trasforma, ci cambia se noi lo vogliamo. E allora qual è il mio suggerimento per oggi? Ascoltiamo il suono della voce dello Spirito, questo suono sommesso. Non parla lo Spirito, ma si fa capire. Non fa rumore, ma si fa sentire. E allora ascoltiamolo e seguiamo Gesù. Che il Signore ci benedica. Per oggi concludiamo qui.

La fede è certezza di cose che si sperano, dimostrazione di realtà che non si vedono. Ebrei capitolo 11 versetto 1. Il giusto per la sua fede vivrà. Abacuc capitolo 2 versetto 4. In cosa avete fede? Se consulto una carta nautica o una mappa stradale, do completa fiducia a chi l'ha redatta. Dal momento in cui mi metto in viaggio, mi affido del tutto alle sue indicazioni. Con Dio è un po' la stessa cosa. Io credo che è Lui che ha fatto scrivere la Bibbia, perché essa racconta la storia dell'uomo con una lucidità impressionante. Inoltre ha annunziato in anticipo molti avvenimenti con una precisione sorprendente. La Bibbia è parola di Dio e ha un'autorità che zittisce anche i più arroganti. Davanti a questo libro posso solo inchinarmi. Avere fede in Dio significa credergli, credere alle cose che ha fatto scrivere nella Bibbia. Dio non mente mai. Nella sua parola ci sono riportati tantissimi fatti storici, per esempio la nascita, la vita, la morte e la risurrezione di Gesù Cristo. Questi fatti io li credo. Io credo a Dio quando afferma che mi ama. Credo a Dio quando dice che gli uomini dopo la morte andranno in un luogo di felicità se hanno creduto in Gesù Cristo, o in un luogo di tormenti se non hanno creduto. Dio dice che fa grazia al peccatore che si pente, e io gli credo. Dice che sono reso perfetto per sempre grazie al sacrificio di Cristo, e io gli credo. Mi assicura che mi ama, ma che ha in orrore il peccato. E io gli credo. Io credo tutto ciò che Dio dice nella Bibbia, perché Dio è vero e non può mentire. Milioni di persone mettono la loro fiducia in Dio ogni giorno. Sperimentano le difficoltà della vita, certo, ma conoscono anche la pace e la gioia. La fede onora Dio, e Dio benedice quelli che gli danno fiducia.

L'Apostolo Giovanni dice: chi crede nel figliuolo ha vita eterna, ma chi rifiuta di credere o disubbidisce al figliuolo non vedrà la vita, ma l'ira di Dio resta sopra di lui. Giovanni capitolo 3 versetto 36. Il rifiuto di credere in Gesù è dunque un atto di disubbidienza. È il peccato supremo, quello che non può essere perdonato. Poiché se l'uomo rifiuta il Salvatore che Dio gli ha dato, non vi è salvezza possibile per lui. Non ha che una cosa da attendere: la sua condanna. Quale sarà la fine di quelli che non ubbidiscono all'Evangelo? Prima Pietro capitolo 4 versetto 17. Sarà l'ira di Dio che viene sugli uomini ribelli. Efesini capitolo 5 versetto 6.